0: forza
1: cioè, è troppo complicato anticipare.
2: No, non è complicato, però nessuno si poteva aspettare che in pieno inverno ci fossero a Taranto le zanzare, quindi.
0: E invece
2: anche
0: per quanto,
2: se inverno, quindi non abbiamo
0: per
2: avuto.
0: Quanto riguarda questa la situazione di, che ci segnalava il nostro amico nel borgo antico, che cosa che rispondi alla protesta del nostro, cioè alla protesta,
2: più che
0: alla
2: protesta
0: richiesta del nostro...
2: Lui, il signore, anzi, ha messo in risalto che comunque la pulizia viene fatta tutti i giorni a Città Vecchia, quindi sì. Era soltanto un fatto, lui si lamentava un fatto di poter conferire per la raccolta differenziata e il lavaggio delle strade, quindi che anche lì le strade strette, comunque è un po' complicato perché bisogna avere dei mezzi adatti quindi per poter entrare in determinati vicoli.
0: Guarda, ci sono dei soldi che sono stati, cioè per le consulenze legali, una parte potrebbero essere distratti.
3: Ma sono distratti già, sono più distratti di così.
0: Per comprare dei mezzi più piccolini che possono andare alla...
3: Nei vicoli? Ci sono, esistono. No? Esistono.
0: Cioè, siccome sono previsti nel 2013, previsti nel 2014, 1.140.000, anche 100.000 euro di questi, ma potrebbero essere utilizzati.
3: Lo so, ma poi diventano legali. Non lo so, Fabiano. Adesso...
2: Sì, anche qui io naturalmente non posso rispondere, perché non sono... Però volevo rispondere per quanto riguarda, perché... Quando sono arrivato ho sentito una battuta ancora sul Parco Cimino, no?
3: Sì.
2: Il Parco Cimino, io poi mi sono informato bene, non è che 500 euro al giorno, poi non so nemmeno se sono...
0: I famosi tali. 15.000 euro
2: esatto,
0: al mese.
2: Che poi mi dicono che non sono comunque 15.000 euro.
0: Lo diciamo per i telespettatori che dovessero non aver seguito...
3: La pulizia di Parco Cimino.
2: Sì, no, è lì che casca l'asino.
4: No, non è solo pulizia.
2: Non è la pulizia.
4: Era manutenzione
3: vigilanza. Monica, tu hai visto la
4: sì, era
2: vigilanza H24, 24 ore al giorno, cioè su tutto il periodo.
4: Sì, noi facemmo però la polemica anche che quella mattina io e Paolino girammo tutto il parco senza trovare né anima viva.
2: Così. Vabbè.
0: È stato un caso, forse.
2: No, stava da... il Parco Cimino è grande.
3: Sapevano
2: quindi...
3: che c'eravate voi, no. Noi ci possiamo andare a
0: fondo.
3: No. C'eravate voi, scusate.
2: Ma non è proprio così perché... Non è proprio così perché comunque è custodito. Per quanto riguarda poi il degrado del Parco Cimino, sono strutture in legno, naturalmente acqua, sole, vento, freddo, caldo. Si
3: deteriorano.
2: Allora, certo, qui bisognerebbe fare una manutenzione.
0: I 15.000 euro al mese previsti per Parco Cimino sono 15.000 euro che prevedono che tipo di intervento da parte di questa ditta?
2: Vigilanza e pulizia, anzi io poi il giorno stesso... Certo.
3: Che poi è una cooperativa.
2: Ma infatti è una cooperativa, la cooperativa.
0: Ma il fatto che
2: infatti
0: quando
2: io sono
0: andati con le nostre telecamere, casualmente non ci fossero né la pulizia,
2: né la
0: vigilanza.
3: Ma sentiamo Giovanni però.
2: C'erano soltanto accatastati, mi diceva il Presidente, poi mi sono reso conto, i paletti della recinzione che naturalmente sono stati diverti col tempo, e li avevano accatastati da una parte, quindi non era un discorso di rifiuti messi là. Anzi, mi disse, sì, facciamo schifo come al Parco Cimino, ma per la troppa pulizia che c'è nei bagni e dappertutto, cioè lì la pulizia anche nei viali viene effettuata. Io poi ho potuto constatare che in effetti i bagni sono abbastanza puliti. C'è una struttura poi che mi sa che ha servizio pure dei vigili urbani, che non so...
4: Sì, la palestra. Cosa,
2: la palestra, esatto. La palestra. Quindi è tenute, sono tenute...
0: Ma non è che i bagni sono strutture. Puliti perché non ci va nessuno?
2: Questo non sta a me,
0: essere,
2: io non è che posso andare a fare...
0: Non ci sono le condizioni.
3: Fabiano, tu stai facendo l'avvocato esterno del diavolo.
0: Tu sei
3: pagato come...
2: I bagni sono puliti, poi se qualche...
3: Il diavolo ha esternalizzato la consulenza con
0: te. Io non ce l'ho con Giovanni perché non ha portato un pensierino, non lo sto attaccando.
3: Ancora
0: con pensierino. Sto dicendo che magari Parco Cimino è sporca, la gente non va a Parco Cimino perché è sporca, quindi il bagno è pulito.
2: No, non è sporca Parco Cimino, questo è il problema.
3: No, perché la vigilanza e la pulizia...
4: Ragazzi, giusto, siccome il servizio l'ho fatto io, ho la memoria ancora abbastanza...
3: Ah, perciò era pulito il bagno, perché hai fatto il servizio tu.
4: No, io nel bagno non sono proprio entrata.
0: E che servizio hai fatto?
4: Nel servizio non abbiamo parlato proprio del bagno, abbiamo mostrato le immagini di tutta quella legna accatastata...
2: Esatto, è quello che ti ho detto.
4: ...che fuoriuscivano ed erano assolutamente pericolosi per eventuali bambini.
3: E questi li documentammo,
4: L'altra cosa che sottolineiamo era l'assenza di un vigilante, che abbiamo cercato per quelle... 3 ore abbondanti siamo rimasti all'interno del parco, perché essendo proprio tanto grande, l'abbiamo girato tutto.
0: Non è che stava nel bagno?
4: Abbiamo, probabile, però lì non sono entrata. Abbiamo contestato lo stato di degrado totale, assoluto, fatiscenza, sporcizia.
2: Sulle strutture, che è un discorso diverso.
4: Distruzione delle strutture, sia esatto. Quelle che erano state sequestrate, sia i giochi dei bambini, sia l'anfiteatro, dove sarebbe carino invece andare a vedere

0: spettacoli teatrali.
1: No, ma ho capito che il vigilante della...
2: perché qua si nasconde.
1: Si nasconde, è fortissimo, no? È un matacchio, buon tempone, no, fa ridere.
2: Si nasconde nel bagno, questa è la caratteristica.
1: C'è quel signore che vive lì da oltre 40 anni che da solo ha la manutenzione del giardino. C'è quell'85enne a cui abbiamo ridato il sole. C'è, a cosa abbiamo preparato per i giovani? In che ordine glielo facciamo vedere, visto che...
2: Senti, io credo... Allora, facciamo una cosa, organizziamo le cose. Adesso noi andiamo in pubblicità. Noi andiamo in pubblicità.
1: Anticipiamo addirittura.
2: Giusto, ci siamo più o meno? Siamo in orario per la pubblicità. Andiamo in pubblicità. Nel frattempo... noi stabiliamo quanto ci deve dare
1: quanto deve distrarre
2: per pulire la città, il Borgo Antico e Parco Cimino, vediamo dove si nasconde il vigilante
1: di... Senti, Giovanni mi chiedeva anche se ci sono novità sul fidanzamento di Monica.
2: Sì, assolutamente. Vuole farlo vedere subito?
1: Bentornati, siamo in diretta, sono le 16.34, Studio 100, Ufficio Reclami. Allora, abbiamo con noi...
3: Sabrina è stato respinto il ricorso.
1: Va bene, no, dico, rientriamo alle nostre cose. Allora, abbiamo con noi il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU e credo che col buon Marti, che si dice, come dire, no? La responsabilità, si prende la responsabilità anche dell'autorato di questa trasmissione, come abbiamo rimesso in ordine? Facciamo vedere anche quanto di buono.
2: Sì. Sì,
1: sempre,
2: no, perché sennò,
1: lo sottolineiamo sempre.
2: Attacchiamo, no, diciamo,
1: no, ridiamo, però
2: attacchiamo.
1: Noi sappiamo, no,
2: diciamo,
1: quante,
2: delle, diciamo delle
1: quanti interventi
2: cose
1: urgenti ha fatto per noi in collaborazione con
2: allora,
1: noi.
2: Allora, laddove ci siano effettivamente interventi che portano dei risultati, noi li facciamo vedere perché è giusto
1: risultati.
2: Anche...
1: Qua abbiamo risolto.
2: Qua c'è un risolto, c'è un bel risolto. Vi facciamo vedere intanto il vecchio servizio.
1: L'avanservizio.
2: Sì, di questo nostro amico siciliano che vive a Taranto da tanti anni e che è innamorato di questa... città, non è l'unico, devo dire, che ha ci ha fatto un reclamo. Ci ha fatto un reclamo
1: perché c'era, no?
2: Questo albero che entrava in casa, quindi era costretto a convivere con un albero, una cosa non bella se tu non decidi di vivere in campagna.
1: Soprattutto se ti occlude il sole.
2: Esatto, soprattutto lui. Cioè, no? Questa città è talmente bella che c'è un sole meraviglioso, perché non me lo fate, non mi date la possibilità di vederlo e di usufruirne? E quindi, insomma, vediamo intanto il servizio in cui ci fa la segnalazione e poi vediamo la soluzione con una cosa molto carina che ha fatto la nostra Monica. Vediamo intanto il vecchio servizio inalberato.

0: successo di sentirti al centro.
1: Mi chiamo Alfonso Licata, sono siciliano e sono stato adottato a Taranto con gran piacere. Mi ci trovo molto bene, amo la città di Taranto e anche la popolazione tarantina è veramente buona e brava. Quindi praticamente, oltre a tutto questo che ci sto bene, però c'è un'inconvenienza. Ci sono questi alberi nel marciapiede del palazzo, che io sono il proprietario, che danno purtroppo molto fastidio. A me piace molto il verde e lo custodisco, in verità. Quando erano piccolini gli alberi, a qualche bambino che lo strapazzava io lo rimproveravo perché amo il verde. Però questo albero praticamente non è un albero di città. Voglio dire, in 2 metri di marciapiede un albero di questo non va bene, perché le radici già si sono infiltrate e il palazzo sta prendendo molte lesioni. Sono 3 anni che io reclamo, ma intanto però fanno l'orecchio di mercante, questo non va, perché io pago le tasse, sono puntuale, sono un bravo cittadino, quindi praticamente non capisco il perché loro non devono corrispondere a fare il loro dovere come bravi cittadini che hanno l'incarico di fare certe cose. Perciò ognuno faccia il suo, siamo tutti italiani, una famiglia, ci dobbiamo volere bene e rispettare, facciamo andare avanti la nostra bella Italia, è così bello il bel paese. Sono stato, si può dire, quasi a girare mezzo mondo, ma come l'Italia, l'Italia è l'Italia, viva l'Italia. Perciò abbiatene cura, fateci stare bene.

voglio dire un'altra cosa. Se voi guardate il marciapiedi, l'aiola intorno all'albero, no? Si è sollevata di molto e ha danneggiato il marciapiedi. L'altra sera una signora con un bambino in braccio è cascata a terra con il piccino. Non so, mi sembra che sia andata al pronto soccorso. Voglio dire un'altra cosa. A me porta molto umido questo albero, non mi fa vedere il sole. Io ho 85 anni e sapete com'è, mi piace stare a casa e vedermi un po' di sole. Questo non succede, non succede perché l'albero è un ladro, mi ruba il sole, mi ruba la luce. E inoltre devo dire che mi faccio un po' di spazio, prendo la seghetta, il seghetto, mi tiro i rami, forse ve l'ho dimostrato anche nella cineprese, e taglio per farmi modellare. Poi voglio dire un'altra cosa, se c'ho un fazzolettino bagnato, oh santo Dio, non posso stenderlo, metterlo al sole per asciugarlo, perché non c'è spazio, perché l'albero ruba tutto lo spazio. Perciò dite un po' voi come devo fare, come mi devo comportare. Mi devo arrabbiare? Non mi voglio arrabbiare perché sono una brava persona, sono anche comprensivo e paziente, però anche voi fate la vostra parte, vi voglio bene.

0: Chiesta così una cosa, ma come puoi pensare di non mobilitarti? Lo
1: Alfonso,
0: diciamo anche a nome
1: tu ci vuoi
0: dell'Anio.
1: bene, anche noi te ne vogliamo. E siccome ti vogliamo bene, siamo venuti a risolverti i
0: Abbiamo
1: problemi.
0: le immagini?
1: Sì, abbiamo le immagini. Abbiamo le immagini con una Monica di una dolcezza infinita.
2: E ora scoprirete una cosa, perché io oggi non ho la penna con il fiore.
1: Vediamo.
2: Non parlo.
1: Vediamo questo servizio. Inalberato, vediamo.
0: Ermetico.

0: successo di sentirti al centro.
1: Oggi abbiamo una missione da compiere. Dobbiamo restituire il sole e la luce al nostro amico Alfonso. Venite con me e con Pollino, che mi fa guidare anche la sua macchina. È un matto.
0: Se così al centro che se vuoi lo puoi.

0: meglio.
1: Va bene, ora vengo su.
2: Arrivo. Te lo porto io il sole. Te lo porto io il sole, Alfonsino. Ti porto un fiore.
3: Come c'hai il cuore splendido, c'è anche il volto.
2: Grazie. Beh,
3: dico che in televisione sei bellissima, ma di presenza sei uno schiando.
2: Grazie, però Alfonso, tu devi fare un ringraziamento agli amici dell'AMIU che hanno immediatamente raccolto la nostra richiesta.
3: Che devo dire? Vi ringrazio. State facendo una virgoletta di vostro dovere. Sto scherzando. Siete della brava gente e giustamente che vi devo... A chi mi devo rivolgere? Sogno siciliano, ma amo Taranto, lo amo Taranto io. Taranto è una bella città e il popolo di Taranto siete squisiti, ve lo dico, tutti pugliesi.
2: Amici di Ufficio Riclami, direi che oggi possiamo dire che questo caso è davvero risolto. Da Monica e dal mio amico Carlo, dal primo piano di questo palazzo a voi studio. Oh.

0: aspetta, perché io voglio sancire con questo sigillo.
1: Adesso solo in sovraimpressione, lo stacchetto di sotto lo vado avanti.
0: Se Guglielmo l'ha mandato vuol dire che ha pure.
1: Grazie, tutti.
0: Grazie Lamio.
1: Grazie, grazie a nome anche di Alfonso,
0: anche dalla parte di Monica, ringraziamento al presidente.
2: Sì, infatti quando la signorina Monica mi ha interpellato per questo fatto,
0: signorina, ma dobbiamo parlare pure di questo.
2: Mi ha interpellato, ho fatto presente al presidente questa situazione.
0: Presidente Cangialoso,
2: subito, Cangialoso, ingegner Cangialoso. Ha dato subito, mi ha detto subito di procedere, quindi.
0: Che poi adesso, intanto Alfonso, un abbraccio grande, adesso
1: goditi il sole,
0: stenditi i fazzolettini bagnati ogni 10 minuti,
1: soffiati il naso in continuazione, lava i fazzolettini e mettili là fuori.
0: Però questi alberi, ha detto una cosa giusta, perché
1: però posso dire una cosa, se Cerghi non è salito col casco, sale col casco,
0: come doveva salire?
1: Ma tu immagini Cerghi che dice, sei all'ultimo piano, come mai l'ultimo piano, arrivo, si mette un casco,
2: c'era l'ombrello, quindi
3: i ragazzi dell'Amio non mi facevano salire senza casco.
1: Bravi,
0: sono mica incauti.
1: Bravi, poi sei proprio deficiente, facevamo le riprese, quelle salivano senza casco.
0: E poi ci facevamo il reclamo. Dunque, però adesso tu non è che. Però effettivamente quegli alberi hanno delle radici che stanno sfasciando.
2: Ma in effetti lì non comunque non possiamo noi tagliarlo così lì.
0: Ma non sono adatti però.
2: Secondo me no. Quindi andrebbe quello, andrà sicuramente.
1: Però posso dire una cosa, è la terza volta che chiedo se posso dire una cosa, la dico, no?
0: La missione è con Fabiano Marchi, quindi l'ho letto dai titoli di testa che ci sei detto.
1: No, dicevo. Siamo stati a scuola, posso dire una cosa? No, dicevo che purtroppo sono tanti i punti di Taranto in cui ci sono questi alberi che hanno. Ma posso sapere chi si occupa di. Chi è il genio che decide di mettere degli alberi così grandi, con le radici così importanti,
0: la botanica,
1: in punti della città, che distruggono
2: tutti i marciapiedi? Certamente non aspetta l'Amio, quindi l'ufficio, l'ufficio tecnico del comune, cioè. Ma questo chissà quanto tempo fa l'hanno messo.
1: Vabbè, qualche consulente sarà stato.
0: No, è ereditario, perché là poi sono tutti figli di botanico quelli che già
1: c'erano. È solo un figlio di botanico può mettere là.
0: I figli poi prendono, capito?
1: Solo lui poteva mettere.
0: È ereditario, un po' sì, per stirpi e cose. E dunque, sì, però prima adesso abbiamo ancora un'altra bella ed encomiabile, appunto, rappresentanza di cittadino benemerito, esimio, davvero. Sì. Lo vedremo un altro giovanissimo nostro telespettatore fra un po', ma adesso io mi rivolgo anche a te Fabiano. Abbiamo Giovanni che rappresenta in pieno il nostro telespettatore medio, no? Che ci chiede, ma Monica allora...
2: È un pretendente.
0: L'abbiamo sistemato.
1: No, infatti anche. I nostri...
0: perché tu mi hai detto che oggi c'è una cosa diretta, personale.
1: Sì, i nostri...
0: Dedicata,
1: i nostri ospiti, molti vengono insomma portandoci i pensierini, alcuni come Giovanni a mani vuote, ma quando arrivano ci chiedono, ma Monica l'avete sistemata o no? Perché magari lavorando insomma capita anche a voi, giusto, di
2: certo,
1: lavorare ogni tanto, quindi
2: certo.
1: È raro però, voglio dire... No, chi sono i consulenti che stanno sempre
0: quella
1: a lavoro,
0: è un'altra cosa,
1: ogni tanto. Non c'entra, no?
0: Non c'entra niente.
1: Ecco, voi dipendenti comunali, perché poi alla fine siete. Tu sei dipendente comunale.
2: Sono dipendente dell'Amio. L'Amio è una società per azione. A totale carico
1: azione, quindi dovete fare qualcosa perché lo prevede la società.
2: Lo facciamo, infatti.
0: Altrimenti ad azione
2: ne sono dimostrazioni i vostri filmati.
1: Se no, ad azione segue una reazione.
0: Io non so, tu sei alla ricerca di soldi perché adesso stai cominciando. Non c'è proprio un'altra. Allora, facciamo vedere un'altra cosa. Però prima sistemiamola.
1: C'è una telefonata?
0: Ah, sì, sentiamo una telefonata. Magari hai visto mai? Hai visto mai? Pronto? Un attimo,
1: solo siamo arrivati.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Non sentiamo il ritorno dell'audio.
4: Il studio sente in diretta, devi accendere la televisione.
0: Pronto? Ecco, ti sentiamo adesso.
4: Vabbè, accendetela tu di là.
0: Vabbè, vedi un po'. Pronto? No, sentiamo infatti delle case dei Tarantini.
4: Beh, chiudi, Deborah, non mi disturbare, per piacere.
0: Per piacere, Deborah.
1: Deborah, non disturbare la mamma che
0: scusami,
1: sta
0: che la mamma deve fare una telefonata, deve fare, fategliela fare in pace. Mamma di Deborah? Sorella?
4: Mamma di Deborah.
0: Pronto?
4: Pronto?
0: Buonasera, chi sei?
4: Io sono Tiziana Portulano.
0: Tiziana, Deborah è tua figlia?
4: Sì.
0: No, perché ho sentito...

0: che stava disturbando.
1: Che ti stava disturbando. Ho sentito.
2: Sì, in effetti.
1: Benissimo. C'è un bel rapporto in famiglia, mi sembra un clima ideale.
0: Benissimo.
1: Senti, Tiziana, di cosa vuoi parlarci?
2: Allora, senta, io voglio parlare di un fatto che è successo in queste abitazioni dello IACP di Via Lago di Monticchio, Salinella.
1: Sì. Ok.
2: Praticamente ci siamo accorti che in un dall'altro lato degli scantinati c'è dell'acqua che praticamente abbiamo chiamato vigili del fuoco, poi abbiamo chiamato l'istituto, il sindaco, il prefetto con delle raccomandate con ricevute di ritorno. Le ricevute di ritorno sono arrivate, ma gli unici che sono venuti ad aiutarci, diciamo, sono stati i vigili del fuoco. Proprio stamattina sono andata dai vigili del fuoco e mi hanno dato il referto di quel giorno, diciamo.
0: Sì.
2: Praticamente lì c'è scritto, ce l'ho proprio sotto mano il foglio, che la cosa è abbastanza preoccupante.
1: Ah.
2: Perché c'è una grossa lesione proprio entrando nel portone, è molto pericolosa, e poi ci sta, un attimo solo che prendo il foglio.
1: Sì. Tiziana si chiama?
2: Un attimo
0: sì,
2: solo,
0: sì.
1: Fai con comodo, Tiziana.
2: Allora, in quest'acqua all'interno di un ampio vano c'è sta quest'acqua, però ve lo riassumo, non posso...
1: Sì, Tiziana, stiamo facendo un'idea.
0: Sì.
2: Durante l'esame visivo è emerso un anomalo assottigliamento del muro portante interno che dovrebbe garantire il carico degli scialai, di quattro piani sovrastanti. Si precisa che nel piano immediatamente superiore, ovvero il piano terra, non sono presenti lesioni, però l'architrave del portone d'ingresso, dove esiste una vistosa spaccatura del marmo.
1: Scusami, Tiziana.
2: E poi vabbè, i vigili mi hanno detto che hanno chiamato l'istituto, però nessuno si è visto.
1: Allora, Tiziana.
2: Perché io ho chiamato Studio 100.
1: Sì, Tiziana, mi sembra.
2: Ho interpellato.
1: È curioso, è preoccupante che il referto è molto Pronto? Preoccupato. Cioè, no, solitamente si dovrebbe tendere.
0: Ci senti, Tiziana?
1: Tiziana, ci senti?
2: Sì, ma pochissimo.
1: Va bene, comunque Tiziana, mi sembra importante, sì. Ormai io capisco il linguaggio del corpo di Monica, che credo abbia preso già nota e penso ci vedremo in settimana, perché è inusuale, chiamiamolo così, che un referto sia così preoccupato, ok? Quindi è importante.
0: No, assolutamente, chiediamo, grazie all'intervento di Monica, insomma nostro, chiederemo dei chiarimenti all'IACP.
1: L'istituto non ha risposto, che tu sappia, non ha risposto a voi, ai vigili, niente?
2: Non ha risposto, anzi sono andata io personalmente la settimana scorsa, forse un po' prima, e non mi volevano neanche ricevere, al che ho detto io che avrei chiamato la finanza, perché dici che erano altri gli orari, comunque ad ogni modo quando hanno sentito la finanza mi hanno ricevuto, abbiamo parlato, dice che non avevano ricevuto le mie raccomandate, invece poi le hanno trovate, insomma poi alla fine dei conti hanno detto che non ci sono fondi. Per risolvere questo problema
1: è gravissimo.
0: Vabbè.
1: Senti, noi documenteremo prestissimo quello che tu ci hai raccontato.
0: Siccome poi succedono cose gravi, poi alla fine si dice sempre che che erano prevedibili, allora noi cerchiamo per quanto c'è possibile di intervenire, anche perché nel momento in cui noi ne parliamo qui in trasmissione IACP ci deve dare delle risposte. Se ci dà delle risposte di questo tipo, poi insomma si prenderà le responsabilità di tutto quello che succede, anche di piccolo, di sciocco, anche piccoli incidenti. Non parliamo di cose gravi.
3: Lascia il tuo numero di telefono in regia, perché mi sa che mercoledì ci vediamo.
2: Vi ringrazio tanto.
1: Ma stai scherzando, Tiziana?
2: Per la vostra tempestività.
1: Mercoledì siamo da te, Tiziana, con le telecamere, lunedì facciamo in tempo già. Mettiti da questa puntata.
0: Mettiti d'accordo con Monica, così
1: chiamiamo noi.
2: Mercoledì adesso?
1: No, ti chiamiamo, ci mettiamo d'accordo, ma penso proprio che ti vedrai con Monica. Coraggio, naturalmente, da questo punto di vista, mercoledì, ok?
2: Ok.
1: Trattamela bene.
2: Grazie tante.
1: Ciao, Tiziana,
0: bene Monica, come sempre.
1: Ciao.

0: grazie.
1: Ciao. Ma così, Giovanni, come se fossimo due amici al bar, certo. L'OCP potrà anche aver risposto che non ci sono fondi, ma la responsabilità, se dovesse mai, facendo tutti i tipi di scongiuri, succedere qualcosa, comunque sarebbe dell'OCP, e aver risposto così non li solleverebbe minimamente.
2: No, no, no, insomma, anche come sempre, il nostro intervento ha questa forza.
1: Monica, tu
2: noi parliamo in televisione, quindi ovviamente le risposte diventano pesanti.
1: Tu che hai precedenti da giornalista.

0: si parla di muri portanti, quindi
1: io ritengo che i vigili del fuoco in una situazione del genere debbano anche loro allertare.
2: L'hanno fatto però.
0: Però pare che l'abbiano fatto, che gli ACP, insomma, in questo caso, vabbè, approfondiamo, adesso
1: sì, no, ragazzi, infatti.
2: Se posso darti un consiglio, rimettiti il casco mercoledì.
0: Allora, arriviamo a conclusioni affrettate.
1: No,
2: fino a mercoledì.
0: Sapremo presto qualcosa.
2: Va bene, spero che anche Tiziana, però, adesso che ci stava seguendo, possa mercoledì dire a Monica, Monica, ora che abbiamo finito di documentare questa cosa, ti volevo dire che quel aspirante fidanzato di lunedì, a me non dispiaceva, secondo me Tiziana così ti dice.
0: Senti un po', Monica, senti un po' l'appello che ti fa questo signore, perché non è una cattiva idea, non è la proposta che fa, l'idea cattiva, secondo me è da prendere in considerazione, quindi ascoltiamolo.
2: Cioè,
0: e
2: unisce l'utile al dilettevole,
0: sì,
2: ok,
0: sì,
2: sentiamo.
3: Ciao Golden Girl, scusa per la voce, sono un po' la voce, vabbè, comunque ti voglio dire una cosa, no? Ho avuto un'idea proprio geniale. Allora, facciamo il fidanzamento solidarietà, capito? Vi spiego, noi ci fidanziamo e io mi cibo solo di baci tu, così tutto quello che risparmiamo su di me lo diamo in beneficenza, come la vita, a me piace. Mo ci vuole, ho chiesto pure a tutti il condominio, e tu hai una idea bellissima, anzi vogliono fare pure, sai, la cosa SMS, dona un euro, capito? No, finanziamoci un po', poi, cioè, oltretutto fai due cose belle, cioè, ti finanzi con me e fai pure solidarietà, capito? Proprio alla grande, ma che dico alla grande? Alla grandine, capito? Io lo so, tu sei sensibile, vuoi stare preoccupato per quando mi lascerai, ma non ti preoccupare, perché io so soffrire. Guarda, è l'unica cosa che ho imparato nella vita, poi non ci fa proprio niente, a soffrire sì, soffro proprio una bellezza proprio, capito? Perché, parliamoci chiaramente, tu che sei così bello, non puoi stare con un uomo solo, però non mi fai niente, non è che cioè, se poi ci fosse Dio, no, io, tu e Dio, pure Dio direbbe, Dio senti, ma secondo te, pure lui diceva, è talmente bello, veramente, a meno con un altro si deve fidanzare, cioè non puoi stare, non puoi dare solo sta amore a uno e basta, ma non per cattiveria, attenzione, capito? E poi rimane il fatto di capire che facciamo la cosa, fidanzamento, solidarietà, ma in tutta la televisione, Barbaratus, Domenica In, tutti quanti, capito? E fai una cosa bella, perché non solo, chi le guarda e mi dice, guardate che ci si è fidanzato, e già là hai fatto una cosa bella. Poi fa pure la solidarietà, per cui, capito? C'è lo score, il punteggio, fa tu, hai capito? Ah, finanziamoci quest'estate e poi mi lasci, vabbè. Poi, comunque visto, non ho fatto non per la privacy, anzi dopo che l'hai dopo che l'hai visto, mi mando un messaggio, poi subito lo cancello. Mi puoi pure mandare a buff, beep, ho messo il beep perché capito. Ah, finanziamoci un po', mamma, che costa. Ciao, finanziamoci, ciao.
2: Ragazzi, allora a questo punto, allora sei tu, la perfezione, ti ha dato a tempo determinato, puoi tradirlo parzialmente perché sei troppo bella per stare con uno, fai la solidarietà, poi dopo l'estate...
0: Tanto solidarietà, se capito, vuoi, se io mi cibo, io mi cibo solo, anche la poesia di questo contratto...
2: C'era?
0: Il fidanzamento di solidarietà, cioè dice, io mi cibo solo dei tuoi baci, non ho bisogno più di cibarmi, con i soldi che risparmiamo dal fatto che io non sia più costretto a comprarmi, a procurarmi del cibo... Facciamo beneficenza. Cioè, che cosa vuoi?
2: SMS chi li deve mandare? Non capisco.
0: Chi se ne fotte, ma delle SMS.
2: Monica, fidanziamoci un po'.
0: Comunque,
2: poi vai a Barbara D'Urso, vai.
0: Lui è un abituato a soffrire.
1: Questo è anche simpatico.
0: Anche lasciare, lui è abituato
2: a pensando?
0: Soffrire.
1: È simpatico. I napoletani non ho mai avuto un fidanzato napoletano, però...
2: Ecco perché quando sono venuto a casa ho visto una cartina e c'era solo su Napoli, c'era...
1: Sì, la bandiera.
0: Tutto il territorio nazionale, quindi.
2: Sì. Politica, c'è l'Italia politica.
0: Politica.
2: C'è l'Italia politica. Va bene, ti sembra no, un uomo che ha pensato a tutto? Cioè,
4: secondo me non se lo deve lasciare fuggire.
2: No.
1: Sai qual è l'unico problema? Che si vuole fidanzare d'estate, l'estate non ci si fidanza.
4: No, fino all'estate.
1: Dopo l'estate lo lascia. Allora è perfetto.
0: No, lui ha detto che si vuole fidanzare l'estate e poi lasciarsi, perché ti vuole portare al mare con lui.
2: Scusa, fai una cosa, Monica, tu contattalo. contattalo di solidarietà e poi
0: tanto fa... l'estate quest'anno arriva prima, sono già le zanzare a febbraio,
4: siamo già in estate,
2: ma non ti attenere al calendario tu, no. Attieniti a quello che ti dice il cuore. Dunque adesso lasciamo prima di salutare

0: Il dottor Giovanni Sky, è dottore?
1: No, non
0: No, non è
1: sono.
0: dottore.
1: No, no,
0: Giovanni
1: non è
0: Sky, no,
1: dottore, è una vergogna, è una
0: è
1: vergogna,
0: RESP,
1: è
0: però,
1: una
0: si chiama
1: vergogna.
0: RESP, Relazioni
1: Dobbiamo andare in
0: Esterne dell'AMI.
1: pubblicità, forse,
0: No,
1: poi
0: no,
1: vediamo
0: no, no, no,
1: il servizio.
0: no, prima, poi mandiamo ancora il
1: No, no,
0: servizio.
1: lo mandiamo dopo.
0: Ma
1: Lo mandiamo
0: come devi
1: dopo.
0: andare via?
1: E lo mandiamo
0: Mandiamo
1: dopo.
0: dopo la
1: Ah,
0: pubblicità,
1: ti
0: ti
1: mandiamo
0: fermi?
1: il servizio e
0: Fermati.
1: poi ti mandiamo il servizio e poi ti mandiamo,
0: Fai una fermata di
1: ok?
0: solidarietà. Lo
1: Lo mandiamo
0: mandiamo
1: senso,
0: sempre.
1: andiamo via. Se facciamo...

passati del tempo mi dedico un po' al giardinaggio. Io sono 47 anni che abito qua. Ho tagliato tanta di quell'erba che lei non c'ha manco un capello più in testa.

però nonostante questo l'ho fatto di mia volontà e continuo a fare, perdo il tempo ogni istante, bagno le piante, taglio l'erba e tira campare finché possiamo fare. Quando possiamo fare più può essere qualche altro, non ci credo proprio.

0: essere il migliore.
1: Sono 46 anni, sto qua, nessuno si è permesso di fare qualche cosa. E quando si decidono che l'erba diventa alta, non vedono niente, vedono le piante a pari dell'erba e salgono. Allora io gli rimprovero, ma non avete visto la pianta? L'erba è alta e quindi tagliano tutto. Però non mi lamento, adesso lei è capitato qua per caso.

perciò io mi dedico una resa, devo via l'erba attorno alle piante e basta. Presto pioverà un giorno di questo, poi stasera giorno buttiamo l'acqua.

0: molto.
1: Beh, è encomiabile, no? Encomiabile, da dove
2: dovuta. Ce ne fossero.
1: Un bel esempio comunque. Allora, Giovanni si ferma con noi perché sì. Ha delle note, proprio una sorta di rubrica dell'AMIU, ce ne parlerà dopo la pubblicità, credo ci sia anche una telefonata.
2: Sì, c'è già una telefonata per lui, però adesso andiamo in pubblicità, insomma, okay. Poi sentiamo questo signore, questa signora, non so.
1: E poi delle notizie positive che teneva a segnalare alla cittadinanza
3: le news
1: subito dopo.
4: No! 099 47 16 555.
1: Allora, bentornati, sono le 17, sei scemo, mi fa ridere quando siamo aperti.
2: Che ho detto?
1: Gli studi, cose che non si possono ripetere. Allora, c'era una telefonata, credo, ce l'abbiamo subito, Gianfranco, possiamo?
5: Pronto?
1: Sennò,
2: sì, aspetta. C'è già qualcuno in linea, già lo sento, pronto, là
5: pronto.
2: Sento, anzi, mi pare. Ciao.
5: Buonasera.
2: Chi sei?
5: Io parlo a nome del condominio.
2: Senti, puoi parlare a nome tuo prima dicendoci chi sei?
5: Sì, Anna Maria Simonetti.
2: Anna Maria, ciao, dici. Ciao.
1: Che però parla a nome di un condominio.
2: Del condominio
5: di Viogo Foscolo 60,
2: sì.
5: Sito in Rione Tamburi.
1: Sì.
5: E io ho telefonato perché così per caso stavo vedendo la trasmissione e subito mi ha colpito che la problematica...

0: pratica che comunque ci segue da più di 3 anni.
1: Sì.
0: Cioè un albero non potato da 3 anni ed è arrivato sino al secondo piano. Questo comunque porta non solo disagio a livello di visuale, ma anche a livello di animali, tra cui scarafaggi, topi. Da considerare che gli arbusti di questo albero che arriva fino al secondo piano arrivano sino al mio balcone. Da considerare che in questi 3 anni non siamo stati fermi, siamo andati più volte, sarà forse un 7-8 volte, nella sede dove c'è l'architetto Durante, se non sbaglio,
1: sì.
0: E non siamo stati mai ricevuti.
1: La sede, quale sede?
2: La sede
3: Via della Croce.
1: Via della Croce.
4: La direzione, sì. Sì.
0: Allora ci fermavamo comunque dove c'è una stanza dove ci sono delle signore che raccolgono le telefonate. Non le dico poi le telefonate che ripetutamente abbiamo fatto, naturalmente senza nessun esito. Non solo, abbiamo anche fatto un'email al dottor Baio, dove ci ha risposto e ci hanno detto, ha risposto anche che sicuramente il problema sarebbe risolto, si sarebbe risolto, naturalmente niente. E come condominio abbiamo fatto anche una raccomandata al sindaco e poi anche al dirigente della direzione ambiente e salute, naturalmente come diffida. Naturalmente non abbiamo ricevuto risposta.
4: Anna Maria,
0: sta parlando, è un soggetto allergico. Questa palazzina è fatta da persone anziane, quindi non sappiamo più cosa fare.
1: Anna Maria, guarda, noi ti segnaleremo questa cosa direttamente a Giovanni. Vabbè, intanto credo che stia
4: Maria ha seguito il caso analogo che abbiamo risolto al
3: tra Piazza Masaccio e via Archimede il punto.
0: Via Archimede con via Foscolo.
3: Sì.
0: Non le nascondo, e forse voi mi capirete, che non so se ci riuscirete. È diventata forse una cosa personale con il nostro condominio. Da considerare che la pulizia nell'aiola, che non appartiene alla palazzina, l'abbiamo fatta noi con i nostri soldi. Ma è vergognoso!
1: Anna Maria, però ci stai sfidando tu così. Così ci sfidi.
0: Sì, io la sto sfidando perché non ci credo. Ripeto, qua stiamo facendo una riunione di condominio e forse solo Rai 3 ci può risolvere il problema.
4: Allora.
0: E penso che arrivare a Rai 3 sarebbe proprio dare un altro schiaffo.
1: Se te lo risolve Studio 100 ti scoccia?
0: No! Guardi!
1: Allora, proviamo noi a risolvertelo. Quindi insomma Giovanni,
0: io ho tutte le carte.
3: Sì, proviamo perché dobbiamo interpellare anche il comune, l'agronomo del comune.
5: Vabbè,
3: perché quello mi sa che è un pino, quindi c'erano dei problemi.
4: Però
3: farò portavoce.
4: Grazie Giovanni, alla lettera con Anna Maria, proprio alla lettera noi sfruttiamo la presenza di Giovanni oggi, un caso molto simile lo abbiamo risolto con l'appoggio dell'AMIU immediato. Lì ci dice, lì Anna Maria ci anticipa Giovanni che c'è qualche cavillo in più che però Giovanni si fa carico di segnalare
3: per cercare di poter risolvere.
4: No, perché ci arrivavano anche dei, pensavo ci fosse una telefonata a riguardo. Allora,
6: ragazzi, vi devo bloccare.
4: Che è successo?
6: C'è un reclamo in diretta. C'era un signore qui fuori che stava facendo un reclamo, stava facendo un casino pazzesco, voleva parlare con quelli dell'AMIU, c'è un problema di sporcizia, di spazzatura, e è venuto apposta a parlarci qui in trasmissione, perché sapeva che c'era la diretta di Ufficio Reclami e adesso dobbiamo sentirlo assolutamente.
4: La tua faccia però non mi fa distinguere dalla gag.
6: Lo giuro, perché non mi credete?
4: Vabbè, intanto Monica, hai sentito di Diogo Foscolo?
3: Monica che l'ha andata a prendere da fuori.
4: Intanto però, perché Anna Maria è ancora in ascolto, Diogo Foscolo te lo sei segnato.
6: Sì,
4: perché,
6: me lo sono segnato, Diogo Foscolo 60.
4: Giovanni ci diceva, buonasera, che cosa sta facendo? Sì, vai Fabiano, vuoi andare per piacere alla reception?
6: Sì, Fabiano, vieni a verificare.
1: Andare a vedere che cosa sta
6: succedendo. È il bello della diretta, ragazzi, è il bello della diretta.
1: Non esageriamo, carino, ma...
4: Fabiano, prendi la generalità.
7: No, proprio bello, proprio, forse. Deve mettersi gli occhiali.
1: Sento di affermare
7: questo. Già lei ce li ha.
1: Allora, signor

0: dire diretta, lei sarebbe, chiedo scusa, giusto?
1: Mi chiamo Tommaso.
0: Tommaso, che cosa vuol, da, perché, come mai?
1: No, io volevo, ho incontrato lei, ho detto guarda, no,
2: diciamo
1: quando parlerete
2: degli... Io ero andata fuori a fare un cazziatone a quelli che stavano prendendo il caffè qui fuori, perché sentivo rumore, voi sapete che io
1: purtroppo
2: sono
1: sorda. Purtroppo io c'ho il vocione, ero io.
2: Sono andata fuori e c'era questo signore che si lamentava con uno dei nostri editori, ah, non è possibile, c'è tanta sporcizia, sei venuto qui al posto giusto, vieni a fare un reclamo, abbiamo il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU, al quale possiamo dire direttamente quali sono i tuoi problemi.
1: Ah, no, io rappresento, diciamo,
0: facciamo una cosa, tu sei qui per fare un reclamo adesso in diretta.
1: Formale.
0: Allora guarda, c'è il mio collega, adesso possiamo anche farlo vedere,
1: anche se
0: si sta sistemando una sedia accanto al dottor, non è dottor, al signor
2: Caiella,
0: del responsabile delle relazioni esterne dell'AMI, che casualmente è
1: qua,
0: nostro ospite.
1: È per
0: e se tu ti vai a sedere, tanto ti abbiamo già microfonato.
1: Grazie.
0: Con la solerzia che contraddistingue nostri tecnici, ti vai a sedere là accanto a Giovanni e fai questo reclamo, va
3: adesso,
0: bene?
3: Adesso Gianfranco sta allargando un po' l'inquadratura che era stretta solo su responsabile Scaiella. Tommaso,
0: vai.
3: Perché adesso qua è tutto live, quindi stanno presentando. Intanto Tommaso, ciao, come stai?
1: Ciao,
3: ha detto nome e cognome, l'abbiamo riconosciuto, identificato. Allora, però, per favore,
0: ho detto solo il nome, non l'ho fatto giurare perché siccome deve fare una protesta.
3: Posso fermare però un attimo tutta la situazione, perché sento che Anna Maria aspetta un cenno nostro, che siamo un po' distratti. Allora Monica,
2: sì.
3: Giovanni diceva che trattandosi di un pino, lì il problema differisce in questo da quello di Alfonso Licata nel centro di Taranto, e quindi bisognerebbe avere come interlocutore l'agronomo del comune, va avvertito, non può così arbitrariamente intervenire l'AMIU. Quindi
2: io
3: abbiamo
2: che
3: uno
2: il comune non abbia un proprio agronomo, perché per, non so se ricordate la questione della pista ciclabile
3: Magna Grecia,
2: della Magna Grecia. Hanno fatto ricorso ad un agronomo esterno.
3: Ho capito, però se non ce l'hanno, l'AMIU deve avvertirlo.
4: È un fatto del comune.
3: Ok, allora, Anna Maria...
0: Sai che quando c'è di mezzo poi il comune mi terrorizzo? Quando
4: no,
0: c'è solo l'AMIU
4: no,
0: di mezzo...
3: Riusciamo a, come abbiamo fatto per Alfonso, a riprendere questo pino... da via Ugo Foscolo,
0: no, anche perché Anna Maria ci ha sfidato e ha detto che dove fa, deve andare a Rai 3, a Rai 3,
2: a Rai 3.
0: Qua a Studio 100, siamo noi di ufficio reclami, non ti risolviamo il problema. Mettetevi più vicini, così si vede anche un bel
1: vicini,
0: rapporto.
1: Vicini.
0: Se prendetevi le mani anche potete farlo.
3: Allora, questa inquadratura che ha del
0: no, cioè no, della non no, la mia, no, non
3: no,
0: la mia.
3: No, no, questa che sta che sta per arrivare. No, perché sembra che se lo fagociti da un momento all'altro, Tommaso.
0: Sì.
3: Invece Tommaso adesso col garbo che ti contraddistingue, non lo so.
0: Probabilmente.
3: Non lo so. E ci auguriamo ti contraddistingua. Vuoi dire al qui presente responsabile relazioni esterne dell'AMIU che cavolo vuoi, diciamo così?
1: No, io volevo sinceramente, da un lato difendere a spada tratta la scelta dell'AMIU di fare la raccolta differenziata totale, no? Su San Vito, almeno io abito a San Vito
0: e parleremo
1: e quindi
0: questo.
1: Da questo punto di vista
3: parlare.
1: Io ho anche, diciamo, in ambito social difeso questa scelta, però
3: di Facebook più che altro
1: anche di Facebook, però volevo appunto segnalare a Monica, quando fate una qualche azione, perché secondo me questa operazione ha una lacuna che è proprio di tipo comunicazionale, cioè non è possibile dopo un anno di raccolta differenziata totale ci siano ancora persone, ma non individui, sono gruppi, perché si trovano mucchi di immondizia che vengono posizionati dove una volta c'erano i cassonetti, quindi questa gente che ha una memoria storica quasi elefantiaca, no? Per cui l'elefante che era abituato a farla lì ritorna anche dopo che il cassonetto è stato tolto, loro continuano imperterriti a buttare l'immondizia non differenziata.
3: Sono pochi pazzi praticamente.
1: Sì, ecco, però qui secondo me è subentro un discorso di comunicazione da parte sia diciamo degli emittenti, ma soprattutto dell'AMIU, che dovrebbe, come dire, spingere. Primo, smettiamola di fare comunicazione in tarantinaccio, perché alla fine chi non lo conosce il tarantino legge Vitr e dice ma questi che lingua parlano, dove stiamo, no? Quando parlano, c'è stata questa campagna pubblicitaria che insomma usiamo l'italiano, è bellissimo, è apprezzatissimo, è amatissimo anche all'estero l'italiano, quindi usiamo l'italiano e spieghiamo in maniera chiara come va fatta la raccolta differenziata, ma soprattutto secondo me va fatta capire alla gente comune, a quella che butta ancora l'indifferenziato, che la differenziata

0: Iniziate un reddito, cioè poi magari a noi purtroppo non ci cambia molto, no? Perché sarebbe bello dire, guarda, tu stai in una zona a raccolta differenziata, invece di pagare 100 di TARSU o quello che sia,
1: No,
0: insomma.
1: cambierà parecchio, ma glielo dico.
0: Ah, me lo auguro,
2: C'era
0: me
2: anche
0: lo
2: un progetto che è
0: auguro.
2: stato fermato per mancanza di fondi,
0: Sì,
2: questo ce lo
0: però
2: disse.
0: voglio dire, a parte la motivazione, io credo che noi in Italia abbiamo sufficienti motivazioni anche di tipo etico-ecologico, per cui già dire, guarda che facendo la differenziata tu impatti di meno sul tuo ambiente, i tuoi figli vivranno in un ambiente migliore, già basterebbe quello in una situazione così distrutta come quella italiana. Però il problema è far capire a queste persone che fare la differenziata ha un valore e quindi
1: E c'è
0: impegnati.
1: un po' l'atteggiamento in molte famiglie, non faccio la differenziata perché è solo un
2: Tanto,
1: fastidio, no?
2: tanto.
1: Tanto a che
0: E invece
1: serve,
0: no,
1: tanto a che
0: serve.
1: cosa
2: Se
1: che può
2: quando finisce poi
1: cambiare, invece no, è
2: finisce. Allora,
1: importante.
2: sentiamo,
0: No, prego,
2: sentiamo Giovanni
0: io
2: Scajella.
1: Allora, innanzitutto per quanto riguarda la comunicazione, proprio la settimana scorsa, fine settimana, con inizio questa settimana, abbiamo provveduto ulteriormente ad avvisare la gente con dei volantini In turco sono messi
2: questi.
1: nelle cassette per. Sì,
0: Però guardi,
1: per dare il
2: aspetta, sono finito.
1: calendario e per dire una novità, nel senso che noi mettiamo un cassone per il verde, per la raccolta degli sfalci di potatura, 4 volte alla settimana. È stato cambiato adesso perché ci hanno detto, ma voi lo mettete il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, lo mettiamo dalle 7 alle 12, alle 13, dice, ma la gente che lavora non c'ha la possibilità, perché di pomeriggio non è possibile, perché la discarica chiude alle 4. Quindi dice, ma la gente che lavora come fa? Allora abbiamo deciso, anche perché ci fu una Non
2: telefonata
1: so
2: di
1: chi lavora
2: Claudio
1: le
2: Leno,
1: persone, abbiamo
2: ci fu una
1: deciso.
2: telefonata qui in diretta di Leno, in una trasmissione sempre di Ufficio Reclama di un paio di mesi fa, dove pose questo problema, dopo ci ha fatto pervenire anche una richiesta scritta, e noi abbiamo accontentato questi cittadini mettendoli, invece del giovedì, nella zona di Pezzavilla, in via Gregorio VII, il cassone lo mettiamo il sabato, perché gente
1: Quindi
2: che non va
1: anche chi
2: a lavorare.
1: lavora
2: Esatto,
1: può.
2: quindi abbiamo soddisfatto anche queste esigenze.
0: Più sorrisi e cassoni, diciamo così. Questo il
2: Certo.
0: sabato, questo il sabato.
1: Certo.
2: E quindi abbiamo coperto tutto
1: E
2: l'arco
1: c'è
2: della
1: quei
2: settimana.
1: cassoni che
2: Per
1: mettono
2: quanto
1: ancora la
2: riguarda il
1: spazzatura.
2: discorso, noi siamo delle vittime purtroppo, l'Amio è vittima, ma non è soltanto l'Amio vittima, attenzione, vittime poi saremo tutti, tutti quelli che stanno, che risiedono nel comune di Taranto.
0: Sì, però
1: Perché?
0: un momento, mi scusi se la interrompo. Il
2: Lei è
0: discorso è
2: garbato e ne ha
0: questo.
2: facoltà.
0: Il discorso è questo, lei ha fatto una cassettizzazione di un dépliant, come dire, di pianificazione della serie questo giorno, questo giorno, questo giorno, dalle ore e dalle ore.
1: Un
0: Ok,
1: calendario di
0: premesso che c'è
1: conferimento.
0: pure da discutere, per esempio, sull'indifferenziato, voi avete messo un indifferenziato troppo rarefatto, per cui uno. Devo dire sinceramente, dal venerdì arrivare fino al mercoledì, l'indifferenziato diventa veramente pesante per una
2: Sarà
0: famiglia.
2: che lei sta fruendo del servizio di Ufficio Reclami in maniera assolutamente, direi, esemplare. È
1: Meravigliosa, sì.
2: venuto, è aperto
0: La
2: il
0: ringrazio,
2: lunedì,
0: ma lo sa che io
2: il
0: ho la
2: giovedì.
0: parlantina.
2: No, ma parlo anche di scelta di tempo che neanche
1: Allora,
2: Gerd Müller nei mondiali del
1: se no, il tema
2: 74.
1: del, no, parliamo
0: Possiamo,
1: di questo calendario.
2: anche qui c'è da dire, noi seguiamo degli standard a parte regionale, ma nazionale, europea addirittura. Se noi facciamo la raccolta differenziata spinta all'Ama San Vito, quindi significa che prendiamo tutti i materiali differenziati. L'indifferenziato cosa sarebbe se tutti noi ci attenessimo cioè a
0: Eh beh, c'è
2: differenziare
0: tanto di
2: la frazione
0: indifferenziato.
2: marciologica? Ma no, si riduce a
0: Beh,
2: poco.
0: no,
2: Quindi
0: guarda.
2: 2 volte alla settimana.
0: Sì, però e come li
2: Se
0: metti nella settimana?
2: lo facessimo,
1: Se
2: stiamo
1: tutti
2: dicendo.
1: facessimo, lo stiamo dicendo, la raccolta differenziata tipo porta a porta, tipo spinta,
2: Ah,
1: quella
2: porta a
1: San
2: porta la
1: Vito.
2: fanno la differenza.
1: Esatto, porta a
2: Ah,
1: porta,
2: porta a
1: noi la
2: porta.
1: facciamo porta a
2: Non me ne ero
1: porta.
2: accorto che
1: No, no,
2: Bruno
0: no.
2: Vespa fosse così preciso.
1: Io
2: Ma
1: voglio
2: sta
1: dire,
2: bene.
1: perché quindi abbiamo noi il porta a porta che facciamo a San
2: E il
1: Vito,
2: plastico,
1: è di due modalità.
2: ve lo mettiamo.
0: Nei
1: Nei
0: condomini ci
1: condomini
0: sono i mega
1: superiore a
0: cassotti.
1: 8, a mega, no, cassonetti da
0: Sì, dei
1: 240-370 litri, quindi dei
0: cestoni. Che me lo
1: contenitori.
0: scambio.
1: Per quanto riguarda da 8 inquilini in poi,
0: Sì.
1: per quanto riguarda invece le ville bifamiliari, fino a 6 condomini,
0: Singolo.
1: fino a 7 condomini, abbiamo le pattumelle, dove dobbiamo dire che funziona abbastanza bene. Il problema lo troviamo nei bidoni, nei contenitori.
2: Hai fatto
1: Lì
2: bene a guardare
1: perché.
2: Fabiano. Sul bidone hai dato un'occhiata a Fabiano. Ti ho visto, è un'associazione naturale.
1: Meno male che non ha guardato me.
2: Ed è il bidone di condominio. Qual è il discorso? Che la gente che scende. E abbiamo due tipi di cassonetti.
0: Sì.
2: Io l'ho detto anche l'altra volta in trasmissione, non a questa e in un'altra. Purtroppo sempre di Studio
1: Ah,
2: Centro.
1: vabbè. Cioè, non ti permettere mai
2: No,
1: più.
2: era
1: Studio
2: Studio Centro.
1: Centro. Vabbè, ho capito, però.
3: Già
1: Allora
3: senza
1: abbiamo due
3: regalo.
1: contenitori.

0: Uno marrone che per l'organico,
1: D'accordo.
0: per lo scarto, per il cibo, per gli scarti di cibo, no. Uno per il
1: E l'altro
0: marrone
1: è
0: e
1: multitasking.
0: uno è per
1: È
0: l'indifferenziato
1: di colore
0: a secondo giorno,
1: grigio scuro.
0: grigio, dove il
1: No, per
0: martedì,
1: collegare in modo che la
0: il
1: gente.
0: martedì
1: Grigio
0: dovrebbe
1: dopo.
0: essere usato per la plastica, il
1: La
0: giovedì
1: carta.
0: per la carta e gli altri giorni, i 2 giorni della settimana per l'indifferenziato. Cosa che io, allora posso anche ammettere, no? Ammettere che quel bidone grigio, dove c'è solo per tutte e tre le frazioni merceologiche, i due della raccolta
1: È un po'
0: differenziata,
1: ridotto.
0: più,
1: Diciamo
0: allora,
1: che confida un po' troppo nella puntualità, nella
0: perfetto, posso
1: precisione.
0: essere anche,
1: No,
0: però che si debba andare a mettere, no, è lì, non lo so come chiamare, l'indifferenziato, o il differenziato plastica e carta e metalli, nel cassonetto marrone, che è soltanto per l'organico, quale mi sapete dire che ci
1: questo.
0: azzecca?
1: Un attimo
0: Ma
1: solo, non
0: qui
1: vorrei un attimo, un attimo, perché io e
0: ritorniamo.
1: Fabiano siamo contenti per la prima volta di fare TV spazzatura. Questo mi sembra evidente,
0: Assolutamente.
1: sta sbalzando
0: Se uno
1: all'occhio.
0: viene a dirci che facciamo tipo
1: Ma
0: spazzatura,
1: allora,
0: comunque,
1: aspetta,
0: possiamo
1: aspetta.
0: liberarci.
1: No, Mauro, però,
0: No, aspetta,
1: due
0: mi devo
1: secondi.
0: fermare un attimo perché c'è una telefonata in
1: Ah, giusto.
0: diretta e i nostri spettatori che non vengono fisicamente hanno ancora priorità. Pronto? Pronto? Sì, dobbiamo alzare un po' il tuo
1: Sì,
0: ritorno.
1: pronto?
0: Ciao.
1: Pronto?
0: Ciao, abbassa la tua TV per favore.
1: Sì, l'ho abbassata.
0: Ok, come ti chiami?
1: Angelo,
0: Dici. Approfitta.
1: senta, volevo approfittare, visto che c'è un responsabile dell'Amium,
0: Sì.
1: che in una precedente trasmissione ha parlato di civiltà, che bisogna essere un po' più civili anche i cittadini stessi. Voglio sapere perché tutti i cassonetti della città di Taranto e Rioni sono tutti aperti. Abbiamo parlato di zanzare. E non solo, anche il periodo invernale, tutti aperti, quando piove si riempiono d'acqua.
0: Scusa, dei
1: Ma non
0: tamburi stai
1: so poi
0: parlando?
1: quest'acqua
0: I
1: dove va a
0: tamburi? Rione,
1: finire,
0: i tamburi.
1: prima cosa. Poi un'altra cosa per la differenziata, c'erano i cassonetti, i vecchi cassonetti, dove per buttare la plastica c'era una feritoia, per buttare il vetro c'erano i buchi e bo le bottiglie andavano con comodità. Poi a qualcuno è venuto in mente forse di migliorare la situazione, ma penso che l'hanno peggiorata. Hanno cambiato i
0: Sì,
1: cassonetti,
0: ne parlammo
1: hanno
0: la
1: messo
0: volta
1: dei
0: scorsa.
1: cassonetti dove? Per andare a buttare la plastica, il vetro, la carta, hanno fatto questi cassonetti con uno sportellino a molla nella parte superiore. Per poter fare questa differenziata, il cittadino deve avere tre braccia. Uno che mantiene la borsa, uno che mantiene il coperchio a molla e l'altro che non c'è per
0: Lo vogliamo
1: buttare la
0: sapere il
1: plastica
0: terzo braccio
1: dentro.
0: dove lo
1: Quindi
0: cerchi?
1: quei cassonetti sono sempre vuoti. Io
0: Sì.
1: personalmente, sinceramente le devo dire pure, faccio la raccolta differenziata, sapete dove la porto? A Martina.
0: È
1: Vado
0: comodo.
1: spesso a
0: Ah, beh.
1: Martina, mi riempio il cofano, lì ci sono i vecchi cassonetti e la plastica la deposito lì, con le lattine, la carta e via discorrendo.
0: Però bisogna
1: Cioè, questo è
0: apprezzare
1: quello che volevo
0: un po'
1: far sapere dal
0: credo,
1: responsabile
0: ma,
1: dell'Amium.
0: no, credo di aver capito
1: Grazie.
0: che comunque. Credo
1: Grazie.
0: di aver capito che Angelo comunque andrebbe a Martina, approfitta del fatto che vada a Martina per altri motivi, mi sembra di aver
1: Sì, si
0: capito
1: carica
0: questo
1: il
0: senso.
1: cofano.
0: E si carica.
1: Chi non va a Martina, Giovanni, come può ordinare un cofano?
0: Spenda di Harbour Magic nel cofano
1: Stiamo
0: anche.
1: provvedendo
0: Ne
1: anche a questo, purtroppo questi inconvenienti non siamo noi che costruiamo i cassonetti, sono cassonetti che parlammo
0: comunque
1: di queste
0: sono
1: cose.
0: standardizzati, quindi non è che stanno solo a Taranto.
1: Quindi fa bene,
0: Sono,
1: ognuno si fa
0: però
1: i
0: comunque
1: cassonetti
0: c'è
1: propri.
0: il problema,
1: Questa cosa però
0: esiste il
1: dei
0: problema.
1: cassonetti aperti è una
0: Questo dei
1: cosa
0: cassonetti
1: che c'è in
0: aperti un
1: molti
0: po'
1: punti della
0: dipende
1: città.
0: forse dai nostri operatori, ma tante volte dipende anche da chi poi
1: Ma
0: va a
1: ci sono anche dei
0: svuotare,
1: cassonetti che proprio non ce l'hanno
0: che
1: il
0: non hanno il
1: coperchio.
0: coperchio,
1: Forse
0: e
1: là
0: lì bisogna
1: bisognerebbe
0: essere, ci
1: provvedere.
0: dobbiamo attrezzare per prendere quelli nuovi, è chiaro.
1: Certo.
0: Beh, per forza, anche perché
1: Anche
0: abbiamo
1: perché
0: parlato
1: quello
0: di
1: là veramente
0: zanzare,
1: rimane
0: per i ponfi di
1: aperto.
0: Monica poi sarebbe veramente una
1: Diventa un
0: catastrofe.
1: problema per Monica.
0: Voi avete ancora, se volete, 3 minuti eventualmente per litigare, no, per litigare, sembra esagerato, cioè per dirvi ulteriori cose
1: No.
0: o tacete per sempre, parlo sia del cittadino che in questo momento è rappresentato da
1: No,
0: Tommaso.
1: volevo
0: Eh
1: dire
0: sì.
1: che, attenzione, quelli che purtroppo
0: sono resti quelli che proprio non la vogliono fare, poi buttano tutto quello che buttano in mezzo alla strada, perché ci sono le zone periferiche della Masan Vite, via Incrociatori, via Vascelle, via...
2: Trovi di tutto. No?
0: Troviamo di tutto, via Mormore, troviamo di tutto. Qualcheduno del posto va a buttare l'immondizia.
3: La gente lo sa perché la gente è Mormore.
2: Però, è piccolo poi il posto.
0: Attenzione, perché noi... Perché c'è stato un decreto regionale che se a giugno di quest'anno non incrementiamo del 5% la raccolta differenziata, che attualmente è intorno all'11 e qualche cosa, noi pagheremo come comune di Taranto l'ecotasse, quindi i cittadini pagheranno l'ecotasse, purtroppo la pagheranno tutti poi, perché l'ecotasse si aggira intorno ai 20 euro a tonnellata in più di quello che si sta pagando.
3: Ma quindi in più rispetto
2: se
3: a
2: no,
3: se,
2: no,
3: che
2: già... se non si raggiunge, quel,
0: se non si incrementa. Noi stiamo facendo tutti gli sforzi per intercettare tutti, specialmente gli imballaggi nel comune di Taranto, però dobbiamo...
4: Scusi, però prendiamo non la casalinga di Voghera, ma la casalinga di Lama.
0: Sì.
4: La casalinga di Lama non ha uno spessore culturale per capire i 20 euro sulle tonnellate dell'immondizia, ma ha quella giusta capacità di capire se lei fa fare invece del volantino uno spot che magari gira su Studio 100 e su altre TV, ma come va fatta? Perché molto spesso parliamo di persone, diciamo di una cultura medio-bassa, che vivono molto più facilmente uno spot TV che gli dice... stai buttando il caffè?
0: No,
4: va nell'organico.
0: No, non
4: stai buttando
0: ci
4: la
0: credo
4: plastica.
0: Fino a un certo punto e fa bene anche questo.
2: Qualche signora
0: ma
2: che
0: è
2: non vada su internet,
0: ad adiuvandum, certamente, però qua si tratta proprio di prendere la busta dell'immondizia e buttarla nel
4: su quello guardi, anche lì. Io personalmente mi sono trovato un paio di volte a beccare della gente che stava facendo questa operazione. Gli ho dato un'urlata, ma non più alta di questa del tono con cui stiamo discutendo. E hanno ripreso il loro bel sacchettino, se lo sono rimessi in macchina, se lo sono portati in città, perché sanno che in città si può fare. Allora io dico, voi perché non usate dei sistemi, una macchina aziendale mimetizzata, vi piazzate lì, perché guardi...
2: Le ronde dell'Amio vuoi fare?
4: Perché no?
0: Ci sono. Hanno fatto anche, hanno elevato anche delle multe. Però se non si fa un'ordinanza sindacale che sta per essere fatta e sta per partire, non si possono fare poi le multe ai condomini.
2: Scusami,
4: ma no, ma non parlo di condomini,
2: ragazzi,
4: io parlo
2: scusate,
4: di singoli.
2: Abbiamo la pubblicità, tu dovevi dire cosa di solito Corvisea, cos'è?
0: Che sì, che siamo per partire, riprendere l'organico e collocare la collocazione dei cassonetti per l'organico al solito Corvisea che avevamo tolto, io l'ho detto anche qui, ne parlando
2: di ripristini.
0: Quindi di ripristini, a giorni siamo
2: e invece
0: a step,
2: di San Vito faremo. L'abbiamo detto praticamente, San Vito.
0: E solo preghiamo San Vito mettere nell'organico i rifiuti di qualsiasi genere.
2: Mi raccomando, io vorrei, collega venga con me perché abbiamo un bel momento in cui ci sono i cittadini e c'è l'Amio, li ringraziamo, ringraziamo la cittadinanza nella persona di Tommaso.
3: Grazie Tommaso, grazie
2: sempre per la
3: disponibilità.
2: Mi si ricordi chi esce da Ufficio Reclami deve passare a dare un tributo anche a Monica, vi saluto.
4: Le forche caudine.
2: Sì, sì, passate.
3: Giovanni, sappi che noi ti amo, insomma,
2: e anche per le amuse quando vuoi, noi siamo a tua disposizione.
3: Soprattutto facci sapere per quella cosa, tanto ci sarà il servizio
0: per l'albero.
2: L'albero è via Ugo Foscolo, perché che Anna Maria è molto preoccupata.
3: Anna Maria ci ha sfidato, io con te questa sfida la accogliamo con grande piacere, veniamo a vedere un po' se riusciamo a risolvere questo problema e se lo risolviamo, altro che Rai 3, non abbiamo certo bisogno di loro. Che facciamo?
2: Manda risposta.
5: Perché gli stai dietro?
3: La pubblicità, ci vediamo più tardi ancora con
2: più
3: qualche
2: tardi,
3: servizio.
2: Abbiamo, un minuto,
3: pochi,
2: più tardi.
3: 2-3 minuti, abbiamo anche un mal comune, sapete, questo servizio che raccoglie tante segnalazioni. Ne parliamo tra pochissimo dopo la pubblicità.
2: No? Mal dei primiti, no?
3: No.
2: Va bene.
3: Vediamo tra pochissimo.
2: Nostra. Non è, dico, noi durante la pubblicità
3: organizziamo già il lavoro della settimana,
2: già per la prossima settimana a pettinare Mauro Pulpito. Bravo.
3: Anche perché non sapremo insomma quanto tempo impegnare per
2: i fratelli Pugliese.
3: Forse abbiamo una telefonata già.
2: No, abbiamo telefonata?
3: Chiediamo a Gianfranco. Abbiamo una telefonata?
5: Non c'è, è sperito.
2: Ancora no. Allora, mandiamo il servizio. C'è da spostare una macchina, va bene ragazzi?
3: Sì, vediamo questo
2: su
3: servizio.
2: Su questi due lavoratori.
3: Non so se ricordate la settimana scorsa.
2: Due settimane fa ci hanno segnalato
3: questo problema.
2: Il loro esercizio.
3: Questa autofficina che
2: tu ti metti la
3: ha un problema. Davanti, gli mettono tutti la macchina davanti.
2: E non possono entrare i clienti che perché è il passo carrabile che dovrebbe consentire loro di entrare, perché è un'autofficina, autolavaggio.
3: Il nostro amico ci ha segnalato questo problema. Abbiamo anche noi sensibilizzato i cittadini ad evitare di mettere le macchine davanti ai passi carrabili, soprattutto nei passi carrabili che sono propedeutici al lavoro.
2: No, sono autorizzati.

io sono Pugliese Antonio, insieme a mio fratello Giovanni, titolari di un'autofficina in via Felice Cavallotti. Un'autofficina storica perché è da oltre 60 anni che siamo qui. Quindi volevo dire il nostro problema, volevo spiegare un po' il nostro problema. È perennemente il passo carrabile occupato. Dalla mattina alla sera non facciamo altro che cercare di liberare il passo carrabile, perché la gente, i clienti che devono entrare trovando il passo occupato, chiaramente non possono entrare, si fermano nel traffico, la gente che dietro suona eccetera eccetera, queste persone non fanno altro che poi andare via, perché se questo passo carrabile è occupato, quindi non possono entrare, per cui c'è questo disagio.

disagio che dura da tanti anni, nonostante i vari tentativi di chiamare vigili urbani, carrattrezzi e tutto il resto, non siamo riusciti a tutt'oggi a risolvere questo problema. Quindi non sappiamo più cosa fare, siamo esasperati. Il lavoro è già quello che è. Poi perdiamo questi clienti per cose assurde, mi sembra umanamente impossibile. Quindi cerchiamo di trovare una soluzione. Io ho già parlato, ripeto, con i vigili cercando di mettere dei paletti fuori, ma loro mi dicono che per problemi di occupazione di suolo pubblico, nonostante noi paghiamo il passo carrabile, non è possibile fare un discorso del genere. Per optare a questo inconveniente abbiamo adibito la nostra officina anche a parcheggio a ora, per evitare così il disagio delle persone che non trovano il parcheggio, di poter usufruire del nostro parcheggio e quindi di eliminare il discorso di occupare il passo carrabile. Nonostante ciò però troviamo spesso e volentieri individui poco raccomandabili che purtroppo si arrivano a discussioni anche animate, per cui cerchiamo sia io che mio fratello di mantenerci sempre calmi, sennò qui veramente si va a finire alle brutte. Quindi io vi chiedo gentilmente di trovare una soluzione a questo inconveniente abbastanza grave.

0: cittadini
1: dico
0: del
1: io.
0: borgo, perché nel senso che in quel momento lì vi trovate, facciamo
1: Ma non sono del
0: lavorare.
1: borgo, perché se sono del borgo la macchina ce l'hanno a casa. Evidentemente sono di altre zone della
0: No,
1: città
0: cittadini
1: che
0: che mi
1: girando
0: recate, hai
1: si
0: detto bene.
1: fermano lì davanti
0: Allora.
1: all'autofficina. Ma dico io, l'autofficina del
0: Scritto
1: nostro
0: fuori,
1: amico,
0: chiamano i
1: c'è
0: nostri
1: scritto
0: amici.
1: che è un passo carrabile. È evidente che là dentro questo signore, questi signori devono lavorare, hanno il diritto di lavorare. Ma perché mettere le macchine là
0: Se mi
1: davanti? Ecco perché,
0: permetti, se mi
1: insomma, noi
0: permetti.
1: possiamo fare due cose: fare questo appello ai
0: Ai
1: cittadini, poi
0: cittadini.
1: l'altro appello che possiamo fare ovviamente è ai vigili urbani, no? Cioè,
0: Sì.
1: fate le multe se vedete le macchine davanti, però dice che non ci sono i fondi, anche perché sono tutti impegnati i fondi per le
0: Vabbè,
1: consulenze,
0: adesso stai andando alle
2: quindi,
0: tre e mezza.
2: e per l'AMIU,
0: Posso dire
2: per
0: una
2: il
0: cosa?
2: parco
0: Cimino.
1: Cucimino, per il vigilante che si nasconde nel bagno.
0: Conosco i fratelli pugliese, so dove si trovano. E se tu non entri subito e decidi di fare il giro, girando poi, anfiteatro non
1: Fare
0: puoi,
1: 2 km.
0: girando poi da via Principe Medeo, devi fare
1: Non vai
0: un
1: più,
0: giro
1: non vai
0: da
1: più.
0: via Pitagora, è un
1: Vai un'altra
0: casino. Ci
1: autofficina.
0: arrivi dopo mezz'ora, non puoi fare il giro dell'isolato per il giro delle isole
1: Se becchi
0: pedonali.
1: momenti di traffico,
0: Quindi
1: non ne parliamo.
0: non, veramente ne va del loro
1: Insomma,
0: sostentamento economico,
1: mi
0: insomma.
1: sembra semplicemente che stiano
0: Non
1: cercando di
0: possono lavorare,
1: lavorare
0: Fabiano,
1: questi
0: bravo,
1: signori.
0: non
1: Un
0: possono lavorare.
1: po' di rispetto, un po' di
0: Su
1: rispetto.
0: cosa? Su
1: Eh?
0: cosa?
2: No, io avevo
0: Su
2: pure
0: cosa la puntata di oggi? Su
2: pensato.
0: cosa la puntata di oggi
1: No, ma
0: che
1: su cosa
0: dare?
1: questa telefonata
0: Cioè,
1: soprattutto?
0: appunto, sentiamo, pronto? Pronto?
1: Pronto, ti sentiamo?
0: Va bene, da lama comunque credo di aver capito, però sento un ritmo. Proviamoci ancora, poi eventualmente Sam, proviamoci ancora. Pronto? Ci proviamo fra un attimo. È caduta la linea.
2: Cadde,
0: Beh, lama è
2: cadde.
0: lontana. Dunque, sì.
2: Io avevo pensato però che lì davanti all'autofficina dei fratelli pugliese si potrebbe mettere uno spaventapasseri con un cartello. Aiuto! Mamma!
0: Mettiamo lo spaventapasse, dai. E quello non occupa il solo pubblico come i palè.
2: No,
0: Un
2: infatti.
0: cartello
2: C'è uno
0: giallo.
1: Non possono mettere un cartello, niente, ma lo spaventapasseri sì, non è
0: Cioè, lo spaventapasse
1: previsto.
0: non è occupazione solo pubblico
2: Sì,
0: perché
2: ma un cartello
0: c'è
2: appeso.
0: scritto
1: Altro,
0: occupazione
1: perché
0: solo
1: sarebbe
0: pubblico
1: una
0: tranne
1: cosa.
0: nel caso di
1: Più che
0: spaventapasse.
1: altro perché non avrebbero mai il coraggio di fare una multa avendo messo uno
0: Ma poi
1: spaventapasseri, come
0: che
1: fai?
0: cos'è quella? Via Cavallotti, mi pare. Via Cavallotti è pullula di
1: È zona di
0: spaventapasse. Stai
1: spaventapasseri.
0: scherzando.
1: Quella è
0: È
1: zona di
0: la zona di
1: spaventapasseri.
0: spaventapasseri. E hanno rifatto anche le target, le cose di Via Cavallotti, parentesi, zona degli spaventapasseri, famosa nel
1: Che poi
0: mondo.
1: il problema sono proprio i passeri là.
0: Eh
1: Il
0: sì.
1: problema sono proprio i passeri. No, lascia stare, lascia
2: Passeri
1: stare.
2: non liberi.
1: Lascia
0: No,
1: stare.
0: quando io con la faccia dico, vabbè, commento, devo commentare,
1: No,
0: allora non commentiamo.
1: però le
0: Non
1: cose.
0: commentiamo. Allora,
1: Poi se parcheggiano le donne, non
0: se
1: lo so.
0: non c'è.
1: No, sto dicendo, se parcheggiano, perché è più
0: Ho
1: facile.
0: capito, ma non si. Anche tu vai sul filo del rasoio e
1: No,
0: poi ti
1: sto
0: taglio.
1: dicendo, se parcheggiano magari le donne là, e allora
0: Cosa
1: magari.
0: devi spaventare?
2: Vabbè, perché questa discriminazione contro le donne?
0: No,
1: Poi ti spiego,
0: sullo
1: poi ti spiego.
0: spavento è più che
1: Sullo
0: altro.
1: spavento.
0: Allora, se non c'è la telefonata, possiamo mandare il servizio che era in programma. Tra l'altro, sono delle segnalazioni che facciamo al comune, e sono segnalazioni, punto, ma al comune, giusto?
1: Segnalazioni varie dei nostri cittadini.
0: Sì,
1: Facciamo vedere un po' di
0: cerchiamo di
1: cose
0: ristabilire il
1: che
0: contatto
1: non
0: con Lama,
1: vanno.
0: se ci
1: Ovvio
0: sentono
1: che,
0: da lì.
1: insomma, è ovvio che non, sono problemi che spesso non si possono risolvere, c'è poca disponibilità, perché sapete che tutti sono impegnati i soldi per le. Allora, voi fate una cosa,
0: Esternalizzate,
1: tutti voi che
0: esternalizzate.
1: avete problemi, mettetevi insieme, diventate tutti, fate una bella società di consulenza
0: Esterna,
1: esterna.
0: no, quello è importante,
2: Beh,
0: quello è
2: perché
0: importante.
2: noi fino ad ora abbiamo parlato
1: E
2: solo
1: così
2: delle
1: risolviamo.
2: consulenze legali al comune. Però poi potremmo aprire anche un altro fronte,
1: Ma io lo
2: vari
1: aprirei, sai che
2: fronti.
1: io ho voglia di aprire molti fronti, molti
0: E tra
2: fronti.
0: l'altro
2: Potremmo aprire il fronte delle consulenze dei lavori pubblici, potremmo aprire il fronte dei rimborsi ai consiglieri comunali.
1: parecchi fronti possiamo dire.
2: Parecchi
1: Peraltro il
2: fronti.
1: sindaco,
2: Ci
1: abbiamo
2: sono
1: chiesto di
2: fronti.
1: risponderci, ha detto sì, in
0: Pronto. E c'è anche il fronte del porto, no? Che è un
1: Esatto.
0: grande film. Allora, Malcomuno, telefonate. Come
1: Telefonata,
0: dici tu, Gianfranco?
2: telefonata.
0: Pronto? Pronto?
1: Ah, c'è un pipperaio che ci chiama.
0: Mamma mia!
1: Il pipperaio
0: E puoi
1: magico.
0: controllare il cobra che c'è lì un attimo se sei per.
1: Chissà dove sta.
0: Quel piffero.
1: Allora, vedevo che
0: Pronto?
1: segnalavi sotto, che ti ringraziamo.
0: Pronto? Pronto? Ciao!
1: Ciao, sei pipperaio?
0: Chi sei?
3: Signor Pulpito?
0: Sì, sono
1: Cacami.
0: Mauro. Fabiano e
2: Salve.
0: Monica, chi sei?
3: Io mi chiamo Giuseppe, buonasera.
0: Ciao Giuseppe, da dove
3: No,
0: telefoni? Alama.
3: io telefono da Taranto.
1: Io non ti rispondo
3: Tramite
1: perché.
3: lei, Sì. Io, gentilissimo per avermi ricevuto.
0: Stai scherzando?
2: Ci siamo anche noi, ciao Giuseppe.
0: Sì, con Monica e Fabiano riceviamo fino alle 18.15. Dai un saluto anche a Fabiano e Monica, ti prego.
3: Buonasera, signorina Monica.
0: Buonasera.
1: A me cacca, mi
2: prego. Grazie.
1: È con me che ce l'ha. Con me
2: ciao.
1: Ce l'ha.
0: Ti avanza un saluto per Fabiano pure.
1: No, ma non ti preoccupare.
0: Allora,
3: io
0: Giuseppe.
3: Saluto tutti, naturalmente.
0: Grazie,
1: a me è generico. Grazie. Va bene, vai avanti.
0: Ma l'altro costa di meno, generico. Sì, vai. Giuseppe,
3: senta,
0: dici.
3: Quello che volevo dire io, tramite voi.
0: Sì.
3: Volevo suggerire al commissario della provincia,
0: sì,
3: commissario prefettile della provincia, di mettersi in macchina,
0: sì,
3: possibilmente guidare gli stessi e percorrere la strada dall'inizio dell'acquedotto romano andando a Statte,
1: sì,
3: passare l'Italcare, ritornare indietro e vedere le condizioni di quella strada che è impraticabile, proprio una cosa
1: odiosa. Noi la conosciamo bene.
0: Dice a noi.
3: Stanno sempre a riparare le buche. Stanno spendendo più soldi che farebbero bene a rifare tutto l'asfalto. È una strada molto pericolosa. Tramite voi volevo suggerire al commissario di farsi una passeggiata e vedere un po' le condizioni.
0: Giuseppe, vogliamo dire anche quanto è buia la sera?
3: Noi parliamo poi, il buio la sera, peggio ancora.
1: Sai che poi andando, girando a destra per la 106, diciamo, per la strada, Giuseppe scusami se disturbo, girando per la 106, quindi facendo in modo poi da prendere la Taranto Massafra, o verso Massafra, o verso

0: verso Taranto.
1: Sì, sì,
0: c'è
1: sì.
0: buio pesto alla genovese ed è veramente impraticabile quella strada da una certa ora in poi.
2: Taglio,
0: lo so perché
2: però,
0: a noi spesso capita di praticarla e non è pratico.
1: Sono 20 anni che non si fa un asfalto su quel tratto di strada.
0: È vero, è vero. Ci sono pochi fondi, calcolo.
2: No, no, no, ho voglia, sono fondi buchi.
1: Voi che lavorate a Studio 100, la percorrete giornalmente quella strada e lo sapete meglio di me come sta quella strada.
2: No, hai ragione.
0: Bene,
2: hai
0: assolutamente in condizioni pessime.
2: Hai ragione.
0: Ragione.
1: Io vi ringrazio.
2: Grazie.
1: Se potete fare qualcosa, fatelo.
2: Speriamo, ma
1: grazie,
2: noi andremo anche a tappare le buche con i fondi che avanzano. Grazie,
0: grazie
2: da parte di Fabiano. Per
0: la considerazione, Fabiano, grazie. No, è bello però fare una trasmissione.
2: No, però poi ha salutato Monica.
0: Poi genericamente anche.
2: Ma generica è lo stesso.
0: Genericando.
2: Da queste cose che vuoi quello specifico. Anche quello generico va bene.
0: Va bene, senz'altro.
2: Il telefono
0: senza
2: a quest'ora.
0: Il telefono che
2: io volevo dire a Guglielmo in regia, che capitana tutta la squadra.
0: No, è maschio lui. Maschio, capitano.
2: No, capitano, voce del verbo capitanare, terza persona. Che capitana,
0: Gianfranco,
2: Carmen, poi c'è Michela, Paolo, che segue. Ora qualcuno me lo scordo. È lì.
0: Antonio.
2: Che c'è? Antonio,
0: Domenico,
2: Antonio
0: grande,
2: è sui servizi.
0: Grande montatore.
2: Adesso.
0: Ce l'ha detto la moglie. No,
2: che lavora tanto con
0: che
2: Monica
0: tanto.
2: Al montaggio
0: non riesce
2: dei,
0: a tornare mai a casa
2: dei servizi.
0: Per il
2: beh, si arrangerà. Dunque, adesso
0: l'unico montaggio
2: volevo dire a Guglielmo di star pronto, perché se abbiamo tempo, a grande richiesta su Facebook e anche ai nostri indirizzi di posta elettronica, anche se il target è decisamente diverso da quello delle 15:30, qualcuno ci ha chiesto la ripetizione, se abbiamo tempo, perché dura mi pare 10-12 minuti, non so se ce la facciamo, del servizio, del servizio dell'inchiesta all'inizio su quelle che muoveva dalle consulenze legali, tra virgolette, del Comune di Taranto. Non so se facciamo in tempo. Telefonata di Lama.
0: Ah,
2: ecco la telefonata di
0: Lama.
2: Casomai lo riproporremo comunque, a parte che Monica la mettiamo sulla nostra pagina anche dopo. Però
0: quella
2: vediamo.
0: Di prima, giusto?
3: Beh, siamo pronti?
2: Pronti, chi sei? Chi sei?
3: Pronto?
0: Siamo qua, prontissimi.
2: Chi sei?
3: Allora, mi chiamo Nicola io.
2: Da?
0: Nicola,
3: da Taranto.
0: Non da Mola.
3: Ecco. Innanzitutto complimenti a Studio 100 che ha messo due attori a fare la pubblicità, però devo osservare che vi sapete fare la pubblicità, voi la fate finta che la fate, però ve la fate pure voi, bravi, siete molto bravi.
2: Grazie.
4: Grazie anche a voi. Da
2: parte parlava degli attori, tu sei seria.
3: Io sono molto. Come si chiama di cognome, signori?
0: Io.
2: Cara donna si chiama.
3: Ah, quando ero ragazzo io, perché sono ben vecchio, riecheggiavo
4: nella
3: mia la canzone. Nusimili fascisti di Pippino Caradonna, Ippi la Madonna, Ippi la Madonna.
2: Ma che meraviglia!
4: Me la cantavo,
3: vedi che la signorina è leccese e c'ha qualche amo fascista. Vabbè.
2: Meraviglioso contributo. Adesso dici, Nicola.
3: Allora, sentite, io voglio approfittare di quel pertine che avete alle spalle il signor. Come ti chiami?
4: Fabiano.
3: Come ti metto, si chiama Taranto. Fabio, come si chiama?
2: Fabiano Marti.
3: No. Quel Pertini per fare una richiesta laica, perché io non ho avuto mai modo di poter rappresentare. Io abito a Lama, a via Carlo Magno, e all'angolo della strada intestata in un popolo, che a quanto si vede tutto proprio prima, dopo a quanto sta Taranto, Coppola Rossa impazzata per tanti anni, e quindi siamo fatti a sua immagine e somiglianza praticamente. E quando dite qualche cosa che non vede, è che quelli ha ragione praticamente, qua, tra Modolese, Bernardo, ma sono stato sempre in mezzo a questi che hanno insegnato. Vabbè, non mi capite, va.
2: No, voglio capire, stiamo cercando di capirti e come. Il problema soltanto, sincero, ci è sfuggito. Ricapitoliamo quindi qual è la richiesta, Nicola.
3: Allora,
0: non siamo arrivati ancora.
3: A maglia. Allora, a via Carlo Magno, angolo Navio di Nopreve, da Nuovo
2: Sì, ho capito.
3: Via Bonaventura, via Bene. Sei una Madonna.
2: Sì.
3: Allora, prima della. Questa la, a monte della Madonna c'è un dare precedenza. Allora uno si ferma da e alla sua destra non vede niente, mi dice le dico della Madonna innanzi. Non so spiegare. Perché quel figlio di buona donna che ha messo la Madonna, non è un cristiano, è un cattolico,
2: certo,
3: però,
2: certo.
3: Tiene un sacco di aria, la mise quella Madonna, da poi non essere ruotato un metro di suolo, praticamente. Allora io, benché non sia credente, anzi io sono diversamente credente, quando è arrivata quella cazzo di Madonna,
0: mettendo
3: come un cane, praticamente.
2: Ho capito.
3: Allora, se io vado da qualcuno a dirlo, di destra, di sinistra, di centro, sono tutti baciapile, non fanno altro che leccare il culo.
2: Ho capito, sei chiarissimo.
0: Allora, è bello che ci giri intorno alle cose.
3: Tenete conto che chi vi sta parlando è stato amministratore del comune di Taranto ed è stato l'unico assessore che ha fatto pagare le tasse ai preti.
2: No, ma dal gergo avevo capito che avevi fatto
0: come
2: politica.
0: Come ti chiami, scusa, ricordaci
2: attiva.
3: Mi sono spiegato, anche perché...
0: Ricordaci il tuo nome, scusaci.
3: Anche, un momento, modo lo dico, la sorpresa. Anche perché io ho tenuto un avo prete, che era anche avo di pulpito.
2: A me?
3: Perché la mia bisogna...
0: Avevo intuito che c'era una parentela.
2: Aspetta, com'è? Abbiamo un avo prete in comune, io e te. Cioè, in comune.
3: Ma c'è prete, un prete che ha lasciato tutta la sua biblioteca all'arcivescovato.
2: Ah.
3: Era uno dei pochi che sapeva leggere e scrivere, insomma.
2: Era avo a noi? Era avo nostro.
3: Avo mio era, non ci usassi c'era
2: vabbè. Ma tu l'hai detto, non è che lo voglio per forza. Non è che lo voglio per forza, però
3: no,
2: se tu...
3: vabbè, il pulpito è vero, per forza deve essere avo tuo, perché il pulpito ha tanto, che io so, quella è la famiglia, con una derivazione di pulpo per il fatto anagrafico.
2: Questo è vero,
3: no?
2: Questo
3: come
2: è vero.
3: Si chiama? Pulpo, sì. Hanno scritto pulpito.
2: Beh, lo so, questo
3: allora
2: è...
3: io mi chiamo Nicola Carrino,
2: sì.
3: E sono stato assessore repubblicano, laico, quindi,
2: sì.
3: La comunità. Gli hai fatto male alla prima da tutto la tasso la prima da munnezza, l'hai fatto una strage.
2: Ce l'avevo con loro.
3: Hai fatto.
0: Allora, è strano che pure sia stato riconfermato.
3: Voi che tenete Bertini dietro là, praticamente.
0: Sì.
3: Facendo usando per dire la cosa. Usando favore, si chiama. L'assessore, quello che scappa, che è innamorato della signorina, che dice che bello assessore, l'assessore non ce la fa, il servizio, camerano, le cite faceva così. Come la noce, come si chiama, la noce, la menola, eccetera, eccetera. E dico, come sgarra a cosa qua, sgiurretto.
2: La Madonna.
3: La Madonna.
2: Ok, allora aspetta un attimo, chiariamo, perché Monica... Poi si cura di questa...
0: Sicuramente verrà a trovarti, Monica.
2: Allora, no, perché dobbiamo far capire che alla fine il disagio è creato, che la Madonna è questa statua...
0: È posizionata da non permettere la visuale.
2: Non permettere la visuale nel dare precedenza e quindi...
0: Scusa se traduciamo, ma dobbiamo
4: non capite
0: chiaro.
4: Niente.
2: Quindi non vorremmo che la Madonna fosse messa lì per le vittime della Madonna stessa, diciamo così.
3: Dottor Pulpito, perché sei dottore nel tuo ramo, io a mia volta, siccome modestamente... le delibere sono legge eccetera, ho fatto entrare nel PIRP di Rama una zona di Rama, l'ho fatto perché la delibera regionale, stiamo parlando di un altro argomento, una delibera regionale concedeva anche ai privati di fare delle proposte per entrare nel PIRP, i piani di rigenerazione. Di rigenerazione urbana
0: sì.
3: E io ho fatto entrare un'area di vicino Lama in questo PIRP e mezzo a questo PIRP stava la casa vecchia prima che era della decina di metri, un costruttore ci ha fatto una carrata e ha fatto la cosa 60 metri quadrati e io mi sto col pulmone che chiamo l'assessore e dico vedete le costruzioni. Se non è uguale a quella che stava, può essere acquisita al demanio del comune, può essere requisita. E poi ci dà la caserma della Guardia Municipale. Invece vuole appare la soldi, insomma.
2: Allora, aspetta.
0: Facciamo una cosa, ordiniamo un attimo le cose.
2: Quando noi sarà il fatto della Madonna? Magari diciamo pure questo.
0: Cioè, ti mandiamo bene, Monica per la statuetta della Madonna per capire questa cosa, così abbiamo delle immagini e capiamo questa tua segnalazione.
2: E poi
0: che segnalazione? E questa cosa del PIP, poi quando c'è lei, Monica è più facile.
2: Se dice parola, ci mettiamo il PIP.
3: Se viene l'altro. Non vi sento bene, no, purtroppo.
0: Viene Monica a trovarti col casco. Ne parlate sia.
3: Sì, io faccio anche vedere, faccio riprendere, eccetera.
2: Fai
3: eccetera.
2: Tu.
0: Fai vedere sia questa cosa della pipa.
2: Nicola, quanti anni hai?
3: Caro mio, sono nato il 137.
2: 37, no. 63, 77 anni.
3: 77 anni e dentro le 78.
2: Sei una favola, sei uno spirito straordinario.
3: No, sono anche il presidente dell'Associazione Mazziniana di Taranto.
2: Certo.
3: E faccio belle cose. Abbiamo fatto un convegno su Gandhi e Mazzini, adesso stiamo facendo un seminario per i ragazzi maturandi.
2: No, è straordinaria la tua attività, davvero. Davvero, grazie.
0: Ci andiamo a trovare presto, così
2: grazie,
0: vediamo.
2: Grazie per la telefonata.
3: Quando avrei, signorina?
2: No,
0: non lo so.
2: Facci vedere, abbiamo tante cose.
3: No, veramente, avete il mio numero, quindi...
2: Come no?
0: Sì, sì.
2: Come no?
3: Vi metterete voi in contatto.
2: Nicola, con
0: me. Ti chiamiamo noi.
2: Fammi solo un favore, adesso noi inquadriamo Monica. Fammi solo un favore, prima di chiudere ci rifai l'estratto di quella canzone antica che ci hai fatto?
3: Nocimili fascisti di Pippino Caradonna, ippida Madonna, ippida Madonna. Questo era il canto dei mazzieri di Caradonna che con i loro cavalli entravano nelle masserie e bastonavano i braccianti che non andavano a lavorare dai padroni.
2: Ah, complimenti Monica,
0: belle persone.
2: Io avevo un avo,
0: bei parenti.
2: Io avevo un avo che sicuramente era avo, che poi, quindi noi siamo quasi parenti con Nicola, io e Nicola, hai capito?
3: Ascolta,
0: sei quasi solo contento quasi di non avere parenti che tu conosci.
3: La mia nonna si chiamava Scarano ed era figlia di Peppino Scarano, napoletano, ispettore della ferrovia e della signora Pulpito.
2: Beh, vabbè, io spero che la mia famiglia sia in ascolto.
3: Il fratello prete.
0: Io mi sposto.
2: Io ti faccio sapere, perché sai, Pulpito con la chiesa qualcosa c'entra, quindi non è che...
3: Sì, vabbè, ma se capisci, le Pulpito le avevano cavate, capito com'è?
2: Certo.
3: Le cavate,
2: io voglio conoscere quest'uomo, fate un po' buono.
0: Forse viene Mauro direttamente.
2: Ecco, io direttamente. Ciao Nicola!
3: Era una bella pelle.
2: Un abbraccio.
0: Ciao Nicola. A presto.
3: Una telefonata.
2: Sicuro.
3: Dalla signorina.
2: Sicuro.
3: Arrivederci.
2: Ciao.
4: Ciao, presto,
2: abbiamo però ci sono dei tarantini che sono stratosferici. Un po' colorito, ma stratosferico.
0: Un paio di passaggi assolutamente discutibili.
2: Ma poi nei momenti caldi, nei momenti più discutibili, però molto.
0: Vogliamo andare a pubblicità o mandiamo mal comune? No, andiamo a pubblicità. Va bene, andiamo a pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Abbiamo
2: l'inchiesta,
0: forse Malcomune, forse
2: l'inchiesta consulenze legali, comunque da domani, dopodomani al massimo, anche sulla nostra pagina Facebook eventualmente.
0: Comunque ci vediamo tra pochissimo, nel frattempo noi capiamo cosa fare, ma sicuramente abbiamo qualcosa di importante da farvi vedere. Ci vediamo tra poco, subito dopo.
2: Hai capito la statuetta della Madonna dove sono?
0: Sì, cioè, l'hai chiarito.
2: Via d'uno prevet. Allora, sono le 18 e... 3 minuti, abbiamo ancora una dozzina di minuti con l'ufficio aperto a vostra disposizione.
0: La telefonata per di ultime... Nicola ci ha...
2: Sì, è stata molto...
0: Shakerati.
2: Sì. In effetti, però comunque...
0: Vabbè, un paio di passaggi, dicevamo, insomma, in chiusura...
2: Coloriti?
0: Abbastanza... Sì, discutibili anche perché...
4: Sì, fuori luogo, direi anche.
0: Fuori luogo anche per una questione di rispetto, però secondo noi ovviamente... Avendo il telefono aperto può succedere che chiunque telefonando dica quello che vuole, insomma, e questa è anche un po' la caratteristica della nostra trasmissione. Ovviamente noi ci dissociamo totalmente da alcune frasi dette in modo abbastanza pesante da Nicola, lo diciamo perché insomma oltre a ritenere giusto questo è importante.
2: Comunque,
0: che facciamo immediatamente capire che non siamo d'accordo.
2: Il nostro brillantissimo 77enne ascoltatore era un po' anche il pathos ormai della telefonata,
0: l'abbiamo lasciato,
2: era un po' lanciato,
0: l'abbiamo lasciato libero,
2: però,
0: lasciato parlare perché insomma la telefonata era una telefonata forte.
2: Sentiamo a proposito Gianfranco, abbiamo Malcomune ancora da mandare in onda, che sono delle vostre segnalazioni che noi naturalmente vogliamo assolutamente segnalare pubblicamente, appunto, e abbiamo una chiamata, la sentiamo subito, e poi vediamo queste segnalazioni dei nostri telespettatori, cittadini di Taranto,
0: ai nostri telespettatori. Pronto?
5: Pronto, mi sente?
2: Bene, chi sei?
5: Salve, buonasera, chiamo da Statte.
2: Come ti chiami?
5: Luigi.
2: Luigi, dici tutto.
5: Senta, dal famoso 18 novembre del 2012, giornata del tornado.
2: Sì.
5: Ci sono ancora alcune vie distratte che sono al buio.
0: Sì. Abbiamo già parlato, sì, anche lo sappiamo, con il sindaco.
2: Sì, infatti lo sappiamo.
5: Io ho parlato personalmente.

0: col sindaco.
1: Sì.
2: Allora dici tu che ti ha detto il sindaco, perché ora è un po' che non lo sentiamo noi.
0: Io ho parlato a dicembre con il sindaco.
2: Ah no, vabbè.
0: Perché in base alle cartelle che ci avevano mandato da pagare le tasse, giusto?
2: Sì.
0: Io non intendevo pagare la quota, quella inerente ai servizi pubblici.
2: Sì.
0: Perché giustamente al sindaco gli ho detto

0: del tornado,
1: no, sto di...
0: il tornado infatti, è non è tornata più. E il sindaco mi ha detto che a gennaio affidavano i lavori.
2: Sì.
1: Affidavano?
0: Sì, affidavano okay. i lavori.
1: Ok, infatti, sì, infatti, sì, infatti. Sì. Infatti.
0: Siamo a marzo, ancora non si nota niente.
1: Neanche i lavori cominciati, dici tu?
0: Niente.
2: Ma che dobbiamo capire che tempo ci sono, perché affidare i lavori credo che preveda un po' di tempo, credo che ci voglia un po'.
1: Perché lui ci raccontò, sì. Non mi ricordo il tuo nome, perdona, abbiamo sentito tanti.
2: Luigi, scusami.
1: In studio ci disse che avrebbe accelerato e velocizzato i tempi di affidamento. I tempi di affidamento non significa, a quello che ci disse il sindaco, che io lo affido a Fabiano e che apro, come dire, la gara.
2: La gara non comparativa.
1: Affidare i lavori, sì, sì. Mi sono spiegato, e lui sapeva benissimo, della tempistica un po' pachidermica, no? Però era un tempo tecnico.
3: Perché se non ricordo male, ragazzi aspettavano che questi fondi arrivassero dalla regione e alla regione dal ministero,
1: sì, sì.
3: Però in quale via di Stato?
0: Ma i fondi sono arrivati comunque, perché il sindaco mi ha detto che i fondi a dicembre ce li arriva in mano.
2: Sì, ne abbiamo parlato di questo, abbiamo dato la notizia che i fondi sono arrivati, sì, da un po'.
3: Che via di Stato?
0: Io abito in via Rossano.
3: Via?
0: Rossano.
1: Ed è tra le vie interessate, no?
0: È una traversa di via Bainzizza, nei pressi della posta.
2: Sì.
1: Nei pressi della posta, una traversa di via Bainzizza? Ho capito bene. No, perché credo che di capire che Monica voglia venire a fare un giro tardo pomeriggio.
2: Dove facciamo il panino noi?
1: Sì, certo. Anche perché adesso fino alle 18 c'è troppa luce per poter testimoniare.
0: Sì, sì, l'illuminazione, i pali nella città ci sono.
1: Sì.
0: Ci sono, non è che non ci sono. Ci sono alcuni tratti dove ci sono i cavi, quelli sospesi in aria, che con il tornado sono stati spezzati. Cioè, alla fine, nel lavoro non è che ci sia eccessivo da effettuare, basta ripristinare quei cavi spezzati.
2: Senti, noi facciamo una cosa, adesso chiediamo anche un po' di notizie al sindaco, anche perché il sindaco Miccoli non lo sentiamo da un po', quindi Monica, credo che stia già prendendo appunti,
0: sì.
2: Lo sentiamo per capire a che punto è la situazione.
0: Anche perché, scusami, io al sindaco avevo detto, perché lui a febbraio, marzo, ha detto che doveva rimandare le nuove cartelle da pagare, giusto?
1: Sì.
0: Io ho detto, se per quella data lei gli rimanda la cartella e i lavori non sono iniziati, io la cartella pari, ma porto un avvocato, anche perché con l'avvocato io gli ho già parlato e mi ha detto che se io non offro, cioè non ho un servizio, non
2: perché lo devo pagarlo. Certo.
1: Deve solo documentare di non averlo. Senti, sei l'unico in questo o hai movimentato qualche altro concittadino?
0: No, nella via bene o male non ho parlato con nessuno.
1: Ma non ti risulta che qualcuno ti abbia emulato?
0: No, per niente.
1: Non lo sai, va bene. Allora, intanto noi penso che ci veniamo a fare una passeggiata, anche se abbiamo capito perfettamente. Pur non essendo colpa di nessuno, però qualcuno è danneggiato.
2: Però, ti facciamo sapere a che punto è, che tempi ci sono, insomma,
1: chiediamo
2: se l'affidamento c'è stato, quando è previsto l'inizio dei lavori, perché immagino che ci sia una
1: 12 novembre 2012 è stato.
2: Un anno e mezzo.
1: È passato già, mamma mia.
2: Ti facciamo sapere presto.
1: Grazie Luigi.
0: La ringrazio.
1: Ciao. Mamma mia, sai che pensavo molto meno, invece non è
3: No, ricordate, noi facemmo il servizio su Statte proprio
1: alla prima puntata o seconda puntata.
3: Di un anno da quella data.
1: Certo.
2: Ottobre.
1: Vediamo un po' di segnalazioni che vogliamo girare al comune, assessorati vari.
2: Vediamo mal comune, insomma, ci sono un po' di segnalazioni varie. Vediamo.
1: Documentate.

0: vabbè, sì, immediatamente.
1: Vabbè, sì. Ma un rientro si può fare. Vabbè, sì.
0: Cos'è? No, stavo finendo di parlare con voi, mi hanno colta di sorpresa. No, volevo semplicemente dire che già da domani, massimo dopodomani, troverete le nostre inchieste sulla pagina Facebook e sulla pagina YouTube di Ufficio Reclami, perché in parecchi ci hanno scritto in posta privata di Facebook perché volevano rivedere quello che abbiamo, il servizio che abbiamo realizzato a proposito delle spese pazze del comune, queste nomine di super manager pronti e buoni per ogni occasione, ma soprattutto questa cosa veramente paradossale di questa premialità data agli avvocati interni del comune a ridosso proprio delle elezioni comunali, del turno di ballottaggio.
2: Sai che io ho voglia, adesso poi diamo i numeri, ho voglia di chiamare qualcuno del comune, insomma, che ci dia delle spiegazioni, perché insomma abbiamo provato a chiamare il sindaco, perché chi più di lui poteva darci le spiegazioni casualmente non ci ha dato disponibilità.
1: È entrato da poco, magari lo farà la prossima settimana.
2: Adesso noi continuiamo, ovviamente questo lo diciamo adesso pubblicamente, quindi in diretta, noi continueremo a chiedere al sindaco di intervenire nella trasmissione di lunedì prossimo per darci delle spiegazioni. Assolutamente, cioè, perché
0: sì,
2: è giusto così.
0: Cosa potremmo fare, Fabi? Potremmo lanciare, noi continuiamo questa settimana a chiedere la disponibilità del sindaco a darci delle risposte in merito a questo servizio, però se il sindaco dovesse fare come l'assessore Viafora, che non vuol venire proprio nella nostra trasmissione...
2: Ma non ci ha dato, non abbiamo avuto notizie più di
0: no,
2: lei.
0: No, niente. Ella fu. Potremmo lanciare queste domande pubbliche. E noi, le domande, se il sindaco lunedì prossimo non sarà in trasmissione, le domande le proporremo attraverso la trasmissione, attraverso tutti i nostri canali social, attraverso tutte le nostre pagine internet. E saremo lì in attesa di queste risposte.
1: Mi viene in mente una battuta, magari potrebbe mandare un rappresentante legale, no?
2: Esatto.
1: E un'altra cosa, Monica, prima di dire come fare per contattarci, anzi, dillo prima perché mi sono dimenticato quello che dovevo.
0: Sì, certo. Continuate a scriverci all'indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@studio100.it. Vedete in sovraimpressione.
1: No, mi sono ricordato, no, volevo dire che va bene anche che tu magari rilasci un'intervista a te durante la settimana, non è necessario che venga qui.
0: Sì, ma guarda, Mauro, noi ci abbiamo provato. Come
1: no, dico, magari, visto mai.
0: Le vie istituzionali.
1: Ti chiama la Viafora e ti prende un appuntamento col sindaco, che ne sai?
0: Sì, sì. Certo.
2: Ma la Viafora, non avevo notizie.
0: La Viafora, ragazzi, sta bene, secondo me rientrerà in questo grande rimpasto che il sindaco ha pensato di fare ora al rientro dalla sua operazione.
2: C'è rimpasto?
0: Ah. Potrebbe esserci.
1: Ma quando tu ricevi l'imposta privata, lì hai detto, no, ma l'imposta privata si paga?
2: Sì.
1: Ah, non lo sapevo, bene. Allora, dicevi...
2: Però non lo deve sapere nessuno.
0: No, non lo deve sapere nessuno. Dicevo, scrivete, continuate a raccontarci i vostri problemi, i vostri disagi.
1: Sì, sì.
0: Noi siamo pronti a seguirvi in tutta la città di Taranto, verremo anche...
2: Siamo noi quelli che vi seguono.
0: La settimana prossima vi proporremo un servizio che abbiamo realizzato a Lido Silvana, in località Pulsano, e continuate a scriverci a ufficioreclami@studio100.it, continuate a chiamarci al 3246222555, ma potete chiamare anche in redazione allo 099 47 16 555. Basterà chiedere della redazione di Ufficio Reclami, vi risponderà la nostra efficientissima Michela Cosa.
1: Monica, chiudi tu?
0: Continuate a scriverci anche su Facebook, ragazzi, ho detto tutto.
1: Di tu qua?
2: Stiamo andando a cercare la Viafora. Stiamo andando a cercare la Viafora, magari
0: sta col sindaco.
1: No, non in quel senso.
2: Nel senso che magari stanno lavorando insieme, sono molto impegnati.
1: La Viafora può essere questa, quell'angolo della via di Nupreveto, che era un avo mio e del...
2: Avo che non lo vediamo.
1: Di tu, Monica, eh?
0: Io, ragazzi.
1: Ci vediamo lunedì.
2: Ciao, ci vediamo lunedì prossimo.
1: Collega, la giacca te l'ho messa
0: ancora nelle nostre repliche, vi aspettiamo sabato sera, sempre su Studio 100, domenica mattina, e ogni giorno ci sono le pillole di Ufficio Reclami. Continuate a seguirci. Buona settimana.

0: magnifico. A voi.
1: Grazie.
2: Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte.
0: Ma io non parto.
2: Non parti?
0: Io riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America.
2: Come non vuoi tornare? Ma porteremo il nostro lavoro al mercato del pesce.
0: E non si... preoccupati. Ci sono anche qui mercati di pesce. Gozzo?
1: Comandante, signore.
0: Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove.
2: Di la verità. Tu mi nascondi qualche cosa di importante.
3: Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce, dolce come l'amore che io sento per te. Olio.
4: Come buffo.
5: Anche poeta, non ti senti commossa?
3: Oh, i cannelli.
5: Ma chi è?
3: È il forestiere della camera 4. Ah. Il suo amico sono molto gentili e lui, come vedete, è anche generoso.

0: Signor Harvey?
1: Salvamotte.
0: Vi ringrazio per la fotografia.
1: Vi è piaciuta?
0: E per i bellissimi fiori.
1: Oh, grazie. È poca causa.
0: E per i deliziosissimi dolci.
1: Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri.
0: Oh.

0: La la la la la la la la la la la la.
1: But take us the allegro.
2: Taglio, sei tutto nuovo in segreto?
1: Certo.
2: Sono innamorato.
1: È una cosa grave? E di chi?
2: Della più bella creatura del mondo. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo.
1: Vorrei dire dell'albergatore. Certo, è una bella ragazza.
2: E se...
1: un bel pezzo di...
2: Ti proibisco di parlare così. E la donna che io sposerò, guarda, questa solitaria l'ho comprata per lei.
1: Oh, mettigli un paraluce. Mi acceca. E dimmi, quando sposerei?
2: Ma lei ancora non lo sa.
1: E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo.
2: È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò a fare la mia proposta.
1: Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora, presto, mangeremo i confetti.

0: Ma ti pare serio quello che fai?
1: Così non batto più la testa. Hai visto?
0: Spostati verso la finestra dove puoi stare in piedi.

0: Perché non vai alla finestra?
1: Queste sono cose che non ti riguardano.
2: Che cos'è questo carnevale? Che significa questa allegria? Parla.
3: Guarda questo. Non è buffo, vero?
2: Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi.
3: Oh, papà, non sarà necessario.
2: Ah,
3: poi è troppo buffo perché lo prende sul serio.
2: Già, certo, sicuro, sì, sì.
1: Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare nell'albergo. Via, andiamo.
3: Vado.
4: Francesco!
5: Ah, che piacere rivederti.
4: Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno?
5: Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta. Ah, dov'è?
4: Aspetta. Giorgetta!
3: Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco!
5: Cara Giorgetta, da troppo tempo ho aspettato questo momento.
3: Oh, caro Francesco, sono stata tanto in pensiero per te, così lontano.
5: Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti. Ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco.
3: Oh, che gioia! Sono così contenta! Ah, questa è la felicità. Ma tu avrai fame. Aspetta, ora provvedo.
6: Buona, benemia qualcosa di fresco.
7: Buona idea. Bisogna mettersi in forma. Sicuro.
6: Buttalo dietro le spalle.

0: posso servirvi?
1: Una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri.
0: Tre bicchieri?
1: Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sai, sono così felice che sento qualche cosa.
2: Sì, che ti succede?
1: Sono nervoso, capirai. È la prima volta nella mia vita che mi sposo.
3: Mario, questo è il momento.
2: Coraggio, perché no?
3: Dichiarati. Di uomo. Di che hai paura?
2: No, non ho paura.
3: Capisco. E parlerò io per te allora. Ti farò vedere come si fa.
0: Sentite, il mio amico si sente male.
4: Vi sentite male?
0: Sì, sente un gran vuoto.
4: Un gran vuoto?
0: Un terribile vuoto.
4: Oh, ho capito!
0: No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su.
4: Voi volete sposarmi?
1: Sì. Sarebbe una grande fortuna.
4: Oh, ma volete scherzare?
0: Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio?
1: Ma certo. E questo ve lo dovrebbe dire anche le mie facce.
4: Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere.
1: Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta...
3: Avanti, insisti, Olio.
1: Amate qualche altro?
4: È così. Mi spiace, credete. E scusatemi.
0: Bene, e che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria. Andiamo, Olio.
1: Io rimango.
0: Non vuoi uscire con me, tu?
1: Ho bisogno di Solani. Resto solo.

0: Non tardare, caro.
1: No, ma è assolutamente necessario che vada a rapporto al comando.
0: E torni subito?
1: Più presto che posso.
2: Cerca di calmarsi. Il tempo ti farà dimenticare.
1: Io sento un grande vuoto nella mia vita. Sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sottenza. Mi manca la tenerezza.
2: Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza, ti riempirebbe il vuoto.
1: Tu non capisci niente. Dammi soldi da fiutare.
2: Oh. Espira forte.
3: Lascia
2: andare.
3: Tira via. Un po' d'acqua sulla testa. Non così.
2: Ecco, va bene così?
3: Bagna con acqua.
2: Ci serve ancora qualche cosa?
3: Sì, levati da tono.

0: Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso per una delusione d'amore, dove se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate. Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume.
1: Telio, tu hai avuto una buona idea.
0: Quale?
1: Voglio seguire il tuo buon consiglio.
0: Bene.
1: Andrò a buttarmi nel fiume.
0: Oh, piano, un momento. Io dicevo per scherzare, perché...
1: Questo non è il momento di scherzare.
0: Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora?
1: Ho ben pensato su. Dal momento che Giorgetta non mi vuole sposare, la mia vita in questa terra è natile.
0: Oh, tu esageri.
1: Tu non hai mai provato un grande amore. E non potrai mai capire cosa sia una grande delusione. E alle grandi delusioni occorrono grandi sacrifici.
0: E va bene, se lo dici tu allora...

0: Allora, buon viaggio.
1: Addio, Telio.
0: Addio.
1: E dove vai?
0: Ormai la mia missione è finita. Ma che vuoi?
1: Conterò fino a tre e ci butteremo insieme.
0: Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato.
1: Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio e ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimarresti solo, che non ci sarò più io a difenderti e a proteggerti sempre. Potresti vivere senza di me.
0: Non ci avevo pensato. Non credevo di darti un dispiacere. Ma ora sono pronto a seguirti.
1: Lo so, Stelio. Non hai colpa se sei stupido. Sei solo senza testa, come al solito. Ora prendi questa.

0: qua che fai queste cose? Sei pronta?
1: Addio, Alio.
0: Addio, Telia. Uno, due.
1: Alio, cosa? Mi ricordo ora una cosa. Ascolta. Un giorno tu mi dicesti che una volta morti tutti noi ritorniamo sulla terra sotto altre forme, come un uccello, un cane, un cavallo, eccetera.
0: Sì, si coda, la reincarnazione.
1: Ecco, come tu dici. Ora che stiamo per andarcene, sotto quale forma vorresti ritornare?
0: Non ci ho mai pensato. I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo.
1: Ah?
0: E tu cosa vorresti diventare?
1: Io vorrei tornare quello che sono. Sono sempre andato d'accordo con me stesso.
0: Vedi? Se ritornerei ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto?
1: Addio, Alio.
0: Addio. Uno. Due.
1: Alio, mi viene un'altra idea. L'acqua sarà abbastanza profonda. Si potrebbe battere la testa, vero? E poi...
0: A questa non ci avevo pensato.

0: Senti, dobbiamo andare via di qui. C'è un uomo che ci guarda, là.
1: Ho capito il tuo gioco, tu ci occhi di Tommy, è una bestia. Sono venuto per buttarmi nel fiume e ci butteremo. Finiscila di fare il buffone, io mi butterò da solo.
2: Non lasciarmi, Olio.
1: Vuoi seguirmi? Sta bene.
2: Addio, Olio.
1: Bestia. Uno. Due.
3: Scusate, signori miei, non vorrei disturbare.
0: Noi dobbiamo annegarci.
3: Padronissimi di fare il vostro comodo, ma è certo che commettete una sciocchezza.
0: Cercate di farglielo capire voi, tutto perché è innamorato di una ragazza. Non è stupido questo?
3: Le donne non meritano tanto.
0: Lo credo.
1: No, parlerete così solo se la conoscete come io la conosco.
3: Sì, sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare.
0: Ma non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza.
3: È un modo di dire, amico mio.
0: Oh.
3: Ah, io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta.
0: La pasta asciutta, io.
3: La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi.
0: Però le sente.
1: E se è degna di me, ma c'è un altro uomo fra me e lei. Un uomo che vorrei incontrare faccia a faccia. Vi do le mie parole che saprei quanto modo.
0: Sicuro.
3: Bene. Non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare.
1: Come si può dimenticare?
3: Arruolandovi nella legione straniera.
0: E perché?
3: Per dimenticare.
0: Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi una polmonite.
1: Ci ho ripensato. Grazie, signore, del consiglio.
3: Ne sono lieto. Buona fortuna e addio.
1: Addio.
0: Addio. Ottima idea. Non dobbiamo far altro
1: che... saltare nell'acqua il più petto. Chi mi assicura che nella regione straniera potrò dimenticare? E venti, sei pronto? Uno.
0: Ancora un momento, Olio. Ehi, signore. Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà.
4: Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni.
0: Ora sei convinto,
1: sì,
0: vero? Cominceremo una nuova vita. Questo intanto non salva più.
1: No,

0: Right shoulder, hurt. Present, hurt.
1: Order, hold.
2: Take command, Captain.
3: Lieutenant, close order drill for first platoon.
4: First.
5: Forme d'una molto testa,
6: e olio. Sì, lo so, ma non ci tengo. La foto l'ho solo, se ne prende avrò dimenticato. Tu lo sei?
5: Peccato.
6: Cieco Sinit? Sinit?
7: Accompagnatene! Spazer! Avanti! Er! Cieco Sinit! Sinit! Please!

0: Alabaster! Bad Tiger! Compagnia!
1: Bobby, so.
2: Ciao, guarda chi si vede! Ehi, Olio!

0: guarda.
1: Oh, che bella sorpresa! Ma come piccolo il mondo! Come vedete, eccoci qui!
0: Sì, però tutto è come prima, vero, Olio?
2: Presentateli al comandante.
3: Sì, sì.
1: Allora ci rivediamo.
0: Sì, addio. Arrivederci.
1: Ma guarda che bella sorpresa!
0: È vero!
1: Ehi! Dove andiamo a mangiare?
2: Silenzio!
1: Addio!
0: Ciao.

0: Buongiorno.
1: Attenzione a quanto vi comunico. Sveglia alle 5, 10 minuti di tempo per vestirvi ed essere pronti per l'ispezione. Ispezione fino alle 7, 10 minuti per la colazione. Istruzione fino all'1 e marcia fino alle 4.
2: E quando si mangia?
1: Il lancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto. Ho detto.
2: Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito.
0: Quanto ci dà per fare tutto questo lavoro?
1: Avrete un franco al giorno.
2: Potremmo risparmiare,
0: Quante fai monete americane?
1: Ah, volete dire in dollari? Bene, equivale a 3 centesimi di dollaro al giorno e può variare col corso del cambio.
2: E quanto prendiamo di straordinario?
0: Bello mio, se credete che io voglio fare tutto questo lavoro per 3 centesimi di dollaro al giorno, vi siete sbagliati. So che io filo.
1: Ah, è così, eh?
0: Sì.
2: Già, e questo vale anche per me. Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scudi al giorno. Dico bene?
0: Ha.

così lavorate. Lavora, poltrone!

0: La vuoi finire di amare giovani? La vita già che c'è moda?
1: La colpa non è mia. Se tu non ti innamoravi di Giorgetta, noi non saremmo qui a fare la valle.
0: Finiscila di parlarmi di quella donna. Io sono qui per dimenticare. Quando sto per dimenticare, tu me la ricordi sempre. Ecco un altro giorno perduto.
1: Perché ti manca la forza di volontà. Prova a schiacciarla dal tuo pensiero con la suggestione.
0: Ma come dimenticare con la suggestione?
1: Eppure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere.
2: Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto.
3: Lo sai che sei proprio intelligente?
1: Te ne accorgi solo adesso? Perché non vuoi provare?
3: Sì, sì.
1: Non pensare a nulla.
0: Non penso.
1: Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi, e che bei denti, e quelle labbra. Comprendo. Mi pare di vederla.
0: Che donna. Dimmi, la fai apposta? Come posso concentrarmi nel pensare se tu continui a parlarmi? Perché non stai zitto? Lasciami solo! Sparisci!

0: Olio.
1: Sen lo smetti ti dico subito con le tette nella tinozza. La smetti, stupido.
2: Questa cosa avrà un seguito.

0: Ehi, lumache! Spicciatevi che il cuoco vi aspetta in cucina per pulire tutta questa verdura che è sul camion.
1: Vuoi ripetere?
0: Hai capito.
1: Ti pare giusto? Dopo tutto questo lavoro,
2: piano... sento che in questo momento sono un altro uomo. Osserva. Un miracolo è venuto.
1: Quale?
2: Ho completamente dimenticato.
1: Tu hai dimenticato Giorgetta?
2: E chi è Giorgetta?
1: Magnifico! Allora terminiamo di lavare e torniamo in casoma.
2: Terminiamo niente, noi ce ne andremo di qui.
1: Questo è parlare da uomo. Ce ne andiamo.
3: Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuti i panni sulla faccia.
4: Ah, è così, eh? Ebbene, insegnerò loro cos'è la disciplina sotto i miei ordini.
1: Addio. Sono proprio felice di andarmene.
2: Anch'io. Hai preso tutto?
1: Mm-hmm.
2: Andiamo da quel vettivo di comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo attivi alla fase tutt'altro.
1: Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno.
2: Sì. Ecco, sinistra. Sinistra.
4: Provateli e metteteli subito in prigione.
3: Signor sì.

0: dopo Letta la mette nella pipa e se la fuma.
1: E se non fumasse la pipa?
0: Bene, ne faccia un po' quello che vuole.
1: Giusto, ne faccia pure quello che vuole.

0: Ora affrettiamoci a partire per l'Europa.
1: Non vedo l'ora di essere via di qui. Dite, un cammello fa portare i bagagli?
2: Là fuori della porta.
1: Grazie.
0: Addio.
3: Nessuno deve uscire da nessuna porta, e per nessun motivo.
4: Signor sì.
1: Andiamo.
0: Senti, non è meglio prendere l'aeroplano?
1: No, soffro le correnti d'aria.

0: Non capisco come stanno in aria.
1: Non mi interessa, preferisco stare in terra.
0: Anch'io. La terra è molto più sicura, affrettiamoci. È meglio.
2: Giorgetta, finalmente.
3: Ah, finalmente, vero? Sono così felice di essere con te. E tu, caro?
2: Ogni giorno mi pareva un anno, cara. Ah. Vado a prendere la macchina e torno subito, aspettami.
1: Oh. Scusate, sapete indicarvi la strada?
3: Oh, signor Hardy!
1: Giorgetta, siete venuta a raggiungermi. Finalmente siamo riuniti.
0: Alio, ricordati che l'hai dimenticata.
1: Stupido, come vuoi che abbia dimenticato le mie Giorgetta?
3: Oh, signor Hardy!
1: Ho capito. Telio, desideriamo le stazioni.
0: Yeah, io...
1: Bettany, via, su.
0: Oh, Alio!
1: Via. No!
3: Oh!
1: Giorgetta!
3: Oh! Oh!
1: Sono felice, ancora.
3: Ma signor Hardy, cosa vi prende?
1: Ehi, che educazione è questa?
4: L'educazione te la darò io, quella è mia moglie.
1: Allora, filete.
5: Vostra moglie?
4: Sì. E ora pagherete caro il vostro...
3: Fermo, Francesco, non lo ammazzare, lui non sapeva...
4: Capisco, cara, ma ora lasciami solo con costui. Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta a farle la ronda intorno, vi faccio legare a un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi metto il vostro scheletro a imbiancare al solleone del deserto. Avete capito?
1: Sì.
0: Ehi, dice! Non abbiate preoccupazioni per noi. Noi si parte subito. È vero, Ali?
1: Noi ce ne andiamo!
4: Dentro!
0: E chi parla?
4: Dentro!
1: No, che dentro, noi siamo bene fuori, non avete ricevuto il biglietto?
4: Sì, l'ho ricevuto e con quel biglietto avete firmato la vostra sentenza di morte. E adesso vi arresto per diserzione. Avanti, in prigione!
0: Ma io...
4: Chiudeteli bene e fateli sorvegliare da una buona guardia.
6: Signor sì, avanti! Marsh!
3: Perché devo morire io?
6: Alt! Due disertori!
7: Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra! E cammina, hai capito? Vai dentro!
1: E no, signore!
7: I ribelli anche? Avanti, entro! Ma guarda! E non finisce così, eh? Sta certo! Che gente! Ma guarda un po' cosa si deve vedere.
0: Perché è così cattivo?
7: Ah, io sono cattivo. E voi? Oddio! Dentro!
0: Ehi, signore!
7: Cosa c'è?
0: Dimenticate le chiavi. Guardate.
1: E quando impari ad essere meno stupido?
0: Io?

0: risultata intera la colpa, saranno fucilati all'alba.
1: Ancora non riesco a capire. Tocca fucilarci all'alba.
2: Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Oliver.
1: Parla.
2: Vuoi proprio rinascere cavallo?
1: Non me ne importa, anche se non ritorna affatto.

0: Ora nessuno un'altra.
1: Silenzio! Oh! Dormite!

0: Io dormo.
1: Che non ci senti la guardia? Ehi, ehi.
0: Chi c'è?
1: Vieni qui.
0: Devo dormire.
1: Senti che non abbiamo tempo da perdere. Su, prendi, sì.
0: Io vorrei dormire.

0: Di, dove andiamo?
1: Questa galleria ci porta al lettore, così saremo certamente liberi.
0: Il permesso di libera uscita?
1: Eventi! Vuole anche il permesso.
0: Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli.
1: Sei buffo, ma non ho voglia di ridere. Eventi!
0: In che modi?
1: Che modo? Hai visto cosa hai fatto? Adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cella per prendere il necessario.
0: Io non ci ragiono.
1: Brigati, su, questa è l'unica nostra salvezza.
0: E perché devo ritornare solo io? Sempre io. Io. Mi metti sempre sotto di te.
2: Consegnate i prigionieri.
3: Subito. Avanti, alzatevi, coraggio. Su, tocca a voi.
4: Non ci sono più, sono fuggiti.
2: Fuggiti. Datemi il comandante. Comandante, i prigionieri sono evasi.
5: Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli.
2: Signor sì.
5: I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli. Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti.
0: È ora di far colazione.
1: Che mangi la terra.
0: Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio.
1: Sì, avremmo avuto fucilate nella schiena.
0: Jay, non ci pensavo.
6: So, finisci, la sei già troppo bella.
0: Certo.
6: Io lo sai, temo sempre che tu qui debba annoiarti.
0: Oh, caro.
6: Oh, tu vai in cantina e porta una bottiglia di quel vino speciale.
7: Signor sì.
8: Oh, Francesco, vuoi farmi il piacere di non tormentarmi?
6: Io volevo aiutarti.
8: E di lasciarmi fare la mia toeletta in pace,
6: va
8: via.
6: Bene. Oh.

0: Dove credi che siamo?
1: Giacchi in qualche locale lontano dal porto. Ciao, che di orizzontarmi.
0: Come faccio a orizzontarmi?
1: C'è una porta. Shh, non battere.
0: Sono educato io.

Non era proprio il momento di stanno a tiove. Una donna tova, pezzo! Alziamola! Pezzo, mi chiamo d'acqua, subito!

0: Permiso.
1: Robert, è pezzo! Preparatevi a morire!
0: Dici a te, sai?
1: Tu pensa alla tua pelle, io alla mia!

I due condannati sono evasi. Siete tutti mobilitati per trovarli. Ispezionate che tutte le porte siano ben chiuse e sorvegliate. Chiunque li troverà avrà 2 mesi di licenza. Andate!

0: Hey, Tadio! Torpedo, son of Quaid! No, mi baby, non riconosci il tuo vecchio compagno?
1: Olio, sei proprio tu!
0: E come, ne dubiti?
1: Oh, sei tornato!

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni

0: giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti, l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendole più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono. Ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione na naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco,

0: quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
1: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
0: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
0: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo.

0: Adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
1: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti, capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
0: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche. Qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale, perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine, perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa. Qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
0: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
3: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi contestualmente, in cercare di parlare parlare mentre si controlla il paziente, inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace,

0: E si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non sta, non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita. Lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare, abbiamo evidentemente un altro concetto, che non è certamente, quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri, vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce.

0: un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo. Tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino-sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi: allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via. Noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5%, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere. 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata 1 minuto prima. Solo 1 minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti
1: 8 minuti
0: circa
1: prima.
0: di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria. perché fondamentalmente stiamo dando vita come società italiana.

0: Italiana Sistema 118 ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che nonostante le difficoltà legislative che sono ancora rilevantissime perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free e di fatto però non si è fatto più
1: Quindi non si è
0: niente. Allora
1: pensato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata a pieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati, tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui

Cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della MULE è proprio questa. Ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo.

0: Privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che tutto, che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi, secondo noi, è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
2: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace, ma anche l'addome, e se questi risultano immobili, il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni preavviso che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace, con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante, e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
3: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno.

Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire. Sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza. E dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno, al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono, si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano.

0: Pensano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante, sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte, e anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria. È utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria, perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti.

0: prima di salutarci.
1: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il Sistema di Emergenza Territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo, grazie a tutti.
0: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
1: Ciao a voi.
0: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato. No? Come fai a fare i notturni Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, è difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Insomma, si è arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk.

0: io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808, 909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger, ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune, e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata.

0: Abbiamo anche dei volumi molto diversi, noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
1: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazione diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
0: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad, dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: che ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che

0: per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti. Cioè, in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie band preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
1: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
0: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e l'ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, che magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale.

0: anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Quei budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra sapendo che è tutto fatto con l'orchestra è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Onde Martenot che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso, il fantasma quello invece più piccolino, più magro è semplicemente sale di ottava con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, il pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male, umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio, non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio. Non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
4: Nascerà un nuovo lavoro che sarà quello di delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
0: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è dalle persone che andiamo.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intuizione di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di Marco e io, management, per portare vita una startup con diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, che abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia. E quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' della nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora, da lì abbiamo detto, non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me ha gli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserirla all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti e mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti

0: pezzettini va a semplificare, no? Qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
0: Corretto,
1: Allora,
0: esatto, sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno e in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal ministero diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente sono troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono le prime conferme che ci sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un corriscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano, dove

0: abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è andato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: "Non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane." E poi, nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia ma in prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tovaglia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio in sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolare sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguita in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costituire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità, perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo, deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto, a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di, nel brevissimo termine, lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe. E insieme, quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza, e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe.

0: e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o riciclo.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: style. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.

0: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: Nuova apertura, grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.
2: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Dieci provvedimenti disciplinari per i disservizi del trasporto pubblico locale durante il Medimex. Si chiude così l'indagine interna del Comune su Chima Mobilità. A confermare gli esiti il sindaco Bitetti. Partenza record per la campagna di ticketing dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Oltre 6.000 biglietti per la cerimonia di apertura del 21 agosto, venduti nelle prime 24 ore dall'apertura delle vendite. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati alla nostra edizione serale del TG. Parliamo ancora di questi 10 provvedimenti disciplinari che hanno concluso l'indagine interna Chima Mobilità in occasione del disservizio del Medimex. Abbiamo ascoltato il videomessaggio del sindaco Piero Bitetti che ha confermato zero tolleranza sulle inefficienze. Vediamo il servizio.
5: Si chiude con 10 provvedimenti disciplinari l'indagine interna sui disservizi del trasporto pubblico locale registrati durante il Festival Medimex a Taranto. L'amministrazione comunale ha reso noto l'esito delle verifiche avviate dopo le forti polemiche sui collegamenti navetta previsti e mai attivati per il deflusso del pubblico al termine dei concerti che avevano provocato disagi a cittadini e turisti. Il caso risale ai giorni della manifestazione, quando diverse fermate erano rimaste scoperte generando criticità nella gestione dei flussi di rientro dagli eventi. Subito dopo l'accaduto era stato chiesto un accertamento interno per individuare eventuali responsabilità. A comunicarne gli esiti è stato il sindaco Piero Bitetti attraverso un videomessaggio nel quale ha confermato l'emissione di 10 contestazioni disciplinari nei confronti di addetti e coordinatori di Chima Mobilità, l'azienda municipalizzata dei trasporti. Proprio oggi sono state elevate 10 contestazioni disciplinari, ha dichiarato Bitetti, ribadendo la necessità di garantire maggiore efficienza nei servizi in occasione di grandi eventi e una linea di tolleranza zero verso le inefficienze a tutela dell'immagine della città. Resta ora aperto il tema delle responsabilità complessive dell'accaduto, con particolare riferimento alla catena organizzativa del servizio, da chiarire se i provvedimenti colpiscano effettivamente i soli livelli operativi coinvolti nei disservizi o se l'analisi debba estendersi anche ai livelli gestionali e amministrativi.
4: E nell'edizione delle 14 del nostro telegiornale sull'argomento abbiamo ascoltato il segretario generale di Will Trasporti Taranto, Carmelo Sasso. Vediamo.
6: Le contestazioni sono delle disciplinari, sono delle, dovrebbero essere degli atti riservati aziendali, mai in tanti anni di esperienza mi ricordo che una contestazione disciplinare sia stata così, delle contestazioni disciplinari siano state così emarginate, così evidenziate neanche quando in AMA e in AMIO sono state licenziate le persone perché facevano dei furti in azienda. Quindi credo che questa linea che il sindaco abbia preso sia un pochino delicata e spero che l'abbandoni presto e che si faccia un'analisi, come diceva, nel servizio più di contesto. Noi è proprio quello che stiamo facendo. In questi giorni ci siamo dedicati a una raccolta documentale di atti dell'amministrazione, dell'azienda, che stiamo analizzando. Nei prossimi giorni credo che usciremo con una nostra idea più definita di quello che sta accadendo, che è successo e che sta accadendo, e soprattutto quello che molto probabilmente accadrà se l'amministrazione continua gestire le società municipalizzate, più in generale Malamat, che ha un ruolo strategico nel trasporto pubblico così importante per i giochi del Mediterraneo e per il turismo, come qualcuno dice. Credo che dovremmo ricominciare un ragionamento un pochino più di merito, più generale, prima di esemplificare così banalmente, perché in tanti anni di carriera sindacale mai avevo visto un'azienda che esercesse un trasporto pubblico, un servizio pubblico, che si autodenunciava di aver commesso interruzione di pubblico servizio. È un unicum, non mi era mai capitato. Quindi noi siamo già pronti per quello che ci compete nella difesa dei lavoratori. Ognuno farà il suo lavoro.
4: Qual è l'idea che si è fatto in questi giorni di quello che è accaduto? A suo parere, dove c'è stato il cortocircuito?
6: Il primo cortocircuito nasce dal fatto che noi sono anni che denunciamo e nessuno ci ascolta purtroppo che in AMAT manca il personale, che in AMAT mancano le riserve tecniche che il contratto collettivo anche prevede e quindi che ad ogni piè sospinto, ad ogni problema, le linee saltano. Io ripeto, mi meraviglio di come si possa enfatizzare il fatto che sia salvato un servizio extra quando tutti i giorni

0: Le linee non extra, le linee del trasporto pubblico, quelle che ci vengono pagate regolarmente, vengono soppresse perché manca il personale, perché salta la corsa, perché la macchina fa avarie. Di questo non si accorge mai nessuno quando i bagnanti rimangono a Porto Pirrone, al capolinea fermi. Non, quando a San Vito sono da mesi cittadini senza trasporto pubblico, e proprio oggi, nel corso dell'incontro odierno, ci è stata fatta una proposta. A San Vito, veramente, che meno male che non c'era l'incontro, perché altrimenti l'avrei definita una proposta oscena.
1: Ecco, a proposito proprio dell'incontro di oggi su questa questione dell'organico di Chima Mobilità, ovviamente torneremo a breve per approfondire quella che è una delle criticità, insomma, più evidenti della partecipata. A proposito dell'incontro di oggi, possiamo dare qualche anticipazione? Cosa è emerso?
0: Sì, io per altri impegni concomitanti non ho partecipato, ho partecipato Giuseppe Fumarolo, il segretario che si occupa del settore, che lavora proprio in Amat, quindi è anche più ferrato di me. Mi ha riferito che l'incontro non è stato poi così soddisfacente, perché sulle BRT non è ancora stato definito nulla, soprattutto per le linee di adduzione, che sarebbero quelle linee che dovrebbero collegare la BRT alle zone della città che attualmente non sono coperte dalla BRT, tramite i bus, quelli tradizionali. Non c'è un'idea, forse ci saranno nuove linee, non si capisce bene con quali capilinea, con quali infrastrutture. Oggi ho visto un video dell'assessore Patronelli che tranquillizzava tutti, sulla fine dei lavori al 31 giugno. A me risulta che, ad esempio, al parcheggio lì di Viacton non sia pronto un bel niente, e quindi non so dove intendano ricoverare, ricaricare. È tutto assolutamente ancora, secondo il nostro punto di vista, in balia delle onde. Dopodiché la proposta per San Vito, di cui parlavo prima, per superare quel problema che c'è lì al Porticciolo, sarebbe quella di far passare addirittura niente meno che da Viale del Tramonto, forse sulla sabbia o in mezzo alle macchine parcheggiate in doppia e tripla fila, come è consuetudine ogni anno, il trasporto pubblico locale con una navetta extra. Quindi, ripeto, già non riusciamo a fare il trasporto pubblico perché ci manca il personale, le linee ordinarie, un altro servizio extra, che quindi probabilmente comporterà la soppressione di un'altra linea ordinaria, per sopperire un'emergenza che, secondo me, nessuno ha ancora capito bene come gestire. Quindi il nostro giudizio sull'attuale gestione, non di Amat, voglio essere ben chiaro, ma del trasporto pubblico, della viabilità della nostra città, è molto critico, è molto critico.
1: E noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo di politica. Una prima scossa di terremoto a Palazzo di Città si sarebbe dimessa, infatti, Federica Stamerra questa mattina dall'incarico di assessora al patrimonio. Utilizziamo il condizionale perché si attendono proprio in questi minuti, si attende in questi minuti l'ufficialità delle dimissioni per motivazioni personali. Vediamo il servizio. Ad un anno dall'entrata in carica la giunta Bitetti perde il primo pezzo. Questa mattina Federica Stamerra avrebbe rassegnato le dimissioni dall'incarico di assessore al patrimonio. L'ufficialità sarebbe attesa in queste ore assieme alle motivazioni formali della decisione. Secondo le prime indiscrezioni, il gesto non sarebbe legato a motivazioni politiche né a presunte pressioni da parte del Partito Democratico, che aveva perso il terzo assessorato con il passaggio del consigliere Di Gregorio e della Stamerra stessa ad Azione, ma sarebbe riconducibile a dinamiche interne alla direzione patrimonio. Il settore infatti starebbe attraversando una fase di particolare difficoltà a causa della cronica carenza di personale, chiamato a gestire un numero crescente di pratiche e dossier di elevata complessità per la città di Taranto. Tuttavia, la decisione della Stamerra di lasciare l'incarico apre diversi interrogativi sui futuri scenari politici. In ballo per la nuova nomina ci sarebbero proprio i Dem, che da mesi fanno pressione sul sindaco in tal senso. Riflettori puntati anche su Gianni Azzaro, di cui sarebbe imminente il passaggio in maggioranza e successivamente rientro nel PD. L'ingresso dell'ex numero 2 dell'amministrazione Melucci tra le fila dei sostenitori di Bitetti potrebbe essere salutata con un nuovo incarico in giunta, anche se il passaggio sarebbe giudicato troppo audace da più parti, inclusa un settore consistente del PD che non darebbe così scontato il ritorno di Azzaro. Insomma, nuovi grattacapi per il sindaco, per il quale diventa sempre più complicato mantenere unita la coalizione di governo proprio in un momento delicatissimo del del suo mandato, mentre si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno alle urne dopo i giochi del Mediterraneo. Cambiamo decisamente argomento. Questa mattina sit-in di protesta di FP-CGIL che denuncia le criticità del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto tra carenza di organico e di mezzi. Il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Carenza di personale, insufficienza di mezzi e automezzi adeguati, carichi di lavoro sempre più gravosi e tutele ritenute insufficienti stanno mettendo a dura prova un servizio essenziale per la sicurezza di cittadini e lavoratori. E questo, secondo la FP-CGIL, il quadro in cui opera il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto e più in generale l'intera regione, come già denunciato dal sindacato nell'ambito della vertenza regionale aperta nelle scorse settimane.
3: Oggi stiamo protestando perché un po' come tutti gli anni la stagione estiva ci prende in maniera esponenziale per il numero degli interventi che cresce tanto per gli incendi di vegetazione. La dotazione organica prevede 292 unità, ma attualmente siamo 242, quindi 50 in meno, oltre alla carenza degli automezzi che purtroppo è sempre poca. A questa situazione la della dotazione organica si è aggravata perché l'amministrazione centrale ha deciso bene di fare un interpello per il comando di Lecce a livello nazionale e quindi colleghi che erano assegnati a Taranto sono stati trasferiti a Lecce, quindi aumentando questa carenza.
2: A queste criticità si aggiunge, sempre secondo la FP-CGIL, il mancato rinnovo della convenzione con la Regione Puglia per la campagna antincendio boschivo, nonostante l'avvio della stagione estiva e il previsto aumento degli interventi per incendi di vegetazione.
3: Noi abbiamo già all'inizio dell'anno come FP-CGIL a livello regionale chiesto alla nostra amministrazione di fare l'interpello per tutta la Regione Puglia, perché gli incendi di vegetazione prendono un po' tutte le province della Puglia. E invece è strano, è una cosa che non è mai accaduta, è stata fatta dall'oggi al domani solo per il comando di Lecce e non riusciamo a spiegarci questa cosa.
2: Ulteriore elemento di preoccupazione è rappresentato dai prossimi giochi del Mediterraneo che porteranno sul territorio migliaia di atleti, delegazioni e spettatori, con un conseguente incremento delle esigenze di sicurezza e soccorso e un maggiore coinvolgimento dei Vigili del Fuoco nelle manifestazioni in programma.
1: E a proposito dei giochi del Mediterraneo, partenza record per la campagna di ticketing in 24 ore dall'apertura delle vendite sulla piattaforma apposita, sono oltre 6.000 i biglietti venduti per la cerimonia di inaugurazione del 21 agosto. Vediamo il servizio di Dario Gallitelli.
4: Partenza record per la campagna di ticketing dei ventesimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026 che registra un avvio particolarmente positivo e superiore alle attese. Sono infatti oltre 6.500 i biglietti venduti nelle prime 24 ore dall'apertura delle vendite dedicate alla cerimonia di apertura del 21 di agosto, un dato che conferma il forte entusiasmo del pubblico e l'attenzione crescente nei confronti dell'evento e del territorio che lo ospiterà sempre più al centro dell'interesse nazionale e internazionale. Per il comitato organizzatore si tratta di un risultato importante che va oltre le previsioni iniziali e testimonia il grande interesse già maturato attorno ai giochi. Parallelamente prosegue la vendita dei biglietti, da oggi infatti sarà possibile acquistare anche quelli per la cerimonia di chiusura in programma per il 3 settembre 2026, dalle 15 sarà attiva la vendita sulla piattaforma Viva Ticket. L'organizzazione ha previsto tre categorie di biglietti, la categoria A e la categoria B sono entrambe proposte al prezzo di 10 euro e includono posti situati nel secondo anello, nelle curve e nel primo anello della tribuna est, offrendo diverse soluzioni di visibilità a prezzo accessibile. La categoria C invece al costo di 20 euro è riservata alla tribuna ovest con una posizione più centrale e privilegiata rispetto al campo e alle principali scenografie della cerimonia. Un avvio che conferma quindi un forte interesse da parte del pubblico e che lascia prevedere una partecipazione ampia e significativa, contribuendo a rafforzare l'attesa per un'edizione dei Giochi del Mediterraneo che si preannuncia di grande rilievo per Taranto e per tutto il territorio.
1: E ieri a Palazzo di Città un incontro importante tra i comitati civici di quartiere e l'amministrazione comunale. Noi abbiamo ascoltato il referente provinciale della co-governance Raffaele Aversano. La ricerca del bene comune al centro di partecipare per cooperare l'incontro tra amministrazione comunale e comitati civici di quartiere che si è svolto nel pomeriggio di ieri a Palazzo di Città. Un progetto nato durante il periodo del Covid per mettere fine alla cosiddetta cultura del lamento, troppo radicata nel nostro tessuto sociale, e unire le forze per proporre soluzioni concrete che rispondano alle esigenze dei residenti di ciascun quartiere.
5: L'idea è in continuità con l'attività

0: dei comitati civici di quartiere che in un anno, quest'anno in cui abbiamo avuto la nuova amministrazione Bitetti, abbiamo interloquito, abbiamo collaborato, abbiamo lavorato accanto per certi versi a questa amministrazione. Quindi l'idea era quella, a compimento di un anno, poterci incontrare tutti i comitati insieme e incontrare anche l'amministrazione comunale. Per noi è importantissimo che ci sia un clima di fiducia tra cittadini attivi che si interessano del bene comune, della città, dei quartieri e l'amministrazione. Abbiamo anche tanto a cuore un regolamento comunale che è proprio che riguarda i beni comuni, cioè il regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni nella città di Taranto. È un regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Taranto nel 2023 e che anche noi stiamo lavorando, anche interloquendo con l'amministrazione perché si possa attuare questo regolamento e che facilita, che aiuta.
1: E restiamo a Palazzo di Città perché il Consiglio Comunale di Taranto ha scritto alla Lega Nazionale Dilettanti e alla Federazione Italiana Gioco del Calcio per chiedere il ripescaggio del Taranto in Serie D, un provvedimento, un'iniziativa che porta la firma del presidente della massima assise cittadina Gianni Libiano e dei capigruppo. Ce ne parla Dario Gallitelli.
2: Il Consiglio Comunale di Taranto scende in campo per il futuro della SS Taranto. Il presidente del Consiglio Gianni Liviano, insieme a tutti i capigruppo, ha inviato una lettera ai vertici della Lega Nazionale Dilettanti e della FIGC per chiedere una valutazione sull'eventuale ripescaggio della squadra rossoblu in Serie D. Nella richiesta viene sottolineato il valore della città, con oltre 180.000 abitanti, una lunga tradizione calcistica e una tifoseria che ha continuato a sostenere la squadra anche nei momenti più difficili, compresi quelli legati alle gare disputate a Massafra durante i lavori dello stadio Erasmo Iacovone. Pur condannando gli episodi che hanno portato alla squalifica dell'impianto, il Consiglio evidenzia il percorso di rilancio in corso, anche grazie agli investimenti legati ai giochi del Mediterraneo che porteranno nuovi impianti sportivi al servizio del territorio. Nella lettera si precisa che non si tratta di una pretesa, ma della convinzione che Taranto possa rappresentare un valore aggiunto per il movimento calcistico nazionale, grazie al suo seguito popolare, alle infrastrutture e alla capacità di sostenere una categoria come la Serie D.
1: Ci spostiamo ora a Martina Franca, teatro di una bella iniziativa di solidarietà perché a 5 anni dalla scomparsa di Gianvito Zizzi, l'appello lanciato dal fratello Domenico, che ha riunito chef, operatori della ristorazione, amici e volontari per preparare 200 pasti destinati alla Casa del Volontariato. Ce ne parla Luciana Convertini.
3: Era stato nominato ambasciatore di Puglia nel mondo.
4: Trasformare il ricordo in un gesto concreto di solidarietà. A 5 anni dalla scomparsa di Gianvito Zizzi, il fratello Domenico, chef professionista rientrato dalla Svizzera, ha promosso una cena solidale preparando, insieme a 35 tra chef, operatori della ristorazione, amici e volontari, circa 200 pasti destinati ai beneficiari seguiti dalla Casa del Volontariato di Martina Franca. Nel corso della giornata è stata inoltre annunciata la futura intitolazione della cucina solidale del CAV alla sua memoria.
3: Era una persona molto umile, disponibile, che si metteva a disposizione su tutto, per tutti.
4: Era questo lo spirito che contraddistingueva Gianvito, una generosità spontanea vissuta ogni giorno, mettendo spesso i bisogni degli altri davanti ai propri.
3: Aveva iniziato a lavorare qua in Puglia, aveva fatto le scuole di Martina Franca come me e poi si era spostato, dopo qualche esperienza in Italia, si era spostato all'estero con il gruppo francese molto importante in Francia e dopodiché si è trasferito in Thailandia, dove ha trascorso lì gli ultimi suoi 8 anni.
4: Domenico ha sostenuto personalmente tutte le spese dell'iniziativa, ideando il menù e coordinando la preparazione dei pasti, ad accogliere i volontari, anche le focacce preparate dai genitori di Gianvito e cotte nel forno a legna di famiglia.
3: Sono 25-30 collaboratori in cucina, più alcuni che non sono potuti venire. E alcuni che sono giunti all'ultimo, quindi 35-40 persone, sì. Noi stiamo organizzando per ogni persona un pezzo di parmigiana che abbiamo iniziato completamente tutto da zero stamattina, quindi abbiamo fritto la melanzana, l'abbiamo messa in forno col pomodoro, basilico, mozzarella e poi accompagneremo con un panino, una rosetta e una frutta. Stiamo preparando 200, ma cercherò di fare 201.

0: Per superare il numero di 200, quindi cercherò di accontentare più possibile, più famiglie possibile, e poi tutti i collaboratori che hanno aiutato rimarranno qui.
1: La giornata si è conclusa con la Santa Messa celebrata nella parrocchia di Cristo Re e con l'omaggio dei soci del Vespa Club di Martina Franca. Accanto alla famiglia di Gianvito era presente anche la moglie, che ha condiviso con parenti e amici questo momento di ricordo del giovane manager martinese, scomparso nel giugno 2021 in un incidente stradale a Bangkok, dove lavorava nel settore della ristorazione internazionale.
2: E adesso vi lasciamo la nostra pagina sportiva a cura di Dario Gallitelli.
3: Il futuro del Taranto inizia a prendere forma dopo la delusione della finale playoff persa in casa contro il Gladiator. La famiglia Ladisa lavora alla ripartenza e alla programmazione della prossima stagione tra conferme, valutazioni e scenari ancora aperti. Sul fronte ripescaggio la società ha chiarito con un comunicato che non verrà presentata alcuna domanda, ritenendo il punteggio non sufficiente per un eventuale salto in Serie D. L'unica possibilità al momento resterebbe un eventuale intervento esterno. Intanto dal Consiglio Comunale è arrivata una richiesta formale alla LND per una valutazione della posizione del club. In attesa di sviluppi, il futuro immediato del Taranto resta legato però all'eccellenza, categoria che la società vuole affrontare con una squadra competitiva e ben strutturata, evitando gli errori del passato. Sul piano tecnico resta probabile la permanenza del direttore sportivo Danilo Pagni, mentre sul fronte rosa saranno fatte valutazioni approfondite. Tra i nomi in bilico c'è quella del capitano Nicola Loiodice, che si è detto disponibile a proseguire l'esperienza in rossoblù. Dal club però arriva una linea chiara, massima disciplina e nessuna deroga sui comportamenti ritenuti non in linea con gli obiettivi societari. Per la panchina il ciclo di Ciro Danucci sembra ormai al capolinea. Tra i possibili sostituti circolano i nomi di Auteri, Ragno e Farina, in un quadro ancora aperto e in continua evoluzione. Resta infine il tema dello stadio Erasmo Iacovone, considerato dalla proprietà un elemento centrale del progetto. Il club chiede un'accelerazione sugli interventi e un aggiornamento del piano economico-finanziario, mentre prosegue il dialogo con il comune sul futuro dell'impianto. La Fondazione del Mediterraneo per lo Sport conferma il proprio ruolo nel percorso di valorizzazione degli impianti dei Giochi del Mediterraneo e ribadisce la volontà di operare in sinergia con istituzioni e soggetti privati. Particolare attenzione resta sullo stadio Erasmo Iacovone, per il quale ogni eventuale iniziativa sarà comunque subordinata a un confronto condiviso con l'attuale proprietà del Taranto Calcio, ovvero il gruppo Ladisa. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, riunitosi nella giornata di giovedì, ha confermato all'unanimità l'impegno a sostegno della cosiddetta Legacy degli impianti, considerata missione centrale dell'ente sin dalla sua costituzione. L'obiettivo è garantire che le strutture realizzate per i Giochi del Mediterraneo diventino un patrimonio stabile per il territorio e per lo sport cittadino attraverso un modello di gestione sostenibile e condiviso. Nel documento viene ribadito che ogni iniziativa legata allo Stadio Iacovone dovrà avvenire nel rispetto dei principi di leale collaborazione istituzionale e piena sinergia con la proprietà del Taranto Calcio, alla quale viene riconosciuto il ruolo nella continuità del club. La Fondazione sottolinea inoltre di aver già garantito un sostegno economico alla società rossoblù e conferma che eventuali progetti futuri saranno sviluppati solo in un quadro di condivisioni con istituzioni e proprietà.
2: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. L'informazione di Studio 100 torna domani con il TG alle ore 14. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nuova apertura, grande festa. Ti aspettiamo alla nostra festa di inaugurazione il 26 giugno. McDonald's Taranto, via Nicola Picardi 1.

0: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Grottaglia rientra nella nostra scaletta per due motivi. Il primo è quello che abbiamo visto, con una notizia che riguarda Redia Airways, con la possibilità di vedere Grottaglia al centro di quello che è un percorso industriale ma anche assolutamente qualitativo, con la produzione di un colosso da 108 metri e la possibilità finalmente di sfruttare, non come vorremmo tutti, perché tutti ovviamente ambiamo alla possibilità di vedere transitare, atterrare e decollare da Grottaglia i voli di linea, ma con la possibilità di trovare una destinazione anche parziale, anche non soddisfacente per tutti, ma un aeroporto che merita una svolta per sé, per il territorio e per Grottaglia.
1: Sì, allora in questi giorni appunto è tornata alla ribalta la questione Windrunner. Come sapete, già lo scorso anno abbiamo presentato presso la Confindustria il progetto e l'amministratore delegato ha rappresentato proprio questo, cioè Grottaglia come sede della produzione di questo importante aereo. In realtà siamo un po' in ritardo rispetto a questo protocollo d'intesa, perché si aspettava già questa firma un bel po' di tempo fa, ma comunque non è mai troppo tardi. Questo sicuramente apre uno scenario nuovo per il futuro, per questo territorio, in quanto occupazione, punto d'avanguardia della produzione aerospaziale. Tenga conto che in questi giorni è stata anche firmata una joint venture con Baykar per la produzione di droni, quindi anche questo è, diciamo, un altro elemento che caratterizza il territorio. Tuttavia non perdiamo di vista l'obiettivo di far partire anche i voli civili, perché non sono incompatibili queste funzioni e possono anche essere integrate l'una con l'altra e arricchire questo territorio. Tenga presente che qualche giorno fa l'amministratore di Alitalia ha dichiarato che Alitalia, insomma, l'ex Alitalia, la chiamo Alitalia per essere più chiari,
0: per convenzione Alitalia.
1: Sì. Ha dichiarato che ci sono delle rotte disponibili da insediare in Puglia. Beh, quindi diciamo qualcuna di queste potrebbe anche essere portata a Grottaglia. Infatti mi sono ripromesso in questi giorni di scrivere anche a lui chiedendo di tenere in considerazione il nostro aeroporto.
0: Sindaco, sa già di quali linee, di quali tratte potrebbe, insomma, a quali tratte potrebbe fare riferimento l'amministratore delegato di ITA?
1: Non conosco il dettaglio, perché l'ha detto durante la conferenza in masseria e credo ci sia stata un passaggio generico, però mi riprometto di approfondirlo, ma soprattutto mi riprometto di scriverli in modo che possa anche, diciamo, darci delle delucidazioni.
0: Chiaro, chiaro, grazie. Quindi mi pare di capire, insomma, che sì, questo nuovo progetto, nuovo fino a un certo punto, nel senso che oggi viene ripreso, reca soddisfazione, porta soddisfazione per quelli che sono gli sviluppi che possono poi ricadere in maniera diretta e indiretta sul territorio. Però la vocazione di Grottaglia, io da quello che percepisco dalle sue parole più e più volte, lei è stato molto chiaro, Sindaco, anche in occasione dell'Open Day all'aeroporto, è tutto pronto? Ma mancano i soldi. Quindi la vocazione di Grottaglia è quella che va nella direzione dei voli civili.
1: La vocazione è che vada anche nella direzione dei voli civili. Non solo, io non sono, diciamo, dell'idea di escludere tutto il resto, perché come sapete in questi giorni è partito il cargo, che è anche un altro asset strategico per il territorio, per l'agricoltura, insomma per i collegamenti della nostra logistica, quindi non bisogna escludere, bisogna integrare. La lotta che è stata fatta nei tempi che mi hanno preceduto è stata quella di dire voglio solo questo e nel mentre non si è riuscito ad ottenere nulla. Io ho sempre sostenuto invece che le cose possono integrarsi l'un l'altro. Certamente Grottaglia non potrà essere un hub di voli intercontinentali, ma le tratte che possano collegare la provincia di Taranto con l'Italia e qualche tratta europea può essere sicuramente un obiettivo.
0: Chiaro. Sindaco, le faccio un'altra domanda sull'aeroporto che riguarda in maniera diretta i giochi del Mediterraneo. Qualche settimana fa il commissario Ferrarese aveva parlato di possibilità, laddove richiesto dalle federazioni nazionali ed internazionali, la possibilità di aprire lo scalo agli atleti che arriveranno a Taranto e alle loro famiglie. A che punto siamo con questa procedura?
1: Guardate, l'aeroporto civile di Grottaglie è aperto sempre all'aviazione generale, cioè non è che qualcuno può non atterrare, se c'è una richiesta l'aeroporto di Puglia autorizza l'accesso, quindi diciamo questo è un falso problema. Oltretutto hanno creato l'illusione che con i giochi del Mediterraneo sarebbero arrivati dei voli di linea, delle compagnie a portare dei turisti. Non è questo, cioè sicuramente arriveranno le federazioni con dei jet di aviazione generale e potranno certamente atterrare, questo non è escluso, anche perché i lavori dell'aerostazione si concluderanno a breve, quindi chiunque potrà atterrare e partire. Quindi non è questo il tema è avviare, diciamo, il volo con delle compagnie di linea, questa è la cosa più importante.
0: Chiaro, chiaro. Chiudo l'argomento aeroporto, la porto in un campo un po' più complesso secondo me, pensi lei dove la sto portando, che è quello della discarica ex Vergine. Negli scorsi giorni c'è stata una conferenza importante, continua ad esserci un problema reale, fattivo, nel quale lei si è schierato in maniera chiara, decisa, netta, assieme ad altri 6 sindaci del territorio.
1: Sì, la questione della discarica ex Vergine, ora Lutum, è un grande problema per il territorio. Si tratta di una discarica che fu sequestrata qualche anno fa a causa di irregolarità e di problemi ambientali. Chiaramente è stato accertato che quella discarica, me lo ha anche dichiarato l'ASL, ha comportato una serie di effetti negativi per il territorio. E c'è una vicenda strana, è una discarica per la quale la Regione Puglia aveva stanziato intorno agli 8 milioni per la bonifica, ma poi a un certo punto il privato l'ha acquistata con l'idea di bonificarla gli stesso, salvo poi scoprire che la voleva bonificare per poi riempirla di nuovo. E il territorio ormai ha già dato. Torniamo a un collegamento anche molto veloce. Com'è possibile che nella provincia di Taranto ci sia la più alta percentuale di impianti di rifiuti di Puglia, quindi Taranto, è praticamente il terminale dei rifiuti di Puglia. Calcolate che l'unico inceneritore che esiste è quello, diciamo, di Massafra, che siamo in provincia di Taranto. Calcolate che si vuole riaprire l'inceneritore di Taranto, si vuole fare un rigassificatore, tutte cose che nessuno vuole e che portano a Taranto insieme a tutti gli aspetti, diciamo, negativi per l'ambiente e la salute. Beh, siamo preoccupati perché un'ulteriore discarica di rifiuti speciali in un territorio già sacrificato e non è sicuramente quello che ci aspettiamo. Beh, ci aprissero l'aeroporto, diciamo, no? Se proprio ci vogliono dare qualcosa di buono. Invece a Taranto purtroppo arrivano sempre queste cose negative. Tenga presente che noi il 5 di luglio faremo a margine della conferenza, della mostra contemporanea d'arte, che mi auguro voi vogliate visitare perché ci sarà l'inaugurazione, il 5 quindi faremo un dibattito su come si chiude una discarica, perché quella di Grottaglie, che se ricordate bene l'abbiamo chiusa qualche anno fa, adesso si avvia la fase di post gestione e chiusura definitiva, e quindi così in quel modo spiegheremo come effettivamente si chiude una discarica, non mettendoci rifiuti ma diciamo aprendo un procedimento, diciamo, di bonifica totale di quel sito. Quindi se volendo c'è la possibilità, è un fatto politico, bisogna scegliere di proteggere Taranto da questi fatti negativi. Mi pare di capire che molta parte della politica su questo faccia orecchia da mercante, cioè preferisca avvantaggiare più il diritto alla libera imprenditoria piuttosto che quello della salute e dell'ambiente dei cittadini. E qui torniamo sempre al solito caso Taranto.
2: parliamo adesso del caso che sta tenendo banco in questi giorni, ovvero questo disservizio di Kima Mobilità in occasione del concerto che si è svolto sabato scorso sulla rotonda del Lungomare per il Medimex. Che cosa è successo? Il servizio del Park and Ride, un servizio tra l'altro molto comodo, messo a disposizione da Kima Mobilità, che permette di lasciare la propria auto nel Piazzale Democrata in Città Vecchia o al Parco Cimino e poi di raggiungere il centro di Taranto con le navette messe a disposizione da Kima, non ha effettuato la corsa oltre le 23:30, nonostante l'azienda abbia dichiarato che era stato stilato un ordine di servizio che prevedeva il prolungamento, l'estensione, insomma, delle corse fino all'una di notte. E adesso noi dovremmo avere in collegamento, proprio per parlare di questo, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano. Buongiorno consigliere.
3: Buongiorno, buongiorno Maria Laura e buongiorno ai telespettatori.
2: Allora, io farei partire innanzitutto il servizio che riepiloga un po' quelli che sono stati gli aggiornamenti sulla questione, perché ieri il sindaco Bitetti, a margine della presentazione della stagione 2026-2027 del Teatro Fusco, ha ovviamente espresso quelle che sono le sue opinioni su quanto accaduto e dopo lo commentiamo insieme al consigliere Stano. Vediamo.
4: Una sbavatura in un evento internazionale, così Piero Bitetti, sindaco di Taranto, ha commentato il disservizio di Kima Mobilità avvenuto sabato scorso in occasione del concerto del Medimex sulla rotonda. In centinaia sono rimasti appiedati per il mancato passaggio delle navette del Park and Ride che avrebbero dovuto riportare i cittadini alle auto parcheggiate.
5: Un grande evento internazionale con una sbavatura, ho appena scritto alla società partecipata di conoscere quelli che sono i responsabili per poter applicare quelle che sono le misure necessarie previste dalla norma per dare un senso alla loro attività, al loro lavoro, alla loro professionalità, ma soprattutto

0: la garanzia di un servizio essenziale che è quello del trasporto pubblico locale. E noi non possiamo permetterci di pagare per errori altrui e quindi necessariamente dovremo correre ai ripari.
1: Intanto, Chima Mobilità ha rimosso dal proprio sito aziendale il comunicato ufficiale con cui annunciava il prolungamento delle corse fino all'una di notte, un servizio che è stato invece interrotto alle 23:30. Emergono poi

0: di non essere disponibile al momento ad interviste sulla questione. L'azienda avrebbe avviato un'indagine interna per ricostruire la catena dei fatti ed individuare eventuali responsabilità.
1: Allora, questo quanto accaduto, ovviamente sono tante le polemiche sollevate da parte dell'opposizione, ma anche dei sindacati che hanno dichiarato non si scarichino le responsabilità del disservizio sui lavoratori. Allora, consigliere Stano, il rischio in questi casi è sempre quello di disincentivare il cittadino che già a Taranto non brilla particolarmente per la preferenza nei confronti del mezzo pubblico a scapito appunto del mezzo privato, dall'utilizzare un servizio che invece è piuttosto utile.
2: Sì, sicuramente, ma anche perché non è la prima volta che accadono questi disservizi. Con l'evento che c'è stato del Medimex, diciamo che ha avuto una risonanza molto più ampia il disservizio, ma vi posso garantire che tutti i giorni ci sono cittadini che mi chiamano perché molte corse purtroppo vengono saltate, ma questo diciamo è normale perché c'è una pianta organica carente. Nonostante stiamo parlando di una partecipata che ha l'attivo di bilancio 3,5 milioni di euro, ma purtroppo non vengono mai fatti investimenti sulla pianta organica, ma presumibilmente penso che si penserà più che altro a fare altro e non agli operatori, i quali poi si vedono anche vessati in un comunicato stampa dove gli vengono scaricati le colpe, quando invece non hanno alcuna colpa, perché qua la faccia ce la devono mettere assolutamente presidente e vicepresidente, nonostante il loro imbarazzante silenzio in questo momento.
1: Sì, effettivamente ieri appunto è giunto un comunicato da parte di Chima Mobilità in cui si affermava, come avete ascoltato nel servizio, che la presidente Giorgia Gira non rilasciava interviste sulla questione, però diciamo che è un po' in questo chiaroscuro di detto non detto che si creano poi le incomprensioni. E intanto appunto cominciano a circolare già quelle che al momento sono solo voci e indiscrezioni, ovvero alcuni cittadini hanno detto quando gli autisti ci hanno lasciato alla fermata appunto prevista, ci hanno già detto non ci sarà il servizio di ritorno, quindi come se già si sapesse che il servizio sarebbe stato interrotto, e addirittura si parla di un'adesione su base volontaria, il che nell'economia dell'organizzazione di un evento di questa portata ovviamente sarebbe un errore gravissimo sul quale adesso bisogna fare chiarezza.
2: Sì, anche perché quell'ordine di servizio è diventato virale sui social subito dopo, perché diciamo appena è stata scaricata la colpa sui lavoratori, immediatamente poi è uscito a galla questo ordine di servizio, quindi la colpa non è assolutamente loro, perché lì non bisognava cercare volontari, ma bisognava garantire il servizio fino all'una e non fino alle 23:30, perché giustamente poi un lavoratore può decidere di propria volontà se restare al lavoro o meno con un ordine di servizio del genere.
1: Alla luce di quelle che sono di quelli che sono gli appuntamenti importanti che ci attendono ormai a breve, come appunto i giochi del Mediterraneo, per non parlare ovviamente di tutti i turisti che anche ieri abbiamo visto stanno affollando il Borgo e Città Vecchia, quali sono secondo lei le misure che una partecipata dovrebbe mettere in campo in questo momento dal punto di vista organizzativo per evitare ulteriori sbavature, se così vogliamo chiamarle, per utilizzare il termine usato dal primo cittadino?
2: Sì, anche questo è sbagliato, perché questa non è l'unica sbavatura. Purtroppo ce ne sono state diverse di sbavature. In questo momento, diciamo, la maglia si è strappata con quest'ultima sbavatura. E qua ci sono degli errori gestionali a cui bisogna correre ai ripari, ma a risponderne, ripeto, devono essere i vertici, anche perché andiamo a un incontro internazionale di una importanza rilevante e non ci possiamo più permettere questi errori. Quindi perlomeno che vengano fatte delle assunzioni immediatamente, perché purtroppo Chima Mobilità da tanto tempo ha una pianta organica carente dove non vengono fatti investimenti. Ma ti dirò di più, Maria Laura, ripeto, stiamo parlando di un'azienda, di una partecipata in attivo, una delle poche in attivo nella nostra città, ma per un'ennesima volta i soldi

0: su una bilancia di Chima Mobilità, come è già successo negli anni precedenti, sono stati sottratti per metterli nel bilancio del Comune di Taranto e poi questi sono i risultati, perché nel momento in cui non vengono fatti investimenti, ovviamente l'azienda non riesce più, diciamo, a garantire un servizio adeguato.
1: Ecco, ci sono delle carenze non soltanto dal punto di vista dell'organico, ma anche a livello proprio di infrastrutture, perché l'altro giorno commentavamo il fatto che alcuni cittadini sono costretti a sporgersi sulla carreggiata per vedere se sta arrivando il mezzo, quando in altre città già da 20 anni esistono delle pensiline con dei monitor che segnalano l'arrivo appunto del mezzo. E si era tentato inizialmente di mettere in piedi una situazione del genere anche a Taranto, poi alcune sono state vandalizzate, altre non sono più funzionanti. Sulla questione comunque torneremo a breve. Ora il punto è che Taranto si sta anche attrezzando proprio per incentivare i cittadini all'uso del mezzo pubblico, che è un po' anche un freno culturale, da quello che è emerso anche dalle interviste che abbiamo realizzato nei mesi scorsi, si sta attrezzando con BRT, un investimento importante che ha stravolto, possiamo dire letteralmente, la città con i cantieri, ma anche per quanto riguarda la viabilità, creando disagi ai commercianti, su cui adesso però si punta per cercare di capire, come cambierà la mobilità pubblica a Taranto e peraltro le linee di Chima Mobilità si trasformeranno in funzione di quelle di BRT e diventeranno complementari in una maniera che ancora non è chiara, perché l'abbiamo chiesto più volte anche ai vertici di Chima Mobilità e ovviamente si sta ancora studiando in che modo le linee di Chima Mobilità potranno poi compensarsi con BRT. Ma qui ritorna anche il nodo dell'organico, perché è chiaro che ci sarà sicuramente un aumento di richiesta di personale per far fronte a quelli che sono i mezzi BRT e contemporaneamente a Chima Mobilità. Tra l'altro BRT richiederà anche qualcosa di specialistico per poter guidare un mezzo elettrico in modo tale da poter far risparmiare anche la batteria.
0: Sì, anche perché a quanto ci è dato sapere, non ti nascondo Maria Laura, che neanche noi nelle diverse commissioni ancora siamo stati edotti su tutti i tracciati BRT e su, diciamo, su quello che accadrà dall'1 gennaio del 2027, quindi che è praticamente domani, ma ad oggi ancora non si sa quali saranno gli operatori che si dovranno occupare di questo servizio, non si sa se ci saranno concorsi, ma soprattutto dobbiamo cercare di garantire, come amministrazione comunale, parlo che questo servizio sia efficiente, anche perché vi ricordo che abbiamo sottratto alla città 3.500 posti auto per questa BRT. Io anche mi ero sforzato in Consiglio Comunale di lasciare qualche posto auto ancora per un po' di tempo, perlomeno per quei residenti, come per esempio nel borgo, dove purtroppo non sanno dove più dover parcheggiare, ma l'amministrazione ha pensato bene di eliminare il tutto perché bisognerà lasciare la macchina a casa e utilizzare i mezzi pubblici. Ma se questi poi sono i risultati dei mezzi pubblici, non so sinceramente se poi il cittadino li utilizzerà.
1: Certo, e ci si consenta insomma di dire che per quanto riguarda BRT la sensazione è quella che sia stato effettuato dall'amministrazione precedente un progetto sulla carta, poi realizzarlo ovviamente tra le strade di Taranto, quindi conoscendo anche quelli che sono stati i cambiamenti nel corso degli anni, è tutt'altra cosa. Quindi ci sono stati sicuramente ci sono state delle modifiche in corso d'opera. Allora, prima di salutarci, domani c'è un nuovo appuntamento con il Consiglio Comunale, un ordine del giorno tra l'altro abbastanza lungo e corposo. Vogliamo dire ai nostri telespettatori quali sono i punti principali di cui si parlerà?
0: Sì, oltre ai soliti debiti fuori bilancio che purtroppo l'amministrazione si appresterà a dover votare con un debito fuori bilancio che adesso, se non ricordo male, è anche di 563 mila euro e dovrebbe essere il più corposo di quell'ordine del giorno, Ma soprattutto andremo a

0: votare la modifica sul regolamento CUDE, perché io non so se ti sono arrivati ulteriori aggiornamenti. Purtroppo stiamo ricevendo diverse lamentele dai cittadini che si recano presso il comando della polizia locale, ma purtroppo non riescono ad avere o il CUDE o lo stallo, perché vengono rispediti a casa con delle cattive informazioni. Quindi noi cercheremo assolutamente di correre ai ripari in consiglio comunale già domani per poter ottemperare a questo problema, che purtroppo ci vede costretti ulteriormente a intervenire per diverse lacune che c'erano nel regolamento precedente.
1: Spesse volte il nostro ospite Franco Rizzo, esecutivo USB. Franco, buongiorno, ben trovato, buona mattina.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, Franco, ieri quando insomma lavoravamo a questo servizio, senza voler ledere la dignità di nessuno, avevamo difficoltà a comprendere come, secondo Flex, la soluzione sia così semplice, così a portata di mano, dietro l'angolo, e noi invece siamo qui a arrabattarci su un problema diventato annoso da 60 anni, da oltre 60 anni. È davvero come dice Flex, oppure c'è qualche problemino in più?
2: Diciamo che definire realistiche le dichiarazioni di Flex forse anche riduttivo. No, non sono dichiarazioni. A me sembra più una classica dichiarazione che si fa di solito in campagna elettorale. Sembra di assistere a una campagna elettorale in cui Flex Group tenta di accaparrarsi il voto in più delle persone, la simpatia delle persone. In realtà la situazione è drammatica, non condivido neanche la posizione di Pratesi, però
1: Certo.
2: c'è un fondo di verità, perché poi in sostanza si ribadisce quanto stiamo sostenendo da anni. La situazione è talmente grave e la mole di denaro e di tempo che ci vuole, non è una cosa da nulla, è che l'unico soggetto che potrebbe sopportare, come dire, una spesa di quel tipo, garantendo 16.000-17.000 famiglie di tutto il gruppo è il soggetto statale. Quindi anche qui non si capisce per quale motivo, se il rilancio ci deve essere da parte dell'Ilva con i soldi dello Stato, e Flex in un'intervista che ha rilasciato l'ha fatto anche capire, quando lui ribadisce e dice: beh, lo Stato deve sostenere come fanno Germania, Francia, come fanno le altre nazioni, sta dicendo quello, cioè ci deve mettere i soldi. Quindi non si capisce per quale motivo lo Stato ci dovrebbe mettere i soldi per farla gestire poi ai privati. Noi sosteniamo l'esatto
1: Certo,
2: contrario.
1: no, assolutamente, assolutamente. Poi al di là di quello, insomma, è una valutazione che balza agli occhi di tutti. C'è poi il passaggio che o è davvero la soluzione ad ogni problema o è demagogia pura, demagogia allo stato puro che tocca con mano, tocca davvero, stuzzica quasi i lavoratori Ilva, perché la bacchetta magica prevede che nessun lavoratore resterà a casa. E questo secondo me alza il livello della polemica perché va a toccare la tasca dei lavoratori, le problematiche delle famiglie, quello a cui vanno incontro i lavoratori in cassa integrazione, ma anche quelli che sono rimasti a casa per altri motivi. Nessun lavoratore resterà a casa è una provocazione bella e buona, eh.
2: Certo, no, è la provocazione della campagna elettorale, perché quella è, cioè lui tenta di colpire, tenta di accaparrarsi le simpatie poi del popolo dei lavoratori dicendo quella cosa lì, però diciamo dalle dichiarazioni sue le cose non è che si tengono tanto, diciamo, hanno una logica, no, per tenersi insieme. Lui parla addirittura dicendo bisogna fare meno acciaio alzando la qualità.
1: Sì.
2: Ma per alzare la qualità tu dovresti cambiare completamente gli impianti, tu non lo fai domani mattina. Cioè, sono discorsi che per assurdo noi abbiamo già affrontato negli anni scorsi. Se noi volessimo fare la produzione di acciai speciali come avviene a Terni, non è che tu riesci a farlo con un investimento nel giro di 3-4 mesi, ci vorranno probabilmente 5-6 anni. Quindi mi sembra, come dire, più interessato poi. Se non ricordo bene, questa liquidità, da quanto ho capito, non ne ha. I trascorsi da parte di Flex in giro per l'Europa, diciamo, le ultime vicende, non gli danno, diciamo, quest'aurea di soggetto
1: Credibilità.
2: serio. Ecco, però io, a prescindere da tutto, dico che

0: L'errore che continua a commettere il governo è quello di attendere un salvatore della pace che non ci sarà mai. Cioè, l'unica soluzione sarà quella poi dello Stato. Spero che sia vera questa notizia che sta girando, che non è stata confermata, ma noi la domanda a Urso gliel'abbiamo fatta, probabilmente dell'ingresso in campo del terzo soggetto, che poi dovrebbe essere un soggetto costruito con un partner industriale italiano e una partecipata dello Stato, quindi un po' come è avvenuto nel 2018, quando il soggetto pubblico si presentò insieme a Cindal e poi ebbero la capacità di perdere la gara con Calenda Ministro, se vi ricordate.
1: Certo.
0: Quindi dovrebbe venire questa cosa qua, che rappresenta forse l'ultima speranza in questo momento.
1: Assolutamente. Franco, ci avviamo verso quello che è un momento storicamente caldo, non solamente per le temperature, ma poi d'estate. La questione dell'Ilva di solito subisce le impennate particolarmente pericolose, anche per quelli che sono gli sviluppi che porta in dote sul territorio. Qual è la situazione in questo momento e quali gli sviluppi che vi attendete sotto il punto di vista del lavoro e non del cambio di proprietà?
0: Dal punto di vista del lavoro, la fabbrica è praticamente ferma. Abbiamo migliaia e migliaia di lavoratori in cassa integrazione, oltre ai lavoratori Ilva ENAES già in cassa. Situazione drammatica in una città in cui, tra l'altro, c'è tanta fame di lavoro. In questo momento probabilmente si avverte di meno perché c'è la questione delle attività sui giochi del Mediterraneo, quindi dal punto di vista del lavoro c'è una sorta di compensazione, ma dall'inizio dell'anno ad oggi nel solo appalto Ilva abbiamo perso circa 600 unità tra i lavoratori che purtroppo hanno pagato sulla propria pelle i tagli poi delle attività che si sono svolte all'interno dello stabilimento. Il trend, diciamo, non è positivo e, come hai detto tu, io penso che quest'estate, già a partire dalla metà di luglio, c'è il rischio concreto, come dire, che il clima si alzi ancora di più. E io spero sempre, come dire, nel buon senso della politica, che in questi anni purtroppo quasi mai sulla vicenda Ilva è stata messa sul tavolo. Io, come voi sapete, noi abbiamo anche ragionato pubblicamente dicendo: guardate, se volete chiudere la fabbrica, ma noi non ci opponiamo neanche, purché un attimo prima presentiate un progetto
1: Certo.
0: concreto, realistico, e diamo sistemazione a tutti i lavoratori di Ilva, di Ilva ENAES e dell'appalto, che stanno pagando le conseguenze delle scelte completamente sbagliate della politica negli ultimi 14 anni.
2: Scopri cosa ti riservano le stelle con l'oroscopo di Studio 100. Ariete. La calma è la tua arma segreta. Oggi rallenta il ritmo e dedica tempo al riposo. La chiarezza mentale arriverà solo se saprai fermarti. Toro. Piccoli piaceri, grandi verità. Concediti momenti di piacere semplice. Una passeggiata o un buon pasto potrebbero portarti riflessioni inaspettate. Gemelli. Ascolta più di quanto parli. Le risposte che cerchi arriveranno da chi ti circonda. Oggi il silenzio potrebbe essere più eloquente delle parole. Cancro. La cura di sé è un atto sacro. Dedica del tempo a ciò che ti nutre dentro. Una coccola, un libro o un momento con chi ami. Oggi meriti leggerezza. Leone. Brilla per te, non per gli altri. Cerca gratificazione personale senza cercare approvazione esterna. La tua luce è più intensa quando splende per motivi autentici. Vergine, rallenta e osserva. Oggi lascia che le cose accadano senza forzarle. Una soluzione potrebbe emergere spontaneamente se saprai attendere. Bilancia. L'armonia nasce dalle piccole scelte. Rendi speciale la giornata con piccoli gesti di bellezza e gentilezza. Ogni dettaglio contribuisce al tuo equilibrio. Scorpione. La verità si nasconde nella leggerezza. Non tutto deve essere intenso e profondo. Concediti momenti leggeri e spensierati. Potrebbero sorprenderti. Sagittario. Il viaggio interiore è il più ricco. Anche stando fermo puoi scoprire nuovi mondi. Oggi dedica tempo alla riflessione. Una nuova direzione potrebbe emergere. Capricorno. Lascia spazio all'inaspettato. Programmare è importante, ma oggi potrebbero nascere opportunità.

opportunità impreviste. Sii aperto, la sorpresa è dietro l'angolo. Acquario. Le idee migliori nascono nel relax. Oggi abbandona la ricerca attiva di soluzioni. Una mente libera troverà connessioni sorprendenti. Pesci. Segui l'intuizione, non la logica. Oggi un'ispirazione improvvisa potrebbe portarti lontano. Fidati del tuo istinto, sa esattamente dove condurti.

0: Dobbiamo avere in collegamento l'onorevole di Fratelli d'Italia, Dario Iaio. Onorevole, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Onorevole, allora, le buone notizie arrivano dai fondi CIS, arrivano da Piazza Fontana, insomma dal rifacimento totale, restyling del quale avevamo già parlato, che avevamo già trattato. Adesso però pare essere ormai entrata in piena operatività quella che è una delle porte di Taranto, una di quelle zone che schiude Taranto, che ha al centro un recupero storico, ma che guarda certamente al futuro.
1: Sì, assolutamente sì. Nel momento in cui sono stato nominato responsabile unico del CIS Taranto da parte di Giorgia Meloni, mi sono impegnato tutti i giorni per fare in modo che le risorse a disposizione e fermi, devo dire, ferme, devo dire, da anni fossero effettivamente utilizzate ed il cantiere del CIS, la riqualificazione del CIS rientra nel novero di queste opere. Ora, finalmente il Comune di Taranto ha pubblicato questa determina. Noi avevamo con Invitalia fatto la gara, aggiudicato la gara, il Comune si è attivato con la determina per cui a breve partiranno questi lavori e si darà il via a questo grande cantiere. Generale, potremmo dire che riguarderà la città vecchia e che vede il CIS e tutta la sua struttura impegnata in prima persona, a partire appunto da Piazza Fontana, che sarà uno dei primi interventi, ma ci sono anche altri interventi che sono invece in fase conclusiva. Penso per esempio al Palazzo Nove Lune, partiranno poi lavori che riguarderanno le mura aragonesi, la riqualificazione dell'area delle colonne doriche, via Duomo, i sotterranei della chiesa di San Domenico e Piazza Castello, i lavori sono già in corso.
0: Assolutamente, non solo in Città Vecchia, perché poi io ho particolarmente a cuore la questione delle Adriatiche Azzurre d'Italia. A che punto sono i lavori lì, onorevole?
1: Ma io attendo con ansia la chiusura del procedimento di caratterizzazione da parte di ARPA Puglia. Devo dire che devo prendere atto che occorrono un po' di mesi. Io speravo, immaginavo che il procedimento di caratterizzazione fosse molto più veloce, dovremmo essere quasi alla fine. Una volta avuti i dati delle analisi del terreno, quindi della composizione del terreno, dello stato di inquinamento anche di quel terreno, potremo procedere con le valutazioni del caso e io credo si darà luogo alla realizzazione di un capping e poi della riqualifica la realizzazione, diciamo, di fatto del nuovo impianto sportivo. È un intervento al quale anche io ci tengo molto, devo dire.
0: Siamo in due, siamo quantomeno in due, ma
1: Beh, io
0: so
1: penso che
0: che
1: siamo più
0: più
1: di
0: di
1: due.
0: qualcuno, più di
1: Come
0: qualcuno,
1: no?
0: sì, assolutamente. Onorevole, guardi, io oltre a questo volevo fare un passaggio sui fondi che invece toccheranno la provincia ed in particolar modo a Vetrana. Un nuovo modo di pensare a quelli che sono i disservizi idrogeologici che vengono a crearsi sul territorio, un modo che punta a prevenire piuttosto che a curare successivamente. L'importo importante, 18 milioni di euro, la prima tranche di 5 arriva da Vetrana, due comuni in Puglia che possono contare su questo tipo di finanziamenti, uno soltanto in provincia di Taranto, l'altro in provincia di Lecce.
1: Sì, parliamo del dissesto idrogeologico. Risorse a disposizione ce ne sono, parliamo di fondi FSC, quindi fondi nazionali che sono stati poi trasferiti con l'accordo di coesione alla Regione Puglia in questo caso e per Avetrana del canale di imbrigliamento. È chiaro
0: Sì.
1: che per evitare disastri che sono avvenuti anche nella nostra provincia, penso per esempio all'alluvione di Ginosa di qualche anno fa che determinò 4 morti, quindi sono situazioni che si possono verificare anche da noi, per cui queste risorse, questi interventi, nel momento in cui vengono realizzati, certamente consentono di mettere in sicurezza un territorio ed una comunità.
0: Certo. Onorevole, le faccio un'ultima domanda, poi la lascio andare. Abbiamo avuto Franco Rizzo qualche minuto fa che ci parlava,
1: Sì.
0: OSB, esecutivo OSB nazionale, ci parlava di ex Ilva. Secondo Rizzo, secondo buona parte dei sindacati, l'unica

0: soluzione che possa provare, anzi che possa salvare l'Ilva da l'ex Ilva da un futuro tetro è la mano dello Stato, l'ingresso dello Stato diretto in quelli che sono i presupposti futuri e futuribili dello stabilimento. Rizzo parlava di una idea paventata, di un'ipotesi paventata, ma nemmeno poi tanto ipotesi, ma di un coinvolgimento diretto da parte di un soggetto terzo riconducibile alla macchina statale.
1: Ma ci sono diverse ipotesi sul tappeto, ci sono due ipotesi private, una terza ipotesi, diciamo che è oggetto di valutazione, e poi c'è quest'altro tema della nazionalizzazione. Il governo ad alto livello si sta occupando di questa problematica. Io spero che venga risolta quanto prima, anche perché la situazione è diventata piuttosto complessa. È un argomento che seguiamo oramai da anni, ci rendiamo conto che i lavoratori hanno bisogno di una risposta, che il territorio ha bisogno di una risposta, anche se devo dire che da parte dell'amministrazione comunale, prendo atto di una serie di interventi piuttosto estemporanei, ma non di una linea politica chiara su questo tema.
0: Onorevole, le faccio l'ultimo, davvero l'ultimo passaggio. Questione clima,
1: Sì.
0: mobilità degli ultimi giorni. Siccome molto spesso, cioè, senti, io mi ritrovo tra un dissing politico tra il vice sindaco Mattia Giorno, l'onorevole Iaia, spesso c'è un rimpallo. C'è Fratelli d'Italia che chiede la testa del vice sindaco Mattia Giorno. Ha un'idea su quello che è accaduto in questi giorni relativamente al Medimex?
1: Ma il gruppo consiliare ha ritenuto di chiedere le dimissioni del vice sindaco, il quale interviene sostanzialmente sul tutto, non avendo capito che la collaborazione istituzionale viene prima della demagogia politica, per cui è impegnato tutti i giorni in giro per la città a rivendicare cantieri del CIS, non spiegando ai cittadini che i fondi sono del CIS e che il centrosinistra governa la città da 20 anni di fatto, e che avrebbe potuto utilizzare questi fondi negli anni passati e non lo ha mai fatto. Ma questo è il livello per cui io non mi meraviglio di tutto ciò. Per quanto riguarda il disservizio dell'altra sera, io devo dirvi che francamente vedo dei dibattiti in città che mi lasciano un po' basito, perché da una parte leggevo proprio in questo momento l'intervista all'assessore Cataldino, il quale afferma che la responsabilità non è dei lavoratori. Bene. Dall'altra parte leggo che la responsabilità non è dell'amministrazione comunale. Benissimo. Quindi di chi è la responsabilità? Dell'amministratore di Chima Mobilità. Quindi qualcuno avrà lasciato queste persone a terra. Non credo di essere stato io che sia stato Fratelli d'Italia. Quindi immagino che ci saranno dei provvedimenti da parte dell'amministrazione comunale nei confronti della società partecipata o quant'altro. Sono sicuro che tutto si concluderà in un nulla di fatto, come sempre.
2: E noi passiamo a ospitare in collegamento la prima amica della giornata per parlare di un'importantissima iniziativa culturale ed economica che riguarda la città di Grottaglie. Buongiorno a Raffaella Capriglia, un piacere ritrovarti per parlare di questa importantissima iniziativa, questo evento che riguarderà appunto Grottaglie a partire dal 4 luglio. Buongiorno Raffaella.
3: Buongiorno Sabrina, buongiorno a te e a tutti i nostri telespettatori. Sì, parliamo del concorso di ceramica contemporanea internazionale Mediterraneo di Grottaglie, l'iniziativa più importante, culturale, organizzata e promossa dal comune di Grottaglie. Il nome è Mediterraneo, questa è l'edizione 2026, siamo alla 33esima edizione. Grottaglie guarda al mondo, ci sono 48 paesi da tutto il mondo partecipanti in questo importantissimo concorso d'arte contemporanea, che si contrassegna come uno dei più importanti al mondo proprio nel settore ceramico. La ceramica che diventa scultura, la scultura che più diciamo, tradizionalmente di altri materiali come per esempio il marmo, il bronzo, i metalli, invece in questo caso è scultura in ceramica e da arte in passato minore sta diventando sempre di più protagonista nelle ceramiche di tutto il mondo. Dicevo 48 paesi, dal Giappone alla Cina, alle Filippine, al Congo, alla Malesia, gli Stati Uniti, l'Australia, davvero rappresentato tutto il mondo. Abbiamo avuto 410 candidature di opere da quasi altrettanti artisti, alcuni di loro hanno presentato, perché era possibile farlo, due candidature, due opere, quindi sono circa 400 artisti per 410 opere. Di queste ne sono state selezionate 81 che saranno esposte dal 4 luglio dopo l'inaugurazione alle ore 19 nel Castello Episcopio, al 18 ottobre appunto nel Castello Episcopio, con una novità importante quest'anno che contraddistingue il concorso ed è la prima volta, abbiamo aggiunto una sezione che abbiamo voluto chiamare Grande Opera. Oltre ai tradizionali tre premi, il primo premio di 5.000 euro, il premio Residenza d'Artista Under 35 destinato agli artisti più giovani al di sotto dei 35 anni e il premio Mostra Personale, abbiamo aggiunto questo premio Grande Opera. Chiediamo agli artisti di realizzare sculture o installazioni prevalentemente in ceramica di grandi dimensioni da poter poi predisporre, allestire nel nostro spazio urbano, affinché il nostro spazio urbano, gli spazi più caratteristici di grottaglie, siano come dire, contrassegnati e caratterizzati dall'arte ceramica internazionale. E abbiamo avuto in questa prima sezione, e per noi è stato un orgoglio, un risultato importante, 22 candidature da tutto il mondo. Di queste 22 candidature ne sono state selezionate 15 che poi il 2 luglio saranno sottoposte all'attenzione della giuria che dovrà designare i premi, sia i premi del concorso tradizionale che quelli di questa grande opera, con due giurie differenti, entrambe di caratura internazionale.
2: Sì, allora intanto mi premeva insomma riportare anche che questa edizione è curata da una storica dell'arte molto importante, Lisa Hockmeyer, e quindi effettivamente insomma c'è un livello altissimo, insomma ci si attende di opere per questa attività che ovviamente è inserita nell'ambito delle attività culturali per quest'estate 2026 e sappiamo che Grottaglie sta preparando o ha già preparato, sta per diffondere questo programma importante, che va le varie attività, quelle tradizionali, insomma, che vedono sempre Grottaglie, no, al centro insomma, di importanti iniziative legate al food piuttosto che alla tradizione, però ormai è un programma sempre più diffuso che appunto rilancia Grottaglie a livelli molto elevati.
3: Sì, la nostra curatrice di quest'anno dell'edizione 33-2026, Elisa Hockmeyer, dicevi bene, è una storica dell'arte e del design internazionale ed è anche una docente universitaria al Politecnico di Milano. L'abbiamo scelta, ci tengo a sottolinearlo, attraverso un avviso pubblico a cui hanno partecipato con candidature proprie tantissimi altri candidati curatori. E, per il suo profilo molto alto e soprattutto di appunto rilievo internazionale, affinché la nostra mostra a concorso possa arrivare in tutto il mondo, essere anche comunicata e diffusa in tutto il mondo attraverso l'opera precisa e preziosa di questa curatela. Stiamo realizzando anche un catalogo, come lo scorso anno, un catalogo che è un vero e proprio libro con il suo ISBN che sarà diffuso nelle librerie e nelle librerie online, anche questo a livello internazionale, edito da Grenzi Editore, e che conterrà le opere selezionate per la mostra, sia per la sezione Grande Opera che per la sezione, quella tradizionale, con i tre premi. E poi stiamo anche programmando le altre iniziative collaterali fino al 18 ottobre, perché ci sarà nel periodo tra settembre e ottobre il progetto Residenza d'Artista, che ricordo è realizzato in collaborazione con il nostro main sponsor, che è la BCC San Marzano. L'artista che ha vinto lo scorso anno, Under 35, verrà a Grottaglie e realizzerà per tre settimane settimane delle opere in ceramica che poi saranno spiegate ed esposte nella parte finale della nostra rassegna. Quindi ci sarà anche un momento di resoconto, di risultato di questa residenza d'artista in cui questa artista internazionale molto giovane si contaminerà con il luogo, con anche le espressioni del nostro stesso quartiere delle ceramiche, si confronterà con gli stessi ceramisti e con le nostre botteghe e realizzerà delle sue opere con la sua personale cifra stilistica. E poi la mostra personale con il premio dello scorso anno, dell'artista dello scorso anno, che sarà realizzata sempre nel periodo finale tra settembre e ottobre al Castello Episcopio di Grottaglie. Ovviamente avremo delle aperture prolungate durante l'estate fino a tarda sera, quindi sarà possibile per tutti coloro che verranno a Grottaglie a trovarci visitare anche questa importante rassegna internazionale d'arte. E poi ci sono tutte le nostre altre iniziative, dicevi bene, perché è già partito, è stato avviato già il cartellone estivo del comune di Grottaglie con tante attività. Per esempio stiamo per presentare una rassegna di cinema all'aperto, Cinema al Castello, con 5 appuntamenti in collaborazione con la Puglia Film Commission ad ingresso libero e gratuito nel giardino mediterraneo del Castello Episcopio. Saranno 5 serate tra luglio e agosto, con film con attori di rilievo nazionale e internazionale, ma caratterizzanti anche il tema della Puglia. E poi ancora continueremo con la rassegna di libri Pagine di Puglia in un'edizione estiva con altri 5 appuntamenti che si svolgeranno, in questo caso anche questi tutti nel Castello Episcopio. E poi c'è il nostro Terraviva Festival, il festival musicale della città di Grottaglie, e su questo ancora non annuncio niente perché a breve saranno appunto annunciate le novità con i nomi musicali che saranno in campo per caratterizzare questa edizione 2026 della nostra estate. Tanti altri appuntamenti poi in collaborazione con le associazioni, dalla danza sportiva al teatro, nei luoghi nel nostro centro storico, del quartiere delle ceramiche, ma anche nelle bellissime cave di Fantiano. Per esempio avremo il 18 luglio un primo appuntamento realizzato dall'attore regista Alfredo Traversa che sta portando le voci del teatro all'interno della cava di Fantiano. L'appuntamento si chiama Vox Theater. E poi tanti altri nel corso del nostro cartellone estivo per fare anche appunto un punto, un focus sul teatro, in questo caso all'aperto, perché scegliamo i luoghi ovviamente all'aperto estivi della nostra città.
2: Abbiamo un'altra ospite collegata, un ospite che ritroviamo spesso con le sue attività, questa volta in collegamento con noi Ivana Oliva. Buongiorno Ivana,
4: Buongiorno.
2: presidente dell'Associazione Musicale Guitar Artium, che ovviamente ci deve parlare di quelle che sono le attività che già il grande festival che parte dalla settimana prossima. Allora Ivana, siamo pronti?
4: Siamo pronti, buongiorno a tutti, siamo pronti e siamo anche contenti perché siamo arrivati alla decima edizione di questo festival. Un festival che è stato, diciamo, sempre patrocinato dal Comune di Taranto, dalla Regione Puglia, dal Centro di Servizi di Volontariato e anche dalla provincia di Taranto. Quest'anno il festival debutta con un duo molto importante, il duo formato da padre e figlia, Giusy Miriam Pompiglio e praticamente Luciano Pompiglio, già ospiti nel 2018 nella nostra edizione. La serata si aprirà appunto con un ricordo di tutti quelli che sono stati gli eventi nelle passate edizioni, alla presenza, speriamo, comunque di autorità del Comune di Taranto che ci hanno promesso la loro presenza per festeggiare e per consegnare il famoso premio Città dello Ionio, un premio che viene conferito dall'Associazione Musicale, congiuntamente, diciamo, all'assessorato, uno degli artisti del festival che si è più distinto nell'ambito resto della sua carriera concertistica. Ed infatti Luciano Pompilio è un musicista pugliese, vengono appunto lui e la figlia da San Giovanni Rotondo, e si è sempre distinto in tutto il mondo, dagli Stati Uniti d'America fino all'America Latina, sia in duo che da solista, per cui è un'eccellenza pugliese e abbiamo voluto, come dire, rispettare la nostra tradizione, che è quella sempre di valorizzare il territorio, gli artisti pugliesi, gli artisti appunto nel nostro territorio, per cui abbiamo voluto cominciare la nostra decima edizione con un artista del territorio. E poi, insomma, a seguire faremo 4 giorni consecutivi del nostro festival. A seguire avremo il 2 di luglio, sempre nella splendida cornice del Palazzo.

0: di città un doppio concerto. Apriremo la serata con Marco Battaglia, che è un grande studioso di musica dell'Ottocento, infatti insomma, è stato uno specialista e suonerà su una chitarra storica dell'Ottocento ed è stato uno dei primi musicisti a suonare sulla chitarra storica di Giuseppe Mazzini, che era un amante della chitarra e ha composto anche delle musiche per chitarra. E infatti suonerà brani dell'Ottocento, questo artista che diciamo, ha suonato in tutto il mondo, da Miami, New York, Città del Messico, Lima, ed è stato anche, diciamo, acclamato dal pubblico della Rai perché si è esibito molte volte appunto con i brani mazziniani. E contemporaneamente, nella stessa serata, dunque a seguire avremo il duo Cristina Scalas flauto e Davide Mocci chitarra, che ci faranno immergere in tutta quella che è la musica tipica per flauto e chitarra. Quindi andremo nella dimensione della chitarra in duo, dove la chitarra insomma fa da accompagnamento, sì, ma i grandi interpreti come Mauro Giuliani dell'Ottocento, Fernando Carulli, hanno sempre dedicato poi anche ampio spazio alle sonorità e alla melodia della chitarra. Questo è il 2, poi il 3, andremo invece in Portogallo con Aires Piregno, che ci farà ascoltare musica insomma, della letteratura chitarristica. È un musicista acclamato in Portogallo, che ha vinto nella sua, diciamo, carriera il primo premio al concorso internazionale di New York, ha suonato in tutto il mondo ed è direttore del Conservatorio di Vila do Conde, una ridente cittadina portoghese dove vi è un'intensa attività musicale ed artistica. E poi a seguire avremo il 4, un duo da non perdere, il duo Equinox formato da Giovanni Lanzini al clarinetto e Fabio Montomoli alla chitarra. Artisti che hanno suonato in tutto il mondo perché insomma, sia da solisti che in duo hanno fatto il giro dall'America Latina, dagli Stati Uniti d'America e sono però toscani, quindi anche qui c'è la dimensione dell'Italia che viaggia nel mondo e che porta musica di grande qualità. Ascolteremo arie d'opera, brani della letteratura chitarristica classica, per cui insomma sarà un programma variegato e con un'offerta musicale veramente di altissimo livello.
1: Allora Ivana, intanto ricordiamo che l'ingresso agli eventi è libero fino a esaurimento posti. Ricordiamo la location dove si tengono, quindi 1, 2, 3 e 4 luglio, dove possono venire le persone a vedere, il pubblico a seguire questo importante festival.
0: È il Palazzo di Città, il
1: Palazzo
0: simbolo
1: di
0: della
1: Città.
0: nostra città, è il Salone degli Specchi del Palazzo di Città, che è stato, diciamo, concesso grazie appunto al patrocinio del
1: Sì,
0: Comune di Taranto
1: sì.
0: e quindi ringraziamo anche l'amministrazione comunale per questa, diciamo, per questa, diciamo, iniziativa, perché comunque è un festival degno di avere una cornice di altissimo livello, insomma.
1: Allora, poi un altro importante evento, insomma, un'importante programmazione che è prevista appunto dalle tue attività è quella della Summer School, che sarà tenuta ovviamente dalla professoressa Maria Ivana Oliva, rivolta all'orchestra Andrea Segovia e che quindi diciamo non soltanto ascolto, ma anche proprio la parte teorica e pratica che poi si conclude a settembre. Dici anche qualche indicazione su questa Summer School, che ovviamente ogni anno, insomma, diciamo, la parte didattica è quella che ti riguarda sempre in maniera diretta.
0: Sì, certo. Allora, anche qui siamo alla decima edizione della Summer School, che è una scuola di musica estiva che prevede una formazione musicale rivolta ai giovani componenti dell'orchestra Andrea Segovia, che insomma oramai sul territorio è diventata un punto di riferimento. E durante l'estate quindi faremo degli incontri, li faremo a Lama, quindi ci spostiamo in una zona diciamo esterna alla città, è presso la sala di comunità della Chiesa Regina Pacis, dove poi praticamente terremo un concerto finale. Anche qui emerge la componente non solo, diciamo, formativa della musica, ma per quanto poi mi riguarda come insegnante e docente di una scuola media in indirizzo musicale, cerco sempre di dare anche un taglio sociale, di privazione anche e di eliminazione da forme.

0: diciamo, di devianza sociale, per cui ha una finalità sì formativa musicale, ma anche educativa e, nei confronti dei giovani. Quindi è un modo per trascorrere l'estate diversamente, ma poi si arriva a dei risultati molto diciamo, soddisfacenti, perché come insomma, abbiamo sempre detto, quest'orchestra si è diciamo, sempre distinta sul territorio, è arrivata anche a registrare un compact disc, il CD Donatori di Suoni, che anche Studio 100 ci ha insomma, promosso nella divulgazione, ha devoluto i suoi fondi poi all'associazione Simba. Quindi c'è di tutto in mezzo, ma
1: Bene.
0: speriamo di avere sempre la forza di andare avanti.

0: Grottaglia rientra nella nostra scaletta per due motivi. Il primo è quello che abbiamo visto, con una notizia che riguarda Redia Airways, con la possibilità di vedere Grottaglia al centro di quello che è un percorso industriale ma anche assolutamente qualitativo, con la produzione di un colosso da 108 metri e la possibilità finalmente di sfruttare, non come vorremmo tutti, perché tutti ovviamente ambiamo alla possibilità di vedere transitare, atterrare e decollare da Grottaglia e voli di linea, ma con la possibilità di trovare una destinazione anche parziale, anche non soddisfacente per tutti, ma un aeroporto che merita una svolta per sé, per il territorio e per Grottaglia.
1: Sì, allora in questi giorni appunto è tornata alla ribalta la questione Windrunner. Come sapete, già lo scorso anno abbiamo presentato presso la Confindustria il progetto e l'amministratore delegato ha rappresentato proprio questo, cioè Grottaglia come sede della produzione di questo importante aereo. In realtà siamo un po' in ritardo rispetto a questo protocollo d'intesa, perché si aspettava già questa firma un bel po' di tempo fa, ma comunque non è mai troppo tardi. Questo sicuramente apre uno scenario nuovo per il futuro, per questo territorio, in quanto occupazione, punto di avanguardia della produzione aerospaziale. Tenga conto che in questi giorni è stata anche firmata una joint venture con Baykar per la produzione di droni, quindi anche questo è, diciamo, un altro elemento che caratterizza il territorio. Tuttavia non perdiamo di vista l'obiettivo di far partire anche i voli civili, perché non sono incompatibili queste funzioni e possono anche essere integrate l'una con l'altra e arricchire questo territorio. Tenga presente che qualche giorno fa l'amministratore di Alitalia ha dichiarato che Alitalia, insomma, l'ex Alitalia, la chiamo Alitalia per essere più chiari,
0: per convenzione Alitalia.
1: Sì. Ha dichiarato che ci sono delle rotte disponibili da insediare in Puglia. Beh, quindi diciamo qualcuna di queste potrebbe anche essere portata a Grottaglia. Infatti mi sono ripromesso in questi giorni di scrivere anche a lui chiedendo di tenere in considerazione il nostro aeroporto.
0: Sindaco, sa già di quali linee, di quali tratte potrebbe, insomma, a quali tratte potrebbe fare riferimento l'amministratore delegato di ITA?
1: Non conosco il dettaglio, perché l'ha detto durante la conferenza in masseria e credo ci sia stato un passaggio generico, però mi riprometto di approfondirlo, ma soprattutto mi riprometto di scriverli in modo che possa anche, diciamo, darci delle delucidazioni.
0: Chiaro, chiaro, grazie. Quindi mi pare di capire, insomma, che sì, questo nuovo progetto, nuovo fino a un certo punto, nel senso che oggi viene ripreso, reca soddisfazione, porta soddisfazione per quelli che sono gli sviluppi che possono poi ricadere in maniera diretta e indiretta sul territorio. Però la vocazione di Grottaglia, io da quello che percepisco dalle sue parole più e più volte, lei è stato molto chiaro, Sindaco, anche in occasione dell'Open Day all'aeroporto, tutto pronto? Ma mancano i soldi. Quindi la vocazione di Grottaglia è quella che va nella direzione dei voli civili.
1: La vocazione è che vada anche nella direzione dei voli civili. Non solo, io non sono, diciamo, dell'idea di escludere tutto il resto, perché come sapete in questi giorni è partito il cargo, che è anche un altro asset strategico del territorio per l'agricoltura, insomma.

0: per i collegamenti della nostra logistica, quindi non bisogna escludere, bisogna integrare. La lotta che è stata fatta nei tempi che mi hanno preceduto è stata quella di dire voglio solo questo, e nel mentre non si è riuscito ad ottenere nulla. Io ho sempre sostenuto invece che le cose possono integrarsi l'un l'altro. Certamente Grottaglie non potrà essere un hub di voli intercontinentali, ma le tratte che possano collegare la provincia di Taranto con l'Italia e qualche tratta europea può essere sicuramente un obiettivo.
1: Chiaro. Sindaco, le faccio un'altra domanda sull'aeroporto che riguarda in maniera diretta i giochi del Mediterraneo. Qualche settimana fa il commissario Ferrarese aveva parlato di possibilità, laddove richiesto dalle federazioni nazionali ed internazionali, la possibilità di aprire lo scalo agli atleti che arriveranno a Taranto e alle loro famiglie. A che punto siamo con questa procedura?
0: Guardate, l'aeroporto civile di Grottaglie è aperto sempre all'aviazione generale, cioè non è che qualcuno può non atterrare, se c'è una richiesta l'aeroporto di Puglia autorizza l'accesso, quindi diciamo questo è un falso problema. Oltretutto hanno creato l'illusione che con i giochi del Mediterraneo sarebbero arrivati dei voli di linea, delle compagnie a portare dei turisti. Non è questo, cioè sicuramente arriveranno le federazioni con dei jet di aviazione generale e potranno certamente atterrare, questo non è escluso, anche perché i lavori dell'aerostazione si concluderanno a breve, quindi chiunque potrà atterrare e partire. Quindi non è questo il tema è avviare, diciamo, il volo con delle compagnie di linea, questa è la cosa più importante.
1: Chiaro, chiaro. Chiudo l'argomento aeroporto, la porto in un campo un po' più complesso secondo me, pensi lei dove la sto portando, che è quello della discarica ex Vergine. Negli scorsi giorni c'è stata una conferenza importante, continua ad esserci un problema reale, fattivo, nel quale lei si è schierato in maniera chiara, decisa, netta, assieme ad altri 6 sindaci del territorio.
0: Sì, la questione della discarica ex Vergine, ora Lutum, è un grande problema per il territorio. Si tratta di una discarica che fu sequestrata qualche anno fa a causa di irregolarità e di problemi ambientali. Chiaramente è stato accertato che quella discarica, me lo ha anche dichiarato l'ASL, ha comportato una serie di effetti negativi per il territorio. E c'è una vicenda strana, è una discarica per la quale la Regione Puglia aveva stanziato intorno agli 8 milioni per la bonifica, ma poi a un certo punto il privato l'ha acquistata con l'idea di bonificarla gli stesso, salvo poi scoprire che la voleva bonificare per poi riempirla di nuovo. E il territorio ormai ha già dato. Torniamo a un collegamento anche molto veloce. Com'è possibile che nella provincia di Taranto ci sia la più alta percentuale di impianti di rifiuti di Puglia, quindi Taranto è praticamente il terminale dei rifiuti di Puglia? Calcolate che l'unico inceneritore che esiste è quello, diciamo, di Massafra, che siamo in provincia di Taranto. Calcolate che si vuole riaprire l'inceneritore di Taranto, si vuole fare un rigassificatore, tutte cose che nessuno vuole e che portano a Taranto insieme a tutti gli aspetti, diciamo, negativi per l'ambiente e la salute. Beh, siamo preoccupati perché un'ulteriore discarica di rifiuti speciali in un territorio già sacrificato e non è sicuramente quello che ci aspettiamo. Beh, ci aprissero l'aeroporto, diciamo, no? Se proprio ci vogliono dare qualcosa di buono. Invece a Taranto purtroppo arrivano sempre queste cose negative. Tenga presente che noi il 5 di luglio faremo a margine della conferenza, della mostra contemporanea d'arte, che mi auguro voi vogliate visitare perché ci sarà l'inaugurazione, il 5 quindi faremo un dibattito su come si chiude una discarica, perché quella di Grottaglie, che se ricordate bene l'abbiamo chiusa qualche anno fa, adesso si avvia la fase di post gestione e chiusura definitiva, e quindi così in quel modo spiegheremo come effettivamente si chiude una discarica, non mettendoci rifiuti ma diciamo aprendo un procedimento, diciamo, di bonifica totale di quel sito. Quindi volendo c'è la possibilità. Ho fatto

0: politico, bisogna scegliere di proteggere Taranto da queste, da questi fatti negativi. Mi pare di capire che molta parte della politica su questo faccia orecchia da mercante, cioè preferisca avvantaggiare più il diritto alla libera imprenditoria piuttosto che quello della salute, dell'ambiente, dei cittadini. E qui torniamo sempre al solito caso Taranto.
1: Parliamo adesso del caso che sta tenendo banco in questi giorni, ovvero questo disservizio di Chima Mobilità in occasione del concerto che si è svolto sabato scorso sulla rotonda del Lungomare per il Medimex. Che cosa è successo? Il servizio del Park and Ride, un servizio tra l'altro molto comodo, messo a disposizione da Chima Mobilità, che permette di lasciare la propria auto nel Piazzale Democrata in Città Vecchia o al Parco Cimino e poi di raggiungere il centro di Taranto con le navette messe a disposizione da Chima, non ha effettuato la corsa oltre le 23:30, nonostante l'azienda abbia dichiarato che era stato stilato un ordine di servizio che prevedeva il prolungamento, l'estensione, insomma, delle corse fino all'una di notte. E adesso noi dovremmo avere in collegamento, proprio per parlare di questo, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano. Buongiorno, consigliere.
2: Buongiorno, buongiorno Maria Laura e buongiorno ai telespettatori.
1: Allora, io farei partire innanzitutto il servizio che riepiloga un po' quelli che sono stati gli aggiornamenti sulla questione, perché ieri il sindaco Bitetti, a margine della presentazione della stagione 2026-2027 del Teatro Fusco, ha ovviamente espresso quelle che sono le sue opinioni su quanto accaduto e dopo lo commentiamo insieme al consigliere Stano. Vediamo.
3: Una sbavatura in un evento internazionale, così Piero Bitetti, sindaco di Taranto, ha commentato il disservizio di Chima Mobilità avvenuto sabato scorso in occasione del concerto del Medimex sulla rotonda. In centinaia sono rimasti appiedati per il mancato passaggio delle navette del Park and Ride che avrebbero dovuto riportare i cittadini alle auto parcheggiate.
4: Un grande evento internazionale con una sbavatura. Ho appena scritto alla società partecipata di conoscere quelli che sono i responsabili per poter applicare quelle che sono le misure necessarie previste dalla norma per dare un senso alla loro attività, al loro lavoro, alla loro professionalità, ma soprattutto la garanzia di un servizio essenziale che è quello del trasporto pubblico locale. E noi non possiamo permetterci di pagare per errori altrui e quindi necessariamente dovremo correre ai ripari.
3: Intanto Chima Mobilità ha rimosso dal proprio sito aziendale il comunicato ufficiale con cui annunciava il prolungamento delle corse fino a l'una di notte, un servizio che è stato invece interrotto alle 23:30. Emergono poi altri dettagli sulla questione. Alcuni cittadini hanno riferito che gli autisti avrebbero avvisato che al ritorno non ci sarebbero state corse delle navette. La presidente della partecipata, Giorgia Gira, ha comunicato di non essere disponibile al momento ad interviste sulla questione. L'azienda avrebbe avviato un'indagine interna per ricostruire la catena dei fatti ed individuare eventuali responsabilità.
1: Allora, questo quanto accaduto, ovviamente sono tante le polemiche sollevate da parte dell'opposizione, ma anche dei sindacati che hanno dichiarato non si scarichino le responsabilità del disservizio sui lavoratori. Allora, consigliere Stano, il rischio in questi casi è sempre quello di disincentivare il cittadino che già a Taranto non brilla particolarmente per la preferenza nei confronti del mezzo pubblico a scapito appunto del mezzo privato, dall'utilizzare un servizio che invece è piuttosto utile.
2: Sì, sicuramente, ma anche perché non è la prima volta che accadono questi disservizi. Con l'evento che c'è stato del Medimex, diciamo che ha avuto una risonanza molto più ampia il disservizio, ma vi posso garantire che tutti i giorni ci sono cittadini che mi chiamano perché molte corse purtroppo vengono saltate, ma questo, diciamo, è normale perché c'è una pianta organica carente, nonostante stiamo parlando di una partecipata che ha all'attivo di bilancio 3,5 milioni di euro, ma purtroppo non vengono mai fatti investimenti sulla pianta organica, ma presumibilmente penso che si penserà più che altro a fare altro e non agli operatori, i quali poi si vedono anche vessati.

0: in un comunicato stampa dove gli vengono scaricate le colpe, quando invece non hanno alcuna colpa, perché qua la faccia ce la devono mettere assolutamente presidente e vicepresidente, nonostante il loro imbarazzante silenzio in questo momento.
1: Sì, effettivamente ieri appunto è giunto.

0: quelle che al momento sono solo voci e indiscrezioni, ovvero alcuni cittadini hanno detto quando gli autisti ci hanno lasciato alla fermata appunto prevista, ci hanno già detto non ci sarà il servizio di ritorno, quindi come se già si sapesse che il servizio sarebbe stato interrotto e addirittura si parla di un'adesione su base volontaria, il che nell'economia dell'organizzazione di un evento di questa portata ovviamente sarebbe un errore gravissimo sul quale adesso bisogna fare chiarezza.
1: Sì, anche perché quell'ordine di servizio è diventato virale sui social subito dopo, perché diciamo appena è stata scaricata la colpa sui lavoratori, immediatamente poi è uscito a galla questo ordine di servizio, quindi la colpa non è assolutamente loro perché lì non bisognava cercare volontari, ma bisognava garantire il servizio fino all'una e non fino alle 23:30, perché giustamente poi un lavoratore può decidere di propria volontà se restare al lavoro o meno con un ordine di servizio del genere.
0: Alla luce di quelle che, sono le, di quelli che sono gli appuntamenti importanti che ci attendono ormai a breve, come appunto i giochi del Mediterraneo, per non parlare ovviamente di tutti i turisti che anche ieri abbiamo visto stanno affollando il Borgo e Città Vecchia, quali sono secondo lei le misure che una partecipata dovrebbe mettere in campo in questo momento dal punto di vista organizzativo per evitare ulteriori sbavature, se, così vogliamo chiamarle per, utilizzare il termine, usato dal primo cittadino?
1: Sì, anche questo è sbagliato perché questa non è l'unica sbavatura. Purtroppo ce ne sono state diverse di sbavature. In questo momento, diciamo, la maglia si è strappata con quest'ultima sbavatura. E qua ci sono degli errori gestionali a cui bisogna correre ai ripari, ma a risponderne, ripeto, devono essere i vertici, anche perché andiamo a un incontro internazionale di una importanza rilevante e non ci possiamo più permettere questi errori. Quindi, perlomeno che vengano fatte delle assunzioni immediatamente, perché purtroppo Kima Mobilità da tanto tempo ha una pianta organica carente dove non vengono fatti investimenti. Ma ti dirò di più, Maria Laura, ripeto, stiamo parlando di un'azienda, di una partecipata in attivo, una delle poche in attivo nella nostra città. Ma per un'ennesima volta i soldi che sono a bilancio di Kima Mobilità, come è già successo negli anni precedenti, sono stati sottratti per metterli nel bilancio del Comune di Taranto e poi questi sono i risultati, perché nel momento in cui non vengono fatti investimenti, ovviamente l'azienda non riesce più, diciamo, a garantire un servizio adeguato.
0: Ecco, ci sono delle carenze non soltanto dal punto di vista dell'organico, ma anche a livello proprio di infrastrutture, perché l'altro giorno commentavamo il fatto che alcuni cittadini sono costretti a sporgersi sulla carreggiata per vedere se sta arrivando il mezzo, quando in altre città già da 20 anni esistono delle pensiline con dei monitor che segnalano l'arrivo appunto del mezzo. E si era tentato inizialmente di mettere in piedi una situazione del genere anche a Taranto, poi alcune sono state vandalizzate, altre non sono più funzionanti. Sulla questione comunque torneremo a breve. Ora il punto è che Taranto si sta anche attrezzando proprio per incentivare i cittadini all'uso del mezzo pubblico, che è un po' anche un freno culturale, da quello che è emerso anche dalle interviste che abbiamo realizzato nei mesi scorsi, si sta attrezzando con BRT, un investimento importante che ha stravolto, possiamo dire letteralmente, la città con i cantieri, ma anche per quanto riguarda la viabilità, creando disagi ai commercianti, su cui adesso però si punta per cercare di capire, come cambierà la mobilità pubblica a Taranto e peraltro le linee di Kima Mobilità si trasformeranno in funzione di quelle di BRT e diventeranno complementari in una maniera che ancora non è chiara, perché l'abbiamo chiesto più volte anche ai vertici di Kima Mobilità e ovviamente si sta ancora studiando in che modo le linee di Kima Mobilità potranno poi compensarsi con BRT. Ma qui ritorna anche il nodo dell'organico, perché è chiaro che ci sarà sicuramente un aumento di richiesta di personale per far fronte a quelli che sono i mezzi BRT e contemporaneamente a Kima Mobilità. Tra l'altro BRT richiederà anche qualcosa di specialistico per poter guidare un mezzo elettrico in modo tale da poter far risparmiare anche.

0: anche la batteria.
1: Sì, anche perché a quanto ci è dato sapere, non ti nascondo, Maria Laura, che neanche noi nelle diverse commissioni ancora siamo stati edotti su tutti i tracciati BRT e su, diciamo, su quello che accadrà dall'1 gennaio del 2027, quindi che praticamente domani, ma ad oggi ancora non si sa quali saranno gli operatori che si dovranno occupare di questo servizio, non si sa se ci saranno concorsi, ma soprattutto dobbiamo cercare di garantire, come amministrazione comunale, parlo, che questo servizio sia efficiente, anche perché vi ricordo che abbiamo sottratto alla città 3.500 posti auto per questa BRT. Io anche mi ero sforzato in Consiglio Comunale di lasciare qualche posto auto ancora per un po' di tempo, perlomeno per quei residenti, come per esempio nel borgo, dove purtroppo non sanno dove più dover parcheggiare, ma l'amministrazione ha pensato bene di eliminare il tutto, perché bisognerà lasciare la macchina a casa e utilizzare i mezzi pubblici. Ma se questi poi sono i risultati dei mezzi pubblici, non so sinceramente se poi il cittadino li utilizzerà.
0: Certo, e ci si consenta insomma di dire che per quanto riguarda BRT la sensazione è quella che sia stato effettuato dall'amministrazione precedente un progetto sulla carta, poi realizzarlo ovviamente tra le strade di Taranto, quindi conoscendo anche quelli che sono stati i cambiamenti nel corso degli anni è tutt'altra cosa. Quindi ci sono stati sicuramente ci sono state delle modifiche in corso d'opera. Allora, prima di salutarci, domani c'è un nuovo appuntamento con il Consiglio Comunale, un ordine del giorno tra l'altro abbastanza lungo e corposo. Vogliamo dire ai nostri telespettatori quali sono i punti principali di cui si parlerà?
1: Sì, oltre ai soliti debiti fuori bilancio che purtroppo l'amministrazione si appresterà a dover votare con un debito fuori bilancio che adesso, se non ricordo male, è anche di 563 mila euro e dovrebbe essere il più corposo di quell'ordine del giorno, ma soprattutto andremo a votare la modifica sul regolamento CUDE, perché io non so se ti sono arrivati ulteriori aggiornamenti. Purtroppo stiamo ricevendo diverse lamentele dai cittadini che si recano presso il comando della polizia locale, ma purtroppo non riescono ad avere o il CUDE o lo stallo, perché vengono rispediti a casa con delle cattive informazioni. Quindi noi cercheremo assolutamente di correre ai ripari in Consiglio Comunale già domani per poter ottemperare a questo problema, che purtroppo ci vede costretti ulteriormente a intervenire per diverse lacune che c'erano nel regolamento precedente.
2: Spesse volte nostro ospite Franco Rizzo, esecutivo USB. Franco, buongiorno, ben trovato, buona mattina.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Allora, Franco, ieri quando insomma lavoravamo a questo servizio, senza voler ledere la dignità di nessuno, avevamo difficoltà a comprendere come, secondo Flex, la soluzione sia così semplice, così a portata di mano, dietro l'angolo, e noi invece siamo qui a arrabattarci su un problema diventato annoso da 60 anni, da oltre 60 anni. È davvero come dice Flex, oppure c'è qualche problemino in più?
3: Diciamo che definire realistiche le dichiarazioni di Flex forse anche riduttivo. No, non sono dichiarazioni. A me sembra più una classica dichiarazione che si fa di solito in campagna elettorale. Sembra di assistere a una campagna elettorale in cui Flex Group tenta di accaparrarsi il voto in più delle persone, la simpatia delle persone. In realtà la situazione è drammatica, non condivido neanche la posizione di Pratesi, però c'è
2: Certo.
3: un fondo di volontà, perché poi in sostanza si ribadisce quanto stiamo sostenendo da anni. La situazione è talmente grave e la mole di denaro e di tempo che ci vuole non è una cosa da nulla, è che l'unico soggetto che potrebbe sopportare, come dire, una

0: spesa di quel tipo, garantendo 16.000-17.000 famiglie di tutto il gruppo e il soggetto statale. Quindi anche qui non si capisce per quale motivo, se il rilancio ci deve essere da parte dell'Ilva con i soldi dello Stato. E Flex in un'intervista che ha rilasciato l'ha fatto anche capire, quando lui ribadisce e dice, beh, lo Stato deve sostenere come fanno Germania, Francia, come fanno le altre nazioni, sta dicendo quello, cioè ci deve mettere i soldi, quindi non si capisce per quale motivo lo Stato ci dovrebbe mettere i soldi per farla gestire poi ai privati. Noi sosteniamo l'esatto
1: Certo,
0: contrario.
1: no, assolutamente, assolutamente. Poi al di là di quello, insomma, è una valutazione che balza agli occhi di tutti. C'è poi il passaggio che o è davvero la soluzione ad ogni problema o è demagogia pura, demagogia allo stato puro che tocca con mano, tocca davvero, stuzzica quasi i lavoratori Ilva, perché la bacchetta magica prevede che nessun lavoratore resterà a casa. E questo secondo me alza il livello della polemica perché va a toccare la tasca dei lavoratori, le problematiche delle famiglie, quello a cui vanno incontro i lavoratori in cassa integrazione, ma anche quelli che sono rimasti a casa per altri motivi. Nessun lavoratore resterà a casa è una provocazione bella e buona, eh.
0: Certo, no, è la provocazione della campagna elettorale, perché quella è, cioè lui tenta di colpire, tenta di accaparrarsi le simpatie poi del popolo dei lavoratori dicendo quella cosa lì, però diciamo dalle dichiarazioni sue le cose non è che si tengono tanto, diciamo, hanno una logica, no? Per tenersi insieme. Lui parla addirittura dicendo bisogna fare meno acciaio alzando la qualità.
1: Sì.
0: Ma per alzare la qualità tu dovresti cambiare completamente gli impianti, tu non lo fai domani mattina. Cioè, sono discorsi che per assurdo noi abbiamo già affrontato negli anni scorsi. Se noi volessimo fare la produzione di acciai speciali come avviene a Terni, non è che tu riesci a farlo con un investimento nel giro di 3-4 mesi, ci vorranno probabilmente 5-6 anni. Quindi mi sembra, come dire, più interessato poi. Se non ricordo bene, questa liquidità, da quanto ho capito, non ne ha. I trascorsi da parte di Flex in giro per l'Europa, diciamo, le ultime vicende, non gli danno, diciamo, quest'aurea di soggetto
1: Credibilità.
0: serio. Ecco. Però io, a prescindere da tutto, dico che l'errore che continua a commettere il governo è quello di attendere, un salvatore della patria che non ci sarà mai. Cioè, l'unica soluzione sarà quella poi dello Stato. Spero che sia vera questa notizia che sta girando, che non è stata confermata, ma noi la domanda a Urso gliel'abbiamo fatta, probabilmente dell'ingresso in campo del terzo soggetto, che poi dovrebbe essere un soggetto costruito con un partner industriale italiano e una partecipata dello Stato. Quindi, un po' come è avvenuto nel 2018, quando il soggetto pubblico si presentò insieme a Cindal e poi ebbero la capacità di perdere la gara con Calenda Ministro, se vi ricordate.
1: Certo,
0: Quindi dovrebbe
1: certo.
0: venire questa cosa qua che rappresenta forse l'ultima speranza in questo momento.
1: Assolutamente. Franco, ci avviamo verso quello che è un momento storicamente caldo, non solamente per le temperature, ma poi d'estate. La questione Ilva di solito subisce delle impennate particolarmente pericolose, anche per quelli che sono gli sviluppi che porta in dote sul territorio. Qual è la situazione in questo momento e quali gli sviluppi che vi attendete sotto il punto di vista del lavoro e non del cambio di proprietà?
0: Dal punto di vista del lavoro la fabbrica è praticamente ferma. Abbiamo migliaia e migliaia di lavoratori in cassa integrazione, oltre ai lavoratori Ilva ENAES già in cassa. Situazione drammatica in una città in cui tra l'altro c'è tanta fame di lavoro. In questo momento probabilmente si avverte di meno perché c'è la questione delle attività sui giochi del Mediterraneo, quindi dal punto di vista del lavoro c'è una sorta di compensazione, ma dall'inizio dell'anno ad oggi nel solo appalto Ilva abbiamo perso circa 600 unità tra i lavoratori che purtroppo hanno pagato sulla propria pelle i tagli poi delle attività che si sono svolte all'interno dello stabilimento. Il trend, diciamo, non è positivo e come hai detto tu, io penso che quest'estate, già a partire dalla metà di luglio, c'è il rischio concreto, come dire, che il clima si alzi ancora di più. E io spero sempre, come dire, nel buon senso della politica.

0: In questi anni purtroppo quasi mai sulla vicenda Ilva è stata messa sul tavolo. Io, come voi sapete, noi abbiamo anche ragionato pubblicamente dicendo: guardate, se volete chiudere la fabbrica, ma noi non ci opponiamo neanche, perché un attimo prima presentiate un progetto
1: Certo.
0: concreto, realistico e diamo sistemazione a tutti i lavoratori di Ilva, di Ilva ENS, dell'appalto, che stanno pagando le conseguenze delle scelte completamente sbagliate della politica negli ultimi 14 anni.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Dobbiamo avere in collegamento l'onorevole di Fratelli d'Italia, Dario Iaio. Onorevole, buongiorno e bentrovato.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Onorevole, allora le buone notizie arrivano dai fondi CIS, arrivano da Piazza Fontana, insomma dal rifacimento totale, restyling del quale avevamo già parlato, che avevamo già trattato. Adesso però pare essere ormai entrata in piena operatività quella che è una delle porte di Taranto, una di quelle zone che schiude Taranto, che ha al centro un recupero storico, ma che guarda certamente al futuro.
3: Sì, assolutamente sì. Nel momento in cui sono stato nominato responsabile unico del CIS Taranto da parte di Giorgia Meloni, mi sono impegnato tutti i giorni per fare in modo che le risorse a disposizione ferme, devo dire, da anni fossero effettivamente utilizzate ed il cantiere del CIS, la riqualificazione del CIS rientra nel novero di queste opere. Ora finalmente il Comune di Taranto ha pubblicato questa determina. Noi avevamo con Invitalia fatto la gara, aggiudicato la gara, il Comune si è attivato con la determina, per cui a breve partiranno questi lavori e si darà il via a questo grande cantiere generale, potremmo dire, che riguarderà la città vecchia e che vede il CIS e tutta la sua struttura impegnata in prima persona, a partire appunto da Piazza Fontana, che sarà uno dei primi interventi, ma ci sono anche altri interventi che sono invece in fase conclusiva. Penso per esempio al Palazzo Novelune. Partiranno poi lavori che riguarderanno le mura aragonesi, la riqualificazione dell'area delle colonne doriche, via Duomo, i sotterranei della chiesa di San Domenico e Piazza Castello. I lavori sono già in corso.
1: Assolutamente, non solo in Città Vecchia, perché poi io ho particolarmente a cuore la questione delle Adriatiche Azzurre d'Italia. A che punto sono i lavori lì, onorevole?
3: Ma io attendo con ansia la chiusura del procedimento di caratterizzazione da parte di ARPA Puglia. Devo dire che devo prendere atto che occorrono un po' di mesi. Io speravo, immaginavo che il procedimento di caratterizzazione fosse molto più veloce, dovremmo essere quasi alla fine. Una volta avuti i dati delle analisi del terreno, quindi della composizione del terreno, dello stato di inquinamento anche di quel terreno, potremo procedere con le valutazioni del caso e io credo si darà luogo alla realizzazione di un capping e poi della realizzazione, diciamo, di fatto del nuovo impianto sportivo. È un intervento al quale anche io ci tengo molto, devo dire.
1: Siamo in due, siamo quantomeno in due, ma
3: Beh, io
1: so
3: penso che
1: che
3: siamo più
1: più
3: di
1: di
3: due.
1: qualcuno, più di
3: Come
1: qualcuno,
3: no?
1: sì, assolutamente. Onorevole, guardi, io oltre a questo volevo fare un passaggio sui fondi che invece toccheranno la provincia ed in particolar modo a Vetrana. Un nuovo modo di pensare a quelli che sono i disservizi idrogeologici che vengono a crearsi sul territorio, un modo che punta a prevenire piuttosto che a curare successivamente. L'importo importante, 18 milioni di euro, la prima tranche di 5 arriva da Vetrana, due comuni in Puglia che possono contare su questo tipo di finanziamenti, uno soltanto in provincia di Taranto, l'altro in provincia di Lecce.
3: Sì, parliamo del dissesto idrogeologico. Risorse a disposizione ce ne sono, parliamo di fondi FSC, quindi fondi nazionali che sono stati poi trasferiti con l'accordo di coesione alla Regione Puglia in questo caso e per Avetrana del canale di imbrigliamento. È chiaro
1: Sì.
3: che per per evitare disastri che sono avvenuti anche nella nostra provincia.

0: Penso per esempio all'alluvione di Ginosa di qualche anno fa che determinò 4 morti, quindi sono situazioni che si possono verificare anche da noi, per cui queste risorse, questi interventi nel momento in cui vengono realizzati certamente consentono di mettere in sicurezza un territorio ed una comunità.
1: Certo. Onorevole, le faccio un'ultima domanda, poi la lascio andare. Abbiamo avuto Franco Rizzo qualche minuto fa che ci parlava,
0: Sì.
1: OSB, esecutivo OSB nazionale, ci parlava di ex Ilva. Secondo Rizzo, secondo buona parte dei sindacati, l'unica soluzione che possa provare, anzi che possa salvare l'Ilva da l'ex Ilva da un futuro tetro è la mano dello Stato, l'ingresso dello Stato diretto in quelli che sono i presupposti futuri e futuribili dello stabilimento. Rizzo parlava di una idea paventata, di un'ipotesi paventata, ma nemmeno poi tanto ipotesi, ma di un coinvolgimento diretto da parte di un soggetto terzo riconducibile alla macchina statale.
0: Ma ci sono diverse ipotesi sul tappeto, ci sono due ipotesi private, una terza ipotesi diciamo che è oggetto di valutazione e poi c'è quest'altro tema della nazionalizzazione. Il governo ad alto livello si sta occupando di questa problematica, io spero che venga risolta quanto prima, anche perché la situazione è diventata piuttosto complessa. È un argomento che seguiamo oramai da anni, ci rendiamo conto che i lavoratori hanno bisogno di una risposta, che il territorio ha bisogno di una risposta, anche se devo dire che da parte dell'amministrazione comunale, prendo atto di una serie di interventi piuttosto estemporanei, ma non di una linea politica chiara su questo tema.
1: Onorevole, le faccio l'ultimo, davvero l'ultimo passaggio. Questione clima,
0: Sì.
1: mobilità degli ultimi giorni. Siccome molto spesso, cioè, senti, io mi ritrovo tra un dissing politico tra il vice sindaco Mattia Giorno, l'onorevole Iaia, spesso c'è un rimpallo. C'è il Fratelli d'Italia che chiede la testa del vice sindaco Mattia Giorno. Ha un'idea su quello che è accaduto in questi giorni relativamente al Medimex?
0: Ma il gruppo consiliare ha ritenuto di chiedere le dimissioni del vice sindaco, il quale interviene sostanzialmente sul tutto, non avendo capito che la collaborazione istituzionale viene prima della demagogia politica, per cui è impegnato tutti i giorni in giro per la città a rivendicare cantieri del CIS, non spiegando ai cittadini che i fondi sono del CIS e che il centro-sinistra governa la città da 20 anni di fatto e che avrebbe potuto utilizzare questi fondi negli anni passati e non lo ha mai fatto. Ma questo è il livello per cui io non mi meraviglio di tutto ciò. Per quanto riguarda il disservizio dell'altra sera, io devo dirvi che francamente vedo dei dibattiti in città che mi lasciano un po' basito, perché da una parte leggevo proprio in questo momento l'intervista all'assessore Cataldino, il quale afferma che la responsabilità non è dei lavoratori. Bene, dall'altra parte leggo che la responsabilità non è dell'amministrazione comunale. Benissimo. Quindi di chi è la responsabilità? Dell'amministratore di Kima Mobilità? Quindi qualcuno avrà lasciato queste persone a terra? Non credo di essere stato io che sia stato Fratelli d'Italia. Quindi immagino che ci saranno dei provvedimenti da parte dell'amministrazione comunale nei confronti della società partecipata o quant'altro. Sono sicuro che tutto si concluderà in un nulla di fatto, come sempre.
2: E noi passiamo a ospitare in collegamento la prima amica della giornata per parlare di un'importantissima iniziativa culturale ed economica che riguarda la città di Grottaglie. Buongiorno a Raffaella Capriglia, un piacere ritrovarti per parlare di questa importantissima iniziativa, questo evento che riguarderà appunto Grottaglie a partire dal 4 luglio. Buongiorno Raffaella.
3: Buongiorno Sabrina, buongiorno a te e a tutti i nostri telespettatori. Sì, parliamo del concorso di ceramica contemporanea internazionale Mediterraneo di Grottaglie, l'iniziativa più importante, culturale, organizzata e promossa dal comune di Grottaglie. Il nome è Mediterraneo, questa è l'edizione 2026, siamo alla 33esima edizione. Grottaglie guarda al mondo, ci sono 48 paesi da tutto il mondo partecipanti in questo importantissimo concorso d'arte contemporanea, che si contrassegna come uno dei più importanti al mondo.

0: proprio nel settore ceramico, la ceramica che diventa scultura, la scultura che più diciamo, tradizionalmente è di altri materiali come per esempio il marmo, il bronzo, i metalli, invece in questo caso è scultura in ceramica e da arte in passato minore sta diventando sempre di più protagonista nelle ceramiche di tutto il mondo. Dicevo 48 paesi, dal Giappone alla Cina, alle Filippine, al Congo, la Malesia, gli Stati Uniti, l'Australia. Davvero rappresentato tutto il mondo. Abbiamo avuto 410 candidature di opere da quasi altrettanti artisti. Alcuni di loro hanno presentato, perché era possibile farlo, due candidature, due opere. Quindi sono circa 400 artisti per 410 opere. Di queste ne sono state selezionate 81 che saranno esposte dal 4 luglio. Dopo l'inaugurazione alle ore 19 nel Castello Episcopio, al 18 ottobre appunto nel Castello Episcopio, con una novità importante quest'anno che contraddistingue il concorso ed è la prima volta, abbiamo aggiunto una sezione che abbiamo voluto chiamare Grande Opera, oltre ai tradizionali tre premi, il primo premio di 5.000 euro, il premio Residenza d'Artista Under 35 destinato agli artisti più giovani al di sotto dei 35 anni e il premio Mostra Personale, abbiamo aggiunto questo premio Grande Opera. Chiediamo agli artisti di realizzare sculture o installazioni prevalentemente in ceramica di grandi dimensioni da poter poi predisporre, allestire nel nostro spazio urbano affinché il nostro spazio urbano, gli spazi più caratteristici di grottaglie, siano come dire, contrassegnati e caratterizzati dall'arte ceramica internazionale. E abbiamo avuto in questa prima sezione, e per noi è stato un orgoglio, un risultato importante, 22 candidature da tutto il mondo. Di queste 22 candidature ne sono state selezionate 15 che poi il 2 luglio saranno sottoposte all'attenzione della giuria che dovrà designare i premi, sia i premi del concorso tradizionale che quelli di questa grande opera con due giurie differenti, entrambe di caratura internazionale.
1: Sì, allora intanto mi premeva, insomma, riportare anche che questa edizione è curata da una storica dell'arte molto importante, Lisa Hochmeier, e quindi effettivamente c'è un livello altissimo, insomma, ci si attende di opere per questa attività che ovviamente è inserita nell'ambito delle attività culturali per quest'estate 2026 e sappiamo che Grottaglie sta preparando. O ha già preparato, sta per diffondere questo programma importante, che va alle varie attività, quelle tradizionali, insomma, che vedono sempre Grottaglie, no, al centro insomma, di importanti iniziative legate al food piuttosto che alla tradizione, però ormai è un programma sempre più diffuso che appunto rilancia Grottaglie a livelli molto elevati.
0: Sì, la nostra curatrice di quest'anno dell'edizione 33-2026, Elisa Hochmeier, dicevi bene, è una storica dell'arte e del design internazionale ed è anche una docente universitaria al Politecnico di Milano. L'abbiamo scelta, ci tengo a sottolinearlo, attraverso un avviso pubblico a cui hanno partecipato con candidature proprie tantissimi altri candidati curatori. Per il suo profilo molto alto e soprattutto di appunto, rilievo internazionale, affinché la nostra mostra concorso possa arrivare in tutto il mondo, essere anche comunicata e diffusa in tutto il mondo attraverso l'opera precisa e preziosa di questa curatela. Stiamo realizzando anche un catalogo, come lo scorso anno, un catalogo che è un vero e proprio libro con il suo ISBN che sarà diffuso nelle librerie e nelle librerie online, anche questo a livello internazionale, edito da Grenzi Editore, e che conterrà le opere selezionate per la mostra, sia per la sezione Grande Opera che per la sezione, quella tradizionale, con i tre premi. E poi stiamo anche programmando le altre iniziative collaterali fino al 18 ottobre, perché ci sarà nel periodo tra settembre e ottobre il progetto Residenza d'Artista, che ricordo è realizzato in collaborazione con il nostro

0: Main sponsor che è la BCC San Marzano, l'artista che ha vinto lo scorso anno Under 35 verrà a Grottaglie e realizzerà per 3 settimane delle opere in ceramica che poi saranno spiegate ed esposte nella parte finale della nostra rassegna. Quindi ci sarà anche un momento di resoconto di risultato di questa residenza d'artista in cui questa artista internazionale molto giovane si contaminerà con il luogo, con anche le espressioni del nostro stesso quartiere delle ceramiche, si confronterà con gli stessi ceramisti e con le nostre botteghe e realizzerà delle sue opere con la sua personale cifra stilistica. E poi la mostra personale con il premio dello scorso anno, dell'artista dello scorso anno, che sarà realizzata sempre nel periodo finale tra settembre e ottobre al Castello Episcopio di Grottaglie. E ovviamente avremo delle aperture prolungate durante l'estate fino a tarda sera, quindi sarà possibile per tutti coloro che verranno a Grottaglie a trovarci visitare anche questa importante rassegna internazionale d'arte. E poi ci sono tutte le nostre altre iniziative, dicevi bene, perché è già partito, è stato avviato già il cartellone estivo del comune di Grottaglie con tante attività. Per esempio, stiamo per presentare una rassegna di cinema all'aperto, Cinema al Castello, con 5 appuntamenti in collaborazione con la Puglia Film Commission ad ingresso libero e gratuito nel giardino mediterraneo del Castello Episcopio. Saranno 5 serate tra luglio e agosto, con film, con attori di rilievo nazionale e internazionale, ma caratterizzanti anche il tema della Puglia. E poi ancora continueremo con la rassegna di libri Pagine di Puglia in un'edizione estiva con altri 5 appuntamenti che si svolgeranno, in questo caso anche questi tutti nel Castello Episcopio. E poi c'è il nostro Terraviva Festival, il festival musicale della città di Grottaglie, e su questo ancora non annuncio niente perché a breve saranno appunto annunciate le novità con i nomi musicali che saranno in campo per caratterizzare questa edizione 2026 della nostra estate. Tanti altri appuntamenti poi in collaborazione con le associazioni, dalla danza sportiva al teatro, nei luoghi nel nostro centro storico e del quartiere delle ceramiche, ma anche nelle bellissime cave di Fantiano. Per esempio, avremo il 18 luglio un primo appuntamento realizzato dall'attore regista Alfredo Traversa che sta portando le voci del teatro all'interno della cava di Fantiano. L'appuntamento si chiama Vox Theater. E poi tanti altri nel corso del nostro cartellone estivo per fare anche appunto un punto, un focus sul teatro, in questo caso all'aperto, perché scegliamo i luoghi ovviamente all'aperto estivi della nostra città.
1: Abbiamo un'altra ospite collegata, un ospite che ritroviamo spesso con le sue attività. Questa volta in collegamento con noi Ivana Oliva. Buongiorno Ivana,
0: Buongiorno.
1: presidente dell'Associazione Musicale Guitar Artium, che ovviamente ci deve parlare di quelle che sono le attività che già il grande festival che parte dalla settimana prossima. Allora Ivana, siamo pronti?
0: Sì, siamo pronti, buongiorno a tutti, siamo pronti e siamo anche contenti perché siamo arrivati alla 10ª edizione di questo festival. Un festival che è stato, diciamo, sempre patrocinato dal Comune di Taranto, dalla Regione Puglia, dal Centro di Servizi di Volontariato e anche dalla provincia di Taranto. Quest'anno il festival debutta con un duo molto importante, il duo formato da padre e figlia, Giusy Miriam Pompiglio e praticamente Luciano Pompiglio, già ospiti nel 2018 nella nostra edizione. La serata si aprirà appunto con un po' per un ricordo di tutti quelli che sono stati gli eventi nelle passate edizioni, alla presenza, speriamo, comunque di autorità del Comune di Taranto che ci hanno promesso la loro presenza per festeggiare e per consegnare il famoso premio Città dello Ionio, un premio che viene conferito dall'Associazione Musicale, congiuntamente, diciamo, all'assessorato, uno degli artisti del festival che si è più distinto nell'ambito della sua carriera concertistica. Ed infatti Luciano Pompiglio è un musicista pugliese, vengono appunto lui e la figlia da San Giovanni Rotondo, e si è sempre distinto in tutto il mondo, dagli Stati Uniti d'America fino all'America Latina, sia in

0: che da solista, per cui è un'eccellenza pugliese e abbiamo voluto, come dire, rispettare la nostra tradizione, che è quella sempre di valorizzare il territorio, gli artisti pugliesi, gli artisti appunto nel nostro territorio, per cui abbiamo voluto cominciare la nostra decima edizione con un artista del territorio. E poi, insomma, a seguire faremo 4 giorni consecutivi del nostro festival. A seguire avremo il 2 di luglio, sempre nella splendida cornice del Palazzo di Città, un doppio concerto. Apriremo la serata con Marco Battaglia, che è un grande studioso di musica dell'Ottocento. Infatti, insomma, è stato uno specialista e suonerà su una chitarra storica dell'Ottocento, ed è stato uno dei primi musicisti a suonare sulla chitarra storica di Giuseppe Mazzini, che era un amante della chitarra e ha composto anche delle musiche per chitarra. E infatti suonerà brani dell'Ottocento, questo artista che, diciamo, ha suonato in tutto il mondo, da Miami, New York, Città del Messico, Lima, ed è stato anche, diciamo, acclamato dal pubblico della RAI, perché si è esibito molte volte appunto con i brani mazziniani. E contemporaneamente, nella stessa serata, dunque a seguire, avremo il duo Cristina Scalas flauto e Davide Mocci chitarra, che ci faranno immergere in tutta quella che è la musica tipica per flauto e chitarra. Quindi andremo nella dimensione della chitarra in duo, dove la chitarra insomma fa da accompagnamento, sì, ma i grandi interpreti come Mauro Giuliani dell'Ottocento, Fernando Carulli, hanno sempre dedicato poi anche ampio spazio alle sonorità e alla melodia della chitarra. Questo è il 2. Poi il 3 andremo invece in Portogallo con Aires Piregno, che ci farà ascoltare musica insomma della letteratura chitarristica. È un musicista acclamato in Portogallo, che ha vinto nella sua, diciamo, carriera il primo premio al concorso internazionale di New York. Ha suonato in tutto il mondo ed è direttore del Conservatorio di Vila do Conde, una ridente cittadina portoghese dove vi è un'intensa attività musicale ed artistica. E poi, a seguire, avremo il 4, un duo da non perdere, il duo Equinox, formato da Giovanni Lanzini al clarinetto e Fabio Montomoli alla chitarra. Artisti che hanno suonato in tutto il mondo perché, insomma, sia da solisti che in duo, hanno fatto il giro dall'America Latina, dagli Stati Uniti d'America, e sono però toscani, quindi anche qui c'è la dimensione dell'Italia che viaggia nel mondo e che porta musica di grande qualità. Ascolteremo arie d'opera, brani della letteratura chitarristica classica, per cui insomma sarà un programma variegato e con un'offerta musicale veramente di altissimo livello.
1: Allora Ivana, intanto ricordiamo che l'ingresso agli eventi è libero fino a esaurimento posti. Ricordiamo la location dove si tengono, quindi 1, 2, 3 e 4 luglio, dove possono venire le persone a vedere, il pubblico a seguire questo importante festival.
0: È il Palazzo di Città, il
1: Palazzo
0: simbolo
1: di
0: della
1: Città.
0: nostra città, è il Salone degli Specchi del Palazzo di Città, che è stato, diciamo, concesso grazie appunto al patrocinio del
1: Sì,
0: Comune di Taranto,
1: sì.
0: e quindi ringraziamo anche l'amministrazione comunale per questa, diciamo, per questa, diciamo, iniziativa, perché comunque è un festival degno di avere una cornice di altissimo livello, insomma.
1: Allora, poi un altro importante evento, insomma, un'importante programmazione che è prevista appunto dalle tue attività è quella della Summer School, che sarà tenuta ovviamente dalla professoressa Maria Ivana Oliva, rivolta all'orchestra Andrea Segovia e che quindi diciamo non soltanto ascolto, ma anche proprio la parte teorica e pratica che poi si conclude a settembre. Dici anche qualche indicazione su questa Summer School, che ovviamente ogni anno, insomma, diciamo, la parte didattica è quella che ti riguarda sempre in maniera diretta.
0: Sì, certo. Allora, anche qui siamo alla decima edizione della Summer School, che che è una scuola di musica estiva che prevede una formazione musicale rivolta ai giovani componenti dell'Orchestra Andrés Segovia, che insomma oramai sul territorio è diventata un punto di riferimento. E durante l'estate quindi faremo degli incontri, li faremo a Lama, quindi ci spostiamo in una zona esterna alla città, e presso la sala di comunità della Chiesa Regina Pacis, dove poi praticamente terremo un concerto finale. Anche qui emerge la componente non solo formativa della musica, ma per quanto poi mi riguarda come insegnante e docente di una scuola media in indirizzo musicale, cerco sempre di dare anche un taglio sociale, di privazione anche e di eliminazione da forme di devianza sociale, per cui ha una finalità sì formativa musicale, ma anche educativa e nei confronti dei giovani. Quindi è un modo per trascorrere l'estate diversamente, ma poi si arriva a dei risultati molto soddisfacenti, perché come insomma abbiamo sempre detto, questa orchestra si è sempre distinta sul territorio, è arrivata anche a registrare un compact disc, il CD Donatori di Suoni, che anche Studio 100 ci ha promosso nella divulgazione, ha devoluto i suoi fondi poi all'associazione Simba. Quindi c'è di tutto in mezzo, ma bene, speriamo di avere sempre la forza di andare avanti.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che è un must d'estate. Abbiamo una caprese, però sarà una caprese con delle consistenze diverse e l'aggiunta di qualche ingrediente in più. Andiamo! Gli ingredienti per la nostra ricetta sono del pomodoro ramato siciliano, della scamorza fresca, pane integrale, rucola, teste di zucchina e basilico. Iniziamo dal nostro pomodoro. Lo andremo a privare della parte superiore, a scavare il suo interno, a cospargerlo con un po' di sale, lo metteremo a testa in giù su della carta assorbente e faremo andar via i liquidi in eccesso. Tagliamo la testa del pomodoro più o meno a mezzo centimetro dalla fine, in questo modo qua. Andiamo a incidere sulle tre parti interne del pomodoro in modo da poter ricavarne i semini. Ci aiutiamo con un cucchiaio, in questo modo. Giriamo intorno e giù. Lo puliamo per bene. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Prendiamo il sale e lo andiamo a mettere alla parte interna del pomodoro. Dopodiché lo capovolgiamo su un panno assorbente e lo lasciamo riposare per circa 10-12 minuti. Questa fase ci permetterà di ammorbidire già inizialmente il nostro pomodoro. Facciamo l'ultimo pizzichino di sale. Andiamo a mettere per bene all'interno, dopodiché lo capovolgiamo sulla nostra carta assorbente. 10-12 minuti, facciamo in modo che il nostro pomodoro già si inizi ad ammorbidire per bene. A questo punto prendiamo i nostri semini di pomodoro e li versiamo all'interno di una boule. Li mettiamo da parte, prendiamo la nostra scamorza, la facciamo a cubetti e la aggiungiamo all'interno. Dobbiamo ricavare dei cubetti piccolini di questa dimensione. Perché? Perché essendo che la cottura del pomodoro non sarà molto lunga, ma sarà a una temperatura di 130 gradi e per circa 4-6 minuti, dobbiamo dare modo alla scamorza di potersi sciogliere delicatamente. Prendiamo la scamorza e la mettiamo all'interno del pomodoro. Finiamo con le altre due fette. Condiamo il nostro composto di pomodoro e mozzarella con un pizzichino di sale e delle foglioline di basilico e andiamo a miscelare il tutto e a far riposare per 3-4 minuti. Ora passiamo al pane. Andiamo a prendere solo la mollica interna. Cosa facciamo? Metteremo una padella, la faremo arrivare a una temperatura media e andremo a tostare leggermente la nostra mollica sminuzzata. Prendiamo la nostra mollica giù in padella e la facciamo tostare per bene, bella croccante. Questo ci regalerà una nota cromatica, una nota allegra quando andremo a degustare il nostro piatto. Non abbandoniamo la nostra mollica perché è questione di minuti, o meglio anche di secondi. Quindi cucchiaino, andiamo a girare per bene in modo che la tostatura possa essere uniforme e omogenea. A questo punto della ricetta dovevo creare una salsa che potesse accompagnare la nostra caprese. Cosa ho deciso di fare? Ho deciso di sfruttare la testa, la parte più coriacea della nostra zucchina e della rucola. Apro una parentesi. In un'altra ricetta io ho parlato della testa della zucchina e vi ho raccomandato di non gettarla perché vi avrei mostrato come poterlo utilizzare. Ecco, oggi io vi dimostrerò come poter utilizzare la parte più coriacea della zucchina, che è ricca di principi nutritivi, fibre e minerali. Iniziamo
Priviamo leggermente, ma leggermente, solo la parte che si è un po' ossidata della nostra testa di zucchina. L'andremo a tagliare in quattro parti e l'andremo a sbollentare in acqua leggermente salata per circa 6-7 minuti. A questo punto inseriamo la nostra rucola all'interno della zucchina mentre sta sbollentando per bene. Facciamo cuocere per circa 2 minuti. Questo processo ci permetterà di ottenere una rucola che mantenga tutti i principi nutritivi all'interno, ma che toglie quella punta di amaro eccessivo che potrebbe essere sgradevole quando l'andiamo a mangiare. Andiamo a tirare su la zucchina e la rucola. Siamo pronti per frullare. Aggiungiamo semplicemente un filo d'olio extravergine d'oliva, un pizzichino di sale e anche una leggera manciatina di pepe. Sale. Nonnullino di pepe. Olio. Tra l'altro utilizzatela la rucola perché ha degli effetti benefici non indifferenti. È ricca di vitamine e di sali minerali, aiuta l'apparato digerente, velocizza il metabolismo. È un'erba veramente importante, mi raccomando, utilizzatela. La nostra crema è pronta, guardate che bella fluidità che ha ottenuto. Siamo pronti per comporre la nostra caprese. Come vedete, i nostri pomodori si sono ben ammorbiditi. Vedete come flettono? Li andiamo a farcire. Prendiamo il nostro pomodoro e scamorza. Uno strato molto delicato. Il pane, o meglio la mollica tostata. Sentite come fa crunch. Giù. Giusto qualche piccolo pezzettino. Altra scamorza e pomodoro. Finiamo con qualche pezzettino di pane tostato, in questo modo. Schiacciamo per bene in modo tale che tutto si regga perfettamente. La predisponiamo in una cocotte e ci mettiamo il suo coperchio sopra. Così. Completiamo anche le altre.

Adesso inforniamo a 130 gradi per circa 5 minuti. Abbiamo tirato fuori dal forno i nostri pomodori. Vi voglio solo far vedere la consistenza che dovete ottenere della mozzarella. Si deve praticamente fondere, ma non caramellare. Fondere, ma non caramellare, mi raccomando. Iniziamo a comporre il nostro piatto. La nostra crema di rucola e teste di zucchine. Giù. Divertitevi. Fate finta che questo sia un quadro, una tela, un qualcosa da dipingere sopra. Così. Prendiamo i pomodori. Con calma. Uno. Due. E tre. Finiamo con qualche goccino ancora di nostra salsa verde, in questo modo. Guarniamo con del pane tostato integrale e delle foglioline di basilico. E un filo d'olio non può mancare. La mia caprese tiepida in chiave moderna è pronta. Alla prossima ricetta. Ciao!

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Studio 100. Mio caro amico, questo è Studio 100. Per me no, grazie. Per me Studio 100. Studio 100. Studio 100.

Studio 100. Io, Studio 100. E tu? Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24. Studio 100. Studio 100.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

Studio 100. Studio 100.

Studio Centro. Studio Centro. Studio Centro. Per me no, grazie. Per me, Studio 100.

Studio 100. Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

Studio 100. Studio 100.

Studio 100. Studio 100.

Caro amico, questo è Studio 100. Studio 100. Studio 100. Per me no, grazie. Per me, Studio 100.

Radio Studio 100. E tu? Studio 100. Studio 100. Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.

Studio 100. Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

Studio 100. Studio 100.

Studio 100. Studio 100.

di 100. Studio 100.

0: Grottaglie rientra nella nostra scaletta per due motivi. Il primo è quello che abbiamo visto, con una notizia che riguarda Redia Airways, con la possibilità di vedere Grottaglie al centro di quello che è un percorso industriale ma anche assolutamente qualitativo, con la produzione di un colosso da 108 metri e la possibilità finalmente di sfruttare, non come vorremmo tutti, perché tutti ovviamente ambiamo alla possibilità di vedere transitare, atterrare e decollare da Grottaglie e voli di linea, ma con la possibilità di trovare una destinazione anche parziale, anche non soddisfacente per tutti, ma un aeroporto che merita una svolta per sé, per il territorio e per Grottaglie.
1: Sì, allora in questi giorni appunto è tornata alla ribalta la questione Windrunner. Come sapete, già lo scorso anno abbiamo presentato presso la Confindustria il progetto e l'amministratore delegato ha rappresentato proprio questo, cioè Grottaglie come sede della produzione di questo importante aereo. In realtà siamo un po' in ritardo rispetto a questo protocollo d'intesa, perché si aspettava già questa firma un bel po' di tempo fa, ma comunque non è mai troppo tardi. Questo sicuramente apre uno scenario nuovo per il futuro, per questo territorio, in quanto occupazione, punto di avanguardia della produzione aerospaziale. Tenga conto che in questi giorni è stata anche firmata una joint venture con Baykar per la produzione di droni, quindi anche questo è, diciamo, un altro elemento che caratterizza il territorio. Tuttavia non perdiamo di vista l'obiettivo di far partire anche i voli civili, perché non sono incompatibili queste funzioni e possono anche essere integrate l'una con l'altra e arricchire questo territorio. Tenga presente che qualche giorno fa l'amministratore di Alitalia ha dichiarato che Alitalia, insomma, l'ex Alitalia, la chiamo Alitalia per essere più chiari,
0: per convenzione Alitalia.
1: Sì. Ha dichiarato che ci sono delle rotte disponibili da insediare in Puglia. Beh, quindi diciamo qualcuna di queste potrebbe anche essere portata a Grottaglie. Infatti mi sono ripromesso in questi giorni di scrivere anche a lui chiedendo di tenere in considerazione il nostro aeroporto.
0: Sindaco, sa già di quali linee, di quali tratte potrebbe, insomma, a quali tratte potrebbe fare riferimento l'amministratore delegato di ITA?
1: Non conosco il dettaglio, perché l'ha detto durante la conferenza in masseria e credo ci sia stato un passaggio generico, però mi riprometto di approfondirlo, ma soprattutto mi riprometto di scriverli in modo che possa anche, diciamo, darci delle delucidazioni.
0: Chiaro, chiaro, grazie. Quindi mi pare di capire, insomma, che sì, questo nuovo progetto, nuovo fino a un certo punto, nel senso che oggi viene ripreso, reca soddisfazione, porta soddisfazione per quelli che sono gli sviluppi che possono poi ricadere in maniera diretta e indiretta sul territorio. Però la vocazione di Grottaglie, io da quello che percepisco dalle sue parole più volte, lei è stato molto chiaro, sindaco, anche in occasione dell'open day all'aeroporto, è tutto pronto? Ma mancano i soldi. Quindi la vocazione di Grottaglie è quella che va nella direzione dei voli civili.
1: La vocazione è che vada anche nella direzione dei voli civili. Non solo, io non sono, diciamo, dell'idea di escludere tutto il resto, perché come sapete in questi giorni è partito il cargo, che è anche un altro asset strategico per il territorio, per l'agricoltura, insomma per i collegamenti della nostra logistica, quindi non bisogna escludere, bisogna integrare. La lotta che è stata fatta nei tempi che mi hanno preceduto è stata quella di dire voglio solo questo e nel mentre non si è riuscito ad ottenere nulla. Io ho sempre sostenuto invece che le cose possono integrarsi l'un l'altro. Certamente Grottaglie non potrà essere un hub di voli intercontinentali, ma le tratte che possono collegare la provincia di Taranto con l'Italia e qualche tratta europea può essere sicuramente un obiettivo.
0: Chiaro. Sindaco, le faccio un'altra domanda sull'aeroporto che riguarda in maniera diretta i giochi del Mediterraneo. Qualche settimana fa il commissario Ferrarese aveva parlato di possibilità, laddove richiesto dalle federazioni nazionali ed internazionali, la possibilità di aprire lo scalo agli atleti che arriveranno a Taranto e alle loro famiglie. A che punto siamo con questa procedura?
1: Guardate, l'aeroporto civile di Grottaglie è aperto sempre all'aviazione generale, cioè non è che qualcuno può non atterrare, se c'è una richiesta l'aeroporto di Puglia autorizza l'accesso, quindi diciamo questo è un falso problema. Oltretutto hanno creato l'illusione che con i giochi del Mediterraneo sarebbero arrivati dei voli di linea, delle compagnie a portare dei turisti. Non è questo, cioè sicuramente arriveranno le federazioni con dei jet di aviazione generale e potranno certamente atterrare, questo non è escluso, anche perché i lavori dell'aerostazione si concluderanno a breve, quindi chiunque potrà atterrare e partire. Quindi non è questo il tema è avviare, diciamo, il volo con delle compagnie di linea, questa è la cosa più importante.
0: Chiaro, chiaro. Chiudo l'argomento aeroporto, la porto in un campo un po' più complesso secondo me, pensi lei dove la sto portando, che è quello della discarica ex Vergine. Negli scorsi giorni c'è stata una conferenza importante, continua ad esserci un problema reale, fattivo, nel quale lei si è schierato in maniera chiara, decisa, netta, assieme ad altri 6 sindaci del territorio.
1: Sì, la questione della discarica ex Vergine, ora Lutum, è un grande problema per il territorio. Si tratta di una discarica che fu sequestrata qualche anno fa a causa di irregolarità e di problemi ambientali. Chiaramente è stato accertato che quella discarica, me lo ha anche dichiarato l'ASL, ha comportato una serie di effetti negativi per il territorio. E c'è una vicenda strana, è una discarica per la quale la Regione Puglia aveva stanziato intorno agli 8 milioni per la bonifica, ma poi a un certo punto il privato l'ha acquistata con l'idea di bonificarla gli stesso, salvo poi scoprire che la voleva bonificare per poi riempirla di nuovo. E il territorio ormai ha già dato. Torniamo a un collegamento anche molto veloce. Com'è possibile che nella provincia di Taranto ci sia la più alta percentuale di impianti di rifiuti di Puglia, quindi Taranto, è praticamente il terminale dei rifiuti di Puglia. Calcolate che l'unico inceneritore che esiste è quello, diciamo, di Massafra, che siamo in provincia di Taranto. Calcolate che si vuole riaprire l'inceneritore di Taranto, si vuole fare un rigassificatore, tutte cose che nessuno vuole e che portano a Taranto insieme a tutti gli aspetti, diciamo, negativi per l'ambiente e la salute. Beh, siamo preoccupati perché un'ulteriore discarica di rifiuti speciali in un territorio già sacrificato e non è sicuramente quello che ci aspettiamo. Beh, ci aprissero l'aeroporto, diciamo, no? Se proprio ci vogliono dare qualcosa di buono. Invece a Taranto purtroppo arrivano sempre queste cose negative. Tenga presente che noi il 5 di luglio faremo a margine della conferenza, della mostra contemporanea d'arte, che mi auguro voi vogliate visitare perché ci sarà l'inaugurazione, il 5 quindi faremo un dibattito su come si chiude una discarica, perché quella di Grottaglie, che se ricordate bene l'abbiamo chiusa qualche anno fa, adesso si avvia la fase di post gestione e chiusura definitiva, e quindi così in quel modo spiegheremo come effettivamente si chiude una discarica, non mettendoci rifiuti ma diciamo aprendo un procedimento, diciamo, di bonifica totale di quel sito. Quindi se volendo c'è la possibilità, è un fatto politico, bisogna scegliere di proteggere Taranto da questi fatti negativi. Mi pare di capire che molta parte della politica su questo faccia orecchia da mercante, cioè preferisca avvantaggiare più il diritto alla libera imprenditoria piuttosto che quello della salute e dell'ambiente dei cittadini. E qui torniamo sempre al solito caso Taranto.
2: Parliamo adesso del caso che sta tenendo banco in questi giorni, ovvero questo disservizio di Chima Mobilità in occasione del concerto che si è svolto sabato scorso sulla rotonda del Lungomare per il Medimex. Che cosa è successo? Il servizio del Park and Ride, un servizio tra l'altro molto comodo, messo a disposizione da Kima Mobilità, che permette di lasciare la propria auto nel Piazzale Democrata in Città Vecchia o al Parco Cimino e poi di raggiungere il centro di Taranto con le navette messe a disposizione da Kima, non ha effettuato la corsa oltre le 23:30, nonostante l'azienda abbia dichiarato che era stato stilato un ordine di servizio che prevedeva il prolungamento, l'estensione, insomma, delle corse fino all'una di notte. E adesso noi dovremmo avere in collegamento, proprio per parlare di questo, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano. Buongiorno, consigliere.
3: Buongiorno, buongiorno Maria Laura e buongiorno ai telespettatori.
2: Allora, io farei partire innanzitutto il servizio che riepiloga un po' quelli che sono stati gli aggiornamenti sulla questione, perché ieri il sindaco Bitetti, a margine della presentazione della stagione 2026-2027 del Teatro Fusco, ha ovviamente espresso quelle che sono le sue opinioni su quanto accaduto e dopo lo commentiamo insieme al consigliere Stano. Vediamo.
4: Una sbavatura in un evento internazionale, così Piero Bitetti, sindaco di Taranto, ha commentato il disservizio di Kima Mobilità avvenuto sabato scorso in occasione del concerto del Medimex sulla rotonda. In centinaia sono rimasti appiedati per il mancato passaggio delle navette del Park and Ride che avrebbero dovuto riportare i cittadini alle auto parcheggiate.
5: Un grande evento internazionale con una sbavatura. Ho appena scritto alla società partecipata di conoscere quelli che sono i responsabili per poter applicare quelle che sono le misure necessarie previste dalla norma per dare un senso alla loro attività, al loro lavoro, alla loro professionalità, ma soprattutto la garanzia di un servizio essenziale che è quello del trasporto pubblico locale. E noi non possiamo permetterci di pagare per errori altrui e quindi necessariamente dovremo correre ai ripari.
4: Intanto Kima Mobilità ha rimosso dal proprio sito aziendale il comunicato ufficiale con cui annunciava il prolungamento delle corse fino a l'una di notte, un servizio che è stato invece interrotto alle 23:30. Emergono poi altri dettagli sulla questione. Alcuni cittadini hanno riferito che gli autisti avrebbero avvisato che al ritorno non ci sarebbero state corse delle navette. La presidente della partecipata, Giorgia Gira, ha comunicato di non essere disponibile al momento ad interviste sulla questione. L'azienda avrebbe avviato un'indagine interna per ricostruire la catena dei fatti ed individuare eventuali responsabilità.
2: Allora, questo quanto accaduto, ovviamente sono tante le polemiche sollevate da parte dell'opposizione, ma anche dei sindacati che hanno dichiarato non si scarichino le responsabilità del disservizio sui lavoratori. Allora, consigliere Stano, il rischio in questi casi è sempre quello di disincentivare il cittadino che già a Taranto non brilla particolarmente per la preferenza nei confronti del mezzo pubblico a scapito appunto del mezzo privato, dall'utilizzare un servizio che invece è piuttosto utile.
3: Sì, sicuramente, ma anche perché non è la prima volta che accadono questi disservizi. Con l'evento che c'è stato del Medimex, diciamo che ha avuto una risonanza molto più ampia il disservizio, ma vi posso garantire che tutti i giorni ci sono cittadini che mi chiamano perché molte corse purtroppo vengono saltate, ma questo, diciamo, è normale perché c'è una pianta organica carente, nonostante stiamo parlando di una partecipata che ha all'attivo di bilancio 3,5 milioni di euro, ma purtroppo non vengono mai fatti investimenti sulla pianta organica, ma presumibilmente penso che si penserà più che altro a fare altro e non agli operatori, i quali poi si vedono anche vessati in un comunicato stampa dove gli vengono scaricati le colpe, quando invece non hanno alcuna colpa, perché qua la faccia ce la devono mettere assolutamente presidente e vicepresidente, nonostante il loro imbarazzante silenzio in questo momento.
2: Sì, effettivamente ieri appunto è giunto

0: comunicato da parte di Chima Mobilità in cui si affermava, come avete ascoltato nel servizio, che la presidente Giorgia Gira non rilasciava interviste sulla questione, però diciamo che è un po' in questo chiaroscuro di detto non detto che si creano poi le incomprensioni e intanto appunto cominciano a circolare già quelle che al momento sono solo voci e indiscrezioni, ovvero alcuni cittadini hanno detto quando gli autisti ci hanno lasciato alla fermata appunto prevista, ci hanno già detto non ci sarà il servizio di ritorno, quindi come se già si sapesse che il servizio sarebbe stato interrotto e addirittura si parla di un'adesione su base volontaria, il che nell'economia dell'organizzazione di un evento di questa portata ovviamente sarebbe un errore gravissimo sul quale adesso bisogna fare chiarezza.
1: Sì, anche perché quell'ordine di servizio è diventato virale sui social subito dopo, perché diciamo appena è stata scaricata la colpa sui lavoratori, immediatamente poi è uscito a galla questo ordine di servizio, quindi la colpa non è assolutamente loro perché lì non bisognava cercare volontari, ma bisognava garantire il servizio fino all'una e non fino alle 23:30, perché giustamente poi un lavoratore può decidere di propria volontà se restare al lavoro o meno con un ordine di servizio del genere.
0: Alla luce di quelle che, sono di quelli che sono gli appuntamenti importanti che ci attendono ormai a breve, come appunto i giochi del Mediterraneo, per non parlare ovviamente di tutti i turisti che anche ieri abbiamo visto stanno affollando il Borgo e Città Vecchia, quali sono secondo lei le misure che una partecipata dovrebbe mettere in campo in questo momento dal punto di vista organizzativo per evitare ulteriori sbavature, se, così vogliamo chiamarle per, utilizzare il termine, usato dal primo cittadino?
1: Sì, anche questo è sbagliato perché questa non è l'unica sbavatura. Purtroppo ce ne sono state diverse di sbavature. In questo momento, diciamo, la maglia si è strappata con quest'ultima sbavatura. E qua ci sono degli errori gestionali a cui bisogna correre ai ripari, ma a risponderne, ripeto, devono essere i vertici, anche perché andiamo a un incontro internazionale di una importanza rilevante e non ci possiamo più permettere questi errori. Quindi, perlomeno che vengano fatte delle assunzioni immediatamente, perché purtroppo Chima Mobilità da tanto tempo ha una pianta organica carente dove non vengono fatti investimenti. Ma ti dirò di più, Maria Laura, ripeto, stiamo parlando di un'azienda, di una partecipata in attivo, una delle poche in attivo nella nostra città. Ma per un'ennesima volta i soldi che sono a bilancio di Chima Mobilità, come è già successo negli anni precedenti, sono stati sottratti per metterli nel bilancio del Comune di Taranto e poi questi sono i risultati, perché nel momento in cui non vengono fatti investimenti, ovviamente l'azienda non riesce più, diciamo, a garantire un servizio adeguato.
0: Ecco, ci sono delle carenze non soltanto dal punto di vista dell'organico, ma anche a livello proprio di infrastrutture, perché l'altro giorno commentavamo il fatto che alcuni cittadini sono costretti a sporgersi sulla carreggiata per vedere se sta arrivando il mezzo, quando in altre città già da 20 anni esistono delle pensiline con dei monitor che segnalano l'arrivo appunto del mezzo. E si era tentato inizialmente di mettere in piedi una situazione del genere anche a Taranto, poi alcune sono state vandalizzate, altre non sono più funzionanti. Sulla questione comunque torneremo a breve. Ora il punto è che Taranto si sta anche attrezzando proprio per incentivare i cittadini all'uso del mezzo pubblico, che è un po' anche un freno culturale, da quello che è emerso anche dalle interviste che abbiamo realizzato nei mesi scorsi, si sta attrezzando con BRT, un investimento importante che ha stravolto, possiamo dire letteralmente, la città con i cantieri, ma anche per quanto riguarda la viabilità, creando disagi ai commercianti, su cui adesso però si punta per cercare di capire, come cambierà la mobilità pubblica a Taranto e peraltro le linee di Chima Mobilità si trasformeranno in funzione di quelle di BRT e diventeranno complementari in una maniera che Ancora non è chiara perché l'abbiamo chiesto più volte anche ai vertici di Chima Mobilità e ovviamente si sta ancora studiando in che modo le linee di Chima Mobilità potranno poi compensarsi con BRT. Ma qui ritorna anche il nodo dell'organico, perché è chiaro che ci sarà sicuramente un aumento di richiesta di personale per far fronte a quelli che sono i mezzi BRT e contemporaneamente a Chima Mobilità. Tra l'altro BRT richiederà anche qualcosa di specialistico per poter guidare un mezzo elettrico in modo tale da poter far risparmiare anche, la batteria.
1: Sì, anche perché a quanto ci è dato sapere, non ti nascondo, Maria Laura, che neanche noi nelle diverse commissioni ancora siamo stati edotti su tutti i tracciati BRT e su, diciamo, su quello che accadrà dall'1 gennaio del 2027, quindi che praticamente domani, ma ad oggi ancora non si sa quali saranno gli operatori che si dovranno occupare di questo servizio, non si sa se ci saranno concorsi, ma soprattutto dobbiamo cercare di garantire, come amministrazione comunale, parlo, che questo servizio sia efficiente, anche perché vi ricordo che abbiamo sottratto alla città 3.500 posti auto per questa BRT. Io anche mi ero sforzato in Consiglio Comunale di lasciare qualche posto auto ancora per un po' di tempo, perlomeno per quei residenti, come per esempio nel Borgo, dove purtroppo non sanno dove più dover parcheggiare, ma l'amministrazione ha pensato bene di eliminare il tutto perché bisognerà lasciare la macchina a casa e utilizzare i mezzi pubblici. Ma se questi poi sono i risultati dei mezzi pubblici, non so sinceramente se poi il cittadino li utilizzerà.
0: Certo, e ci si consenta insomma di dire che per quanto riguarda BRT, la sensazione è quella che sia stato effettuato dall'amministrazione precedente un progetto sulla carta, poi realizzarlo ovviamente tra le strade di Taranto, quindi conoscendo anche quelli che sono stati i cambiamenti nel corso degli anni, è tutt'altra cosa. Quindi ci sono stati sicuramente. Ci sono state delle modifiche in corso d'opera. Allora, prima di salutarci, domani c'è un nuovo appuntamento con il Consiglio Comunale, un ordine del giorno tra l'altro abbastanza lungo e corposo. Vogliamo dire ai nostri telespettatori quali sono i punti principali di cui si parlerà?
1: Sì, oltre ai soliti debiti fuori bilancio che purtroppo l'amministrazione si appresterà a dover votare con un debito fuori bilancio che adesso, se non ricordo male, è anche di 563 mila euro e dovrebbe essere il più corposo di quell'ordine del giorno, ma soprattutto andremo a votare la modifica sul regolamento CUDE, perché io non so se ci sono arrivati ulteriori aggiornamenti. Purtroppo stiamo ricevendo diverse lamentele dai cittadini che si recano presso il comando della polizia locale, ma purtroppo non riescono ad avere o il CUDE o lo stallo perché vengono rispediti a casa con delle cattive informazioni. Quindi noi cercheremo assolutamente di correre ai ripari in Consiglio Comunale già domani per poter ottemperare a questo problema, che purtroppo ci vede costretti ulteriormente a intervenire per diverse lacune che c'erano nel regolamento precedente.
2: Spesse volte nostro ospite Franco Rizzo, esecutivo USB. Franco, buongiorno, ben trovato, buona mattina.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Allora, Franco, ieri quando insomma lavoravamo a questo servizio, senza voler ledere la dignità di nessuno, avevamo difficoltà a comprendere come, secondo Flex, la soluzione sia così semplice, così a portata di mano, dietro l'angolo, e noi invece siamo qui a arrabattarci su un problema diventato annoso da 60 anni, da oltre 60 anni. È davvero come dice Flex, oppure c'è qualche problemino in più?
3: Diciamo che definire realistiche le dichiarazioni di Flex forse è anche riduttivo. No, non sono dichiarazioni. A me sembra più una La classica dichiarazione si fa di solito in campagna elettorale, sembra di assistere a una campagna elettorale in cui l'ex group tenta di accaparrarsi il voto in più delle persone, la simpatia delle persone. In realtà la situazione è drammatica e non condividono anche la posizione.

0: di Pratesi, però c'è un fondo di volontà, perché poi in sostanza si ribadisce quanto stiamo sostenendo da anni. La situazione è talmente grave e la mole di denaro e di tempo che ci vuole, non è una cosa da nulla, è che l'unico soggetto che potrebbe sopportare, come dire, una spesa di quel tipo, garantendo 16.000-17.000 famiglie di tutto il gruppo, è il soggetto statale. Quindi anche qui non si capisce per quale motivo, se rilancio ci deve essere da parte dell'ILVA con i soldi dello Stato. E Flex, in un'intervista che ha rilasciato, l'ha fatto anche capire, quando lui ribadisce e dice: beh, lo Stato deve sostenere come fanno Germania, Francia, come fanno le altre nazioni, sta dicendo quello, cioè ci deve mettere i soldi. Quindi non si capisce per quale motivo lo Stato ci dovrebbe mettere i soldi per farla gestire poi ai privati. Noi sosteniamo l'esatto
1: Certo,
0: contrario.
1: no, assolutamente, assolutamente. Poi al di là di quello, insomma, è una valutazione che balza agli occhi di tutti. C'è poi il passaggio che o è davvero la soluzione ad ogni problema o è demagogia pura, demagogia allo stato puro che tocca con mano, tocca davvero, stuzzica quasi i lavoratori Ilva, perché la bacchetta magica prevede che nessun lavoratore resterà a casa. E questo secondo me alza il livello della polemica perché va a toccare la tasca dei lavoratori, le problematiche delle famiglie, quello a cui vanno incontro i lavoratori in cassa integrazione, ma anche quelli che sono rimasti a casa per altri motivi. Nessun lavoratore resterà a casa è una provocazione bella e buona, eh.
0: Certo, no, è la provocazione della campagna elettorale, perché quella è, cioè lui tenta di colpire, tenta di accaparrarsi le simpatie poi del popolo dei lavoratori dicendo quella cosa lì, però diciamo dalle dichiarazioni sue le cose non è che si tengono tanto, diciamo, hanno una logica, no? Per tenersi insieme. Lui parla addirittura dicendo bisogna fare meno acciaio alzando la qualità.
1: Sì.
0: Ma per alzare la qualità tu dovresti cambiare completamente gli impianti, tu non lo fai domani mattina. Cioè, sono discorsi che per assurdo noi abbiamo già affrontato negli anni scorsi. Se noi volessimo fare la produzione di acciai speciali come avviene a Terni, non è che tu riesci a farlo con un investimento nel giro di 3-4 mesi, ci vorranno probabilmente 5-6 anni. Quindi mi sembra, come dire, più interessato poi. Se non ricordo bene, questa liquidità, da quanto ho capito, non ne ha. I trascorsi da parte di Flex in giro per l'Europa, diciamo, le ultime vicende, non gli danno, diciamo, quest'aurea di soggetto
1: Credibilità.
0: serio. Ecco. Però io, a prescindere da tutto, dico che l'errore che continua a commettere il governo è quello di attendere un salvatore della patria che non ci sarà mai. Cioè, l'unica soluzione sarà quella poi dello Stato. Spero che sia vera questa notizia che sta girando, che non è stata confermata, ma noi la domanda a Urso gliel'abbiamo fatta, probabilmente dell'ingresso in campo del terzo soggetto, che poi dovrebbe essere un soggetto costruito con un partner industriale italiano e una partecipata dello Stato. Quindi un po' come è avvenuto nel 2018, quando il soggetto pubblico si presentò insieme a Cindal e poi ebbero la capacità di perdere la gara con Calenda Ministro, se vi ricordate.
1: Certo.
0: Quindi dovrebbe venire questa cosa qua che rappresenta forse l'ultima speranza in questo momento.
1: Assolutamente. Franco, ci avviamo verso quello che è un momento storicamente caldo, non solamente per le temperature, ma poi d'estate. La questione Ilva di solito subisce le impennate particolarmente pericolose, anche per quelli che sono gli sviluppi che porta in dote sul territorio. Qual è la situazione in questo momento e quali gli sviluppi che vi attendete sotto il punto di vista del lavoro e non del cambio di proprietà?
0: Dal punto di vista del lavoro, la fabbrica è praticamente ferma. Abbiamo migliaia e migliaia di lavoratori in cassa integrazione, oltre ai lavoratori Ilva ENAES già in cassa. Situazione drammatica in una città in cui, tra l'altro, c'è tanta fame di lavoro. In questo momento probabilmente si avverte di meno perché c'è la questione delle attività sui giochi del Mediterraneo, quindi dal punto di vista del lavoro c'è una sorta di compensazione, ma dall'inizio dell'anno ad oggi nel solo appalto Ilva abbiamo perso circa 600 unità. tra i lavoratori che purtroppo hanno subito, hanno pagato sulla propria pelle i tagli poi delle attività.

0: si sono svolte all'interno dello stabilimento. Il trend, diciamo, non è positivo e, come hai detto tu, io penso che quest'estate, già a partire dalla metà di luglio, c'è il rischio concreto, come dire, che il clima si alzi ancora di più. Io spero sempre, come dire, nel buon senso della politica, che in questi anni, purtroppo, quasi mai sulla vicenda Ilva è stata messa sul tavolo. Io, come voi sapete, noi abbiamo anche ragionato pubblicamente dicendo: guardate, se volete chiudere la fabbrica, ma noi non ci opponiamo neanche, purché un attimo prima presentiate un progetto
1: Certo.
0: concreto, realistico, e diamo sistemazione a tutti i lavoratori di Ilva, di Ilva ENS, dell'appalto, che stanno pagando le conseguenze delle scelte completamente sbagliate della politica negli ultimi 14 anni.
1: Dobbiamo avere in collegamento l'onorevole di Fratelli d'Italia, Dario Iaio. Onorevole, buongiorno e bentrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Onorevole, allora le buone notizie arrivano dai fondi Cis, arrivano da Piazza Fontana, insomma dal rifacimento totale, restyling del quale avevamo già parlato, che avevamo già trattato. Adesso però pare essere ormai entrata in piena operatività quella che è una delle porte di Taranto, una di quelle zone che schiude Taranto, che ha al centro un recupero storico, ma che guarda certamente al futuro.
2: Sì, assolutamente sì. Nel momento in cui sono stato nominato responsabile unico del CIS Taranto da parte di Giorgia Meloni, mi sono impegnato tutti i giorni per fare in modo che le risorse a disposizione e ferme, devo dire, da anni fossero effettivamente utilizzate, ed il cantiere del CIS, la riqualificazione del CIS, rientra nel novero di queste opere. Ora, finalmente il Comune di Taranto ha pubblicato questa determina. Noi avevamo con Invitalia fatto la gara, aggiudicato la gara, il Comune si è attivato con la determina, per cui a breve partiranno questi lavori e si darà il via a questo grande cantiere generale, potremmo dire, che riguarderà la città vecchia e che vede il CIS e tutta la sua struttura impegnata in prima persona, a partire appunto da Piazza Fontana, che sarà uno dei primi interventi, ma ci sono anche altri interventi che sono invece in fase conclusiva. Penso per esempio al Palazzo Nove Lune. Partiranno poi lavori che riguarderanno le mura aragonesi, la riqualificazione dell'area delle colonne doriche, via Duomo, i sotterranei della chiesa di San Domenico e Piazza Castello. I lavori sono già in corso.
1: Assolutamente, non solo in Città Vecchia, perché poi io ho particolarmente a cuore la questione delle Adriatiche Azzurre d'Italia. A che punto sono i lavori lì, onorevole?
2: Ma io attendo con ansia la chiusura del procedimento di caratterizzazione da parte di ARPA Puglia. Devo dire che devo prendere atto che occorrono un po' di mesi. Io speravo, immaginavo che il procedimento di caratterizzazione fosse molto più veloce, dovremmo essere quasi alla fine. Una volta avuti i dati delle analisi del terreno, quindi della composizione del terreno, dello stato di inquinamento anche di quel terreno, potremo procedere con le valutazioni del caso e io credo si darà luogo alla realizzazione di un capping e poi della riqualifica la realizzazione, diciamo, di fatto del nuovo impianto sportivo. È un intervento al quale anche io ci tengo molto, devo dire.
1: Siamo in due, siamo quantomeno in due, ma
2: Beh, io
1: so
2: penso che
1: che
2: siamo più
1: più
2: di
1: di
2: due.
1: qualcuno, più di
2: Come
1: qualcuno,
2: no?
1: sì, assolutamente. Onorevole, guardi, io oltre a questo volevo fare un passaggio sui fondi che invece toccheranno la provincia ed in particolar modo a Vetrana. Un nuovo modo di pensare a quelli che sono i disservizi idrogeologici che vengono a crearsi sul territorio, un modo che punta a prevenire piuttosto che a curare successivamente. L'importo importante, 18 milioni di euro, la prima tranche di 5 arriva da Vetrana, due comuni in Puglia che possono contare su questo tipo di finanziamenti, uno soltanto in provincia di Taranto, l'altro in provincia di Lecce.
2: Sì, parliamo del dissesto idrogeologico. Risorse a disposizione ce ne sono, parliamo di fondi FSC, quindi fondi nazionali che sono stati poi trasferiti con l'accordo di coesione alla Regione Puglia in questo caso e per Avetrana del canale di imbrigliamento. È chiaro
1: Sì.
2: che per evitare disastri che sono avvenuti anche nella nostra provincia, penso per esempio all'alluvione di Ginosa di qualche anno fa che determinò 4 morti. Quindi sono situazioni che si possono verificare anche da noi, per cui queste risorse, queste

0: la mano dello Stato, l'ingresso dello Stato diretto in quello che, in quelle che sono, in quelli che sono i presupposti futuri e futuribili dello stabilimento. Rizzo parlava di una idea paventata, di un'ipotesi paventata, ma nemmeno poi tanto ipotesi, ma di un coinvolgimento diretto da parte di un soggetto terzo riconducibile alla macchina statale.
1: Ah, ci sono diverse ipotesi sul tappeto, ci sono due ipotesi private, una terza ipotesi diciamo che è oggetto di valutazione e poi c'è quest'altro tema della nazionalizzazione. Il governo ad alto livello si sta occupando di questa problematica, io spero che venga risolta quanto prima anche perché la situazione è diventata piuttosto complessa. È un argomento che seguiamo oramai da anni, ci rendiamo conto che i lavoratori hanno bisogno di una risposta, che il territorio ha bisogno di una risposta, anche se devo dire che da parte dell'amministrazione comunale prendo atto di una serie di interventi piuttosto estemporanei, ma non di una linea politica chiara su questo tema.
0: Onorevole, le faccio l'ultimo, davvero l'ultimo passaggio. Questione clima, sì. Mobilità degli ultimi giorni. Siccome molto spesso io mi ritrovo tra un dissing politico tra il vice sindaco Mattia Giorno, l'onorevole Iaia, spesso c'è un rimpallo. C'è il Fratelli d'Italia che chiede la testa del vice sindaco Mattia Giorno. Ha un'idea su quello che è accaduto in questi giorni relativamente al Medimex?
1: Ma il gruppo consigliare ha ritenuto di chiedere le dimissioni del vice sindaco, il quale interviene sostanzialmente sul tutto, non avendo capito che la collaborazione istituzionale viene prima della demagogia politica, per cui è impegnato tutti i giorni in giro per la città a rivendicare cantieri del CIS, non spiegando ai cittadini che i fondi sono del CIS e che il centrosinistra governa la città da 20 anni di fatto e che avrebbe potuto utilizzare questi fondi negli anni passati e non lo ha mai fatto. Ma questo è il livello per cui io non mi meraviglio di tutto ciò. Per quanto riguarda il disservizio dell'altra sera, io devo dirvi che francamente vedo dei dibattiti in città che mi lasciano un po' basito. Perché da una parte leggevo proprio in questo momento l'intervista all'assessore Cataldino, il quale afferma che la responsabilità non è dei lavoratori. Bene, dall'altra parte leggo che la responsabilità non è dell'amministrazione comunale. Benissimo. Quindi di chi è la responsabilità? Dell'amministratore di Chima Mobilità? Quindi qualcuno avrà lasciato queste persone a terra? Non credo di essere stato io che sia stato Fratelli d'Italia. Quindi immagino che ci saranno dei provvedimenti da parte dell'amministrazione comunale nei confronti della società partecipata o quant'altro. Sono sicuro che tutto si concluderà in un nulla di fatto, come sempre.
2: E noi passiamo a ospitare in collegamento la prima amica della giornata per parlare di un'importantissima iniziativa culturale ed economica che riguarda la città di Grottaglie. Buongiorno a Raffaella Capriglia, un piacere ritrovarti per parlare di questa importantissima iniziativa, questo evento che riguarderà appunto Grottaglie a partire dal 4 luglio. Buongiorno Raffaella.
3: Buongiorno Sabrina, buongiorno a te e a tutti i nostri telespettatori. Sì, parliamo del concorso di ceramica contemporanea internazionale mediterraneo di Grottaglie, l'iniziativa più importante culturale organizzata e promossa dal Comune di Grottaglie. Il nome è Mediterraneo, questa è l'edizione 2026, siamo alla 33esima edizione. Grottaglie guarda al mondo, ci sono 48 paesi da tutto il mondo partecipanti in questo importantissimo concorso d'arte contemporanea che si contrassegna come uno dei più importanti al mondo proprio nel settore ceramico. La ceramica che diventa scultura, la scultura che diciamo tradizionalmente è di altri materiali come per esempio il marmo, il bronzo, i metalli, invece in questo caso è scultura in ceramica e da arte in passato minore sta diventando sempre di più protagonista nelle ceramiche di tutto il mondo. Dicevo 48 paesi, dal Giappone alla Cina, alle Filippine, al Congo, la Malesia, gli Stati Uniti, l'Australia, davvero rappresentato tutto il mondo. Abbiamo avuto 410 candidature di opere da

0: quasi altrettanti artisti, alcuni di loro hanno presentato, perché era possibile farlo, due candidature, due opere, quindi sono circa 400 artisti per 410 opere. Di queste ne sono state selezionate 81 che saranno esposte dal 4 luglio, dopo l'inaugurazione alle ore 19 nel Castello Episcopio, al 18 ottobre appunto nel Castello Episcopio, con una novità importante quest'anno che contraddistingue il concorso ed è la prima volta, abbiamo aggiunto una sezione che abbiamo voluto chiamare Grande Opera, oltre ai tradizionali tre premi, il primo premio di 5.000 euro, il premio Residenza d'Artista Under 35 destinato agli artisti più giovani al di sotto dei 35 anni e il premio Mostra Personale, abbiamo aggiunto questo premio Grande Opera. Chiediamo agli artisti di realizzare sculture o installazioni prevalentemente in ceramica di grandi dimensioni da poter poi predisporre, allestire nel nostro spazio urbano affinché il nostro spazio urbano, gli spazi più caratteristici di Grottaglie, siano come dire, contrassegnati e caratterizzati da arte ceramica internazionale. E abbiamo avuto in questa prima sezione, e per noi è stato un orgoglio, un risultato importante, 22 candidature da tutto il mondo. Di queste 22 candidature ne sono state selezionate 15 che poi il 2 luglio saranno sottoposte all'attenzione della giuria che dovrà designare i premi, sia i premi del concorso tradizionale che quelli di questa grande opera con due giurie differenti, entrambe di caratura internazionale.
1: Sì, allora intanto mi premeva, insomma, riportare anche che questa edizione è curata da una storica dell'arte molto importante, Lisa Hockmeyer, e quindi effettivamente c'è un livello altissimo, insomma, ci si attende di opere per questa attività che ovviamente è inserita nell'ambito delle attività culturali per quest'estate 2026 e sappiamo che Grottaglie sta preparando. O ha già preparato, sta per diffondere questo programma importante, che va le varie attività, quelle tradizionali, insomma, che vedono sempre Grottaglie, no, al centro insomma, di importanti iniziative legate al food piuttosto che alla tradizione, però ormai è un programma sempre più diffuso che appunto rilancia Grottaglie a livelli molto elevati.
0: Sì, la nostra curatrice di quest'anno dell'edizione 33-2026, Elisa Hockmeyer, dicevi bene, è una storica dell'arte e del design internazionale ed è anche una docente universitaria al Politecnico di Milano. L'abbiamo scelta, ci tengo a sottolinearlo, attraverso un avviso pubblico a cui hanno partecipato con candidature proprie tantissimi altri candidati curatori. E, per il suo profilo molto alto e soprattutto di appunto, rilievo internazionale, affinché la nostra mostra concorso possa arrivare in tutto il mondo, essere anche comunicata e diffusa in tutto il mondo attraverso l'opera precisa e preziosa di questa curatela. Stiamo realizzando anche un catalogo, come lo scorso anno, un catalogo che è un vero e proprio libro con il suo ISBN che sarà diffuso nelle librerie e nelle librerie online, anche questo a livello internazionale, edito da Grenzi Editore, e che conterrà le opere selezionate per la mostra, sia per la sezione Grande Opera che per la sezione, quella tradizionale, con i tre premi. E poi stiamo anche programmando le altre iniziative collaterali fino al 18 ottobre, perché ci sarà nel periodo tra settembre e ottobre il progetto Residenza d'Artista, che ricordo è realizzato in collaborazione con il nostro main sponsor, che è la BCC San Marzano. L'artista che ha vinto lo scorso anno, Under 35, verrà a Grottaglie e realizzerà per 3 settimane delle opere in ceramica che poi saranno spiegate ed esposte nella parte finale della nostra rassegna. Quindi ci sarà anche un momento di resoconto di risultato di questa residenza d'artista in cui questa artista internazionale molto giovane si contaminerà con il luogo, con anche le espressioni del nostro stesso quartiere delle ceramiche, si confronterà con gli stessi ceramisti e con le nostre botteghe e realizzerà delle sue opere con la sua personale ceramica. cifra stilistica.

0: E poi la mostra personale con il premio dello scorso anno, dell'artista dello scorso anno, che sarà realizzata sempre nel periodo finale tra settembre e ottobre al Castello Episcopio di Grottaglie. E, ovviamente avremo delle aperture prolungate durante l'estate fino a tarda sera, quindi sarà possibile per tutti coloro che verranno a Grottaglie a trovarci visitare anche questa importante rassegna internazionale d'arte. E poi ci sono tutte le nostre altre iniziative, dicevi bene, perché è già partito, è stato avviato già il cartellone estivo del comune di Grottaglie con tante attività. Per esempio, stiamo per presentare una rassegna di cinema all'aperto, Cinema al Castello, con 5 appuntamenti in collaborazione con la Puglia Film Commission, ad ingresso libero e gratuito nel giardino mediterraneo del Castello Episcopio. Saranno 5 serate tra luglio e agosto, con film con attori di rilievo nazionale e internazionale, ma caratterizzanti anche il tema della Puglia. E poi ancora continueremo con la rassegna di libri Pagine di Puglia in un'edizione estiva con altri 5 appuntamenti che si svolgeranno, in questo caso anche questi, tutti nel Castello Episcopio. E poi c'è il nostro Terraviva Festival, il festival musicale della città di Grottaglie, e su questo ancora non annuncio niente perché a breve saranno appunto annunciate le novità con i nomi musicali che saranno in campo per caratterizzare questa edizione 2026 della nostra estate. Tanti altri appuntamenti poi in collaborazione con le associazioni, dalla danza sportiva al teatro, nei luoghi nel nostro centro storico e del quartiere delle Ceramiche, ma anche nelle bellissime cave di Fantiano. Per esempio, avremo il 18 luglio un primo appuntamento realizzato dall'attore regista Alfredo Traversa, che sta portando le voci del teatro all'interno della cava di Fantiano. L'appuntamento si chiama Vox Theater. E poi tanti altri nel corso del nostro cartellone estivo per fare anche appunto un punto, un focus sul teatro, in questo caso all'aperto, perché scegliamo i luoghi ovviamente all'aperto estivi della nostra città.
1: Abbiamo un'altra ospite collegata, un ospite che ritroviamo spesso con le sue attività, questa volta in collegamento con noi Ivana Oliva. Buongiorno Ivana,
2: Buongiorno.
1: presidente dell'Associazione Musicale Guitar Artium, che ovviamente ci deve parlare di quelle che sono le attività che già il grande festival che parte dalla settimana prossima. Allora Ivana, siamo pronti?
2: Sì, siamo pronti, buongiorno a tutti, siamo pronti e siamo anche contenti perché siamo arrivati alla decima edizione di questo festival. Un festival che è stato, diciamo, sempre patrocinato dal Comune di Taranto, dalla Regione Puglia, dal Centro di Servizi di Volontariato e anche dalla provincia di Taranto. Quest'anno il festival debutta con un duo molto importante, il duo formato da padre e figlia, Giusy Miriam Pompiglio e praticamente Luciano Pompiglio, già ospiti nel 2018 nella nostra edizione. La serata si aprirà appunto con un ricordo di tutti quelli che sono stati gli eventi nelle passate edizioni, alla presenza, speriamo, comunque di autorità del Comune di Taranto che ci hanno promesso la loro presenza per festeggiare e per consegnare il famoso premio Città dello Ionio, un premio che viene conferito dall'associazione musicale, congiuntamente, diciamo, all'assessorato, uno degli artisti del festival che si è più distinto nell'ambito della sua carriera concertistica. Ed infatti Luciano Pompiglio è un musicista pugliese, vengono appunto lui e la figlia da San Giovanni Rotondo, e si è sempre distinto in tutto il mondo, dagli Stati Uniti d'America fino all'America Latina, sia in duo che da solista, per cui è un'eccellenza pugliese e abbiamo voluto, come dire, rispettare la nostra tradizione, che è quella sempre di valorizzare il territorio, gli artisti pugliesi, gli artisti appunto nel nostro territorio, per cui abbiamo voluto cominciare la nostra decima edizione con un artista del territorio. E poi, insomma, faremo 4 giorni consecutivi del nostro festival. A seguire avremo il 2 di luglio, sempre nella splendida cornice del Palazzo di Città, un doppio concerto. Apriremo la serata con Marco Battaglia, che è un grande studioso di musica.

0: musica dell'Ottocento, infatti insomma, è stato uno specialista e suonerà su una chitarra storica dell'Ottocento ed è stato uno dei primi musicisti a suonare sulla chitarra storica di Giuseppe Mazzini, che era un amante della chitarra e ha composto anche delle musiche per chitarra. E infatti suonerà brani dell'Ottocento, questo artista che diciamo, ha suonato in tutto il mondo, da Miami, New York, Città del Messico, Lima, ed è stato anche, diciamo, acclamato dal pubblico della RAI perché si è esibito molte volte appunto con i brani mazziniani. E contemporaneamente, nella stessa serata, dunque a seguire avremo il duo Cristina Scalas, flauto, e Davide Mocci, chitarra, che ci faranno immergere in tutta quella che è la musica tipica per flauto e chitarra. Quindi andremo nella dimensione della chitarra in duo, dove la chitarra insomma fa da accompagnamento, sì, ma i grandi interpreti come Mauro Giuliani dell'Ottocento, Fernando Carulli, hanno sempre dedicato poi anche ampio spazio alle sonorità e alla melodia della chitarra. Questo è il 2, poi il 3, andremo invece in Portogallo con Aires Pireño, che ci farà ascoltare musica insomma, della letteratura chitarristica. È un musicista acclamato in Portogallo, che ha vinto nella sua, diciamo, carriera il primo premio al concorso internazionale di New York, ha suonato in tutto il mondo ed è direttore del Conservatorio di Vila do Conde, una ridente cittadina portoghese dove vi è un'intensa attività musicale ed artistica. E poi, a seguire, avremo il 4, un duo da non perdere, il duo Equinox, formato da Giovanni Lanzini al clarinetto e Fabio Montomoli alla chitarra. Artisti che hanno suonato in tutto il mondo perché insomma, sia da solisti che in duo hanno fatto il giro dall'America Latina, dagli Stati Uniti d'America e sono però toscani, quindi anche qui c'è la dimensione dell'Italia che viaggia nel mondo e che porta musica di grande qualità. Ascolteremo arie d'opera, brani della letteratura chitarristica classica, per cui insomma sarà un programma variegato e con un'offerta musicale veramente di altissimo livello.
1: Allora, Ivana, intanto ricordiamo che l'ingresso agli eventi è libero fino a esaurimento posti. Ricordiamo
0: Certo.
1: la location dove si tengono, quindi 1, 2, 3 e 4 luglio, dove possono venire le persone a vedere, il pubblico a seguire questo importante festival.
0: È il Palazzo di Città, il
1: Palazzo
0: simbolo
1: di
0: della nostra
1: Città.
0: città, è il Salone degli Specchi del Palazzo di Città, che è stato, diciamo, concesso grazie appunto al patrocinio del
1: Sì,
0: Comune di Taranto,
1: sì.
0: e quindi ringraziamo anche l'amministrazione comunale per questa, diciamo, iniziativa, perché comunque è un festival degno di avere una cornice di altissimo livello, insomma.
1: Allora, poi un altro importante evento, insomma, un'importante programmazione che è prevista appunto dalle tue attività è quella della Summer School, che sarà tenuta ovviamente dalla professoressa Maria Ivana Oliva, rivolta all'orchestra Andrea Segovia e che quindi diciamo non soltanto ascolto, ma anche proprio la parte teorica e pratica che poi si conclude a settembre. Dici anche qualche indicazione su questa Summer School che ovviamente ogni anno, insomma, diciamo, la parte didattica è quella che ti riguarda sempre in maniera diretta.
0: Sì, certo. Allora, anche qui siamo alla decima edizione della Summer School, che è una scuola di musica estiva che prevede una formazione musicale rivolta ai giovani componenti dell'orchestra Andrea Segovia, che insomma oramai sul territorio è diventata un punto di riferimento. E durante l'estate quindi faremo degli incontri, li faremo a Lama, quindi ci spostiamo in una zona diciamo esterna alla città, è presso la sala di comunità della Chiesa Regina Pacis, dove poi praticamente terremo un concerto finale. Anche qui emerge la componente non solo, diciamo, formativa della musica, ma per quanto poi mi riguarda come insegnante e docente di una scuola media in indirizzo musicale, cerco sempre di dare anche un taglio sociale, di privazione anche e di eliminazione da forme diciamo, di devianza sociale, per cui ha una finalità sì formativa musicale, ma anche educativa nei confronti dei giovani.

0: quindi è un modo per trascorrere l'estate diversamente, ma poi si arriva a dei risultati molto diciamo soddisfacenti, perché come insomma abbiamo sempre detto, quest'orchestra si è diciamo sempre distinta sul territorio, è arrivata anche a registrare un compact disc, il CD Donatori di Suoni, che anche Studio 100 ci ha insomma promosso nella divulgazione, ha devoluto i suoi fondi poi all'associazione Simba. Quindi c'è di tutto in mezzo, ma
1: Bene.
0: speriamo di avere sempre la forza di andare avanti.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il

0: caramello, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa, fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso, che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso, hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica, che comunque era un rock ma pseudo patinato. Cioè arriva George Martin, che è il produttore, e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo. Il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare, e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici, e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra, e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia, inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808, 909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatte tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. mentre prima si era obbligati a registrare su NAS.

0: era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
1: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
2: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, tutto molto forte, tutto molto potente, tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
3: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. Cioè, uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sui profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad, dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: che ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer uno stacco enorme perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista, questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.

0: gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo. Anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazioni di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni

si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters, scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, il Synthesi FM, e un Ondemar Tenor, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso, il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava, con un po' più di delay. L'Ondemar Tenor era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note, e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbusters è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? Do you believe in love after love? Quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, un pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune, è il 2003.

0: lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul, mi dicono stile Aretha Franklin, no? Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn core gospel, no? Così adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio. Non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco. Non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iperprecisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: C'era un nuovo lavoro che sarà quello di delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
3: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata, e magari, adesso non voglio dire se riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale

locale, sai, la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buona la prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buona la prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere. Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
1: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004 in un universo alternativo Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardi, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e soltuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente.

nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento

3. Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fallows, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: «C'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse». La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdi come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: «L'ho preso perché voglio

Volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: "Da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo." Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi: il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento, poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico, gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per
le persone di quel periodo, le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si

manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oijthema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot TARS in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica: niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta.
È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne

fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Dublino, capitale d'Irlanda. Con la fitta pioggerella che la caratterizza, accoglie gli ospiti italiani. Ma è luminosa la giornata con la quale inizia la visita giubilare nella terra di San Cataldo delle delegazioni di provincia e curia arcivescovile di Taranto. Il clima favorevole è un buon auspicio per incontrare il Mayor Maurice Ahern, il primo cittadino di Dublino. La Mansion House è la sede municipale, una struttura del 1750 adibita a palazzo di rappresentanza ed abitazione del sindaco, che viene eletto ogni anno. Breve cerimonia del tè in attesa di Mr. Ahern, che sfoggia la Chain of Office, simbolo della sua autorità, e fa il suo ingresso nella sala di ricevimento degli ospiti. Nel più puro stile Irish, l'accoglienza, garbata e cortese. Gentili sorrisi, qualche breve battuta e gli auspici che questa visita nell'Eire sia utile e piacevole. Contento di aver saputo di più dell'Irlanda e di Taranto, così come di questo legame nel nome di St. Cathal, scambio di doni e l'augurio di rivedersi tra i due mari.
1: And I'd love to take up your invitation to visit Taranto again.
2: Già questa accoglienza molto sentita, molto intensa, anche se limitata nel tempo, ci dimostra il calore che abbiamo ricevuto venendo qui in Irlanda.
3: I rapporti tra i popoli sono rapporti che vogliamo che siano sempre all'insegna dell'amicizia, e credo che se questa finalità si raggiunge, il nostro pellegrinaggio sarà pieno di successo.
0: Per la seconda tappa della giornata, dopo Dublino, si attraversano le contee di Kildare, Carlow, Kilkenny e infine Waterford, 200 km tra i fiabeschi paesaggi d'Irlanda, per raggiungere la meta fondamentale del pellegrinaggio. Il clima è tipicamente irlandese, vento e pioggia al mattino e all'improvviso compaiono raggi di sole. Così il venerdì pomeriggio nella contea di Waterford, dove il sindaco di Dungarvan, David Daniels, dà il benvenuto della città nello scintillante Crystal Center, vero orgoglio locale.
4: Oh yes, Waterford Crystal is one of the
0: Sì, i cristalli di Waterford sono noti in tutto il mondo e ne siamo molto orgogliosi. Contiamo 350.000 visitatori ogni anno e sono lieto di regalare un cristallo di Waterford all'arcivescovo.

breve giro nella fabbrica dei cristalli per conoscere le fasi di lavorazione e poi tappa nel centro urbano. Darganvan è la sede della contea di Waterford, in un certo senso lo specchio del nostro ente provincia. Gli amministratori hanno lavorato per mesi per organizzare l'accoglienza, che è superiore ad ogni aspettativa. Un picchetto di giovani irlandesi, vestiti di verde, colore nazionale, e il suono della cornamusa accompagnano l'ingresso nel palazzo della contea e i Menchair, con i simboli del loro potere, The Chain of Office, salutano la delegazione tarantina. Eleganti composizioni floreali e bandiere delle due nazioni, italiana ed irlandese, guidano il corteo fino alla sala di bionda boiserie, dove l'intero consiglio della contea, cittadini, studenti e soprattutto Monsignor William Lee, vescovo di Waterford, attendono gli ospiti. Semplicità e distinzione caratterizzano i discorsi degli amministratori irlandesi, che si sentono particolarmente onorati della visita. Sembrano quasi increduli di questa tenace volontà che li conduce a percorrere migliaia di chilometri per intraprendere un pellegrinaggio nella terra natia di un santo che è semi sconosciuto nell'Isola Verde. Palpabile l'emozione dei cerimoniosi ospiti. L'incontro è un inno all'amicizia e alla volontà di reiterare queste occasioni. Lo si evince dal ricevimento che ne segue, di stampo tipicamente irlandese, accompagnato dalla musica e dalle danze popolari approntate dagli studenti della scuola.

0: quanto calore, quanta simpatia, con che meravigliosa accoglienza è stata riservata alla delegazione tarantina, bandiere che inneggiano sia al tricolore che ai colori della bandiera irlandese, un ricevimento fatto apposta per noi, uno spettacolo di grande spessore che richiama le tradizioni specifiche proprio dell'Irlanda, di altissima qualità, anche se sono giovanissimi gli artisti, è stato veramente un momento di grandissima accoglienza per tutti noi che siamo venuti a visitare la contea di Waterford.
1: We understand that he did a lot of good
0: Sappiamo che San Cataldo ha fatto uno

0: ottimo lavoro in Italia. È meraviglioso sentire che si è fatto tanto onore nel vostro paese.
1: L'amministrazione provinciale, che ha voluto inserire anche questo pellegrinaggio in Irlanda, sulla terra natia di San Cataldo, ha visto benissimo. Devo dire che c'è stata una grande accoglienza qui stasera a Dungarvan con la contea di Waterford, e quindi questo testimonia anche il grande segnale cristiano che è stato lanciato per il grande giubileo del 2000, che è quello di cercare di aumentare sempre più l'amicizia, la solidarietà tra i popoli.
2: Abbiamo trovato oggi un'accoglienza particolare, solenne e semplice nello stesso tempo, solenne per l'importanza della circostanza e per l'importanza del luogo in cui ci troviamo, semplice proprio per il calore e la fratellanza umana che abbiamo riscontrato, e sicuramente questo ci ha dato una sensazione che, pur essendo a oltre 2000 km di distanza da casa, eravamo come se fossimo a casa nostra.
0: Attraverso questa visita all'Irlanda e alla contea di Waterford vorrebbe anche che si conoscesse maggiormente l'Irlanda al di fuori dei confini, sebbene il paese stia subendo una veloce possibilità economica in avanzamento, una crescita veramente vertiginosa. Do you want Ireland will known all over the world, in Italy and in Toronto in particular way? Why this? Col vostro paese vorremmo fare dei collegamenti turistico-culturali, non solo fra le nazioni ma anche fra le province e le città, nel segno della storia e della tradizione.
3: Vedendo l'umanità di questa gente, non ci dobbiamo meravigliare per nulla che questa umanità sia stata capace di generare un santo come San Cataldo.
4: Io credo che se noi saremo un pochino più attenti alla realtà di questo popolo, insieme potremo fare delle cose bellissime.
0: Saint Cathald ha quindi creato un legame tra due comunità attratte dallo stesso spirito di fede e fratellanza. Sabato la campagna irlandese rivela le sue bellezze storiche e religiose. Ed Ardmore appare con una chiesa che si affaccia su un mare in tempesta. Ardmore, nella contea di Waterford, è qui che ha sede un monastero duecentesco di cui rimangono solo ruderi e che sono stati meta di pellegrinaggi. Il vescovo Lee, insieme al parroco, testimoniano ai tarantini questo senso della religiosità senza fine. Le rovine della cattedrale e la torre rotonda resistono. Il pellegrinaggio prosegue. Ecco Lismore, che rappresenta un'altra pietra miliare del viaggio. Nel XIII secolo era un crocevia di giovani che studiavano nei monasteri, una tradizione persa nel tempo ma non nella memoria storica. Poi è il sindaco James Gorman che accompagna la delegazione alla scoperta di questa verdissima parte dell'Irlanda. Offre uno spaccato storico-religioso nel centro culturale del suo borgo.
5: Lismore, Lismore, dove il passato è per sempre presente, dove il passato è visibile ovunque. Lismore, un posto speciale. E chi meglio di me può saperlo, dato che sono oltre 1000 anni?
0: Ricorda San Malachia, Saint Cartago, più popolari in queste lande, ma inserisce ormai con altrettanta dignità San Cataldo nel panorama devozionale della contea. Ogni tappa suscita stupore per l'alto senso di generosità dell'accoglienza.
6: We feel ourselves, we are very proud of our town.
0: È un peccato che la vostra visita sia così breve, perché ci sono tanti bei posti da farvi vedere, ma forse se tornerete ci organizzeremo meglio per voi. E l'amore per San Cataldo si sta allargando, abbracciando la sua terra natale. Così ha espresso i suoi sentimenti Monsignor Benigno Papa. Ma ancora più intenso si rivela il pomeriggio, quando la delegazione tarantina arriva nella contea di Tipperary, dove a Clughin un'intera comunità

mobilitata per dare il benvenuto agli ospiti. Nella Community Hall, la sede della comunità, scambio di saluti con il capo del consiglio della contea, Tommy Woods, il vicario Monsignor Holden e il parroco Nugent. Un calice di cristallo, simbolo della comunione, un dono prezioso che supera l'acclarata generosità irlandese, un dono che nella data incisa ferma il tempo ed utilizzato nella concelebrazione della messa fissa la più sincera comunione tra le comunità.

Intorno i ragazzi del St. Mary's che danzano le tradizionali jigs and reels e con la loro costante presenza testimoniano la propria partecipazione attiva alla vita cittadina che per tutta la collettività è impregnata profondamente di senso religioso. Ancora vento e pioggia nel cimitero di Shanran. Una lapide dal 28 ottobre 2000 ricorda che un tempo, in quel luogo, San Cataldo ha edificato il suo primo monastero e nel contempo rappresenta il legame di fede stabilito con Taranto e l'arcidiocesi.

a poche centinaia di metri, nella chiesa di St. Mary, dal 63 una vetrata colorata ha colmato il vuoto della presenza iconografica di St. Cathald. Doppia l'immagine, di monaco e di vescovo, in Irlanda e a Taranto. Un omaggio dovuto, secondo il donatore McKean, oggi negli USA, ma rappresentato durante l'incontro dai familiari. Il pomeriggio prosegue con un ulteriore appuntamento, questa volta nella sede della Primary School. Gli alunni hanno scritto numerose lettere da consegnare ai loro coetanei tarantini. Diversa la proposta per diffondere i loro messaggi d'amicizia. La pubblicazione sul giornale Nuovo Dialogo, lo promette Monsignor Nicola Di Comite. La parola poi viene presa dallo storico locale, che nuovamente accenna alla storia del patrono, e la serata si conclude con una toccante concelebrazione della messa.

L'angelico coro dei ragazzi e le suggestive note di un'arpa celtica creano un'atmosfera ancora più celestiale per l'incontro tra le comunità religiose di Cloghin e Taranto, che volgono lo sguardo e le anime verso l'astro luminoso dell'Irlanda, definizione del santo nell'Isola Verde.

0: as well, very specially because I think it's very special for us.
1: È davvero speciale per noi la vostra visita e siate benvenuti perché ci avete aiutato a riscoprire le nostre radici. È importantissimo per noi. È bene riguardare al nostro passato e rivedere la nostra fede in San Cataldo, che non era così forte in questa parte d'Irlanda. Vi ringraziamo per la vostra venuta e speriamo che possiate il più presto ritornare.

0: proprio lì che viene posta una stele. Il suolo che ospita la lapide è di proprietà della signora McCarthy. È lei ad invitare la delegazione per un tè, mentre decine gli abitanti della zona pazientemente sotto la pioggia ad attendere lo scoprimento della stela in pietra che racconta in inglese, italiano e gaelico l'unione tra il paese d'origine e quello di accoglienza del santo. Bambini, bandierine, una banda di ottoni, foto, discorsi, applausi, completo il cerimoniale di un altro fatidico momento del pellegrinaggio, sempre segnato dalla presenza del vescovo di Waterford e delle autorità locali. Gli irlandesi sono emozionati, fanno di tutto per mettere riparo alla loro disattenzione storica e devozionale verso il patrono di Taranto. Il risultato è eccellente, lo si riscontra alla Santa Messa Domenicale. I fedeli sono tanti e accolgono con attenzione le parole del loro pastore che li invita a raccogliere il messaggio di San Cataldo. E alla devozione popolare si aggrega anche il sottosegretario alle finanze dell'Eire, presente nella parrocchia di Ballinamila, Martin Cullen. Un ospite a sorpresa che non fa che inorgoglire maggiormente la delegazione tarantina. Gli irlandesi generalmente sono un popolo molto cattolico, abbiamo avuto forti impulsi cattolici, c'è un grande spirito religioso che combacia con quello cattolico e questo si manifesta in tutto il mondo. Mi rendo conto che l'atteggiamento colpisca molto i tarantini della delegazione e spero in ciò che ha detto l'arcivescovo Papa, che la visita religiosa unisca le due comunità. Amen. La delegazione lascia ancora un'impronta nell'isola dei Trifogli. Il ponte spirituale tocca la parrocchia di Ballinamila. L'acqua benedetta consacra un'ulteriore lapide a memoria del pellegrino di Cristo, la cui benedizione viene invocata dall'Irlanda e dall'Italia. È tempo di ripartire. Si riprende il viaggio a ritroso. Si lascia così la contea di Waterford per Dublino, 3 ore sotto la pioggia, e anche nella capitale irlandese un incontro inatteso. Il cardinale Cathal Daly, già primate d'Irlanda che da Belfast, è giunto appositamente nella capitale dell'Eire per l'incontro. Nella Nazareth House una sorridente occasione per rinverdire la visita tarantina di Sua Eminenza nel corso dei festeggiamenti di San Cataldo nel 99.
1: Ricordo bene questa visita a Taranto, 3 giorni splendidissimi, soprattutto la processione al mare e poi il fuoco d'artificio. Tante memorie, i ragazzi alla scuola che hanno tanto bene cantato in inglese speciali per me. Dunque un grande ricordo e la cortesia, la bontà, la generosità degli italiani. E sono molto contento di questa visita qui della delegazione di Taranto in Irlanda. Spero bene che i legami entro l'Italia e l'Irlanda vanno aumentare nei anni prossimi.
0: L'epilogo del pellegrinaggio alle radici del culto di San Cataldo è stato ideale per quelle intenzioni di fede e fratellanza che hanno mosso provincia e arcivescovado.
2: Abbiamo fatto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto queste terre d'Irlanda che ci accomunano da tradizioni religiose e perché no, anche abbiamo scoperto che abbiamo le stesse identità culturali. Dicevo prima, esperienze importantissime e abbiamo lasciato un segno della nostra presenza lì inaugurando una stele e rimanendo d'intesa con la contea di Waterford di fissare un periodo del nostro anno, degli anni futuri per promuovere un pellegrinaggio di nostri fedeli lì in quella terra al fine di

0: di concretizzare quello che è il nostro intento, portare quanto più possibile a conoscenza i nostri concittadini di questa identità, di questa tradizione religiosa comune nel segno di San Cataldo.
1: Questa straordinaria esperienza di vita ci permette di unire a distanza di tantissimi chilometri due popoli. Ecco il trionfo un po' della multietnicità, di un modo solidale di vivere una comunità di intenti, e questo può essere importante anche sotto il profilo della conoscenza di popoli diversi, sotto il profilo delle relazioni culturali, spirituali e anche di carattere commerciale. Abbiamo appreso lì e abbiamo avuto anche qualche insegnamento in ordine all'accoglienza e alla tecnica che hanno saputo evidenziare nell'accoglierci. Io credo che queste esperienze possano essere da noi valorizzate e certamente ricambieremo doverosamente ai nostri amici che abbiamo lasciato in Irlanda l'accoglienza della quale ci hanno onorato.
2: C'era un vuoto da colmare dal punto di vista della conoscenza di quella tradizione che si richiama all'origine irlandese di San Cataldo. Noi abbiamo dato visibilità a questa tradizione, non abbiamo firmato nessun atto dogmatico, abbiamo semplicemente dato appunto con delle lapide ricordo una visibilità per i posteri di questa duplice tradizione. Poi l'incontro è stato ricco di umanità, abbiamo ammirato il popolo irlandese del sud dell'Irlanda in una zona che è una zona tutta agricola, una zona dove la gente per noi appare in una dimensione direi quasi irreale, gente che vive di semplicità, di agricoltura, ma con grande dignità, con grande senso di rispetto, con grande orgoglio anche delle proprie tradizioni. Siamo rimasti contenti perché hanno riservato a noi un'attenzione tutta particolare e da parte dell'autorità civili e dalla parte dell'autorità ecclesiastica, il Vescovo è stato con noi due giorni interi, e da parte della povera gente anche che ha riempito le chiese per la curiosità forse di vedere dei tarantini che venivano nei loro luoghi, che in quel momento stavano per diventare importanti, quasi ad assumere una dimensione storica. Ecco, tutto questo ci ha riempito di gioia. Ora dovremo un po' analizzare di più i fatti e speriamo che questo avvenimento serva sempre di più alla riconciliazione dei popoli.
3: Il ritorno ha il sapore della nostalgia. Senza retorica, ogni membro della delegazione ha riconosciuto di aver lasciato parte di sé in terra d'Irlanda, contraccambiata da un souvenir, l'incontro con un popolo generoso e con un grande senso di partecipazione cristiana.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali,

0: Intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
1: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
0: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili, ovviamente, e degli uccelli, ce ne sono molti che per essere, detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà. E soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
1: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
0: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
1: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
0: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili, sono più identificate delle problematiche, metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
1: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
0: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
1: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
0: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti, per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
1: Negli animali esotici, gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo i lagomorfi e roditori.
0: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. l'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno e può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media 2 visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale, quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio invece tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormono indotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le

0: gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti, o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia, una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene. E la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli. E anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche, infatti per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente, se poi dovessero insorgere delle problematiche, ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili la maggior parte in realtà richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche.

che è a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili

0: Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta, bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, BioErgotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Non è un errore, siamo all'interno della Villa Peripato, anche questo luogo iconico di Taranto fa parte di quello che è il recupero di quelli che sono i cantieri relativi ai giochi del Mediterraneo. Quest'oggi qui vi portiamo a visitare un'ala nuova, un luogo che ha ripreso vita, che ha cambiato completamente destinazione, è un cantiere che riguarda un campo da basket proprio all'interno della Villa Peripato, polmone verde della città di Taranto. Non sarò solo, con me ovviamente c'è la RUP del cantiere relativo alla Villa Peripato, Cristina Giannico. Cristina, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, ingegnere, dicevamo, sì. Sembra strano essere all'interno della Villa Peripato, ma anche la Villa Peripato è un luogo di sport per i giochi del Mediterraneo.
1: Assolutamente, viene riqualificato proprio in occasione dei giochi del Mediterraneo per restituire poi alla cittadinanza uno spazio in cui poter condividere momenti di sport, socialità e intrattenimento, insomma.
0: Noi andremo da quella parte lì perché di là, sì, in un luogo che, come dicevamo,

0: ha completamente cambiato la propria destinazione. Noi eravamo abituati a conoscerla in diverse fasi storiche di Taranto. È stata per un periodo quella che volgarmente è stata definita come la piscina degli alleati, quindi successivamente allo sbarco degli alleati a metà anni 40. Poi è stato il laghetto che ha accompagnato l'infanzia di diverse generazioni di tarantini. Alle nostre spalle invece c'è gente che lavora per il rifacimento della facciata, vero?
1: Sì, è attualmente in corso infatti il restauro dell'ingresso, delle scalinate che è quasi completato e della parte destra del prospetto guardandolo rispetto all'ingresso.
0: Per far meglio comprendere a chi ci guarda, noi siamo prospicienti al circolo ufficiali, c'è Piazza Kennedy, alla nostra sinistra c'è Piazza della Vittoria, quindi nel pieno centro di Taranto. C'è l'info point, è vero, che sta prendendo vita?
1: C'è anche l'info point in corso di realizzazione che poi possiamo andare a vedere, sì.
0: Ci andiamo subito.
1: Ok.

0: Ingegnere, ci siamo spostati di qualche metro. Questa struttura mi dicevi essere l'info point.
1: Sì, questo è l'info point che stiamo realizzando, in cui stiamo anche installando un ascensore per consentire l'accesso a partire dal livello inferiore, quindi dal piano della strada, agli utenti diversamente abili, quindi per il superamento delle barriere architettoniche. È un volume che verrà realizzato interamente in vetro, quindi con una facciata continua in vetro che è in arrivo. Dobbiamo specificare che siamo in un'area sottoposta al vincolo architettonico, storico e paesaggistico, quindi tutte le scelte progettuali, quindi anche la realizzazione di questo volume nuovo, sono state sottoposte al parere della soprintendenza preventivo.
0: Mi dicevi che giù ci sono i servizi igienici,
1: i bagni, sì.
0: Quindi c'era un collegamento anche attraverso l'ascensore, che consentirà
1: sì.
0: poi di arrivare direttamente a questo piano, piano alto, piano rialzato,
1: sì.
0: definiamolo così in maniera volgare.
1: Sì.
0: La struttura invece sarà completamente a vetro.
1: Sarà completamente vetrata, sì sì, per consentire anche di poter vedere oltre, diciamo, quello che stiamo realizzando e quindi avere un nuovo volume che però non sia totalmente impattante in termini di densità materica, appunto. E poi all'arrivo dell'ascensore è stato realizzato un bancone in cui ci sarà una zona info point e accoglienza per gli utenti della Villa Peripato.
0: Quindi il lavoro di risistemazione non si limita esclusivamente a quello che è il corpo del campo da basket, ma riguarda non la villa nella sua interezza, ma un'ala che è quella di Piazza Kennedy.
1: Sì. L'accesso da Piazzale Kennedy, sì sì, che viene appunto riqualificato nell'ambito di questo intervento in termini di accessi, di percorsi, anche di immagini col restauro del prospetto che poi possiamo andare a vedere.
0: Infatti una cosa che ci ha colpito arrivando è l'aver
1: sì.
0: visto gli operai al lavoro con il muro di cinta, il prospetto esterno, che sembra quasi totalmente nuovo.
1: Esatto, sì sì, che abbiamo liberato da pochissimo, tra l'altro stiamo restaurando la parte destra del prospetto rispetto all'ingresso, stiamo realizzando un intervento che abbiamo definito un intervento campione, un intervento pilota, per consentire di definire gli interventi più opportuni di restauro da poter eseguire anche sulla restante parte del prospetto della villa.

0: Pochi passi, giusto il tempo di salutare l'info point, di arrivare in quest'altra zona che poi è vicinissima all'ingresso che abbiamo visto poco fa. Alle nostre spalle, dicevamo prima, qualche anno fa c'era una vasca, qualche anno prima c'era una sorta di piscina, adesso c'è invece un campo
1: da
0: basket.
1: Ci sono due campi da basket 3x3 che abbiamo realizzato, quindi abbiamo demolito l'ex piscina, abbiamo riempito per sollevarci al livello che vediamo adesso e abbiamo ripavimentato utilizzando una pavimentazione sportiva antitrauma per la realizzazione di questi campi, che sono tra l'altro stati dotati dei canestri. Le panchine che vediamo sono state realizzate in opera, quindi per gli spettatori che possono accedere al campo, e sono stati anche installati, sono in corso di installazione gli organi illuminanti per consentire l'utilizzo del campo anche nelle ore serali.
0: Prima di entrare sul campo, sì, di spiegarmi, ovviamente si giocherà a basket, ma ci sono delle particolarità.

0: Sì. Un'altra particolarità è riferita al luogo in cui si trova, perché noi siamo adiacenti al mare, di là
1: Sì.
0: c'è il Mar Piccolo, ma siamo in un cuore della socialità, in uno di quei luoghi che fa parte del cuore della socialità di Taranto, perché la Villa Peripato non è soltanto sport in questo momento, ma è certamente un luogo di incontro, un luogo nel quale si è svolta parte della storia di Taranto, quindi questo vi carica ulteriormente di responsabilità in un luogo che apparterrà alla città ancora più degli altri impianti anche dopo i Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì. Diciamo che paradossalmente, pur non essendo un campo che serve a giocare le competizioni sportive, magari tra un po' spiegheremo, sarà un'eredità molto importante per il territorio, quindi sta in questo proprio l'obiettivo cardine di questo intervento, per la cittadinanza.

0: Siamo quindi all'interno adesso della struttura, nel core business di quella che è il rifacimento strutturale di questa struttura. Non ti nascondo, ingegnere, che un po' mi fa specie, perché io sono cresciuto, abituato anch'io alla considerazione che qui ci fossero, probabilmente siamo quasi coetanei, esatto, che qui sì, ci fossero delle tartarughe piuttosto che dei pesci. Sì, sì. Poi l'abbiamo visto in stato d'abbandono, invece sì, già questo è uno step importante, perché viene riqualificato un luogo che apparteneva alla città e che adesso apparterrà sotto un altro aspetto alla città. Sì. Due campi distinti, 3 contro 3, dicevamo prima, faranno parte delle competizioni, ma serviranno in maniera preponderante per gli allenamenti.
1: Esatto, sì, sono campi che verranno utilizzati per il warm up degli atleti, perché invece le competizioni durante l'evento si svolgeranno sulla rotonda su cui il comitato allestirà dei campi provvisori da basket.
0: Sulla rotonda della Villa Peripato?
1: Della Villa Peripato,
0: quindi
1: sì,
0: comunque all'interno della struttura,
1: sì,
0: Villa Peripato,
1: struttura, sì,
0: riscaldamento e poi trasferimento.
1: Si spostano di là, sì.
0: Quindi in un certo senso la Villa Peripato diventa il centro del basket tarantino, sì, durante i giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì, sì, diventa un impianto sportivo all'aperto, sì, sì, libero.
0: Struttura che non prevede l'installazione di tribune,
1: no,
0: ma mi dicevi quelle panchine che
1: ci
0: vediamo
1: sono,
0: lì in muratura.
1: Sì, sono state realizzate queste sedute in opera,
0: che quindi potranno consentire al pubblico di godere dello spettacolo direttamente all'interno della struttura.
1: Da
0: poi,
1: vicino, sì.
0: Chiunque non ce la faccia, che non dovesse trovare posto, può tranquillamente assieparsi lì all'ombra.
1: All'esterno,
0: In piedi, ma all'ombra, e questo vi garantisco che anche se l'orario ancora, insomma, è abbastanza tollerabile, la temperatura inizia a essere interessante, caldo. Quindi parecchio, parecchio caldo.
1: Sì.
0: Struttura che mi sembra assolutamente interessante anche cromaticamente, i richiami,
1: sì,
0: sono...
1: I colori sono, come accennavo prima, sono stati scelti con la soprintendenza, che aveva richiesto di utilizzare dei colori neutri e che richiamassero il verde e la terra, quindi abbiamo utilizzato appunto questo beige crema, il verde e il color terracotta.
0: L'abbiamo detto prima, è un posto, è un luogo che riguarda lo sport, ma che riguarda anche Taranto. In quella direzione lì c'è uno scorcio fantastico e malinconico allo stesso tempo, ma direi che sarà ed è in questo momento una cartolina perfetta di Taranto. C'è il Mar Piccolo, c'è lo sguardo sulla città vecchia, non è solo sport, ma è anche promozione della nostra città.

0: All'esterno della struttura, ingegnere, l'abbiamo detto prima, non è solo sport, è sociale, questa invece è storia, perché la facciata che state restaurando e il muro di cinta che state restaurando fanno parte della storia di Taranto ed è forse il lascito più importante che verrà rimesso alla città.
1: L'intervento appunto ricomprendeva anche il restauro del prospetto per poter ridare una nuova immagine all'ingresso del lato di Piazzale Kennedy, quindi nell'intervento è stato inserito il restauro per il recupero della pietra originaria esistente che era stata ricoperta nel corso degli anni da atti vandalici e fenomeni di degrado che sono stati eliminati con interventi puntuali, delicati di microsabbiatura.

0: Eliminazione di materiale incoerente perché il degrado era stato ricoperto con materiale improprio, quindi addirittura era stato utilizzato il cemento che è un materiale irreversibile, quindi che non va utilizzato su questi elementi. Pulitura, risarcitura dei giunti, stuccature, ripristino di elementi mancanti e l'intervento sulle facciate, sul prospetto e sulle scalinate d'ingresso verrà completato attraverso l'applicazione di un materiale, possiamo definirla una specie di pellicola di vernice antigraffito per prevenire futuri fenomeni appunto di degrado.
1: Ingegnere, le faccio la domanda più complicata di tutte, costi dell'opera e tempi di consegna.
0: Allora, il quadro economico totale dell'intervento è da 1 milione di euro per 685.000 euro però di lavori. Tempi di consegna, noi a metà luglio completiamo con la facciata vetrata, quindi possiamo riconsegnare l'opera alla cittadinanza. Ci porteremo avanti fino a fine luglio solamente con il restauro che richiede delle ulteriori attività.
1: Ingegnere, non posso che ringraziarti.
0: Grazie.
1: Tutte le delucidazioni che ci hai fornito,
0: grazie.
1: Preziosissime.
0: Grazie a voi.
1: Grazie. Ringrazio voi che avete scelto di trascorrere con noi e di fare con noi questo viaggio all'interno della Villa Peripato, all'interno del cantiere relativo ai campi da basket. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo su Studio 100. Grazie e buon proseguo.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti

0: che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid, che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Em. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo, uscendo dalla busta, e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lonzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio, che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino, che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove, e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie.
1: Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy.
0: Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie.
1: E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare.
0: Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa dei Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue.
1: Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto.
0: Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito, e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e, con gioia, anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto.
1: Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jess invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli.
0: Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: viaggiato con la nazionale?
1: Sì.
0: È vero che erano tutti uomini?
1: Certo.
0: Manco un hostess?
1: No, c'erano diverse hostess, moglie giornalisti, amiche.
0: E allora ci hanno detto una bugia?
1: Certo, le bugie...
0: Capito.
1: Ogni tanto, eh.
0: Ogni tanto? Lei quante ne dice?
1: Poche, per la verità.
0: Siamo sicuri?
1: Buono.
0: Non servono? E cosa serve per andare dietro alla nazionale?
1: Serve essere obiettivi e seguire il binario giusto.
0: Ma i giornalisti sono obiettivi secondo lei?
1: Sono obiettivi dal punto di vista loro, loro credono in quello che scrivono, almeno.
0: Fantastico, ma lei è il Biscardi quello vero?
1: Quello vero, no?
0: Ci posso credere.
1: Sia come diceva Totò, sia.

0: oltre al biondo generale.
1: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
0: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
1: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia.
0: Vi rifarete?
1: Speriamo.
2: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più belle.
0: Che sarà? L'aria?
2: Ma l'aria
0: la
2: è...
0: pasta.
2: Probabilmente le generazioni che sono state prime.
0: Ma sa che le svedesi sono tutte alte, bionde?
3: Sì, infatti io sarò un po' in difficoltà. Dovrò usare altre tattiche. Perché sono piccolino.
4: Ho fatto proprio due passi, quindi non abbiamo potuto. Non posso darti un giudizio proprio.
0: Tanto verde e tanto biondo.
4: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
5: No, siamo andati a fare due passi soltanto, non è che abbiamo visto tanto.
0: Cosa te ne è sembrato della gente?
5: La gente l'ho vista poca, veramente.
6: Oh, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
0: Sicuro?
6: Sicuro.
0: Lo Stromberg, tanti anni nell'Atalanta. Questa partita come la vedi? So che la commenterai.
7: Sì, è sicuramente una partita vera, non è tanto amichevole secondo me, perché l'Italia non può permettersi a fare un passo falso, insomma, o fare una brutta figura, perché manca poco che inizia il mondiale.
0: Un saluto agli amici di Taranto.
8: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto, che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici, perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.

Gira a destra, gira a destra.

0: fumi tricolori anche dagli elicotteri della Marina Militare Italiana che stanno passando in questo momento al termine proprio dell'inno di Mameli sul luogo della cerimonia.
1: La già troppo difficile situazione del traffico in città viene sempre più gravata da altri problemi. Infatti, oltre alla scarsità di parcheggi e ai vigili urbani che fanno il loro dovere, si aggiungono anche i cosiddetti parcheggiatori abusivi, i quali si impongono con la loro presenza ed anche con le loro azioni e parole brusche. Insomma, se vuoi parcheggiare mi devi pagare, altrimenti continua ad impazzire nel traffico. Un bel ricatto, insomma. Il cittadino non può assolutamente continuare a subire tali ricatti. Si chiede in pratica una maggiore attenzione nel consentire a chi non è autorizzato di svolgere azioni non lecite. Certamente di cose non lecite ce ne sono di peggiori e questa è forse la meno peggio, anche se aggrava la situazione dei parcheggi.

0: Il fatto che un parcheggio sia autorizzato si evince dal rilascio di uno scontrino. Al contrario, se quest'ultimo non viene rilasciato, evidentemente il parcheggio non è autorizzato. Lasciare vivere tutti di onesto lavoro sarebbe anche giusto, ma appunto di onesto lavoro, e non ci sembra, anche se si tratta di poche centinaia di lire, che frodare i cittadini sia onesto.
1: Il momento magico rosso-blu continua. Il numeroso pubblico presente non ha mai fatto mancare il suo contributo. Ancora una volta il migliore in campo. Il Taranto sblocca il risultato nei primissimi minuti. Siamo solo al quarto quando Incarbona, dal limite dell'area piccola, anticipa tutti ed in diagonale trafigge Budellacci, facendo esplodere lo stadio. Per l'esperto centrocampista è il quinto sigillo stagionale, il secondo consecutivo dopo quello di domenica scorsa a Rossano Calabro. Sulle ali dell'entusiasmo l'Arsenal Taranto sfiora il raddoppio in più circostanze. All'undicesimo, sugli sviluppi di un'azione d'angolo, Campioli colpisce forte ma non è preciso. Un minuto più tardi ancora Campioli conclude debolmente dopo una triangolazione dal limite con Naccari. Nella ripresa la Vigor Lamezia si fa coraggio e cerca di impensierire Spagnolo. Al sesto ci prova Lio con un violento calcio piazzato dal limite che manda la sfera a sorvolare di non molto la traversa. Dall'altra parte risponde De Luca che tenta la conclusione a sorpresa da fuori aria con il pallone che lambisce il palo. Poco prima del quarto d'ora l'azione più ghiotta per gli ospiti, il forte tiro ravvicinato di Viterbo è respinto distinto con i piedi da Spagnolo. La partita finisce 1-0 per il Taranto con i rossoblu in avanti. Mancuso non aggancia, un invitante verticalizzazione di Capurro.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: No matter what, no matter what, you

0: way.
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci, in poche parole 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo

della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà. Così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Mi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini? Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece, ma anche il nostro cetriolo. Quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro, questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi, in una bella coppa generosa, predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro, vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco, mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire.

come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bello, e quattro, così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando, mangiateli, perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta, ciao!

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale parleremo di cronaca, sono 37 le persone indagate nell'ambito delle indagini della polizia penitenziaria all'interno del carcere di Taranto per l'uso indebito dei telefoni cellulari. I sindacati parlano di un grande risultato raggiunto nonostante la cronica carenza di organico. E poi ancora l'incendio divampato ieri pomeriggio nel tratto stradale compreso tra Taranto e Martina Franca, 60 ettari di macchia mediterranea completamente bruciati. E poi parleremo della riapertura della SP5 Martina Albero Bello, un grande risultato per questo tratto stradale chiuso da 2 anni. Abbiamo ascoltato il presidente della provincia Gianfranco Palmisano. E ancora parleremo delle dimissioni di Federica Stamerra che sono confermate, si attende l'ufficialità per lunedì e si parla già di nuovi nomi, sempre in quota al consigliere di azione Vincenzo Di Gregorio. Questa e molte altre notizie a tra poco nel nostro TG.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: 47 indagati al termine delle indagini della polizia penitenziaria sull'uso dei telefoni cellulari nel carcere di Taranto. I sindacati, grande risultato, nonostante le criticità irrisolte del carcere. 60 ettari di macchia mediterranea bruciati nell'incendio divampato nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale 172 tra Taranto e Martina Franca. Si indaga sulle cause. Confermate le dimissioni di Federica Stamerra, lunedì l'ufficialità, la nuova assessora sempre in quota al consigliere Di Gregorio.
1: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con l'informazione del nostro telegiornale. In apertura parliamo di cronaca. Sono 37 le persone iscritte al registro degli indagati al termine delle indagini condotte dalla polizia penitenziaria all'interno del carcere di Taranto per l'uso indebito del telefono cellulare. Vediamo il servizio.
0: Si è conclusa un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto e condotta dal personale di polizia giudiziaria del reparto penitenziaria in servizio presso la casa circondariale del capoluogo ionico. L'inchiesta ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 37 persone, 36 detenuti e un familiare, accusati di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. Secondo quanto emerso dalle indagini, i reclusi avrebbero utilizzato telefoni cellulari introdotti e nascosti all'interno delle celle per mantenere contatti con l'esterno, eludendo i controlli previsti dall'ordinamento penitenziario. Gli apparecchi sono stati scoperti durante un'importante operazione di perquisizione eseguita all'interno dell'istituto, nell'ambito delle attività coordinate dalla Procura. Le verifiche svolte dagli investigatori della Polizia Penitenziaria avrebbero inoltre consentito di ricostruire un considerevole volume di chiamate effettuate dall'interno delle sezioni detentive verso l'esterno, confermando la diffusione del fenomeno. Durante le operazioni di controllo si è verificato anche un episodio di violenza. Un detenuto avrebbe aggredito gli agenti impegnati nelle perquisizioni ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L'obiettivo resta quello di rafforzare la sicurezza all'interno del carcere di Taranto e contribuire, attraverso un costante lavoro di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela della collettività. Le organizzazioni sindacali della Polizia Penitenziaria hanno evidenziato come questo risultato sia stato raggiunto nonostante le difficoltà con cui quotidianamente opera il personale del carcere del capoluogo ionico, caratterizzato da un elevato sovraffollamento e da una cronica carenza di organico.
1: E ci spostiamo ora.

0: A Castellaneta per la brutta notizia di cronaca che ha sconvolto la comunità locale. Saranno infatti celebrati lunedì 29 giugno alle ore 10 nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria di Castellaneta i funerali di Giulio Razzano, il giovane di 20 anni, ritrovato senza vita nel pomeriggio di mercoledì nella Gravina Grande. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Taranto intanto ha aperto un fascicolo di inchiesta. L'ipotesi di reato al momento contro ignoti è quella di istigazione al suicidio. Gli investigatori stanno svolgendo una serie di accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo e chiarire ogni aspetto della vicenda. Particolare attenzione è rivolta al telefono cellulare del giovane, che però al momento non è stato ancora rinvenuto. Per questo motivo gli inquirenti stanno effettuando approfondimenti attraverso sofisticati sistemi di analisi e collegamento da remoto, nella speranza di recuperare elementi utili alle indagini. Intanto, nel giorno dei funerali, il sindaco di Castellaneta, Gianni Di Pippa, ha disposto il lutto cittadino. E parliamo adesso del vasto incendio che ha interessato nel pomeriggio di ieri il tratto della strada statale 172 tra Martina Franca e Taranto, in prossimità dello svincolo per Statte. Le fiamme alimentate dal vento hanno rapidamente interessato un'ampia area di 60 ettari di macchia mediterranea e terreni incolti, estendendosi nel giro di poco tempo verso le campagne circostanti. Una densa colonna di fumo nero, visibile anche a diversi chilometri di distanza, ha reso particolarmente critica la situazione, creando disagi alla circolazione e soprattutto preoccupazione tra gli automobilisti in transito lungo l'arteria stradale. Immediato l'intervento dei soccorsi, sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Taranto, supportate dai distaccamenti del territorio e dai volontari della Protezione Civile con i mezzi antincendio. Nelle operazioni di spegnimento sono entrati in azione anche un elicottero e un Canadair, impegnati in ripetuti lanci d'acqua per contenere il fronte dell'incendio e impedire l'ulteriore propagazione. Le attività di spegnimento si sono concluse nel pomeriggio di ieri. Al momento non sono state ancora accertate le cause dell'incendio, sulle quali saranno avviati gli opportuni accertamenti al termine dell'emergenza. E parliamo adesso di politica, del caso che sta scuotendo in questi giorni Palazzo di Città, le dimissioni dell'assessore al patrimonio Federica Stamerra, che sarebbero ormai certe. Si attende l'ufficialità, forse proprio nella giornata di lunedì, e intanto si pensa già alla sostituta, che potrebbe essere sempre in quota, al consigliere di azione Vincenzo Di Gregorio. Vediamo. Una giornata convulsa, quella di ieri a Palazzo di Città. Sin dalla mattina le voci sempre più insistenti delle dimissioni di Federica Stamerra dall'incarico di assessore al patrimonio hanno agitato la politica locale. A poco meno di un anno dall'entrata in carica, la giunta Bitetti, contrariamente alle previsioni del sindaco, che avrebbe voluto mantenere la stessa squadra per tutta la durata del mandato, è costretta a fare i conti con il primo cambio. La decisione della Stamerra è certa, l'ufficialità, legasi protocollo della lettera di dimissioni, potrebbe arrivare già lunedì. Le motivazioni ufficiali sarebbero di carattere personale, ma da più parti assicurano che non ci sarebbe alcun cedimento del primo cittadino alle pressioni del PD, orfani del terzo assessorato, col passaggio di Enzo Di Gregorio e della Stamerra stessa ad azione. All'origine della decisione, infatti, spunterebbero problematiche interne alla direzione patrimonio, insofferenza per carenza di organico, ma anche difficoltà nel conciliare l'indirizzo politico con il lavoro di tecnici e dirigenti, che di fatto avrebbe reso difficile la prosecuzione dell'incarico. Vero è che nei giorni scorsi la Stamerra aveva già subito una modifica delle deleghe da parte di Bitetti, perdendo quella al personale per investire patrimonio, servizi demografici e politiche del lavoro. Intanto però si pensa già alla sostituta, in ossequio alla legge sulla parità di genere, che secondo fonti vicine all'amministrazione potrebbe restare in quota al consigliere Di Gregorio e di conseguenza ad azione. Cambiamo argomento perché ci sarebbero delle novità sul rigassificatore nei giorni scorsi. Infatti la Regione Puglia ha ascoltato una delegazione del Comune di Taranto composta dal primo cittadino Piero Bitetti, dall'assessore all'ambiente del Comune di Taranto Fulvia Gravame e dal presidente della Commissione Ambiente Gian Domenico Vitale, per acquisire informazioni utili a capire quali sono le criticità che renderebbero sempre meno concreto questo progetto sul nostro territorio. Vediamo il servizio.
1: Potrebbe essere più lontano di quanto si possa immaginare il progetto del rigassificatore a Taranto, mentre il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha riaperto nelle scorse settimane la procedura di valutazione relativa all'installazione dell'impianto da 12 miliardi di metri cubi di gas l'anno nell'area del molo polisettoriale, continuano ad emergere molteplici criticità che renderebbero la realizzazione dell'infrastruttura decisamente poco probabile. La Regione nei giorni scorsi ha ascoltato il Comune di Taranto sulle problematiche presenti, in particolare una delegazione composta dal primo cittadino Piero Bitetti, dall'assessore all'ambiente Fulvia Gravame e dal presidente della Commissione Ambiente Gian Domenico Vitale.
2: Abbiamo avuto modo di confrontarci con l'assessora all'urbanistica Marina Leuzzi, purtroppo l'assessora all'ambiente Deborah Ciliento era impegnata in giunta, ma abbiamo avuto modo comunque di parlare con i funzionari e con i dirigenti della direzione ambiente. Ci siamo confrontati su temi tecnici, quindi sull'analisi della documentazione presentata dal proponente sul rigassificatore, che presenta una serie di criticità non di poco conto, che sono state anche nell'ambito dell'autorizzazione riguardante la sicurezza, quindi il nulla osta di fattibilità, già esplicitamente al proponente. Quindi ci sono numerose criticità sia tecniche che organizzative del condominio fondamentalmente che si andrebbe a instaurare sul molo polisettoriale tra la San Cataldo Containers, la cantieristica dell'eolico offshore ed eventualmente anche il rigassificatore. Ci sono criticità non di poco conto e non trascurabili, quindi io credo che la procedura non potrà andare granché avanti. Vedremo le integrazioni che farà il proponente, ma sono abbastanza fiducioso che la posizione sia di netta contrarietà anche da un punto di vista tecnico-amministrativo.
1: Questo potrebbe spiegare anche perché, secondo alcuni comitati, per esempio quello di Lido Azzurro, l'amministrazione comunale non ha preso ancora una posizione pubblica ben definita in merito.
2: Beh, sicuramente sì, siamo in una fase primordiale per la politica da un certo punto di vista. Io ho raccolto ovviamente le istanze dei cittadini perché, svolgendo il ruolo da presidente di commissione, quindi di un organo meramente consultivo e anche di, ripeto, come ho detto prima, di ascolto della cittadinanza, ho cercato di mettere tra virgolette le mani avanti e far capire che la volontà politica espressa da questa amministrazione è di dare tutt'altra narrazione al territorio, non di certo con un altro impianto di rigassificazione, con un altro impianto sottoposto a direttiva Seveso, quindi il rischio di incidente rilevante in una zona già di per sé martoriata dagli altri impianti presenti nella medesima zona. Quindi dal nostro punto di vista la posizione politica è chiara e devo dire che abbiamo avuto modo anche di interloquire con l'autorità di sistema portuale, che ha esplicitato una vision anch'essa completamente diversa e in netta collisione con quello che sarebbe l'impianto di rigassificazione, perché loro hanno intenzione di procedere con la cantieristica dell'eolico offshore. Quindi io non credo che ci sia alcun interesse verso un impianto che è stato proposto dall'alto e verrà rispedito assolutamente al mittente.
0: E noi continueremo a tenervi aggiornati su questa vicenda, ma adesso ci occupiamo di una vertenza occupazionale importante. Dopo il mancato accordo al Mimit tra Natuzzi e i sindacati, l'azienda ha dato avvio al piano di riorganizzazione, sarebbero coinvolti oltre 600 lavoratori. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: Dopo il mancato accordo al Mimit tra Natuzzi e sindacati arrivano le prime conseguenze del piano di riorganizzazione dell'azienda. Dal 3 luglio chiuderà lo stabilimento di Jesce 2 di Sant'Eramo in Colle, mentre le attività nei siti di Graviscella, D'Altamura e Sant'Eramo saranno sospese fino a nuova comunicazione. La decisione riguarda in tutto 668 lavoratori. I 251 dipendenti di Jesce 2 saranno trasferiti nello stabilimento di La Terza. Per altri 4 è invece in corso una valutazione per un possibile trasferimento nella sede centrale di Sant'Eramo. I 417 lavoratori degli stabilimenti di Graviscella e Sant'Eramo saranno distribuiti tra gli impianti di Matera e La Terza e in media lavoreranno con una cassa integrazione pari al 62%. Natuzzi spiega che questa scelta è dovuta al forte calo del mercato del mobile, peggiorato dalle tensioni internazionali e dalla diminuzione degli ordini, una situazione che ha ridotto ricavi e liquidità dell'azienda. Negli ultimi 4 anni il fatturato del gruppo è sceso da circa 468 a 300 milioni di dollari. Secondo l'azienda, lo stabilimento Jesce 2 ha costi di produzione troppo elevati e non è più competitivo. La sospensione delle attività negli altri 2 siti, invece, è legata al calo della produzione e al trasferimento temporaneo di una parte delle lavorazioni in Romania, una scelta che, secondo Natuzzi, servirà a ridurre i costi e migliorare l'efficienza. L'azienda ha inoltre confermato la disponibilità a un nuovo confronto con le organizzazioni sindacali per illustrare le motivazioni economiche, tecniche e organizzative delle decisioni adottate e valutare possibili misure per limitare l'impatto sociale. L'incontro è stato fissato per martedì 30 giugno nella sede di Confindustria Bari BAT. Dura la presa di posizione della filea CGIL. Il segretario generale della filea CGIL Bari BAT, Davide Lavermi Cocca, afferma che il sindacato non si è mai sottratto al confronto, che le decisioni comunicate dall'azienda

0: confermano le preoccupazioni espresse nei mesi scorsi.
1: Ci spostiamo adesso in provincia, dove è stata riaperta la strada provinciale 58 che collega Martina Franca ad Alberobello dopo 2 anni di chiusura, un'opera attesa da residenti, pendolari e operatori economici della zona. C'era per noi Luciana Convertini.
2: La strada provinciale 58 è stata riaperta al transito, restituendo il collegamento diretto tra Martina Franca e Alberobello dopo oltre 2 anni di chiusura. L'apertura è stata resa possibile dal collaudo parziale dell'opera, che ha interessato la strada e il ponte e ha consentito il ripristino della circolazione. Il cantiere però resta aperto. Nelle prossime settimane l'impresa completerà alcune opere minori e le sistemazioni finali nelle parti esterne dell'intervento, senza interferire con il traffico.
3: Solo un anno fa, divento presidente della provincia e trovo un cantiere fermo con una ditta che lo stava per abbandonare a causa di aumenti delle materie prime.
2: Il presidente della provincia Gianfranco Palmisano ha ricordato che al momento del suo insediamento il cantiere era fermo e l'impresa stava valutando di interrompere i lavori a causa dell'aumento dei costi delle materie prime e dell'insufficienza delle risorse economiche disponibili.
3: Abbiamo rifinanziato la parte che hanno attestato, insomma, dall'aumento prezzi, insomma, tutte le varie voci tecniche, anche con un importo importante della provincia, e fortunatamente posso dire che mi sono trovato a essere io ora il presidente della provincia, perché non so se magari altri avrebbero finanziato un'opera per 2,8 milioni in più. E infatti nell'ultimo anno poi abbiamo potuto vedere che il cantiere ha accelerato tantissimo fino all'apertura.
2: Il presidente ha infine annunciato che la riapertura della strada provinciale 58 consentirà ora di avviare gli interventi di sistemazione della viabilità utilizzata come percorso alternativo durante la chiusura del ponte.
3: Quindi il tratto dalla rotatoria di Cuba fino a Martina Franca, e stiamo facendo il quadro economico ora per via del Fino. È l'alternativa che abbiamo utilizzato finora.
2: La riapertura della strada provinciale 58 arriva in un periodo particolarmente importante per il territorio, con l'avvio della stagione estiva. Un collegamento strategico per residenti e pendolari, ma anche per le numerose strutture ricettive, le masserie, gli agriturismi, i ristoranti e le aziende agricole presenti tra Martina Franca e Alberobello, che per oltre 2 anni hanno dovuto affrontare i disagi causati dalla chiusura dell'arteria.
1: E il 2 agosto arriva a Taranto il primo memorial dedicato a Massimo Battista, consigliere comunale e attivista scomparso 2 anni fa. Un torneo di calcio con un fine solidale, infatti l'intero ricavato sarà devoluto al reparto di ematologia dell'ospedale Moscati di Taranto. Ce ne parla Dario Galitelli.
4: Il ricordo di Massimo Battista diventa solidarietà e impegno civile. Il prossimo 2 agosto si terrà il primo memorial dedicato ad una delle figure simbolo della battaglia di Taranto per il diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente. Il memorial nasce per ricordare il suo impegno a partire da quel 2 agosto 2012, quando la sua voce contribuì a rompere il silenzio sul difficile equilibrio tra salute e lavoro, diventando un punto di riferimento per migliaia di cittadini. L'iniziativa avrà anche uno scopo benefico: l'intero ricavato sarà devoluto al reparto di ematologia dell'ospedale Moscati di Taranto, ma sarà anche un momento di riflessione sui temi della tutela dei lavoratori con il convegno Le richieste di riconoscimento degli infortuni e delle malattie professionali, criticità, procedure e prospettive, come sottolineato dalla presidente del comitato Cittadini Liberi e Pensanti, Simona Fersini.
5: Il primo memorial Massimo Battista è un evento fortemente voluto, ideato e pensato da Cira, da Rosaria, da Benedetta e da Giovanni, la famiglia di Massimo. Noi, insieme alla Virtus Taranto e all'AIL, stiamo dando una mano per l'organizzazione. In un periodo in cui ci chiedono di pagare di più, di aumentare le tasse con l'addizionale regionale, questo evento invece sprona la cittadinanza a contribuire ad aiutare le persone che si ammalano per colpa dell'inquinamento industriale.
1: Questo pomeriggio a Taranto la manifestazione Human Pride, che sarà dedicata alla memoria di Bakary Sacò ma anche alle vittime di Gaza. Noi abbiamo in collegamento Luca Contrario, consigliere comunale e attivista, che in questo momento è impegnato nei preparativi, nell'allestimento. Buon pomeriggio Luca.
6: Buon pomeriggio a tutte e tutti.
1: Allora, vogliamo innanzitutto dare un po' le informazioni su questa manifestazione, gli orari, i luoghi in cui si svolgerà.
6: Sì, sì, la manifestazione parte oggi alle 18 dall'ingresso dell'Arsenale. Il percorso sarà tutte le vie del centro, attraverseremo il Ponte Girevole, attraverseremo la Città Vecchia, ci fermeremo chiaramente a Piazza Fontana per ricordare la memoria di Bakary Sacò, con Mediterranea chiaramente, e il percorso poi si concluderà a Mercato Nuovo con una grande festa finale e con musica e vicino. Sul caso madrina d'eccezione del nostro Human Pride quest'anno sarà la Terra di Luxuria, e ci auguriamo che attraverso le sue parole, attraverso le parole anche degli attivisti e degli attivisti di Human Pride, riusciamo a reagire a quello che stiamo vivendo in questo periodo, un clima di odio che è stato legittimato probabilmente anche da alcuni rappresentanti della politica e che tende a discriminare, ad attaccare le differenze, a rompere ancora di nuovo il concetto di normalità. Invece Human Pride sarà una grande sfilata colorata, allegra, gioiosa, in cui tutte e tutti, ognuno come meglio crede, come meglio decide di amare, di essere, di vivere la propria vita, ben accetto e con l'orgoglio di rappresentare appunto un movimento inclusivo che accetta tutte le differenze e che appunto ribadisce l'orgoglio degli esseri umani. Essere quello che vogliono e vivere la propria vita come credono, del rispetto chiaramente.
1: E sono diritti ovviamente, Luca, che noi pensiamo siano scontati, invece la cronaca quotidianamente purtroppo ci smentisce, non solo il caso di Bakary Sacò ma anche di questo ragazzo che sarebbe stato ucciso dal padre perché omosessuale. Insomma, c'è ancora bisogno di normalizzare questi diritti.
6: Sì, sì, infatti lo ricorderemo qui come la mamma del Pompio, e purtroppo questo episodio di cronaca ci racconta anche quanto ancora oggi, nel 2026, sia difficile per un ragazzo vivere la propria identità sessuale o addirittura in famiglia trovare i principali nemici. A maggior ragione ci chiediamo come sia possibile in questa fase storica che il ministro Valditara, ad esempio, nega la possibilità di effettuare nelle scuole, che sono i luoghi in cui la coscienza critica, civica si forma, si sia vietata l'educazione affettiva, l'educazione sessuale, se non attraverso il consenso delle famiglie. Ma immaginiamo che il consenso di quelle famiglie, proprio in cui questi principi, questi valori non sono riconosciuti, faranno fatica a dare il consenso, e quindi proprio quei ragazzi che vivono quei disagi e che vivono quelle difficoltà e che magari proprio nella scuola potrebbero trovare delle momenti di ascolto, di accoglienza, saranno ancora più ai margini. E questi episodi di cronaca invece ci raccontano quanto necessario sia oggi interrogarsi su come trasformare questa società in una società quanto più inclusiva e che accetti le differenze tutte.
1: Assolutamente d'accordo. E allora noi poi ci vedremo questo pomeriggio per seguire la manifestazione Human Pride. Nel frattempo auguriamo buon lavoro e ringraziamo per la sua disponibilità Luca Contrario. Grazie.
6: Grazie a tutte e tutti. Ci vediamo oggi alle 18 all'Arsenale per il grande colpo Human Pride.
1: Bene, noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, passiamo adesso a parlare di un libro di Fabrizio Pomes intitolato Trovate la speranza voi che entrate, un racconto che nasce dall'esperienza personale della detenzione e si trasforma in una riflessione sul sistema carcerario. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
0: Carcere, reinserimento e speranza al centro dell'incontro ospitato dalla Biblioteca Clavio di Taranto, dove è stato presentato il libro di Fabrizio Pomes, Trovate la speranza, voi che entrate, promosso dall'associazione di volontariato Ti Ascolto.
7: La prima uscita pubblica dell'associazione Ti Ascolto, che abbiamo costruito con il contributo di amici che come me e come gli altri condividono questa necessità di dare ascolto alle esigenze dei cittadini, un'associazione di volontariato che ha iniziato appunto questa attività presentando il libro di Fabrizio Pomes, un nostro vecchio amico che ha deciso di avviare, dopo l'esperienza vissuta, questo percorso di ricostruzione della sua storia a favore del miglioramento della condizione carceraria in Italia.
0: Il volume nasce dall'esperienza personale dell'autore durante il periodo di detenzione e propone una riflessione sul sistema penitenziario, raccontandone criticità, difficoltà e percorsi possibili di riscatto.
8: Un libro, quello Trovate la speranza voi che entrate, che attraversa il carcere, vuole accompagnare i lettori a conoscere una realtà molto spesso disconosciuta.
0: Un appuntamento che ha offerto l'occasione per riflettere sul senso della pena, sul valore del reinserimento sociale e sull'importanza dell'ascolto come strumento di inclusione e cambiamento, come sottolineato anche dal vice sindaco Mattia Giorno.
9: C'è il tema della sensibilizzazione non solo sul sovraffollamento delle carceri, e da questo punto di vista devo dire che anche a Taranto viviamo una condizione di elevata criticità sullo stato in cui versano l'infrastruttura e tutto quello che è collegato alla condizione di detenzione, ma c'è un problema sociale che noi non possiamo ignorare, cioè il reinserimento in società delle persone che hanno scontato la pena. Lo Stato non deve lasciare indietro nessuno, soprattutto perché quando le persone non vengono reinserite veramente, il rischio che si corre è quello della reiterazione del reato.
1: Ci spostiamo ora a San Marzano di San Giuseppe. Ieri, presso la direzione generale della BCC, un importante convegno sul futuro della finanza, dell'industria e dell'impresa, con un focus particolare sui rapporti tra Italia e Marocco. Vediamo il servizio. Nel pomeriggio di venerdì 26 giugno, presso l'auditorium della Direzione Generale della BCC San Marzano, il convegno Economia e Dignità, Impresa, Finanza ed Industria del Terzo Millennio. Al centro del dibattito temi come innovazione, transizione energetica e sostenibilità, ma anche agricoltura, internazionalizzazione delle imprese e nuove opportunità di sviluppo nei mercati emergenti. Focus particolare sulle opportunità di collaborazione tra Italia e Marocco, considerate strategiche per la crescita e gli investimenti.
10: Parleremo di energie rinnovabili in concreto, però, cioè quali sono le iniziative attualmente sul territorio per poter aumentare la potenza di fuoco delle energie rinnovabili nel nostro territorio, e poi una seconda parte molto interessante anch'essa, dove i rappresentanti del Marocco illustreranno le opportunità per gli imprenditori pugliesi nel loro stato. Anche questo molto interessante, perché sono argomenti che magari sfuggono a una prima attenzione, però trattarli in un convegno di questo tipo sono sicuramente molto seguiti, almeno a vedere la grande platea che in questo momento si occupa di questo argomento.
11: Il Marocco è un paese in forte crescita, un paese stabile che si affaccia sul Mediterraneo e che è diventato leader di alcuni settori come quello portuale con il porto di Tangeri e anche del settore della blue economy, di cui mi occupo nell'ambito del direttivo dell'organismo del Marocco in Italia per le relazioni industriali e commerciali, sperando appunto che questa collaborazione tra l'Italia, il Marocco, la Puglia e Taranto possano sempre più crescere e portare benefici reciproci.
1: E adesso vi lasciamo alla nostra pagina sportiva a cura di Dario Galitelli.
4: Nel corso di 100 Sport Weekend, in onda su Studio 100, l'assessore del Comune di Taranto alla Governance, Gianni Cataldino, ha fatto chiarezza sul futuro dello stadio Erasmo Iacovone, affrontando i temi della continuità sportiva, del PPP e della sostenibilità economica del progetto di riqualificazione. L'assessore ha esordito smentendo le preoccupazioni dei tifosi e confermando ufficialmente che la SS Taranto 2025 giocherà il prossimo campionato nell'impianto cittadino, avendone già ricevuto la piena disponibilità da parte dell'amministrazione. Per quanto riguarda il project financing, Cataldino ha spiegato che l'Inter sta procedendo nel pieno rispetto della trasparenza e della legalità. Il dialogo con i fratelli Ladisa è continuo e la loro proposta è già stata dichiarata di interesse pubblico. Attualmente i tecnici comunali e della società sono al lavoro per definire il piano economico-finanziario, passaggio fondamentale per incastrare gli interessi pubblici e privati prima di poter procedere alla gara per l'aggiudicazione definitiva. In merito alle cifre circolate, che vedrebbero il valore del progetto sceso dai 36 ai 30 milioni di euro con una quota privata ferma a 18 milioni, l'assessore ha precisato che i dati relativi alle migliorie introdotte dal commissario ferrarese vanno ancora quantificati ufficialmente. Cataldino ha inoltre ribadito che il comune, a causa di un bilancio ereditato decisamente risicato, non interverrà con contributi economici diretti per non rischiare di tagliare i servizi essenziali ai cittadini. La partecipazione pubblica non avverrà quindi tramite liquidità, bensì attraverso

0: operazioni di carattere immobiliare e altre forme previste dalla normativa vigente, salvaguardando così le casse comunali. Infine l'assessore ha annunciato un incontro tecnico decisivo in settimana per definire le tempistiche e verificare la bancabilità del piano, sottolineando la forte volontà di accelerare l'iter per non perdere i cruciali finanziamenti legati ai fondi ZES. Questo modello di gestione basato sul partenariato, concluso Cataldino, verrà applicato in futuro anche ad altri impianti cittadini, con l'obiettivo di trovare un equilibrio tra sostenibilità dei gestori e tutela dello sport minore, delle società dilettantistiche e dei giovani del territorio. Al Circolo Tennis di Taranto si è svolta la prima edizione del Memorial de Tommaso, un evento pensato per ricordare e celebrare una figura storica del calcio tarantino. Fortemente voluto dalla famiglia e organizzato dal figlio Sergio de Tommaso, il Memorial ha riunito sportivi, calciatori ed ex calciatori in un clima di festa e grande partecipazione all'insegna del ricordo e dell'affetto per un protagonista del calcio rossoblu. Un'iniziativa che ha sottolineato il valore umano e sportivo di Vito de Tommaso, come confermato anche da Ghigo Gori, dallo stesso Sergio de Tommaso, l'assessore alla Blue Economy del Comune di Taranto Francesco Cosa e da Fabio Simonetti presenti all'evento.
1: Per me Vito è, lo chiamavo zio, perché per me è stata una figura molto importante nella fase giovane. Oggi sono onorato di essere qui, grazie a Sergio per l'invito. Voglio ricordare Vito come una persona speciale, di una bontà incredibile, che veramente è stato importante nella fase della mia crescita.
2: Stasera ho trovato realmente lo spirito che ho lasciato quando ho giocato a calcio. È una cosa bellissima vedere tutta questa gente per mio padre, persone che sono cresciute con mio padre, li hanno sempre rispettato, e questa è la dimostrazione. E per me è il mio regalo più grande che posso fare a loro. Stare una sera, un memorial, a me non piace chiamarlo così, mi piace evento. L'evento va fatto una volta, con musica, bevande, mangiare e stare con amici.
3: Capisco la commozione di Sergio, perché anche io sono qui a testimoniare il valore umano del papà di Sergio, del signor De Tommaso, che rappresentava un po' il papà di tutti, perché è sempre stato un punto di riferimento calcistico. Ricordo la De Tommaso che partecipava a tutti i tornei, quindi davvero con lui siamo cresciuti, e oggi la testimonianza di tutti questi grandissimi calciatori della città di Taranto, vecchie glorie.
4: Sì, ricordiamo a Vito De Tommaso, facciamo questo memorial tutti insieme, c'è stata veramente una bellissima organizzazione dal figlio e dalla famiglia, diciamo. Noi siamo qua per De Tommaso, quindi ce lo ricordiamo che era una grandissima persona, gentilissima, rispettava tutti, quindi ce l'abbiamo tutti dentro di noi, a Vito De Tommaso.
5: E si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento alle 19:30 per l'edizione serale del nostro TG. Una buona giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca.

Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere.

sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Non è un errore, siamo all'interno della Villa Peripato, anche questo luogo iconico di Taranto fa parte di quello che è il recupero di quelli che sono i cantieri relativi ai giochi del Mediterraneo. Quest'oggi qui vi portiamo a visitare un'ala nuova, un luogo che ha ripreso vita, che ha cambiato completamente destinazione, è un cantiere che riguarda un campo da basket proprio all'interno della Villa Peripato, polmone verde della città di Taranto. Non sarò solo, con me ovviamente c'è la RUP del cantiere relativo alla Villa Peripato, Cristina Giannico. Cristina, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, ingegnere, dicevamo, sì, sembra strano essere all'interno della Villa Peripato, ma anche la Villa Peripato è un luogo di sport per i giochi del Mediterraneo.
1: Assolutamente, viene riqualificato proprio in occasione dei giochi del Mediterraneo per restituire poi alla cittadinanza uno spazio in cui poter condividere momenti di sport, socialità e intrattenimento, insomma.
0: Noi andremo da quella parte lì perché di là, sì, in un luogo che, come dicevamo, ha completamente cambiato la propria destinazione, noi eravamo abituati a conoscerla, in diverse fasi storiche di Taranto, è stata per un periodo quella che volgarmente è stata definita come la piscina degli alleati, quindi successivamente allo sbarco degli alleati a metà anni 40, poi è stato il laghetto che ha accompagnato l'infanzia di diverse generazioni di tarantini. Alle nostre spalle invece c'è gente che lavora per il rifacimento della facciata, vero?
1: Sì,

0: è attualmente in corso infatti il restauro dell'ingresso delle scalinate, che è quasi completato, e della parte destra del prospetto guardandolo rispetto all'ingresso.
1: Per far meglio comprendere a chi ci guarda, noi siamo prospicenti al circolo ufficiali, c'è Piazza Kennedy, alla nostra sinistra c'è Piazza della Vittoria, quindi nel pieno centro di Taranto. C'è l'info point, è vero che sta prendendo vita?
0: C'è anche l'info point in corso di realizzazione che poi possiamo andare a vedere, sì.
1: Ci andiamo subito.
0: Ok.

0: Ingegnere, ci siamo spostati di qualche metro. Questa struttura mi dicevi essere l'InfoPoint.
1: Sì, questo è l'InfoPoint che stiamo realizzando, in cui stiamo anche installando un ascensore per consentire l'accesso a partire dal livello inferiore, quindi dal piano della strada, agli utenti diversamente abili, quindi per il superamento delle barriere architettoniche. È un volume che verrà realizzato interamente in vetro, quindi con una facciata continua in vetro che è in arrivo. Dobbiamo specificare che siamo in un'area sottoposta al vincolo architettonico, storico e paesaggistico, quindi tutte le scelte progettuali, quindi anche la realizzazione di questo volume nuovo, sono state sottoposte al parere della soprintendenza preventivo.
0: Mi dicevi che giù ci sono i servizi igienici,
1: i bagni, sì.
0: Quindi ci sarà un collegamento anche attraverso l'ascensore che consentirà,
1: sì,
0: poi di arrivare direttamente a questo piano, piano alto, piano rialzato,
1: sì,
0: definiamolo così in maniera volgare.
1: Sì.
0: La struttura invece sarà completamente a vetro.
1: Sarà completamente vetrata, sì sì, per consentire anche di poter vedere oltre, diciamo, quello che stiamo realizzando, e quindi avere un nuovo volume che però non sia totalmente impattante in termini di densità materica, appunto. E poi all'arrivo dell'ascensore è stato realizzato un bancone in cui ci sarà una zona InfoPoint e accoglienza per gli utenti della villa privato.
0: Quindi il lavoro di risistemazione non si limita esclusivamente a quello che è il corpo del campo da basket, ma riguarda non la villa nella sua interezza, ma un'ala che è quella di Piazza Kennedy.
1: Sì. L'accesso da Piazzale Kennedy, sì sì, che viene appunto riqualificato nell'ambito di questo intervento in termini di accessi, di percorsi, anche di immagine col restauro del prospetto che poi possiamo andare a vedere.
0: Infatti una cosa che ci ha colpito arrivando è l'aver,
1: sì,
0: visto gli operai al lavoro con il muro di cinta, il prospetto esterno, che sembra quasi totalmente nuovo.
1: Esatto, sì sì, che abbiamo liberato da pochissimo, tra l'altro. E stiamo restaurando la parte destra del prospetto rispetto all'ingresso. Stiamo realizzando un intervento che abbiamo definito un intervento campione, un intervento pilota, per consentire di definire gli interventi più opportuni di restauro da poter eseguire anche sulla restante parte del prospetto della villa.

0: pochi passi, giusto il tempo di salutare l'info point, di arrivare in quest'altra zona che poi è vicinissima all'ingresso che abbiamo visto poco fa. Alle nostre spalle, dicevamo prima, qualche anno fa c'era una vasca, qualche anno prima c'era una sorta di piscina, adesso c'è invece un campo
1: adesso
0: da basket.
1: Adesso ci sono due campi da basket 3x3 che abbiamo realizzato, quindi abbiamo demolito l'ex piscina, abbiamo riempito per sollevarci al livello che vediamo adesso e abbiamo ripavimentato utilizzando una pavimentazione sportiva antitrauma per la realizzazione di questi campi, che sono tra l'altro stati dotati dei canestri. Le panchine che vediamo sono state realizzate in opera, quindi per gli spettatori che possono accedere al campo, e sono stati anche installati, sono in corso di installazione gli organi illuminanti per consentire l'utilizzo del campo anche nelle ore serali.
0: Prima di entrare sul campo, sì, di spiegarmi, ovviamente si giocherà a basket, ma ci sì, sono delle particolarità.
1: Sì.
0: Un'altra particolarità è riferita al luogo in cui si trova, perché noi siamo adiacenti al mare, di là sì, c'è il Mar Piccolo, ma siamo in un cuore della socialità, in uno di quei luoghi che fa parte del cuore della socialità di Taranto, perché la Villa Peripato non è soltanto sport in questo momento, ma è certamente un luogo di incontro, un luogo nel quale si è svolta parte della storia di Taranto.

0: di questo vi carica ulteriormente di responsabilità, sì, in un luogo che apparterrà alla città ancora più degli altri impianti anche dopo i giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì. Diciamo che paradossalmente, pur non essendo un campo che serve a giocare le competizioni sportive, magari tra un po' spiegheremo, sarà un'eredità molto importante per il territorio, quindi sta in questo proprio l'obiettivo cardine di questo intervento per la cittadinanza.

0: Siamo quindi all'interno adesso della struttura, nel core business di quella che è il rifacimento strutturale di questa struttura. Non ti nascondo, ingegnere, che un po' mi fa specie, perché io sono cresciuto, abituato anch'io alla considerazione che qui ci fossero, probabilmente siamo quasi coetanei, esatto, che qui ci fossero delle tartarughe piuttosto che dei pesci. Sì. Poi l'abbiamo visto in stato d'abbandono, invece già questo è uno step importante, perché viene riqualificato un luogo che apparteneva alla città e che adesso apparterrà sotto un altro aspetto alla città. Due campi distinti, 3 contro 3, dicevamo prima, faranno parte delle competizioni, ma serviranno in maniera preponderante per gli allenamenti.
1: Esatto, sì, sono campi che verranno utilizzati per il warm up degli atleti, perché invece le competizioni durante l'evento si svolgeranno sulla rotonda su cui il comitato allestirà dei campi provvisori da basket.
0: Sulla rotonda della Villa Peripato.
1: Della Villa Peripato,
0: quindi
1: sì,
0: comunque all'interno della struttura,
1: sì,
0: Villa Peripato.
1: Struttura, sì.
0: Riscaldamento e poi trasferimento.
1: Si spostano di là, sì.
0: Quindi in un certo senso la Villa Peripato diventa il centro del basket tarantino, sì, durante i giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì, sì, diventa un impianto sportivo all'aperto, sì, sì, libero.
0: Struttura che non prevede l'installazione di tribune.
1: No.
0: Ma mi dicevi, quelle panchine che
1: ci
0: vediamo
1: sono,
0: lì, muratura.
1: Sì, sono state realizzate queste sedute in opera,
0: che quindi potranno consentire al pubblico di godere dello spettacolo direttamente all'interno della struttura.
1: Da vicino, sì.
0: Chiunque non ce la faccia, che non dovesse trovare posto, può tranquillamente assieparsi lì all'ombra.
1: All'esterno,
0: in piedi, ma all'ombra, e questo vi garantisco che anche se l'orario ancora, insomma, è abbastanza tollerabile, la temperatura inizia a essere interessante, caldo. Quindi parecchio, parecchio caldo.
1: Sì.
0: Struttura che mi sembra assolutamente interessante anche cromaticamente, i richiami,
1: sì,
0: sono...
1: i colori sono, come accennavo prima, sono stati scelti con la soprintendenza, che aveva richiesto di utilizzare dei colori neutri e che richiamassero il verde e la terra, quindi abbiamo utilizzato appunto questo beige, crema, il verde e il color terracotta.
0: Lo abbiamo detto prima, è un posto, è un luogo che riguarda lo sport, ma che riguarda anche Taranto. In quella direzione lì c'è uno scorcio fantastico e malinconico allo stesso tempo, ma direi che sarà ed è in questo momento una cartolina perfetta di Taranto. C'è il Mar Piccolo, c'è lo sguardo sulla città vecchia, non è solo sport, ma è anche promozione della nostra città.

0: All'esterno della struttura, ingegnere, l'abbiamo detto prima, non è solo sport, è sociale, questa invece è storia, perché la facciata che state restaurando e il muro di cinta che state restaurando fanno parte della storia di Taranto ed è forse il lascito più importante che verrà rimesso alla città.
1: L'intervento appunto ricomprendeva anche il restauro del prospetto per poter ridare una nuova immagine all'ingresso del lato di Piazzale Kennedy, quindi nell'intervento è stato inserito il restauro per il recupero della pietra originaria esistente che era stata ricoperta nel corso degli anni da atti vandalici e fenomeni di degrado che sono stati eliminati con interventi puntuali, delicati di microsabbiatura, eliminazione di materiale incoerente perché il degrado era stato ricoperto con materiale improprio, quindi addirittura era stato utilizzato il cemento che è un materiale irreversibile, quindi che non va utilizzato su questi elementi, pulitura, risarcitura dei giunti, stuccature, ripristino di elementi mancanti e l'intervento sulle facciate, sul prospetto e sulle

0: scalinate d'ingresso verrà completato attraverso l'applicazione di un materiale, possiamo definirla una specie di pellicola di vernice antigraffito per prevenire futuri fenomeni appunto di degrado.
1: Ingegnere, le faccio la domanda più complicata di tutte, costi dell'opera e tempi di consegna.
0: Allora, il quadro economico totale dell'intervento è da 1 milione di euro per 685.000 euro però di lavori. Tempi di consegna, noi a metà luglio completiamo con la facciata vetrata, quindi possiamo riconsegnare l'opera alla cittadinanza. Ci porteremo avanti fino a fine luglio solamente con il restauro, che richiede delle ulteriori attività.
1: Ingegnere, non posso che ringraziarti.
0: Grazie.
1: Tutte le delucidazioni che ci hai fornito,
0: grazie.
1: Preziosissime.
0: Grazie a voi.
1: Grazie. Ringrazio voi che avete scelto di trascorrere con noi e di fare con noi questo viaggio all'interno della Villa Peripato, all'interno del cantiere relativo ai campi da basket. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo su Studio 100. Grazie e buon proseguo.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista.
Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco di insegna della soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con le artiglie che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita
e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: è offerto da Bauks Casa. Vivi nuove forme di benessere. 5 Motors. Otto Salus. Impresa edile Cassalia, dal 1975.
1: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.

Amici dello sport, amici di Studio 100, buonasera e bentrovati col consueto appuntamento sportivo di questa rete 20 e 31. Abbiamo ristretto un attimo i caratteri perché abbiamo avuto qualche incomprensione con la collega che ha fatto la rassegna stampa l'altra mattina. Beh, niente di che. 20 e 31 minuti di che giorno? È 26 giugno 2026. Speriamo insomma di procedere meglio di come abbiamo presentato la giornata. E trasmissione del venerdì, come al solito vi raccontiamo quello che sta accadendo, quello che accadrà, cerchiamo di fare un po'

0: Il punto della situazione su quella che è la questione Taranto, perché in questi giorni ne abbiamo sentite di ogni, ma tutto ruota, e questo l'abbiamo capito, attorno alla questione stadio. Io ho diversi ospiti quest'oggi, due ce li ho qua in presenza e ve li presento subito. In presenza ve li presento subito, però un gioco di parole, va bene, niente che. È un piacere averlo qua, era qua al mio posto qualche settimana fa, adesso si è riaccomodato sulla poltrona, ma il mio posto l'ha gestito in maniera ineccepibile, io non posso che ringraziarlo, Giuseppe Dellisanti. Ciao Peppe, buonasera e bentrovato.
1: Ciao Dario, grazie a te per l'invito, un saluto a tutti.
0: Piacere, piacere tutto mio, anche di rivedere il nostro amico Salvatore Conte, dominio rosso-blu. Salvatore, bentrovato, come stai?
2: Buonasera a tutti, beh, sto un po' meglio, non tanto, dopo ero anche qui con Giuseppe qualche
0: Ah, voi
2: domenica
0: stavate
2: fa.
0: qua insieme, è
2: Eh
0: vero, è
2: sì,
0: vero, è vero.
2: ti
0: Sì.
2: abbiamo anche visto triste, quindi
1: Abbiamo
2: diciamo che
1: condiviso questo
0: sì.
1: epilogo, purtroppo.
2: Questo ennesimo dramma calcistico rosso-blu, dai, andiamo avanti.
0: Sì, però noi dobbiamo andare avanti perché ovviamente c'è da commentare, cioè, lo dicevamo prima a telecamere spente in redazione, non ci si annoia mai perché non c'è mai una cosa che va filata dritta liscia. Adesso c'è la querela stadio da affrontare, lo faremo assieme ai nostri ospiti, ma lo faremo anche assieme all'assessore alla governance e alle partecipate Gianni Cataldino, che tra pochissimo sarà con noi perché quest'oggi abbiamo pubblicato una grafica che poi eccolo qua, assessore, la vedo già collegato, quindi diciamo è arrivato un comunicato stampa oggi pomeriggio. Assessore, buonasera e bentrovato.
3: Buonasera a voi.
0: Allora, assessore, comunicato di oggi nel quale si sottolineava come il comune si dichiarasse pronto al confronto, lo stadio è garantito al Taranto Calcio. Direi che sono parole importanti perché deve provare a distendere questo comunicato. C'era un po' di preoccupazione, c'è un po' di preoccupazione su quello che è il futuro del calcio a Taranto, in particolar modo sullo stadio. Riesce lei a rassicurarmi?
3: Non capisco da dove venga la preoccupazione. Noi abbiamo fatto una conferenza stampa poco tempo fa in
0: Sì.
3: cui abbiamo dichiarato cose ben precise. Durante quella conferenza stampa diciamo di aver comunicato al Taranto Calcio che il Taranto Calcio, la S Taranto 2025, avrebbe giocato nello stadio, avrebbe avuto la disponibilità dello stadio nelle more della giudicazione definitiva. Quindi questo dimostra che per l'amministrazione comunale il Taranto giocherà il prossimo campionato nello stadio di Rione. Il project financing è una cosa a parte, nel senso che comprendo le esigenze dei privati di arrivare con celerità ad una gara, perché di questo stiamo parlando,
0: Sì.
3: di una presentazione di un progetto e poi di una gara che porterà all'aggiudicazione definitiva. Ma noi dobbiamo agire in trasparenza, con legalità, l'amministrazione ha dei percorsi che definisce la legge e che deve portare avanti. Detto questo, non c'è stata, personalmente ho un'interlocuzione continua con i fratelli d'Adisa. Abbiamo sviluppato un percorso in questi mesi proprio perché abbiamo dichiarato di interesse pubblico la loro proposta, vorrei sottolineare anche questo. Abbiamo sviluppato in questi mesi un confronto sviluppato soprattutto tra i tecnici della società Ladisa e i tecnici dell'amministrazione comunale. Ora siamo alle ultime fasi del confronto, ci arriveremo e poi finalmente verrà presentato, perché si tratta di incastrare bene l'interesse pubblico con quello privato nel PEF, nel piano economico-finanziario. Una volta che si saranno incastrati e avranno trovato l'equilibrio, gli interessi del pubblico e gli interessi del privato, andremo a gara, verrà approvato definitivamente il progetto e andremo a gara.
0: Certo, assessore, quindi lei ha distinto in maniera ineccepibile anche a livello comunicativo quelle che sono le direttrici sulle quali si muovono le mie perplessità. La prima l'ha dissipata in maniera precisa, perfetta, pulita, rapidissima, ovvero il Taranto non avrà problemi e giocherà nello stadio Iacovone la prossima stagione. E questa è già la notizia che conferma quella che è la grafica che abbiamo fatto vedere poc'anzi e che era riportata in maniera eccezionale dal vostro comunicato inviato nel pomeriggio di oggi. Poi però c'è il PPP e io credo che lì inizino, insomma, una sorta di tira e molla da una parte e dall'altra. Ma le spiego quelle che sono le mie perplessità. Io ho un dubbio che si cuce, tra virgolette, con quello che è il progetto, con quello che è il PPP e con quelle che sono le dichiarazioni che l'amministrazione comunale portò in dote in quella conferenza stampa. E mi spiego. Il PPP prevedeva un importo di 36 milioni, quindi parte pubblica e parte privata, che mi risulta essere ridotta a 30 milioni perché in dotazione sono arrivate delle migliorie fornite direttamente dal commissario Ferrarese e quindi dalla struttura commissariale, quindi da 36 milioni di PPP scendiamo a 30 milioni di PPP. Mi risulta che la DISA abbiano confermato la disponibilità a investire la loro quota parte, ovvero la parte privata, con 18 milioni. Voi però in conferenza stampa avete chiarito un aspetto importante: non c'è possibilità da parte del comune di elargire o di erogare somme in contribuzione a quelli che saranno gli aggiudicatari dei bandi. Potrebbe essere che il problema che si sta venendo a creare sia proprio questo, ovvero i Ladisa hanno disponibilità di 18 milioni, ma il comune non ha disponibilità fisica, economica, diretta di 12 milioni?
3: Lei ha certezza che gli investimenti del commissario Ferrarese possano essere quantificati in 6 milioni? Io non ne ho ancora conto. Ci sono state delle migliorie, però bisognerà quantificare quelle migliorie. Detto questo, noi abbiamo sempre detto che, in altre occasioni abbiamo detto che il bilancio dell'amministrazione comunale, quello che abbiamo ereditato un anno fa, è un bilancio risicato. Se dovessimo intervenire economicamente su ogni impianto avremmo enormi difficoltà e dovremmo tagliare quanto invece non possiamo tagliare in termini di servizi ai cittadini di Taranto, che è la priorità, che deve essere la priorità dell'amministrazione comunale. Allora, a quella indisponibilità di liquidità, noi stiamo, e devo dire c'è stata un'interlocuzione anche importante con i proponenti del project financing, noi stiamo intervenendo con un intervento di carattere immobiliare, per cui adesso si tratta di mettere a puntino l'equilibrio tra il nostro intervento immobiliare e l'esigenza di quel piano economico finanziario che io ad oggi non so ancora se corrisponde a 36, 33 o 30 milioni.
0: Quindi, assessore, io le dico, mi ha fatto una domanda prima di specificare la sua risposta, che è chiaro, noi facciamo i giornalisti, quindi da nostre fonti ci arriva che la disponibilità di riduzione sia nell'arco di quella cifra che le ho poc'anzi detto. Poi magari se mi sbaglio sarò pronto come spesso accade a scusarmi, però le indiscrezioni da noi raccolte portano a quella cifra lì. Lei ha centrato, e poi la lascio andare perché è già stato gentilissimo a collegarsi con noi, perché so che non è fuori Taranto e quindi questa è una cosa della quale devo ringraziarla. Quindi le ribadisco che da par mio la cifra indicatami da nostre ricostruzioni è pressappoco quella, ma al di là di questo, a questo punto credo che il Comune stia operando nella maniera in cui si debba proporre probabilmente ai Ladisa un ventaglio di soluzioni immobiliari che consentano, mi fa passare il termine, bruttissimo, di andare a scomputare quella che è l'impossibilità economica del Comune di corrispondere quella cifra. È così?
3: È così, scomputare, ha detto bene, non è un bel termine, perché è quello che la legge prevede. Non necessariamente in un project financing, un partenariato pubblico-privato, l'ente pubblico deve intervenire con liquidità. Può intervenire, e lo prevede la legge, altrimenti, ed è quello che noi stiamo facendo, proprio per salvaguardare il bilancio del comune, perché sta bene che non c'è solo lo stadio, ma ci saranno altri impianti che dovranno essere dati in gestione, sui quali dovremo fare dei ragionamenti simili, concordando con gli eventuali, perché abbiamo pubblicato un avviso da questo punto di vista, con gli eventuali offerenti con coloro i quali si offriranno di gestire gli altri impianti, dovremo trovare anche lì punti di equilibrio, laddove venga presentato un project financing. Laddove venga presentato solo una richiesta di gestione, dovrà essere trovato l'equilibrio tra le esigenze di chi vuole gestire e le esigenze dell'amministrazione di tutelare anche gli sport minori, cioè le squadre, le società dilettantistiche che hanno pieno diritto anche ad allenare i propri ragazzi, a far giocare i propri ragazzi negli impianti che sono un'eredità che saranno un'eredità dei Giochi del Mediterraneo e che sono stati i Giochi del Mediterraneo sono arrivati a Taranto anche perché la speranza era quella di avere un'impiantistica sportiva che sviluppasse lo sport di base a Taranto.
0: Chiaro, assessore, tempistiche, può essere anche laconico, può essere anche risolutissimo in questa risposta, le tempistiche, la deadline qual è?
3: Ma guardi, io spero, con questo incontro che ci sarà in settimana, io spero che faremo un grande balzo in avanti rispetto alle tempistiche, perché poi la deadline data dai nostri tecnici può essere prorogata in modo che ci siano i tempi per ridefinire il piano economico finanziario, andare a bancabilità e poi partire con la gara.
0: Certo, senza perdere quelle che sono le agevolazioni relative a ZES e fondi speciali, vero? Che hanno un limite, se non vado errato, novembre.
3: Noi siamo consapevoli di questo e l'interlocuzione con le ADISA anche su questo è forte, loro sanno che noi siamo disponibili ad accelerare proprio perché non vengano persi finanziamenti che sono utili anche, sono importanti anche per l'amministrazione.
0: Chiaro, assessore, io non posso che ringraziarla davvero, grazie mille perché abbiamo fatto un buon punto su quella che è la situazione, è stato gentilissimo, le auguro buon lavoro.
3: Buon lavoro anche a voi e buona serata.
0: Grazie assessore. Allora, io non vo' coinvolto, non so se c'è Liuzzi che è arrivato, perché lui, eccolo qua, Liuzzi, c'è. Buonasera, dal caldo no, di Latina, vero Liuzzi, lei lì nella Palude.
4: No, questa volta il caldo è di Pietrasanta, questa volta
0: Pietrasanta Ligure?
4: Sì. No, in Toscana.
0: Vabbè, Pietrasanta. Vabbè, com'è, Versilio, fa caldo? Versilia, com'è?
4: Il caldo esasperato. Beh. No, fa proprio caldissimo anche qua, però che dobbiamo fare?
0: No, niente,
4: estate,
0: niente. Come sta?
4: Diciamo, sai com'è? È estate.
0: Sì, come sta?
4: Si combatte.
0: Sì.
5: Ha preso sole
0: Liuzzi, quindi dice degli santi che ha preso sole, è vero, sì.
5: Lo vedo
0: sì.
5: Più rosso.
0: Sì, sì.
4: No, quello è il nervosismo purtroppo.
0: Ah, chiaro. Futuro roseo si diceva una volta, vero? Questo non porta bene. Questa è un'altra storia.
2: Io abolirei a Taranto questa frase.
0: Sì.
2: Lasciamola da dove proprio.
0: Liuzzi, io vi ho dato in pasto prima di partire con tutto quello che è il corollario. Che vuole alza la mano, devi andare in bagno, Liuzzi, devi dire qualcosa in pasto.
4: No.
0: Vi ho dato in pasto l'assessore Cataldino, nel senso che ci siamo appropriati della sua onestà intellettuale, esatto, e abbiamo messo a servizio della piazza quello che secondo me è un entrée che ci consente di capire bene adesso, di capire meglio qual è il problema relativo al futuro del Taranto. In soldoni, vado a ricostruire a quei pochi che ci stanno guardando in questo momento, mi ha scritto Giovanni Saracino, ha fatto ma ancora trasmissioni fai? Sì direttore, ancora, se lei vuole collegarsi, direttore Saracino, siamo lieti di averla qui nel nostro parterre. Problema immediato, il Taranto giocherà allo Iocopone il prossimo anno? Assessore Cataldino, amministrazione comunale, sindaco, vice sindaco, tutti che ringraziamo della disponibilità, ci dicono di sì, con un comunicato di oggi,
4: anche se
0: il Taranto, eccolo qua. Che
4: Mario,
0: mi alzate un po' leggermente Liuzzi perché faccio fatica ad ascoltarlo, prego Liuzzi.
4: Ma se lo stadio lo davano in gestione anche a me, a te, comunque il Taranto ci avrebbe giocato, quindi sì. Il problema del Taranto che gioca o non gioca è un non problema, infatti stiamo parlando di semantica quando il comune esce con un bel comunicato stampa che dice il Taranto giocherà allo stadio. Come se poteva mai essere messa in discussione questa cosa. Non poteva mai essere messa in discussione questa cosa qua. Quindi non è quella la questione.
0: No.
4: La questione è chi si occupa dello stadio dal lunedì pomeriggio, finite le pulizie, sì, al venerdì sera quando viene riconsegnato lo stadio. Il problema, sì, è chi si occupa dello stadio negli altri 5 giorni e mezzo della settimana. A Bari hanno dovuto dare lo stadio al Bari non per le partite da giocare, ma per gli eventi collaterali, i concerti, che si erano organizzati nello stadio. La domanda quindi che fanno i Ladisa non è giocheremo o non giocheremo allo stadio, e non vorrei mai che qualcuno dei nostri amici tifosi pensasse no. Che è in dubbio giocare o non giocare allo stadio. No. E anche gli amici dell'SS Taranto, quando scrivono i comunicati, ogni tanto non sempre ci aiutano a comprendere che la questione non è non avere una casa l'anno prossimo. La casa ce l'hanno. La questione è, ma dal lunedì al venerdì, chi si occupa di far fruttare lo stadio? Questa è la vera domanda.
0: Sì, fermo, Liuzzi, stiamo andando su, avessimo un fuoristrada, dice, però dobbiamo mantenere, invece noi siamo un'onesta utilitaria, come studio 100, niente di che. E, il problema quindi della fruibilità dello stadio la domenica non sussiste, il Taranto giocherà, come diceva Liuzzi, come diceva Cataldino, dice anche lei, Delisanti,
4: ovvio.
0: Tutti, il Taranto giocherà allo Iacovone. Il problema dove sorge? Beh. Il problema sorge quando parliamo del PPP. Parliamo del PPP e quindi chiediamo all'assessore Cataldino. Assessore, ma vuole magari... andiamo a identificare quello che è il problema. Il problema è che
2: sempre
0: la Disa ribatte. Io ho 18 milioni di euro e li metto qui sul bancone. E 18 milioni servono per il PPP. E la parte mia è 18 milioni. Adesso ne servono altri 12. Forse anche qualcosina in più, diceva l'assessore Cataldino. Ecco, questo è lo stadio, immagini che abbiamo anche del nostro Martino Vinci di qualche settimana fa, però poi ce ne abbiamo anche altre in notturna bellissime, fatte col drone, stupende, complimenti a Martino Vinci, alla regia, a tutti. E il comune dovrebbe corrispondere una quota a parte che potrebbe essere tra i 12, 13, 14 milioni, insomma.
2: Essere partecipato.
0: Siamo partiti da 36. Poi ci sono state migliorie apportate con i risparmi, facciamo così, dei giochi del Mediterraneo, e quindi non so, magari due maxi schermi piuttosto che alcune altre situazioni che riguardano l'area hospitality e ancora altre, che saranno pagate con i fondi dei giochi del Mediterraneo, che quindi verranno defalcate da quelle che sono le spese relative al PPP. PPP, che è un progetto partenariato pubblico-privato, che quindi prevede l'esborso economico di una parte della Disa e dall'altra dell'ente comune. L'ente comune, nella famosa conferenza stampa di qualche settimana fa, dice chiaramente: signori miei, non ci sono soldi per aiutare chiunque voglia prendere in gestione le strutture post giochi del Mediterraneo. In primis, questo avvertimento era relativo a quella che è la struttura che più mi preoccupa. Poi vengo da voi, fatemi fare tutto, sennò. Ovvero lo stadio del nuoto, e quindi lì si crea il primo cortocircuito,
4: certo, perché quello è il vero problema,
0: perché io pensavo a un certo punto che sarebbe arrivata de plano la federazione nuoto, avrebbe detto facciamo un centro federale e quindi tutto risolto. In questo momento c'erano delle interlocuzioni, ma si sono interrotte, quindi sovrascrivi a quello che è accaduto con la Disa, ovvero non c'è la possibilità di aiutare, queste sono le immagini stupende, e quindi tutto a carico vostro, e non si può. In questo momento succede la stessa cosa con lo stadio, ovvero i Ladisa sono disposti a mettere 18 milioni, il comune non ha la disponibilità di mettere fisicamente questi 12 milioni. Come si può fare?
2: Bisogna chiedere un attimo una cosa. Quando...
0: Prego, intanto questo è il primo step, Conte.
2: Quando si è parlato in precedenza, nei mesi scorsi, o forse anche quasi un anno fa, bisogna vedere che cosa è stato promesso ai Ladisa.
1: No? Che accordo perché era stato partito?
2: Che accordo avevano? Perché i Ladisa sono chiarissimi, senza stadio, ma non senza stadio la domenica, senza gestione dello stadio, oggi non starebbero qui con la proprietà del Taranto, quindi questo è un po' il nodo, da capire è venuto meno qualcosa da parte del comune o è sempre stato così chiaro il comune? Questo mi sarebbe piaciuto chiedere al
0: ragazzi, dovevo liberarlo
2: ma no, ci mancherebbe, no, ma insomma, non era un rimprovero, anzi era quello che volevo capire bene.
0: Quindi succede degli santi che adesso bisogna trovare una soluzione, è qui che si crea, secondo quella che è la nostra ricostruzione, secondo quello che abbiamo detto all'assessore Cataldino, che ci ha confermato, si crea l'inghippo, si crea la problematica, ovvero bisognerà trovare la soluzione adesso nella misura in cui si possa garantire che si
1: l'equilibrio possa, giusto,
0: che si possa andare avanti. Quindi 12 milioni non ci sono in liquidità?
2: Chi li mette?
1: Chi li mette? Domanda.
0: Li mettono in Ladisa? Benissimo, bisognerà farli rientrare in qualche altro modo però. E da qui c'è la richiesta da parte dei Ladisa come ha sottolineato Cataldino, di un ventaglio di possibilità mobiliari e immobiliari che possano essere funzionali al progetto, e penso ai parcheggi di scambio, ad esempio, in alcune aree, che possono essere dati in gestione alla famiglia Ladisa, al gruppo Imolab, piuttosto che a Finland, insomma, chi poi si occuperà di questa cosa. Gestione dei parcheggi di scambio, ad esempio, con...

0: quello che abbiamo volgarmente detto andare a scomputare, che è brutto veramente da
1: Ma
0: dire,
1: è così,
0: ma
1: no,
0: è per far
1: ma è
0: capire
1: la realtà.
0: qual è la cosa. Quindi non so, un investimento da 100 milioni per 30 anni fa 3 milioni e quindi da quei 12 milioni diventano 9, dando la gestione di un parcheggio, piuttosto che la gestione di un albergo che possa essere funzionale a quello che è il progetto stadio. È chiaro che è fondamentale. Intanto vediamo che se ne va. Dov'è? Liuzzi se n'è andato. Che fa? Passeggia nel frattempo. Non la sentiamo più, Liuzzi, senza microfono.
2: C'era troppa confusione.
0: Stemperava, stemperava, come quando si attende la nascita del proprio figlio. No, lei passeggiava in questo momento, lei faceva così. Quindi c'è bisogno di garantire, per trovare la quadra in questo momento, un investimento che vada a coprire quello che è l'importo che verrà eventualmente corrisposto dal gruppo Ladisa, al fine che, in maniera tale che questo investimento possa però essere funzionale all'impianto. Io vi ho parlato di un parcheggio, vi ho parlato di un hotel, vi ho
1: Potrebbe essere anche
0: parlato
1: altro, no?
3: Ma una
0: di un
3: qualsiasi cosa che possa
0: ostello.
3: essere poi effettivamente
0: Che sia
3: funzionale,
0: un investimento
3: quello è.
0: e che sia funzionale. Delli Santi.
3: No, ma è come stavate dicendo giustamente voi prima, io mi riallaccio a quello che stava accennando Salvatore. Bisogna capire effettivamente cosa aveva pattuito il comune con la famiglia Ladisa. E quindi è da qui che dobbiamo partire. Poi, successivamente, non si riesce a trovare un accordo definitivo, non si riescono a trovare questi, mettiamo. Questi 12 milioni, mettiamo il caso che siano 12 milioni, ma possono essere anche di più e lo sappiamo benissimo. È lì che poi bisogna trovare un patto, un
0: Sì.
3: qualcosa che possa permettere alla famiglia, alla Disa, di rimanere sempre a contatto con lo stadio Iacovone, perché se poi manca la chiarezza da quel punto di vista, noi ci ritroviamo seriamente in difficoltà e quindi poi. Anche la programmazione annuale, insomma, se vogliamo pensare a qualcosa di più in grande, naturalmente, poi inizia già a venir meno. Quindi ecco perché è importante chiarire questi aspetti nel giro di poche settimane, perché la stagione è imminente e c'è la necessità di programmare in un certo modo. Quindi si trovi subito questo accordo che è fondamentale per proseguire questo patto insieme.
0: Assolutamente sì. Liuzzi, abbiamo centrato, stante la nostra ricostruzione, stante le parole dell'assessore Cataldino, quello che è il problema, perché abbiamo sentito parlare del problema relativo al canone. Io adesso ve lo dico. Sempre le fonti che l'assessore Cataldino mi ha contestato precedentemente, ma sulle quali mi sono permesso di dire che sono abbastanza sicuro, poi se la dovessero essere così, mi cospargo il capo di cenere e sarà direttamente sulla pelle la cenere, perché vedi, Liuzzi, come lei capisce, io e Conte abbiamo una problematica che lei e il buon Delli Santi non potete comprendere.
2: Senza filtro.
0: Come?
2: Cenere senza filtro, direttamente
0: Senza
2: sul
0: cenere
2: capo.
0: su pelle, una sorta di opera
3: Esatto.
0: d'arte. E se
3: Vabbè, tu sei sempre stato amante dell'arte,
0: sì, cenere su
3: effettivamente.
0: pelle, poi insomma. Il canone, che in questo momento potrebbe non rappresentare un problema, ma inizialmente richiesto, adesso bisogna capire se è rientrato, si aggirava intorno ai
2: 10
0: 150.000
2: milioni.
0: euro. 150.000 euro il canone richiesto dal comune di Taranto, inizialmente nella prima interlocuzione al Taranto Calcio, era intorno ai 150.000 euro ed era frutto di una valutazione un po' particolare. Perché da dove arriva questa cifra? Arriva dai 28.000 euro di canone di Francavilla Fontana, passando per i circa 60 del San Nicola di Bari, attraversando gli più di 80 del Via del Mare di Lecce, sino ad aggiungere i 500.000 dello Juventus Stadium, insomma, chiamiamolo ancora così. Quindi facendo una media di questi costi, insomma, emergeva la cifra di 150.000 euro. Insomma, va bene, c'è però da comprendere, c'era da comprendere, credo sia stato fatto, che ci siano delle diversificazioni relative alla destinazione, alla categoria, al numero di posti, quindi poi credo che questo sia un problema, insomma, rientrato per quanto riguarda la questione stadio, però non era partita nel migliore dei modi. Le parti si sono avvicinate. Resta adesso, io ho aggiunto a quello che dicevo prima, cioè a quella che è la questione del PPP, anche la questione canone, che però, stando a quello che ci ha detto Cataldino, insomma, non c'è più. Abbiamo aggiunto un ulteriore dettaglio. Di qui partivano le frizioni però si snodano su quella problematica legata all'investimento, alla contribuzione pubblica.
2: Grazie.
3: Liuzzi.
2: Amici.

0: Il comune si deve disfare dello Iacovone il prima possibile. Cioè, noi non ci dobbiamo dimenticare che al di là dei giochi del Mediterraneo, la nostra città, non il nostro comune basta, ma la nostra città tutta è ai limiti del collasso finanziario. Cioè, noi ogni tanto ci dimentichiamo questo fatto, che Taranto è tecnicamente ai piedi di Cristo. Non
1: Sì,
0: dobbiamo pensare che sia ai limiti.
1: tecnicamente immagino che sia
0: Tecnicamente, è
1: proprio.
0: proprio, si studia nelle università. Questo
1: Sì.
0: livello di difficoltà che precede il default, quello della Grecia, quello dell'Argentina, eccetera, eccetera. E dove siamo noi? Ora, la città di Taranto, non solo l'amministrazione, ma tutta la città, è ai limiti di questo stadio qua. Quindi il comune si deve disfare di tutte le spese possibili. Perché non le può reggere? Perché ha ragione l'assessore, deve occuparsi dei servizi ai cittadini. Lo stadio non è un servizio ai cittadini, ma manco la piscina, ma manco tutti gli altri impianti lo sono. Quindi il comune non vede l'ora di togliersi da dosso il peso, oltre che la responsabilità, di impianti che non potrebbe mai gestire, perché questi sono impianti totalmente sovradimensionati per una città povera come la nostra, non per una città popolosa e che ha bisogno di rinascita, ma per una città come la nostra, questi impianti sono un problema, non sono una soluzione a oggi. Diventano una soluzione nel momento in cui tutta la politica nazionale decide che la federazione deve prendersi lo stadio del nuoto, le altre federazioni devono concorrere, perché è l'unico modo per noi. Quindi lo stadio andrà in Ladisa, ma perché il comune non potrà fare nient'altro, non c'è nessun'altra possibilità. Anche se venisse un investitore straniero che nella vita si occupa solo di gestione di grandi impianti come il nostro, anzi di impianti ben più grandi e più importanti del nostro, non potrebbe mai farlo senza l'interlocutore locale, cioè senza il Ladisa. Quindi io non ho nessun problema come tifoso. Mi metto invece, purtroppo per me, nei panni anche dell'amministrazione, e dico si dovranno inventare delle cose articolate per fare in modo che una città che non ha soldi possa mettere in altro modo soldi nel pubblico privato. Dovranno dare dei terreni, dovranno dare delle altre situazioni, non lo so, però certamente i Ladisi non possono andare via da qui come hanno fatto con Monopoli, e certamente lo stadio non può rimanere chiuso e inerte. Questo è sono fatti.
1: Ma hai fatto arrabbiare Conte, perché Conte è dissidente rispetto alla tua visione. Liuzzi, prego,
2: No,
1: Conte.
2: arrabbiare mai ci mancherebbe, sono punti di vista diversi, nel senso che il comune ha l'obbligo e l'onore, no, di gestire queste grandissime opere pubbliche e come tali deve non disfarsi, non voglio fare, non è una polemica, anzi, è, come dire, è un ragionamento. Il comune ha l'obbligo di dare le chiavi in mano a chiunque possa portare guadagni e ricchezza in questa città, perché ogni evento in ogni singola
0: Polemica.
2: struttura che oggi
0: Aspetta.
2: abbiamo va sfruttato fino all'ultimo
0: Sì.
2: secondo della giornata. Quindi
0: Sì.
2: in 24 ore ogni struttura deve essere sfruttata, cioè deve essere consumata, passatemi il termine ironico come sempre sono. Quindi lo stadio Iacovone non può, partiamo da quest'altro presupposto, lo stadio Iacovone non può ragionare una vita separata da quella della società, non dei Ladisa, della società calcio Taranto, che oggi è in mano ai Ladisa e che domani mattina i Ladisa, dopo che avranno finito la loro gestione trentennale, centenaria, non lo so, gli auguro lunga vita nel calcio tarantino, dovranno cedere il passo a un'altra società che dovrà poi accollarsi in automatico della struttura, perché entrambi, ripeto, sono collegati da un unico filo. E ripeto, lo stadio, ma come tutte le strutture, devono essere gestite al meglio, al massimo, perché di qua deve ripartire la nostra, come diceva prima Liuzzi, la nostra povertà, tra virgolette, no? Le nostre criticità economiche cittadine. Quindi da
0: D'accordo.
2: quella fetta di mercato sportivo deve rinascere il rilancio della nostra città.
1: Liuzzi non
0: Sì.
1: ha parlato di povertà, Liuzzi ha parlato di
0: No,
1: piedi di Cristo, il
0: bravo.
1: che
0: No,
1: insomma non è
0: è
1: il
0: un'altra
1: livello.
0: no, è un'altra
1: Vero, Liuzzi?
0: situazione. Allora, attenzione. Facciamo finta che a me, che ho il mio reddito annuale, mi arriva
1: Quant'è
0: in
1: il suo reddito,
0: eredità
1: Liuzzi? Ce lo dica adesso, qual è il
0: pochissimo,
1: suo reddito?
0: purtroppo
1: Qual è?
0: pochissimo.

0: benissimo.
1: L'ha già fatto, immagino, siete 30.
0: Mi arriva in eredità un castello in Scozia.
1: Bravissimo.
0: Sì. Bellissimo, benissimo. Al comune di Taranto, a questo comune di Taranto, gli è arrivato in eredità una cosa bellissima, un castello in Scozia. Il problema qual è? Che il castello in Scozia va gestito, va manutenuto e quant'altro.
1: Ogni ora che passa.
2: Sì.
0: L'amministrazione di Taranto non è...

0: I giochi del Mediterraneo. Se noi questa cosa non ce la diciamo,
1: siamo
0: almeno in questa
1: d'accordo.
0: stanza, che siamo in quattro fessi, tolto Dario che è intelligente,
1: No,
0: che
1: no, no,
0: siamo in
1: no, io
0: quattro fessi.
1: mi trovo esattamente a capo
2: Ma
1: di
2: siamo
1: quella
2: d'accordo,
0: che
2: ma siamo
0: è la.
2: d'accordo che
0: Allora,
2: io no.
0: quindi, questo è fondamentale. Allora, è fondamentale che noi sappiamo che
2: Questo lo sappiamo.
0: il vero fatto, il vero miracolo succederà nel momento in cui queste strutture meravigliose vengono passate di mano a chi le può gestire bene, e qua è ovvio
2: Giusto.
0: che noi dobbiamo sperare, perché l'unica speranza per la nostra città per i prossimi 40-50 anni, non per domani, è se funzionano questi impianti, perché è l'unico volano che può cambiare la percezione della nostra città in Italia, in Europa e nel mondo, sono questi impianti. Cioè, se questi impianti funzionano, si fanno eventi sportivi nazionali ed internazionali continuativamente, la gente si dimentica il mostro e viene a mare da noi. È un fatto così lapalissiano che non ci può. L'unico problema è che purtroppo la nostra amministrazione non è veramente nelle condizioni di poter decidere più di
2: No,
0: tanto.
2: no.
0: Dovrà scegliere quello che
1: Ma
0: arriva. E
2: non.
0: a Taranto il Ladisa sono quello che c'è. Quindi io il
2: Sì.
0: problema dello stadio non lo vedo. Vedo il problema
2: Sì.
0: della piscina, vedo il problema di tanti altri impianti, quelli sì, meno del Circolo Magna Grecia, perché in fondo quello si autogestisce, diciamo così. Ma la piscina è un vero guaio. E noi non possiamo avere un'altra concattedrale quale
1: Sì.
0: Vasche Vuote, che
1: Leozzi si
0: sarebbe.
1: fermi. Leozzi si
0: Sì.
1: fermi, si fermi. Io l'ultima cosa che volevo dire sulla. Lo dico a Delli Santi in separata sede, così parliamo tra di noi, no? C'è bisogno di coinvolgere. L'ultima cosa che volevo dire è che il comune deve essere intelligente in questo caso, secondo me. Deve essere intelligente a proporre ai Ladisa, a bando concluso, insomma, quello che sarà. Un ventaglio di opzioni che possa essere produttivo per il progetto, che possa essere utile al progetto, di pubblica utilità, ma che vada a identificare quelle che sono le lacune che nel nostro territorio esistono e sono visibili quotidianamente e a occhio nudo. Se io penso a una criticità che è espressa quotidianamente nel nostro territorio, è quella dei parcheggi. Al di là che si tratti di un parcheggio funzionale allo stadio e quindi rientrante in quella che è la prima opzione, ma vanno identificate una serie di problematiche che possano giovare alla città, che poi resterebbero conclusa la gestione in dote alla città. Cioè non sarebbero relative non diventerebbero di proprietà dei Ladisa, ma resterebbero in dote alla città. Quindi è importante per la città trovare, identificare, per il comune identificare quei segmenti, quei rami che possano giovare. Sì al progetto sportivo, sì ai Ladisa per rientrare in quella cifra, ma anche a una città che ha bisogno di tantissime migliorie per diventare vivibile. Ne sta vedendo tante. Taranto è un cantiere quotidiano, è un cantiere invivibile in questo momento. Il sindaco ci ha chiesto un po' di pazienza e noi gliel'accordiamo tutta perché siamo a un passo da una kermesse importantissima. A proposito, poi parliamo dei giochi, perché 6.500 biglietti staccati in meno di 24 ore per l'inaugurazione e tanto altro. Lo faremo poi successivamente, anche perché abbiamo intervistato il commissario Ferrarese, non so se riusciamo a mandarvi l'intervista integrale poi, ma vediamo tutto, di risposta a Data Room, di risposta a quelle che sono state, quello che è stato il lunedì bollente che ha vissuto la struttura commissariale. Quindi è importante adesso identificare quello che possa essere il ventaglio di soluzioni che consente al progetto PPP, la Disa Taranto Calcio, Comune di Taranto, di vedere la luce. Anche perché Peppe, vi dico quest'altro e poi ti lascio. Tra le mire del gruppo Ladisa, tra le mire della famiglia Ladisa, pare essere entrata anche un'altra struttura del comune di Taranto che noi come Studio 100 abbiamo visitato un paio di settimane fa e che è il Palamazzola. Palamazzola che può servire non solo al basket, alla pallavolo, ma anche al calcio a 5, al calcio a 5 femminile. Laddove il Taranto avesse avuto quest'anno la squadra femminile, la squadra di calcio a 5, diretta espressione dell'SS Taranto, avrebbe avuto possibilità, maggiori di essere ripescato. Chiaro, parliamo lì, poi c'è la pregiudiziale, è quella dell'invasione di campo, dei punti di penalizzazione e quant'altro, che ha sbarrato la strada al Taranto. In quel senso, sotto

0: il punto di vista del ripescaggio canonico, ma la SS Taranto Calcio A5, la SS Taranto Calcio A5 femminile costituirebbero in D, in C, in eccellenza punteggio di premialità per il ripescaggio. Quindi c'è la volontà dei Ladisa che stanno pensando anche a investire nel segmento Palamazzola e quindi a un'altra struttura del Comune di Taranto lasciata in gestione al Comune di Taranto Regio del Mediterraneo, una struttura che sinceramente, avendola vista un paio di settimane fa, che è ancora più bella di quanto non fosse nuova, appena creata. Peppe.
1: Beh, è chiaro che l'investimento sul Palamazzola potrebbe essere un guadagno niente male per Taranto e ovviamente per la famiglia Ladisa. Io mi volevo riallacciare a quello che stava dicendo prima il nostro Giancarlo, perché noi dobbiamo veramente sperare che le strutture funzionino per il futuro, per Taranto, perché è da qui che poi effettivamente si partirà per un progetto lungo e duraturo, mi auguro, per la città di Taranto, perché se noi siamo capaci poi di programmare anno dopo anno attività sportive in queste strutture, è normale che riusciamo a creare davvero una Taranto vivibile, una Taranto che non sia,
0: Certo.
1: utilizzo il termine che ha detto prima Giancarlo, ai piedi di Cristo. Quindi questa è una cosa che dobbiamo sottolineare. Inevitabilmente dobbiamo considerare che i giochi del Mediterraneo sono un'opportunità reale per Taranto. Dobbiamo augurarci che tutto vada naturalmente per il verso giusto e che possa essere davvero quel quid in più, quel plus, che ci possa permettere di tornare ad essere una città importante non solo dal punto di vista mediatico, intendo, perché abbiamo bisogno di queste attività. E poi, ripeto, ricollegandoci al Palamazzola, è inevitabile che poi avere delle squadre ricollegate alla SS Taranto, poi in un futuro potranno solo che darci una mano.
0: Questo è il tabellone, a Taranto si è parlato di tabellone, l'ultima volta segnò Monza il tabellone del Taranto, più o meno, l'età era più o meno quella, Pedrisanti c'aveva 6 mesi forse, una cosa del genere,
1: Di quanti anni parliamo?
0: Conte c'aveva i capelli, io
1: Un altro
0: ero
1: mondo, un altro mondo.
0: abbondantemente minorenne, queste sono le immagini del Palamazzola, bellissimo, era in corso la lucidatura quando siamo stati lì con Martino Vinci e quindi questa è un'altra, intanto se ne va la telecamera, però dico, queste sono le immagini che abbiamo realizzato in una struttura che rientra nelle mire del gruppo
1: Una struttura
0: Ladisa. Benissimo,
1: importantissima,
0: benissimo.
1: per la città di Taranto, non
0: Bene,
1: solo per quello,
0: vi
1: ecco.
0: faccio un'altra cosa. Chi dice, vabbè, ma l'importante è che il Taranto giochi lì dentro adesso. No, non
1: Ma
0: è
1: è che
0: così.
1: no. No.
0: Non è così. Altrimenti potevamo lasciare lo stadio che c'avevamo. Lo stadio Iacovone è la cittadella dello sport che andrebbe ad assumere un altro nome. Ma non ve lo dico, lo so, ma non ve lo dico, vi lascio col dubbio, così settimana prossima ci guardate. Deve essere vissuto tutti i giorni, 365 giorni l'anno, e in quest'ottica si inserisce anche la volontà di eliminare questa, è in controtendenza, è romantica, però poi si risolve anche tecnologicamente, Deli Santi, tu che sei più giovane di noi, di eliminare il biglietto elettronico, in che senso? Liuzzi, che sta a Pietrasanta, no? Sta là?
2: Sì,
0: È ancora là, vero Liuzzi? Lei è ancora a
2: non mi
0: Pietrasanta?
2: sono mosso.
0: Non si, lei, si sente un accompagnamento musicale, Liuzzi, alle sue
2: È
0: spalle,
2: la
0: cosa?
2: festa della fondazione qui giù.
0: Lei partecipa in qualità di ospite? Faccia vedere.
2: Sì, in realtà sì, ma mi sono dato malato per stare qui con
0: Alla macchia,
2: voi.
0: bene.
2: Sì.
0: Poi, se vuoi, facciamo un saluto Urbi e Torbi alla fondazione successivamente. Ma ho un po' di presunzioni, però vabbè, questo lasciamo stare. Eliminato il biglietto elettronico, questo è il progetto della Disa. Deli Santi da casa sua non ha problemi, Conte men che meno, ma da Pietrasanta invece il buon Liuzzi potrà prenotare il biglietto, ma poi andarlo a stampare il giorno della partita, oppure il giorno successivo, il giorno precedente, pardon, oppure il giovedì, il mercoledì, quando vuole, proprio per andare lì sul posto a vivere il luogo, a andare a mangiare una cosa nello stadio, andarsi a bere una cosa nello stadio, a
1: L'esperienza
0: fermarsi nel
1: stadio.
0: bar, a vivere l'esperienza stadio, il Viola Park, giusto per citarne uno, è la casa dei tifosi della Fiorentina, anche quando la Fiorentina gioca in trasferta. e quindi c'è un tot di tifosi che può seguire la partita, un tot, non tantissimi, ma che può seguire la partita lì al Viola Park, e quindi evviva le attività collaterali. Questa giunta che voto adesso riguarda appunto la volontà di vivere 365 giorni l'anno lo stadio, che non è solo uno stadio, ma è una piattaforma che riguarda il calcio giocato.

0: ma la vita di tutti i giorni. Conte, lei che dice? Perché poi dobbiamo andare in pubblicità, poi abbiamo un po' di mercato, perché ci sono tre calciatori vicini alla riconferma. Noi abbiamo detto Panni di S del Taranto riconfermato, D'Annunzio non sarà l'allenatore del Taranto, abbiamo un nome sul quale mettiamo un euro. Un euro soltanto, perché la ludopatia è uno dei tanti difetti che non ci appartiene, quindi un euro soltanto. Conte, lei che dice su questo, poi andiamo in pubblicità.
1: Guarda, Dario,
0: poi torniamo.
1: Hai detto tutto tu, nel senso positivo, perché alla fine lo stadio sappiamo benissimo che non potrà essere solo la partita domenicale di un paio d'ore e più, ma comunque dovrà essere una macchina per fare soldi, ma questo lo dico senza problemi, perché quello deve essere come lo è quando molti tarantini vedo che vanno a vedere la Juventus, no? Quindi sì, vivono l'esperienza dalla mattina, entrano, lasciano un sacco di soldini dentro e riescono. Quello dovrebbe essere lo Iacovone, ma deve durare tutta la settimana.
0: Sì.
1: E mettiamoci in testa che chi verrà da oggi in poi, dai Ladisa in poi, ad acquistare il Taranto non verrà per farci divertire e basta, ma dovrà ovviamente non solo metterci i soldi, ma dovrà anche ricavarli da queste attività. Quindi il calcio è cambiato, ci dispiace, il calcio romantico che amavamo tanto tempo fa, oggi il calcio è denaro, quindi bisogna andare verso quella direzione, Dario.
0: A proposito di denaro, adesso andiamo a guardarci un po' di pubblicità, perché dobbiamo campare tutti, quindi pubblicità, ma un paio di minuti, state qua, dobbiamo parlare di mercato, di giochi del Mediterraneo, poi abbiamo Quero Chiroiro e poi la basket, un sacco di... loro li facciamo andare però, noi mi stiamo già guardando male, li facciamo andare. Pubblicità, torniamo subito.
2: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Viss, scelti per proteggere.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Allora, rieccoci nel caldo di Studio 100, perché l'aria condizionata c'è. C'è? Che dice De Lisanti, lei come, come la reputa?
5: Discreto, sufficiente. Sì, proprio rasenta la sufficienza.
4: Rasenta. Sembra a me a scuola, rasenta la sufficienza.
6: Troppa umiltà, troppa.
4: Quella è... No, no, io sono onesto nel senso che... Vabbè, lasciamo stare i discorsi scolastici. Liuzzi, io ho avuto modo, mi ha immortalato quella che è la situazione esattamente sotto l'alloggio nel quale lei risiede, testea, in quel di Pietrasanta. Non so se il nostro Labriola può mandarci in video quella che è la testimonianza fotografica che ci è stata corrisposta esattamente in questo momento, perché

0: certifica quello che ha poc'anzi detto lì, insomma una situazione nella quale c'è qualcuno sotto che festeggia, ecco qua, una situazione bucolica sotto certi aspetti, ma
1: culinaria,
0: certamente godereccia sotto il punto di vista
2: un innalzamento di ascolti della trasmissione, certo.
0: Chilometro zero, vero Liuzzi?
3: Assolutamente, sì.
0: Noi veniamo, sì. Noi in macchina, veniamo io con te, tanto 8 ore, 9 ore, ragazzi.
3: Ma sì. Ma la cosa bella è che io a diverse persone ho detto che andavo da un'altra parte.
0: Sì. No. Sì. In realtà sto giunto in questa qua. Tutti
2: sei il più ricercato di stasera.
0: Quindi che
2: della
0: fatto?
2: Serata.
3: Sto in questa cella di questo ex convento, bellissimo tra l'altro.
0: Sì. Quindi cosa
2: ecco,
0: fatto?
2: Ecco da dove arriva i piedi di Cristo adesso, esatto, è tutto di là è partito, i piedi di Cristo è partito da là dentro, ti è venuta l'ispirazione.
1: Ho avuto l'inventiva.
0: La locuzione monastica arriva dall'esperienza diretta, Liuzzi, io mi auguro di non aver cagionato situazioni spiacevoli a quelle che sono le sue, insomma la sua vita privata, avendo mandato in onda la foto nella quale, che ho fatto? Fatto danni?
3: No, ho vita privata, quello è tutto lavoro.
0: Ah, sì. Okay. No, Liuzzi, però cioè, nemmeno il dottor Serraro mi risponde così quando mi fermo a parlare con lui e gli chiedo se cioè, è tutto lavoro, va bene, salutiamo il dottor Serraro che ci sta seguendo, ho indicato l'alto, non ci sta seguendo dall'alto,
2: ci osserva
0: sì, sicuramente
3: ci osserva attraverso l'etere,
0: sì, lui possiede l'etere proprio personalmente, esatto. Quindi lo salutiamo, benissimo. Mercato, il Taranto riparte. Allora, il Taranto riparte da Danilo Pagni, l'abbiamo detto, almeno noi crediamo che sia Pagni, sarà Pagni, il direttore sportivo del Taranto, e perché ha un contratto. Quindi questa è la situazione. Noi abbiamo ascoltato nelle scorse settimane una vocina che ci portava un nome, che è quello di Francesco Montermino. Sarei stato felicissimo.
2: È strano, nomi nuovi, vero?
0: Però ti dico che sarei stato felicissimo di vedere Francesco Montermino a Taranto, non me ne voglia il direttore Pagni, col quale ci siamo fermati a parlare anche post-gara, e al quale ho contestato l'intervista nel post-gara di contro il Gladiator, gliela ricontesterei tutta la vita, quell'intervista là. Ma adesso parliamo di calcio e parliamo di campo. C'era questa voce che parlava di Francesco Montermino, e Montermino che poi è stato accostato con veemenza al Bari. A Montermino auguro tutte le fortune di questo mondo, nonostante si tratti del Bari, però una Serie C li auguro. Sì, io sono combattuto, Liuzzi, lei ride, io auguro il bene a Montermino, ma il bene di Montermino è il Bari.
3: No. Non però, questo Bari almeno. Cioè, Bari sì, ma non questo Bari.
0: Vabbè, io questo, non lo so, se Montermino ci tiene che vada, però è un direttore secondo me che merita di stare in Serie C, e lo abbraccio forte. Sarà Pagni secondo lei l'uomo da cui ripartirà il Taranto, secondo lei Deli Santi, sarà Pagni?
1: Sì, potrebbe essere, usiamo ancora il condizionale perché è d'obbligo in questi momenti, però... Potrebbe essere lui effettivamente il direttore, ma del resto nelle ultime settimane si è parlato tanto di questo aspetto, quindi potrebbe essere l'uomo da cui il Taranto dovrà ripartire. Diversa invece è la questione, anzi la componente tecnica, sì, di cui se ne sta parlando tanto, e ci sono diversi nomi che si stanno facendo, tra cui è uscito ultimamente quello di Giuliatto,
0: sì,
1: il tecnico del Tumamaglie, che ha fatto molto bene. E poi su tutti sicuramente c'è il nome di Francesco Farina. Abbiamo fatto qui in studio,
0: posso
1: tra l'altro,
0: dirti, però posso
1: il primo momento in cui...
0: Sì. Farina è stato preso a pallone... Oh, aspetta un attimo, non mi... Bada, io lo so che mi risponderai. C'è un amico che fa il match analyst, che saluta e abbraccio, Francesco Festa, col quale spesso mi confronto. Abbiamo parlato di Farina, ho detto guarda, Farina è stato preso a pallonate. Farina ha fatto la sua partita buona in casa, al ritorno deve accendere... numero corposo di ceri.
2: Deve ringraziare una nuca
0: a Nostra Signora. Sì, esattamente.
2: Non è che era un gol, voglio dire.
0: Perché è stato preso a pallonate per 90 minuti. La palla non sarebbe mai entrata per nessuna ragione al mondo. E poi di nuca un nostro calciatore si è messo la palla in porta al 90.
2: Abbiamo regalato un calcio d'angolo.
1: È stato tutto
2: il merito regalo, che vogliamo.
1: Tutto. Un regalo che...
0: Questo amico Francesco Festa aveva detto sì, però. L'ho portato a scuola. Ho preso l'orecchio e l'ho portato a scuola. Però Farina ha fatto la partita che doveva fare. Cioè, Farina non deve venire a Taranto a vincere, a stravincere la sua partita, deve venire a Taranto a fare quella partita lì, più o meno, e a portarsi la partita in quel modo, sei d'accordo?
1: No, sono d'accordissimo, perché
0: effettivamente... parlavi di farina,
1: Sì, no, ma è quello che...

0: Siamo detti anche in studio, onestamente, 2 domeniche fa, quindi è stato semplicemente la chiarezza poi effettivamente e le occasioni che ha avuto poi che è riuscito a sfruttare. Lui tra l'altro aveva detto nell'intervista post-gara ho sfruttato quel mini break che avevo a disposizione nel
1: Sì.
0: momento in cui ci potevamo riunire, abbiamo detto sfruttiamo le palle gol da calcio piazzato ed effettivamente un piazzato è stato, una palla
1: Vero, vero,
0: inattiva che
1: vero.
0: ha costato purtroppo la finale al Taranto.
1: Certo.
0: Ed era la partita che doveva fare il Gladiator. Era la
1: Sì.
0: partita che doveva fare. Il Taranto purtroppo ha commesso degli errori non da finale,
1: Sì. Sì.
0: perché poi naturalmente qui parlavamo anche dell'esperienza che si doveva far sentire, si doveva far notare. Purtroppo questa esperienza non si è vista e il Taranto adesso paga purtroppo questa situazione. Però è inutile leccarsi ancora le
1: No,
0: ferite
1: non lecchiamo
0: perché mi
1: niente.
0: sembra di essere tornato 2 domeniche
1: No,
0: fa insieme a lui a dire le stesse cose, no?
1: lui ha detto benissimo, perché poi domenica, quella domenica c'è stato un cortocircuito
0: Non indifferente.
1: informativo quando noi non potevamo più commentare quelle che erano le gesta del campo e dovevamo commentare altro. E voi non l'avete visto, perché voi
0: Noi non
1: non
0: sapevamo,
1: avevate il
0: visto
1: ritorno
0: inizialmente,
1: video.
0: sì, non abbiamo
1: Esatto, quindi
0: visto
1: ce lo siamo poi
0: purtroppo. Dalle
1: raccontati.
0: vostre facce abbiamo capito che qualcosa non andava.
1: Va
0: Anche dalle voci,
1: bene.
0: anche dalle voci.
1: Liuzzi, vuoi sapere su chi metto 1 euro come allenatore del Taranto? Liuzzi.
2: Attendo, certo.
1: Con un sottofondo swing, vero? Swing, cos'è? Swing, jazz, jazz, com'è? Che cos'è?
2: Sì, una roba jazz. Però dai, dai,
1: Bene,
2: dì che sei molto più
1: bene.
2: importante.
1: No, diciamo che abbiamo sentito parlare di ragno, no? Ma da nostre fonti, anzi da mia fonte, Ragno è stato più un proporsi al Taranto Calcio. Ok? Quindi non direi Ragno, non direi Giuliatto, nonostante sia uscito forte nelle ultime ore. Io ritengo che il prossimo allenatore del Taranto possa essere Gaetano Oteri.
0: Che si è sbilanciato, tra l'altro, nelle
1: Che
0: ultime
1: oggi si
2: ore. Che
1: è
2: ha detto
1: sbilanciato.
2: giustamente, vediamo perché Latina bellissimo, Taranto, piazza importantissima, stanno in eccellenza, vediamo, però sarebbe veramente un colpaccio da Latina. Cioè se, diciamocela tutta, se i Latina devono cambiare un allenatore per mandare via Danucci, devono trovare o uno che è enormemente più preparato, oppure devono cercare un giovane da crescere e da valorizzare. Prendere uno come Danucci è un rischio uguale, perché non mi
1: Posto che
2: sembra una cosa
1: Liuzzi,
2: più
1: posto
2: vada.
1: che mandare via Danucci, insomma, non è una scelta semplicissima, perché Danucci ha fatto
2: Secondo
1: un
2: me è
1: percorso,
2: un'idiozia.
1: nel girone di ritorno ha fatto un girone di ritorno
2: No,
1: clamoroso.
2: è un'idiozia, perché è un'idiozia. Per me mandare via Pagni Danucci, il duo, è un'idiozia. Perché? Perché se c'è una cosa che i due insieme hanno guadagnato veramente quest'anno è stata un'esperienza enorme. A mandare a mare tutta quell'esperienza per ripartire da zero, a me tecnicamente da tifoso, ecco, diciamo così questa volta, lascia perdere l'opinionismo che ha dato Mirka.
1: L'opinionismo.
2: Da tifoso io la vedo una fesseria, perché?
1: Sì.
2: Perché invece dare il tempo giusto a queste persone che sono esperte, che hanno dimostrato di sapere di che stiamo parlando, con Danucci che è arrivato alla finale, che ha preso a pallonate il Gladiator, perché voglio dire la traversa, ma ancora di più il palo di Vukoja, il portiere che ha fatto i miracoli come neanche nei mondiali li stiamo vedendo. Se finiva 3-1 sarebbe stato
1: Sì.
2: giusto, portavamo Danucci e Pagni e Iladisa tutte e due in trionfo, pure il figlio in tre in trionfo. Ora, secondo me Danucci ha dimostrato di essere solido, freddo, in grado di gestire anche un allontanamento e un ritorno senza polemiche, che è una cosa non da
0: Un
2: poco,
0: professionista.
2: di grande livello, professionale, lascia perdere umano, che quello non siamo noi a dover decidere
1: San Ciro Danucci
2: come
1: lo stai facendo passare,
2: fare.
1: sembra
2: No, non
1: santo del
2: lo so, no, brutto
1: calendario.
2: tranne che, no,
1: No,
2: santo,
1: scherzo ovviamente.
2: però siamo in eccellenza. Dove la gente sputa, mastica la gomba e fa il dito medio.
1: Sì,
2: Una
1: ogni
2: persona come
1: riferimento
2: Danucci,
1: è puramente
2: ogni
1: casuale.
2: riferimento è puramente preciso.
1: Cioè, ah, è preciso, bene, bene, bene.
2: di fronte ad una situazione di eccellenza in cui questa roba qua è quasi tollerata, avere invece una persona che è stata esonerata, che è ritornata, è zitto, si è messa a lavorare, no, ha no, fatto quello che doveva, con i calciatori che aveva, che quelli erano, perché lasciamo perdere, nessuno pensa che il Taranto fosse veramente una corazzata. E io dico, diamo a Osmanovic altri quattro giocatori veri, un portiere forte come quello che abbiamo avuto, una punta da 25 gol l'anno, come si deve, e secondo me è tutto un altro film. Poi non deve essere Danucci perché magari si è inclinato a qualcosa, perché comunque cambiare ogni tanto serve, per carità di Dio, va bene, però allora io vorrei tanto che fosse un allenatore proprio fuori quota, che viene qua, sì, e insegna calcio. Allora sì.
1: Bene. Va bene, io però voglio venire qua, Deli Santi, ti ho visto...
0: No, vabbè, più che altro mi ritrovo in parte con quello che dice Giancarlo, perché ricordiamoci che il Taranto aveva tre strade quest'anno.
1: Sì.
0: Io non dimentico purtroppo la finale di ritorno a Bisceglie, inevitabilmente.
1: Giusto.
0: Dal punto di vista dell'approccio tattico, dal punto di vista della prestazione, dove il Taranto negli ultimi 20 minuti ha provato a recuperare la partita. Quindi... la valutazione su Danucci va fatta su larga scala, inevitabilmente. Anche la gara di ritorno di Apice, per esempio, non fu bellissima dal punto di vista della prestazione, dove ricordiamoci che in un'ora di gioco il Taranto non si era praticamente visto.
3: Abbiamo vinto gli ultimi minuti.
1: È la stessa cosa che accade nella partita di Peppe.
0: Ecco perché dico, occhio, sì, Danucci ha fatto sicuramente grandi cose, ha fatto benissimo quando è rientrato, però... il Taranto, ricordiamoci che aveva tre strade. Il Taranto poteva andare alla fase nazionale della Coppa Italia, aveva il risultato dalla sua parte e poi è andato a Bisceglie con un atteggiamento che io non ho condiviso.
3: Una partita completamente sbagliata, parlo del secondo tempo, scusa.
0: Questo, assolutamente sì, assolutamente. Abbiamo... ecco perché dico.
3: No, vai.
0: Beh, no, assolutamente no, questo era quello che volevo dire.
1: Conte.
3: Abbiamo gettato spesso e volentieri delle partite o delle mezze partite, se mi passate la battuta, no? Come la finale col Bisceglie, dove veramente era impossibile perdere o prendere dei gol, ma è successo. Ovviamente non possiamo dare la colpa tutta a Danucci, ma anche a chi realmente gioca a calcio, no? Chi realmente ha fatto degli errori madornali, dove in una finale non ti puoi permettere, tu giocatore che sei comunque di categoria superiore, e immagino che prendi anche uno stipendio di categoria superiore dell'eccellenza, quindi questa è la mia valutazione un po' collegata a lui, però mi rendo conto che Danucci non ha fatto male, ma non è riuscito a centrare. Sicuramente oggi ricostruire una squadra su questa base, lui meglio di tutti potrebbe già, no, andare a organizzare la rosa del futuro, ma credo che, anzi facciamo così, io, chi mi conosce, chi con me parla quotidianamente di calcio sa benissimo che spero che ci sia un Taranto che volti pagina, anche con le facce, anche con i nomi, che siano persone altamente professionali, un po' alla, come dicevamo prima, il riferimento dell'ultimo allenatore che state nominando. Quindi che sia altamente professionale, non me ne voglia nessuno, Danucci, perché Danucci merita sicuramente, no, palcoscenici sicuramente nettamente superiori all'eccellenza, come lo stesso Pagni, non me ne voglia, ma spero di arrivare ad avere un organigramma di livello altissimo.
1: Fermi!
3: Rapporto allo stadio, stop.
0: Servono calciatori, attenzione, anche di categoria, perché questa è una categoria che non è poi la Serie D. Quindi, qua servono elementi
1: conosce
0: che mastica.
1: Ci abbiamo la grafica già, caro Liuzzi, nella quale diciamo, vi diciamo da dove, secondo le nostre indiscrezioni, riparte il Taranto. Tre calciatori, eccoli qua. Questi sono i tre calciatori mentre va il sottofondo, pazza idea di Patti Bravo.
3: Ne manca uno, Liuzzi. Ne manca uno importantissimo, sono io che vedo male.
1: Chi è che manca?
3: Lo Savio.
1: Innanzitutto qua, al di là dell'orologio di Lo Iodice, che è la cosa che più mi impressionò nella presentazione, che la fece la presentazione con l'orologio, vabbè. C'è Nicola Lo Iodice, c'è Antonio Guastiamacchia e c'è Cristian Aziosmanovic. Quindi, stante a quanto raccolto dalle nostre fonti, questi sarebbero i calciatori dai quali il Taranto potrebbe ripartire. Poi c'è anche da valutare Lo Savio, che sarebbe ovviamente al centro del progetto di Danilo Pagni. Però questi tre sono i calciatori. fanno il paio con quello che diceva Conte. Conte, fanno il paio con quello che lei chiedeva a livello di...
3: Facciamo così, la strada dice che già da parecchio tempo lo Savio abbia già dato l'ok per rimanere, però voglio dire,

0: notizie che circolano così, ma io so già che è certo.
1: Lei sa che è certo,
0: così, così narrano le gradinate, facciamo così, di Massafra, da parecchio tempo. Narrano anche che abbiamo contratti con altri giocatori abbastanza giovani che voi stessi conoscete, quindi Sansò,
1: Certo,
0: e altri che
2: Monetti,
0: comunque
2: Monetti
0: già sono sotto contratto, lo erano, credo che Calabria tornerà, quindi ma non voglio rubarvi il lavoro da giornalista, ma
1: tanto, guarda, non è un
0: ormai lo fanno
1: problema. Tanto non
0: tutti,
1: si guadagna
0: quindi
1: niente, non è
0: no,
1: che cioè
0: su quello ormai voglio dire.
1: appunto, dico, questi però sono i tre calciatori. Poi è chiaro, c'è lo Savio, c'è Sansò sicuramente, che è un calciatore che sul quale il Taranto ha
2: Il
1: investito
2: Taranto deve sperare di recuperare assolutamente sto ragazzo.
0: Di Paolo
2: Fatto
0: Antonio,
2: bene.
0: cioè.
1: Oh, ragazzi, ma confermiamo tutti, eh?
2: Mastrangelo su tutti.
0: So che la
2: Partiamo da
1: Mastrangelo è un
2: Mastrangelo.
1: portiere.
2: Partiamo da Mastrangelo, partiamo dal
1: Mastrangelo è un
2: portiere.
1: portiere. E se vogliamo, però poi non voglio ritornare all'excursus della stagione, è quello che è mancato al Taranto per due terzi di stagione.
2: Sì,
1: Ricordiamoci.
0: ma dobbiamo
1: Sì.
0: avere di più, ragazzi. Serve un portiere più forte, con
1: Io
0: tutto il
1: ritengo che
0: tempo lì.
1: Mastrangelo sia un
0: Beh,
1: signor portiere.
0: fortissimo, ma bisogna salire di tanto se non vogliamo ritrovarci qui fra un anno a piangere
2: Ma tu intendi dire
0: altri.
2: sempre portiere under o portiere over?
0: Non lo so, questo lo lascio decidere a chi di competenza, non sono io che veramente. Sicuramente un portiere esperto ci vuole, questo ce l'ha fatto vedere un po' tutta la categoria, ma credo che dobbiamo salire di livello di tanto, se la Disa non vogliono buttare altri milioni in eccellenza, bisogna essere certi di stravincere.
1: Ragazzi, leggo qualche commento. Cristian Spada, un grande saluto all'amicone Peppe Degli Santi, al cuore rossoblu, Salvatore Conte, poi c'è Alessandro Boffetti che dice dite a Liuzzi di chiudere il microfono e anche Nicola De Lisi si gli fa eco, però che bella idea una puntata di 100 Sport col sottofondo musicale jazz,
2: Vabbè,
1: però
2: vero,
1: soft.
2: vero, vero.
1: Soft, vero? Vediamo, aveva risposto con un ok, quindi Liuzzi, quindi va bene
0: Altissimo
1: così.
0: livello.
2: Il sapore di calciomercato estivo.
1: È vero, è bravo. Questa è una sottigliezza che non tutti sanno. Se riusciamo a passare al mixer, riesci a me attaccare il mixer direttamente, così lo moduliamo di
2: Bello,
1: qua. Lo
2: bello, bello.
1: moduliamo qua con più. Esatto, c'è cioè il nostro labriola.
3: Ma io penso che possiamo anche fare delle richieste a questo punto.
1: Sì, economiche o non.
2: No,
3: no,
2: io
3: guarda,
2: credo che il
3: cantante
2: regista
3: qua
2: però un po' se
3: sotto.
2: ne va con tutto sto baccano.
1: Economiche no, economiche no. Martino Laino, le grandi squadre non cambiano allenatore ogni anno, bensì si cerca di mettere mano alla squadra per migliorare quello che non è andato benissimo nella stagione precedente. Non cambierei né allenatore né il DS. Poi Ciusco, Giuseppe, che saluto, dice nel secondo tempo a Biceglie non avevamo cambi perché metà squadra era in infermeria. Fermo, vero? Non mi ricordo se fu lo Iodice a essere lasciato fuori per tre quarti di partita, ma ricordo che il mister, come dire, scelse un atteggiamento abbastanza conservativo,
2: Prudente, prudente.
1: molto prudente, nel tentativo, dice, speriamo di fare 0-0 e poi vediamo, speriamo di fare il golletto e poi vediamo. Ma ricordo vagamente
0: Ricordo di
1: questa cosa.
0: averle solo prese nel secondo
1: Ecco,
0: tempo.
2: Quello è quello il problema.
1: Però Giuseppe, grazie. Nicola De Lisi, a mio avviso occorre un allenatore che conosca bene l'eccellenza pugliese. Auteri, dubito conosca questa categoria. Giuliatto per me è il profilo ideale. Un abbraccio a tutti, a presto.
2: Ma poi a
1: Cosimo.
2: Giuliatto devi dare fiducia nel tempo, eh? Attenzione, perché è
1: Dopo
2: una piazza diversa
1: due
2: rispetto a Maglia.
1: sconfitte, tu sai meglio di me. Un allenatore che vince, dice Cosimo D'Alessandro, 10 campionati non si può definire fortunato. E si fa riferimento a Farina perché Ivan Lamanna dice che è stato fortunato e lo fa anche Alessandro Boffetti, che con noi è stato solo molto fortunato. Papagni perché ha anni di contratto, dice Antonio Marasco, quindi riconferma di Pagni, il nuovo allenatore del mister Auteri, sarà vero? Mario Manfuso dice Erasmo per sempre perché ho detto che
0: Il
1: sarebbe
0: nome.
1: cambiato, ma non il nome dello stadio, ma del centro sportivo. Quindi forse per un po' di soldi di sponsor vogliono darlo a qualche marca importante, dice Mario Manfuso. No, no, Mario, lo stadio resta con me. Già Tribuna Est, Tribuna Ovest. Ne risentivo persone che avevano fatto i biglietti per l'inaugurazione.
0: Non ci sappiamo più orientare
1: Vabbè.
0: ormai.
1: Bravi. Il nome dello stadio cambia. Cambia, l'ho perso. Il nome dello stadio non si cambia. Stadio Erasmo Iacovone per sempre. Antonio Cicorella. Si potrebbero vedere le partite giocate in trasferta dal Taranto sugli schermi giganti dello Iacovone già il prossimo campionato ad un costo simbolico. Fantastico, Antonio. Sarebbe stupendo. Cosimo Rusciano. Buonasera a tutti. Ma perché la Disia non creano una polisportiva? Magari avere una squadra di pallanuoto per gestire la
2: Chissà.
1: piscina. Il comune di Taranto, dice Vincenzo Novellino, deve lavorare a 360 gradi. Diciamo che oltre al Taranto, per la questione di Comune, bisogna dare continuità anche con le altre strutture, aiutando il basket, il volley. Attualmente non abbiamo società, questo è importante. Far ritornare la Rarinantes, pallanuoto a Taranto, tante altre discipline sportive, altre società sportive e altre discipline. Antonio Marasco, le strutture sportive ristrutturate per i giochi a Taranto e provincia vanno assegnate dopo i giochi alle società sportive, non ai comuni, altrimenti resteranno chiusi. Bruno Leone dice speriamo bene. Antonio Marasco dice al signor Conte ribadisca, mi dà del lei pure a me, al signor Conte ribadisca che il comune e la regione non hanno messo un centesimo per lo stadio e per le altre strutture. Quando le gestiva le ha distrutte, vedasi incendio dello stadio, accatastamento, materiale infiammabile sotto le tribune ospite. Carlo Pulpito dice, amici miei, lo Juventus Stadium non paga nessun canone perché l'area dello stadio delle Alpi per 99 anni del comune... No, non c'è un PPP, non c'è un PPP, ma c'è un costo di gestione.
0: È privato.
1: Non è... Cioè, siccome sta là... Hanno corrisposto un costo di gestione. Alessandro Abate Russo, abbiamo dimenticato che il contributo statale, quindi i soldi pubblici, è già stato dato con i 60 milioni di euro. Ecco perché il PPP deve essere messo a gara, in quanto potrebbe venire un altro operatore, invece di mettere 13 ne mette 50. No, però sono cose diverse, Alessandro. Il PPP prevede la parte pubblica, che in questo caso deve essere corrisposta dal comune. I 60 milioni che io immagino sono quelli che tu faccia riferimento dello stadio, fanno parte di un finanziamento che arriva direttamente dal Consiglio dei Ministri e dalla struttura commissariale, non dalla regione e non dallo stadio, e non dalla, pardon, dal comune. E arriva uno che ne mette 50 milioni, ma gara, si dice da qualche chilometro di qua, però insomma 50 milioni. E va bene, altri commenti.
2: Dovremmo trovare un zio Paperone praticamente, insomma, pronto a mettere milioni, è un po' difficile.
0: Mai dire mai, però.
1: Buonasera, un vero peccato giocare in uno stadio che sta diventando un gioiello, in eccellenza, spero che avvenga il sospirato miracolo. E poi ci chiede qualcuno della Serie D, noi Serie D l'abbiamo detto, noi peroriamo la causa del Lodo Taranto in maniera continua, speriamo che si possa arrivare a questa soluzione. Insomma, questo è. Io però... Passaggio veloce di 5 minuti giochi al Mediterraneo, perché oggi oltre 6.500 biglietti staccati alle 12 di oggi per l'inaugurazione, bello, bellissimo, sono contentissimo di questa cosa, e con la prevendita che va a gonfie vele per l'inaugurazione, messi in vendita anche i ticket relativi alla cerimonia di chiusura che si terrà sempre allo stadio Erasmo Iacovone. Abbiamo ascoltato ieri, nella mattinata di ieri, il presidente, il commissario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, che ha risposto punto su punto, che abbiamo fatto un suntone, intervista di 25 minuti a 6 di versione integrale, a 1,50, una cosa del genere, di versione TG. Ve la facciamo ascoltare e poi torniamo e commentiamo velocemente, perché poi c'è il basket, il grande basket della Virtus. Più che una semplice replica alle critiche, un vero e proprio viaggio ravvicinato a poco meno di 60 giorni dallo start dei giochi del Mediterraneo. Il commissario straordinario Massimo Ferrarese sceglie la linea della trasparenza e smonta, cifre alla mano, le polemiche relative ai presunti sprechi sollevate dal servizio di Data Room.
4: C'era l'inesattezza di un spray pack da 5 milioni e mezzo, quando noi spenderemo 5.000 euro per abbellire il centro tennis.
1: Ferraresi ha poi voluto sottolineare la netta ottimizzazione dei costi nel rispetto delle previsioni del master plan, chiarendo il ruolo della Regione Puglia all'interno del contesto giochi. Difesa a spada tratta poi per una delle scelte più discusse, quella di ospitare il villaggio atleti a bordo delle navi da crociera, definita una soluzione virtuosa, logisticamente ed economicamente ineccepibile.
4: Noi abbiamo dall'inizio presentato un master plan da 275 milioni, perché il ministro Fitto e il governo Meloni ha aggiunto 125 milioni in più dei 150 del precedente governo. Nulla contro la regione, ma se mi avesse dato 35 milioni li avrei ringraziati e li avrei aggiunti. Invece no, la regione ha investito per i fatti suoi.
5: Non c'è mai stato chiaramente un progetto né i fondi per realizzare un villaggio. L'unica possibilità era quella delle navi. Tra l'altro non avremmo nemmeno potuto, anche se avesse voluto il Comitato Internazionale, ospitare 5.000 persone negli alberghi a Taranto.
1: Ma il punto del commissario viaggia anche sulla direttrice che porta al cronoprogramma dei lavori. Riflettori puntati sulla conclusione del centro nautico e soprattutto sullo stadio Erasmo Iacovone.
4: Tutte le progettazioni le abbiamo fatte noi. L'unica che avevo trovato, purtroppo aveva dei problemi e l'ho dovuta rifare, era quella del centro nautico. Sabato sera noi accenderemo le luci dello stadio, i fari, illumineremo lo stadio Iacovone alla presenza del presidente Boussaien e del segretario Iacovos Filipposis.
1: In chiusura, una doppia novità: lo start della vendita dei biglietti, che prenderà il via già nelle prossime ore, e un caloroso appello all'unione del territorio, perché i giochi di marca ferrarese sono una sfida che Taranto può vincere solo se finalmente coesa.
5: Abbiamo chiesto ai nostri di realizzare tutto e di mettere in vendita i biglietti e quindi il ticketing entro massimo 60 giorni prima della cerimonia di apertura. Hanno dato il parere ieri sera e oggi praticamente il ticketing parte.
1: Il ticketing è partito, è andato, si è avviato e tutto. Insomma, questa è l'intervista nella quale Ferrarese richiama all'unità, no all'unità, al giornale, al quotidiano, dico all'unità proprio della, come dire, della
2: unità della nazionale, unità,
1: sì,
2: nazionale.
1: Cittadina, cittadina. Comunitaria direi, e quindi questa è l'intervista. Quanto avete, come avete reagito quando è arrivato il servizio di Data Room lunedì mattina qua alla Cabanelli? Insomma, provava a smontare quella che è la situazione dei giochi. Tutto a posto, l'avete visto, no?
0: Sì, sì, come no, l'ho anche ripubblicato, l'ho rivisto. Poi ovviamente non possiamo mai conoscere, per quanto possiamo informarci, conoscere tutto, le cifre. Per fortuna facciamo un'altra cosa nella vita, quindi dovremmo stare lì a controllare tutta la documentazione su quanti soldi hanno speso per una cosa o per l'altra. Quindi ovviamente il confronto, diciamo, social delle due parti è stato importante, poi per noi importante per capire,
1: certo, assolutamente.
0: Non so se poi la Cabanelli ha risposto, non mi sembra, voglio dire, quindi dopo essere stata smentita, no, dal commissario, non so se lei poi darà una risposta o no.
1: Credo che nelle prossime settimane Data Room sarà a Taranto per intervistare il commissario Ferrarese. Liuzzi, vuole aggiungere qualcosa prima di scendere in quella che è l'atmosfera luculliana che si respira nei viali di Pietra Santa?
2: C'è ancora la musica jazz.
1: Pietra Santa che l'attende per banchettare e per sollazzarsi al ritmo di jazz?
3: No, io solo ho sperato che quello schifo di intervista, che quello schifo di servizio, perché quello era uno schifo come servizio giornalistico. Infatti la Cabanelli già ha iniziato a riprendere alcuni punti e a commentarli e spiegarli meglio. Ad esempio che la scelta di tenere gli sportivi tutti insieme sulle navi non dipende da Ferrarese, dal comitato dei giochi, ma da una scelta dei comitati del Mediterraneo, cioè dal comitato vero. Quindi, però ecco, diciamo così, un po' meno provocazione scandalistica, un po' più di attenzione. Diciamo, sparare sempre su chi fa le robe è facile. Sarebbe bello che ogni tanto ci si concentrasse anche a fare le cose, per esempio domandandole a chi le fa.
1: Bene.
3: Se vengono a Taranto sono molto contento, ma mi sarebbe piaciuto che quel servizio stimolasse un senso di amor proprio dei cittadini di Taranto. Non credo che sia avvenuto, ed è un peccato, perché invece avere degli attacchi dall'esterno anche così gratuiti di solito aiutano a rinsaldare, diciamo così, le fila. Ma mi sa che a Taranto questa idea di rinsaldare le fila non ce l'abbiamo tanto.
1: Liuzzi, io la ringrazio, le auguro un buon fine settimana nella sua location monastica che la sta ospitando.
2: Buona musica,
1: buon proseguo di serata, mi raccomando, ci racconti, continui pedissequamente a raccontarci e a relazionarci quello che è il suo vlog di viaggio quest'oggi. Grazie Liuzzi, grazie mille.
2: Ciao Gianca.
1: Chiuso, andato via Liuzzi, Paganini non ripete, si dice insomma.
3: Ti verrà a sentire la musichetta sotto. Ciao amici.
1: Ciao Liuzzi, grazie.
3: Ciao.
1: Ringrazio al contrario Salvatore Conte, parto al contrario, dal più lontano al più vicino. Ringrazio Salvatore Conte, grazie a voi. Ringrazio l'amico collega presente, insomma, speriamo di vederlo presto, il nostro Peppe Delisanti, grazie.
2: Grazie a te Dario.
1: Qua sei stato al posto mio, quindi...
2: Un onore.
1: Piacere per me. Pubblicità, torniamo con gli ospiti di Quero Chiloiro, ma soprattutto in collegamento prima ci abbiamo 5-10 minuti da parlare di basket, volley, baskin soprattutto, con Ciccio Stola, con Peppe Stola e con Nino Diana. Due minuti, ci sistemiamo qua, cacciamo questi due qua che sono rimasti e facciamo entrare quelli nuovi. Grazie, a tra poco.
6: 5 Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
7: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
8: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
10: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Oh, eccoci, abbiamo cambiato sport, abbiamo la stanza qua, lo studio invaso di boxer in erba e non solo, pure qualcuno un po' più stagionato, che però insomma ce lo teniamo volentieri, ve li presento tra poco, però già li conoscete. Prima però ho qualche collegamento da mostrarvi perché ho tutto il gruppo support, dovrei avere tutto il gruppo support, Virtus, basket integrato, ecco qua già ce n'è uno, qua già ce n'è uno, mi fa piacere vederlo, il dottor Peppe Stola. Dottore, buonasera e bentrovato, come sta?
1: Buonasera, buonasera a lei, signor Galitelli, e grazie per l'invito come sempre.
0: Piacere mio, ma è solo? Ci è venuto da solo stasera?
1: A quanto pare sì, ho inviato il link che mi hai inoltrato, come sempre, ad una comodo orario.
0: Sì.
1: Vediamo se ce la fanno a collegarsi, se no mi esprimo
0: perché
1: io tranquillamente.
0: Avrebbero dovuto essere qui con te due leggende, si è sparito pure Peppe Stola, io parlo solo, vede, io alle volte. Non vedo più Stola, non la vedo più, comunque, dicevo,
1: ecco.
0: Vediamo. Vediamo un attimo.
1: Mi vedi?
0: Sì, adesso sì, in tutto il suo splendore. Dicevo, doveva essere coadiuvato da due leggende, Ciccio Stola e Nino Diana, che noi speriamo possano essere qui con noi. Però con te posso parlare di tanta roba, a livello generale, perché il quadro del gruppo sportivo support, della Virtus, dei ragazzi, delle ragazze, è un quadro di quelli che fa sorridere, un'attività che va avanti e che va avanti a gonfie vele, non ultima col successo che avete portato in dote e che vi abbiamo raccontato attraverso il nostro servizio in quel di Roseto, vero Stola?
1: Assolutamente, Roseto è andato molto bene, abbiamo vinto un torneo nazionale con la nostra rappresentativa Under 17 di categoria, accompagnata da coach Stefano Mineo. Un raggiungimento che congratula questo gruppo, che con anni di anni in anni è cresciuto e appunto nel torneo di Roseto, partita dopo partita, è riuscito a portare a casa questo titolo.
0: Non è la prima volta, perché Roseto porta fortuna, tra virgolette. Eccole qua, questi sono i ragazzi che sono da Roseto?
1: No, questi sono i ragazzi che oggi hanno finito al torneo di Brindisi in Porto del Salerno.

0: detto il quinto posto con tutte le migliori realtà dell'Under 13 pugliese. Anche questo è stato un bel torneo intenso, durato 5 giorni, e ne approfitto perché qui c'è qualche novità anche, ovvero spoilerò quello che sarà l'anno prossimo. Stiamo cercando di collaborare sempre di più con altre realtà cestistica del territorio, che è la Santa Rita, rafforzando quello che è il settore giovanile. Quindi parleremo di due campionati giovanili insieme, naturalmente per aumentare il livello sia competitivo, ma per far crescere ancora di più, perché sebbene i nostri ragazzi, perché il focus rimane sempre solo quello. E aiutandosi, secondo me si possono raggiungere, si possono ottenere belle soddisfazioni.
1: Questi qui quanti anni ci hanno?
0: E loro, questi invece sono i piccoli del mini basket instancabili, che ieri erano a San Giorgio, avantieri erano al Villanova, oggi erano all'Attanasio, continuano ad allenarsi, perché come sai, e la mia faccia lo racconta, noi a fine giugno ancora non abbiamo smesso le attività, stiamo lanciando quelle estive che andranno su luglio e agosto, ma stiamo già programmando, come ti ho detto prima, la stagione che verrà, la nuova stagione, quella 2026-2027.
1: Sì, stagione che tra virgolette per voi è un continuo di quella che non è mai terminata sotto tanti aspetti. Uno, mi prendo la briga di presentarlo. Ah, ecco, posto.
0: Eccolo.
1: Qua, come già si vede, si spegne la luce perché vede, sarà in una caverna. Lui è in una grotta, essendo un orco, tra virgolette, sarà in una. Cioè, che connessione? Cioè, nemmeno.
0: È al trullo.
1: Dove sta?
0: È al trullo a Cisternino.
1: E al trullo a Cisternino. Ma cioè, in Italia Cisternino dovrebbe prendere il telefono, no? Perché non funziona? Perché lui non.
0: Secondo me avrà problemi di connessione perché non prende nulla lì.
1: Capito, però dico, ripeto, Cisternino fa parte di un paese che insomma è quello nel quale viviamo tutti, l'Italia, quindi vabbè. E io volevo farlo parlare. Sì, ti sentiamo. Dove stai? Sei uscito?
2: Io sto a Monopoli, però non riesco a fare il video, a vedere il video.
1: Che è una voce, questa è una voce. Stola!
0: No, questo è Dino.
1: Sì, dico, Peppe Stola, se c'è una cosa che dobbiamo migliorare sotto il punto di vista, insomma,
0: sono
1: della struttura, sì, è proprio l'accessibilità comunicativa del gruppo, perché fatto, mi pare che ci sia qualche problema. Non so se posso colloquiare con la voce di Nino Diana, anche senza vederlo. Nino, è un piacere sentirti, tanto per incominciare. Niente, Nino non si sente. No, abbiamo perso, vabbè, lo faccio io, faccio da me. Baskin che vola nuovamente alle finali nazionali. Noi qualche settimana fa vi abbiamo mandato un appello targato Ciccio Stola, con il quale chiedevamo una mano, un supporto relativo a questi ragazzi che vanno a giocarsi la fase nazionale. È arrivata una grossa mano per questi ragazzi. So che stanno continuando ad arrivare contributi. Stola, eccolo qua, Stola Senior, vediamo se prende, com'è? Niente. Non è una cosa fattibile.
2: Ma mi senti? Il collegamento non va bene. Comunque dimmi velocemente, perché questo è andato subito.
1: Ecco, dicevo Nino, quando si parte col basket?
2: Allora, noi partiamo il giorno 3 e rientriamo il giorno 5 notte, sì. Finalmente.
1: Bene.
2: E
1: bene.
2: Quindi i ragazzi sono pronti. Grazie, devo dire principalmente, grazie a Ciccio che si è mosso alla grande per cercare qualcuno per darci una mano per la partenza e tutto. Lui col suo modo di fare è riuscito praticamente a coprire quasi tutto, a farci coprire tutta la cifra per il viaggio e per viaggiare tranquilli e rientrare.
1: Quindi siamo contenti. Abbiamo coperto tutte le spese per quanto riguarda il basket integrato?
2: Abbiamo coperto all'80%, ma va bene lo stesso. Andiamo e ce la facciamo, perché abbiamo avuto anche, sempre attraverso, grazie a Ciccio, gli sponsor, due principalmente grossi, Alba Tramezzino
1: Sì, vede, quando si tratta di pubblicità Studio 100 cade, chiaramente, quindi. Però ce l'abbiamo fatta, abbiamo capito tutto. Allora, mi dispiace non aver avuto Ciccio Stola. Siamo riusciti ad avere in qualche modo, non mi era mai capitato, Peppe, Ciccio Stola, io non so, com'è Stola, mi senti adesso?
3: Sì, tu mi senti.
1: Sì, bellissimo, sembra che dietro c'è una piramide, come

0: stai, Stola? Niente, niente
1: Buonasera a
0: da fare.
1: tutti, innanzitutto.
0: Non ci riusciamo. La prossima settimana facciamo tutto. Lasciatemi solo con Peppe Stola un attimo, allora così chiudiamo. Peppe, mi dispiace, ma facciamo il reprise prossima settimana, non è una cosa fattibile. Non avevo mai
1: Assolutamente.
0: parlato con un'entità astratta come mi era capitato, come mi è capitato stasera con Nino
1: No.
0: Diana.
1: So che sei sempre a disposizione anche noi nei tuoi confronti e verremo, per scusarci, ti verremo a trovare in studio.
0: Bene, mi fa piacere per tutti, per te, per Nino, mi fa piacere per Ciccio un po' meno, però lui sta bene lì nell'eremo di Cisternino, quindi sappiamo. Peppe,
1: E
0: un grosso in bocca al
1: vacanza.
0: lupo. Grosso in bocca al lupo per la stagione.
1: Crepi il lupo, ci sentiamo presto.
0: Ci sentiamo
1: Grazie
0: presto, un
1: mille.
0: grosso abbraccio, anche perché so che dovrai parlarmi di una novità importante, una novità molto importante. E ti aspetto qua. Ti
1: Diverse, diverse, diverse,
0: aspetto
1: sarò
0: qua.
1: lì. Ciao
0: Un
1: Dario,
0: abbraccio.
1: grazie, grazie,
0: È
1: grazie, ciao.
0: stato difficile. Ma ce l'abbiamo fatta. Questo, cari ragazzi miei, si dice essere il bello della diretta. Voi che siete giovani ancora non ce l'avete questa percezione, ma è insomma il bello della diretta. È un piacere averlo nuovamente qua, maestro. Buonasera, Aldo Quero.
2: Grazie dell'invito, buonasera.
0: Questa sera non sei solo perché hai portato una vasta espressione di minorenni. Tutti minorenni? Tutti minorenni, diversamente minorenni, ma tutti minorenni che sono il futuro di quella che è la boxe tarantina e anche nazionale, ci auguriamo. Li vado a presentare. Alessandro Locapo, detto bene, accanto a
3: Sì.
0: te, e c'avevo il 50% di possibilità e l'ho preso. Alessandro Locapo, il primo. Alessandro, buonasera. Guarda là, in camera là, lascia stare a me. Bene, dritto, perfetto così. Ciao Alessandro.
3: Ciao.
0: Benissimo, perfetto. A fianco ad Alessandro Locapo c'è Francesco Tramontano. Francesco, buonasera. Eccolo. Benissimo, perfetto. Cioè, avete già fatto il 90%, avete salutato, adesso ben rilassati, tanto non c'è nessuno che ci guarda. Fate finta che non ci sia nessuno, va bene? Oh, va bene, a posto. E poi completa il parterre Ines Trabelsi, campionessa italiana under 19, 75 kg, si dice bene, si dice così Ines?
3: Sì, ciao, buonasera a tutti.
0: Hai visto, Ines invece è più... Aldo, chi mai hai portato stasera? Chi sono questi ragazzi che ci
2: Ho
0: abbiamo qua?
2: portato tre campioncini.
0: Tre
2: Vabbè,
0: campioncini.
2: Ines è campionessa
0: Campionessa
2: d'Italia
0: di
2: under
0: fatto,
2: 19.
0: dici?
2: Sì,
0: Sì.
2: campionessa italiana. Ha portato la
3: Maglia.
2: canotta tricolore,
0: Eccola là.
2: la canotta che danno purtroppo, no, purtroppo, a
0: Che?
2: suo tempo l'ho avuta anche io,
0: Ah, purtroppo perché il tempo passa,
2: tanti
0: dice.
2: anni
0: Maledetto
2: fa, me la sono pure
0: tempo.
2: dimenticato.
0: Ma non
2: Dove
0: era così.
2: stanno?
0: Non era così la tua. Tu
2: Quella era
0: era
2: un po'
0: di
2: diversa.
0: Ciniglia le facevano
2: Sì.
0: all'epoca.
2: Comunque ho portato la canotta da campionessa d'Italia e la medaglia d'oro.
0: Bene, guadagnata, conquistata dove?
3: A Chianciano Terme.
0: A Chianciano Terme. Raccontaci, Ines, raccontaci che emozione è stata, il percorso che ti porta alle finali, insomma.
3: Allora, innanzitutto è stata una, come posso dire, è stata molto emozionante come cosa. Sono molto contenta appunto di aver vinto e soprattutto ringrazio il maestro Quero e il maestro Antonio Santoro che mi hanno sempre supportato, per me erano come dei secondi padri che comunque sapevano che ce l'avrei fatta e in effetti appunto ce l'ho fatta.
2: Con soli due match, lei ha debuttato in semifinale ai campionati italiani. Ha
0: Cioè, aspetta un attimo, lei...
2: vinto. Lei è partita da debuttante, ha partecipato ed è una cosa molto insolita per il pugilato, no? È partita in semifinale direttamente ai campionati italiani, quindi è andata da debuttante ai campionati italiani, semifinale ha vinto, la finale l'ha vinta.
0: Contro atlete che invece avevano
2: In
0: disputato
2: semifinali qualche match più di
0: qualche
2: lei.
0: match in più di lei.
2: In semifinale ha battuto in finale una siciliana, no? No,
3: No.
2: sì, in finale una siciliana e un'emiliana in semifinale. Allora, lei è leccese, è la grande famiglia della Quiro Chiroiro.
0: Con ramificazioni in
2: Ha
0: ogni dove.
2: sì, con ramificazioni in ogni due, infatti il suo proprio maestro, quello che la segue, è Antonio Santoro, che tra l'altro è stato un mio compagno in nazionale, è stato anche mio avversario da
0: Più o meno
2: ragazzino.
0: bravo di te.
2: È
0: Lo possiamo dire, lo possiamo dire. Ah, tanto siamo qua, diciamo
2: un
0: più
2: bravo in
0: bravo.
2: egual modo.
0: Bravo in ugual modo. Pari, finito pari con la.
2: E ha una.

0: noi abbiamo una sede associata a Lecce, appunto, e la segue Antonio.
1: Che ha seguito lei, che segue lei, sì. Che però da lì a Chianciano col vessillo cuero, mi
0: sì, pare, ovviamente,
1: chiaramente.
0: Puro chinoiro. Però è andato Antonio con lei, giusto che...
1: Com'è sta famiglia della Quero, Ines? Com'è?
2: Bella.
1: Com'è?
2: Tutti bravi, tutti con grinta, non, cioè, non so.

0: delle cose fondamentali.
1: E perché io immagino che, scusa se ti interrompo, immagino che le tue coetanee, quando ti trovavi insomma a relazionarti con le coetanee, una fa pallavolo, l'altra fa basket, l'altra fa danza, sì. Invece io no, io c'ho il sacco.
0: Io ho il sacco. Sì, perché anche per me è un momento di sfogo, quindi sì, serve grinta, coraggio.
1: E da quanto tempo lo fai?
0: Da
1: due match adesso, però?
0: Due anni,
1: quindi 2 anni di preparazione per arrivare adesso a questo gradino importante. Adesso il prossimo obiettivo qual è? Che cosa vedi all'orizzonte?
0: Sicuramente andare in nazionale, fare campionati italiani e campionati europei.
1: Dice bene, no? Si può fare. Se dice lui che si può fare, io non è che posso.
2: Poi soprattutto guai chi la tocca.
1: Che? Sì.
2: Perché?
1: No, è figurati, chi dice no, ma è chiaro.
2: È funzionata così, infatti sì. Il pugilato è anche, si fa, ovviamente, come ha detto lei, è un ottimo antistress e poi come difesa personale.
1: Sì, no, ma io sono d'accordo, mi dici che cioè, io non, fammi parlare.
0: È tutto.
1: Certo, assolutamente sì. Non so perché ha voluto sottolinearmi, guai chi la tocca, cioè come dire. Qua, c'è chiaramente una componente che riguarda anche la difesa personale.
2: Sì.
1: E poi sicuramente l'unicità del caso sta nel fatto che una ragazza giovane approccia alla box e quindi c'era la richiesta, la domanda, la curiosità. Perché una ragazza così giovane approccia la box e l'ha chiaramente risolta. Ha risposto alla nostra domanda. Voi due invece, non guardatemi, guardate là. Guardate me tanto, non c'è niente da guardare. Quanti anni ci avete prima il nostro Alessandro?
3: Io ho 12 anni, li ho compiuti il 19 giugno.
1: 19 giugno, quindi fresco 12 anni. Prima ne avevi 11 immagino, vero? 11,
3: sì.
1: Bene. Il nostro Alessandro invece? Che? Francesco, Alessandro, perdono, purtroppo l'età a me invece è diversa. Quindi il nostro Francesco invece?
4: 10 tra un mese e 11.
1: Quindi 11 tra che giorno? Ti raccontiamo 26, tutto qua.
4: 26 luglio faccio 11 anni.
1: 26 luglio.
2: Comodo, ricordati che devi fare gli auguri.
1: Devo fare gli auguri, 26 luglio, devo fare gli auguri a Francesco. Cioè, non c'ho penne Francesco, però troviamo il modo. 26 luglio, auguri a Francesco per 11 anni. Quindi tutti e due giovanissimi, ragazzi miei. Primo sport, Francesco, il primo sport che fai la box? Prima facevi
4: pugilato.
1: Altro. Sì, pugilato. Dico, direttamente, nato col pugilato. E perché il pugilato? Raccontami come ti è venuto il pugilato.
4: In realtà da piccolo. Da piccolo avevo...
1: Da piccolo, dici?
4: Sì, no, quindi, nel senso... Da piccolo avevo già la voglia di fare questo sport.
1: E con chi lo facevi quando eri piccolo? Papà, mamma, prendevi a pugni loro? Fratelli? Cioè fratelli?
4: Sì. Fratelli.
1: Fratelli loro, più grandi o più piccoli?
4: Più grandi.
1: Più grandi, va bene, più piccoli, bisogna picchiare quelli più piccoli perché è per allenarsi, non è? Altrimenti rischi di prendere. Quindi picchiavi i fratelli più grandi, li prendevi a mo' di sacco, li colpivi e ti è nata sta passione per la boxe. Hai detto bene?
4: Sì.
1: Ricostruito tutto sommato. Tutto
2: ma il
1: sommato.
2: Fratello lo conosci perché è venuto l'anno scorso qui.
1: Il fratello è stato qua
2: Lorenzo.
1: L'anno scorso. Lorenzo, sì. Ma io purtroppo ti ho detto avanza davvero, non scherzo, avanza davvero. Quindi Lorenzo è tuo fratello, è stato qui da noi l'anno scorso, è un nome al quale sono particolarmente legato per motivi, insomma, mio figlio si chiama Lorenzo, ma questo è un altro. E quindi sei partito così, invece il nostro Francesco?
3: Alessandro
1: ragazzi, però, quindi Alessandro di qua, Francesco di là. Il nostro Alessandro che dice?
3: Allora,
1: quando hai iniziato la boxe tu?
3: Io ho iniziato da quando avevo 7 anni.
1: Vabbè.
3: Ma la mia passione è nata prima, quando avevo 4 anni, perché mio padre mi fece vedere il film di Rocky Balboa.
1: Tutti siamo passati da Rocky Balboa, eh? Tutti siamo passati. Rocky 4 è il mio preferito, gli altri un po' meno, però.
3: Da lì ho iniziato a sempre tirare i pugni. Sul colpo a mio padre.
1: Certo, quello è il primo punchball. Il papà è il primo bersaglio che viene preso. Da chi poi sceglie la strada, insomma, della box, ma anche da chi non la prende. E quindi papà era contento nel farsi prendere a pugni, mi pare
3: sì.
1: Di capire, vero Alessandro? Perfetto.
3: E mi ha trasmesso questa passione.
1: Bene, chiaro. E poi sono venuto in palestra da te.
2: Sì.
1: E tu come l'hai gestita? Come gestisci questa situazione? Nella quale loro amano prendere a pugni persone.
2: Loro sono. Loro il mese scorso hanno vinto, abbiamo svolto a Brindisi la fase regionale di Sparinghio.
1: Sì.
2: E sono campioni regionali.
1: Sì.
2: Francesco nei canguri, Alessandro negli allievi. E tra l'altro Alessandro difenderà, diciamo, i colori della Puglia al trofeo Coni, che si terrà a ottobre. E il pugilato Si svolgerà nella provincia di Taranto.
1: Fermi.
2: E forse proprio

0: io a Taranto.
1: Ah, bella notizia questa. Anche quindi giocherete in casa, eh?
0: Sono stato nominato dalla Federazione Pugilistica Italiana come responsabile del pugilato al Trofeo Coni.
1: Questa è nuova, non è?
0: Sì.
1: Quell'anno scorso abbiamo avuto tutte questa.
0: Trofeo Coni, e quindi stiamo vedendo di portarlo proprio a Taranto.
1: Bene, così facciamo gareggiare sti ragazzi in casa.
0: Se Alessandro gareggerà proprio.
1: Bene, insomma, però abbiamo un appuntamento prima di quello, vero?
0: Tanti appuntamenti.
1: C'è un appuntamento, il prossimo è...
0: Domani intanto mio fratello e Francesco D'Arcangelo portano, accompagnano 7 pugili a Bologna,
1: sì,
0: in trasferta. E sabato c'è uno dei match più importanti dell'anno per la Coro Chiroiro, che è Nino Rossetti, che assalterà il titolo italiano dei pesi medi.
1: Si dice assalterà.
0: No,
1: mi è pensavo assalto, mi è venuta una cosa tipo
0: no,
1: la dirigenza,
0: so,
1: tipo
0: sbagliato
1: gente che corre.
0: Ho sbagliato sicuramente, no, non è venuto volevo, così.
1: Perché dice, poi la prossima volta quando venga a trovarti dirò io assalto, invece no, non si dice.
0: No,
1: niente,
0: sì, comunque no, diciamo, farà l'assalto al titolo italiano, sì, diciamo, dei
1: titolo italiano.
0: Il match verrà dato in diretta su Mediaset, sul canale 20, si terrà a Roma. E per i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana.
1: Al Palatiziano. Ah, vi sto sorpreso. No, ho fatto il servizio l'altro giorno, quindi qualcosa me lo devo ricordare.
0: Palatiziano, insieme al titolo di Nino, ci sarà un altro titolo italiano, una semifinale del titolo italiano, un campionato europeo e un campionato del mondo.
1: Tutto in diretta Mediaset
0: tutto
1: o soltanto...
0: i 4 match più importanti, tra cui quello di Nino, che è il co-main event.
1: Come sta Nino?
0: Si sta preparando.
1: Come arriva?
0: Stasera si scusa, non è potuto venire.
1: Sai, capirai, non credo di essere in condizioni di poter dire qualcosa a Nino, quindi va bene. Nino, stai tranquillo, stavolta ti perdono, non c'è problema.
0: Si sta preparando, la preparazione è stata dura, però stiamo nell'ultima settimana, quindi oggi è stato l'ultimo allenamento duro.
1: Io c'ho un altro per cui c'ho il debole, ma c'ho problemi per questioni...
0: Sì, Francesco Magri. Come sta Magri? Ha vinto a maggio il titolo italiano dei pesi super welter. Nino disputerà quello dei medi. Francesco ha già vinto quello dei super welter.
1: Senti.
0: In trasferta a Maddaloni. Come noi andiamo in trasferta a Roma, perché l'avversario di Nino è romano, doc Francesco Faraoni.
1: Aldo, c'era questa voce che parlava di Francesco ai giochi del Mediterraneo?
0: No, perché abbiamo intrapreso... Allora, le strade del professionismo e del dilettantismo sono parallele.
1: Ma si parlava di una wild card per Francesco? Non c'è questa possibilità. Sarebbe stato fantastico, però.
0: Anche perché adesso deve aggiustare la spalla, che non va tanto bene, quindi non ce lo facciamo comunque.
1: E vabbè. Sarà per la prossima...
0: Comunque a ottobre dovrebbe...
1: dovrebbe.
0: La lancio...
1: Lanciala a loro, però lanciala in camera, non a me.
0: Una notizia inedita. Ad ottobre dovrà disputare l'Ebu Silver, cioè il titolo europeo Silver.
1: Dove?
0: Quindi lascerà il titolo italiano per disputare l'Ebu Silver.
1: Si sa già dove?
0: E dovrebbe farlo non a Taranto, contro il campione delle Blue Silver.
1: Chiaro.
0: Che è comunque italiano.
1: Che è italiano, va bene. Quindi tutto pronto, la scalata continua, la scalata che inizia insomma attraverso i nostri ospiti. Ringrazio Ines ovviamente di essere stata qui con noi. Ines, in bocca al lupo per tutto.
2: Grazie.
1: Alessandro, Francesco, stavolta mi ricordavo, com'è? Grazie. Grazie mille anche a lei di essere stato con noi, grazie davvero. Si è rilassato un po'. T'ho visto un po' teso prima, apposta. No. Com'è? Rilassato.
0: Sì.
2: Ringrazio di tutto.
1: No, non mi ringrazia, stai tranquillo, non mi ringrazia nessuno qua. È meglio qua, ti faccio l'ultima domanda, è meglio qua in palestra?
2: In palestra.
1: In palestra, non avevo dubbi, meglio in palestra, vero? Meglio in palestra. Aldo, grazie mille.
0: Grazie a te, Dario.
1: Grazie a voi di essere stati con noi, io ringrazio tutti gli ospiti che si sono intervallati, quelli fisici qua, quelli che si sono visti e quelli che non si sono visti, la voce di Nino Diana, ringrazio Ciccio Stola dall'Eremo, ringrazio Peppe Stola che invece è riuscito a collegarsi, ma questo è un ricambio generazionale necessario. Ringrazio ovviamente il nostro Peppe Degli Santi, allo stesso modo Salvatore Conte, Giancarlo Liuzzi e soprattutto l'assessore alla governance e alle partecipate Gianni Catalani.

0: Con il quale abbiamo fatto un po' di chiarezza sulla questione stadio. Ringrazio più di ogni altro colui che ha trascorso il venerdì sera qui con me, ovvero il nostro regista Alessandro Labriola, e soprattutto coloro i quali hanno avuto la costanza e la pazienza di seguirci in questa ora e 44 minuti di trasmissione, che potrete rivedere laddove lo vogliate domani pomeriggio in replica alle ore 15 sul 98 di Studio 100, oppure quando volete, on demand si dice adesso ultimamente, sui nostri canali social, su Facebook, su YouTube, insomma, dove volete ci trovate, sull'app, mi raccomando, sull'app. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Buon fine settimana con Studio 100. L'informazione di Studio 100 torna domani alle 14 con 100 notizie.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Oto Salus. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.
2: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro, per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi 1 miliardo di dollari, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa. Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. Mi ha dato le opzioni, ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile, se non uguale, a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: l'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap.
Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze

presentazione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce. Ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica,
Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco.

fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una 20ina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

37 indagati al termine delle indagini della polizia penitenziaria sull'uso dei telefoni cellulari nel carcere di Taranto. I sindacati, grande risultato, nonostante le criticità irrisolte del carcere. 60 ettari di macchia mediterranea bruciati nell'incendio divampato nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale 172 tra Taranto e Martina Franca. Si indaga sulle cause. Confermate le dimissioni di Federica Stamerra, lunedì l'ufficialità, la nuova assessora sempre in quota al consigliere Di Gregorio. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con l'informazione del nostro telegiornale. In apertura parliamo di cronaca. Sono 37 le persone iscritte al registro degli indagati al termine delle indagini condotte dalla polizia penitenziaria all'interno del carcere di Taranto per l'uso indebito del telefono cellulare. Vediamo il servizio. Si è conclusa un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto e condotta dal personale di polizia giudiziaria del reparto penitenziaria in servizio presso la casa circondariale del capoluogo ionico. L'inchiesta ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 37 persone, 36 detenuti e un familiare, accusati di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. Secondo quanto emerso dalle indagini, i reclusi avrebbero utilizzato telefoni cellulari introdotti e nascosti all'interno delle celle per mantenere contatti con l'esterno, eludendo i controlli previsti dall'ordinamento penitenziario. Gli apparecchi sono stati scoperti durante un'importante operazione di perquisizione eseguita all'interno dell'istituto, nell'ambito delle attività coordinate dalla Procura. Le verifiche svolte dagli

0: Investigatori della polizia penitenziaria avrebbero inoltre consentito di ricostruire un considerevole volume di chiamate effettuate dall'interno delle sezioni detentive verso l'esterno, confermando la diffusione del fenomeno. Durante le operazioni di controllo si è verificato anche un episodio di violenza. Un detenuto avrebbe aggredito gli agenti impegnati nelle perquisizioni ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L'obiettivo resta quello di rafforzare la sicurezza all'interno del carcere di Taranto e contribuire attraverso su un costante lavoro di prevenzione e repressione dei reati alla tutela della collettività. Le organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria hanno evidenziato come questo risultato sia stato raggiunto nonostante le difficoltà con cui quotidianamente opera il personale del carcere del capoluogo ionico, caratterizzato da un elevato sovraffollamento e da una cronica carenza di organico.
1: E ci spostiamo ora a Castellaneta per la brutta notizia di cronaca che ha sconvolto la comunità locale. Saranno infatti celebrati lunedì 29 giugno alle ore 10 nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria di Castellaneta i funerali di Giulio Razzano, il giovane di 20 anni, ritrovato senza vita nel pomeriggio di mercoledì nella Gravina Grande. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Taranto intanto ha aperto un fascicolo di inchiesta. L'ipotesi di reato al momento contro ignoti è quella di istigazione al suicidio. Gli investigatori stanno svolgendo una serie di accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo e chiarire ogni aspetto della vicenda. Particolare attenzione è rivolta al telefono cellulare del giovane, che però al momento non è stato ancora rinvenuto. Per questo motivo gli inquirenti stanno effettuando approfondimenti attraverso sofisticati sistemi di analisi e collegamento da remoto, nella speranza di recuperare elementi utili alle indagini. Intanto, nel giorno dei funerali, il sindaco di Castellaneta Gianni Di Pippa ha disposto il lutto cittadino. E parliamo adesso del vasto incendio che ha interessato nel pomeriggio di ieri il tratto della strada statale 172 tra Martina Franca e Taranto, in prossimità dello svincolo per Statte. Le fiamme alimentate dal vento hanno rapidamente interessato un'ampia area di 60 ettari di macchia mediterranea e terreni incolti, estendendosi nel giro di poco tempo verso le campagne circostanti. Una densa colonna di fumo nero, visibile anche a diversi chilometri di distanza, ha reso particolarmente critica la situazione, creando disagi alla circolazione e soprattutto preoccupazione tra gli automobilisti in transito lungo l'arteria stradale. Immediato l'intervento dei soccorsi, sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Taranto, supportate dai distaccamenti del territorio e dai volontari della Protezione Civile con i mezzi antincendio. Nelle operazioni di spegnimento sono entrati in azione anche un elicottero e un Canadair, impegnati in ripetuti lanci d'acqua per contenere il fronte dell'incendio e impedire l'ulteriore propagazione. Le attività di spegnimento si sono concluse nel pomeriggio di ieri. Al momento non sono state ancora accertate le cause dell'incendio, sulle quali saranno avviati gli opportuni accertamenti al termine dell'emergenza. E parliamo adesso di politica, del caso che sta scuotendo in questi giorni Palazzo di Città, le dimissioni dell'assessore al patrimonio Federica Stamerra, che sarebbero ormai certe. Si attende l'ufficialità forse proprio nella giornata di lunedì, e intanto si pensa già alla sostituta, che potrebbe essere sempre in quota, al consigliere di Azione Vincenzo Di Gregorio. Vediamo.
0: Una giornata convulsa, quella di ieri a Palazzo di Città. Sin dalla mattina le voci sempre più insistenti delle dimissioni di Federica Stamerra dall'incarico di assessore al patrimonio hanno agitato la politica locale. A poco meno di un anno dall'entrata in carica, la giunta Bitetti, contrariamente alle previsioni del sindaco, che avrebbe voluto mantenere la stessa squadra per tutta la durata del mandato, è costretta a fare i conti con il primo cambio. La decisione della Stamerra è certa, l'ufficialità, legasi protocollo della lettera di dimissioni, potrebbe arrivare già lunedì. Le motivazioni ufficiali sarebbero di carattere personale, ma da più parti assicurano che non ci sarebbe alcun cedimento del primo cittadino alle pressioni del PD, orfani del terzo assessorato, col passaggio di Enzo Di Gregorio e della Stamerra stessa ad Azione. All'origine della decisione, infatti, spunterebbero problematiche interne alla direzione patrimonio, insofferenza per carenza di organico, ma anche difficoltà nel conciliare l'indirizzo politico con il lavoro di tecnici e dirigenti, che di fatto avrebbe reso difficile la prosecuzione dell'incarico. Vero è che nei giorni scorsi la Stamerra aveva già subito una modifica delle deleghe da parte di Bitetti, perdendo quella al personale per investire patrimonio, servizi demografici e politiche del lavoro. Intanto però si pensa già alla sostituta, in ossequio

0: la legge sulla parità di genere, che secondo fonti vicine all'amministrazione potrebbe restare in quota al consigliere Di Gregorio e di conseguenza ad Azione.
1: Cambiamo argomento perché ci sarebbero delle novità sul rigassificatore nei giorni scorsi. Infatti la Regione Puglia ha ascoltato una delegazione del Comune di Taranto composta dal primo cittadino Piero Bitetti, dall'assessore all'ambiente del Comune di Taranto Fulvia Gravame e dal presidente della Commissione Ambiente Gian Domenico Vitale per acquisire informazioni utili a capire quali sono le criticità che renderebbero sempre meno concreto questo progetto sul nostro territorio. Vediamo il servizio.
0: Potrebbe essere più lontano di quanto si possa immaginare il progetto del rigassificatore a Taranto, mentre il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha riaperto nelle scorse settimane la procedura di valutazione relativa all'installazione dell'impianto da 12 miliardi di metri cubi di gas l'anno nell'area del molo polisettoriale, continuano ad emergere molteplici criticità che renderebbero la realizzazione dell'infrastruttura decisamente poco probabile. La Regione nei giorni scorsi ha ascoltato il Comune di Taranto sulle problematiche presenti, in particolare una delegazione composta dal primo cittadino Piero Bitetti, dall'assessore all'ambiente Fulvia Gravame e dal presidente della Commissione Ambiente Gian Domenico Vitale.
2: Abbiamo avuto modo di confrontarci con l'assessora all'urbanistica Marina Leuzzi, purtroppo l'assessora all'ambiente Deborah Ciliento era impegnata in giunta, ma abbiamo avuto modo comunque di parlare con i funzionari e con i dirigenti della direzione ambiente. Ci siamo confrontati su temi tecnici, quindi su l'analisi della documentazione presentata dal proponente sul rigassificatore, che presenta una serie di criticità non di poco conto, che sono state anche nell'ambito dell'autorizzazione riguardante la sicurezza, quindi il nulla osta di fattibilità, già esplicitate al proponente. Quindi ci sono numerose criticità sia tecniche che organizzative del condominio fondamentalmente che si andrebbe a instaurare sul molo polisettoriale tra la San Cataldo Containers, la cantieristica dell'eolico offshore ed eventualmente anche il rigassificatore. Ci sono criticità non di poco conto e non trascurabili, quindi io credo che la procedura non potrà andare granché avanti. Vedremo le integrazioni che farà il proponente, ma sono abbastanza fiducioso che la posizione sia di netta contrarietà anche da un punto di vista tecnico-amministrativo.
1: Questo potrebbe spiegare anche perché secondo alcuni comitati, per esempio quello di Lido Azzurro, l'amministrazione comunale non ha preso ancora una posizione pubblica ben definita in merito.
2: Beh, sicuramente sì, siamo in una fase primordiale per la politica da un certo punto di vista. Io ho raccolto ovviamente le istanze dei cittadini perché svolgendo il ruolo da presidente di commissione, quindi di un organo meramente consultivo e anche di, ripeto come ho detto prima, di ascolto della cittadinanza, ho cercato di mettere tra virgolette le mani avanti e far capire che la volontà politica espressa da questa amministrazione è di dare tutt'altra narrazione al territorio, non di certo con un altro impianto di rigassificazione, con un altro impianto sottoposto a direttiva Seveso, quindi il rischio di incidente rilevante in una zona già di per sé martoriata dagli altri impianti presenti nella medesima zona. Quindi dal nostro punto di vista la posizione politica è chiara e devo dire che abbiamo avuto modo anche di interloquire con l'autorità di sistema portuale, che ha esplicitato una vision anch'essa completamente diversa e in netta collisione con quello che sarebbe l'impianto di rigassificazione, perché loro hanno intenzione di procedere con la cantieristica dell'eolico offshore. Quindi io non credo che ci sia alcun interesse verso un impianto che è stato proposto dall'alto e verrà rispedito assolutamente al mittente.
1: E noi continueremo a tenervi aggiornati su questa vicenda, ma adesso ci occupiamo di una vertenza occupazionale importante. Dopo il mancato accordo al MIMIT tra Natuzzi e i sindacati, l'azienda ha dato avvio al piano di riorganizzazione, sarebbero coinvolti oltre 600 lavoratori. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: Dopo il mancato accordo al MIMIT tra Natuzzi e sindacati arrivano le prime conseguenze del piano di riorganizzazione dell'azienda. Dal 3 luglio chiuderà lo stabilimento di Jesce 2 di Santeramo in Colle, mentre le attività nei siti di Graviscella, d'Altamura e Santeramo saranno sospese fino a nuova comunicazione. La decisione riguarda in tutto 668 lavoratori. I 251 dipendenti di Jesce 2 saranno trasferiti nello stabilimento di La Terza. Per altri 4 è invece in corso una valutazione per un possibile trasferimento nella sede centrale di Santeramo. I 417 lavoratori degli stabilimenti di Graviscella e Santeramo saranno distribuiti tra gli impianti di Matera e La Terza e in media lavoreranno con una cassa integrazione pari al 62%. Natuzzi spiega che questa scelta è dovuta al forte calo del mercato del mobile, peggiorato dalle tensioni internazionali e dalla diminuzione degli ordini, una situazione che ha ridotto ricavi e liquidità dell'azienda. Negli ultimi 4 anni il fatturato

0: Il valore del gruppo è sceso da circa 468 a 300 milioni di dollari. Secondo l'azienda, lo stabilimento Yeshe 2 ha costi di produzione troppo elevati e non è più competitivo. La sospensione delle attività negli altri due siti, invece, è legata al calo della produzione e al trasferimento temporaneo di una parte delle lavorazioni in Romania, una scelta che, secondo Natuzzi, servirà a ridurre i costi e migliorare l'efficienza. L'azienda ha inoltre confermato la disponibilità a un nuovo confronto con le organizzazioni sindacali per illustrare le motivazioni economiche, tecniche e organizzative delle decisioni adottate e valutare possibili misure per limitare l'impatto sociale. L'incontro è stato fissato per martedì 30 giugno nella sede di Confindustria Bari BAT. Dura la presa di posizione della filiera CGIL. Il segretario generale della filiera CGIL Bari BAT, Davide Lavermicocca, afferma che il sindacato non si è mai sottratto al confronto, che le decisioni comunicate dall'azienda confermano le preoccupazioni espresse nei mesi scorsi.
1: Ci spostiamo adesso in provincia, dove è stata riaperta la strada provinciale 58 che collega Martina Franca ad Alberobello dopo 2 anni di chiusura, un'opera attesa da residenti, pendolari e operatori economici della zona. C'era per noi Luciana Convertini.
2: La strada provinciale 58 è stata riaperta al transito, restituendo il collegamento diretto tra Martina Franchi e Alberobello dopo oltre 2 anni di chiusura. L'apertura è stata resa possibile dal collaudo parziale dell'opera, che ha interessato la strada e il ponte e ha consentito il ripristino della circolazione. Il cantiere però resta aperto. Nelle prossime settimane l'impresa completerà alcune opere minori e le sistemazioni finali nelle parti esterne dell'intervento, senza interferire con il traffico.
3: Un anno fa, solo un anno fa, divento presidente della provincia e trovo un cantiere fermo con una ditta che lo stava per abbandonare a causa di aumenti delle materie prime.
2: Il presidente della provincia Gianfranco Palmisano ha ricordato che al momento del suo insediamento il cantiere era fermo e l'impresa stava valutando di interrompere i lavori a causa dell'aumento dei costi delle materie prime e dell'insufficienza delle risorse economiche disponibili.
3: Abbiamo rifinanziato la parte che hanno attestato, insomma, dall'aumento prezzi, insomma, tutte le varie voci tecniche, anche con un importo importante della provincia, e fortunatamente, posso dire, mi sono trovato a essere io ora il presidente della provincia, perché non so se magari altri avrebbero finanziato un'opera per 2 milioni e 8 in più. E infatti nell'ultimo anno poi abbiamo potuto vedere che il cantiere ha accelerato tantissimo fino all'apertura.
2: Il presidente ha infine annunciato che la riapertura della strada provinciale 58 consentirà ora di avviare gli interventi di sistemazione della viabilità utilizzata come percorso alternativo durante la chiusura del ponte.
3: Quindi il tratto dalla rotatoria di Cuba fino a Martina Franca, e stiamo facendo il quadro economico ora per via Delfino. È l'alternativa che abbiamo utilizzato finora.
2: La riapertura della strada provinciale 58 arriva in un periodo particolarmente importante per il territorio, con l'avvio della stagione estiva. Un collegamento strategico per residenti e pendolari, ma anche per le numerose strutture ricettive, le masserie, gli agriturismi, i ristoranti e le aziende agricole presenti tra Martina Franchi e Alberobello, che per oltre 2 anni hanno dovuto affrontare i disagi causati dalla chiusura dell'arteria.
1: E il 2 agosto arriva a Taranto il primo memorial dedicato a Massimo Battista, consigliere comunale e attivista scomparso 2 anni fa. Un torneo di calcio con un fine solidale, infatti l'intero ricavato sarà devoluto al reparto di ematologia dell'ospedale Moscati di Taranto. Ce ne parla Dario Galitelli.
4: Il ricordo di Massimo Battista diventa solidarietà e impegno civile. Il prossimo 2 agosto si terrà il primo memorial dedicato ad una delle figure simbolo della battaglia di Taranto per il diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente. Il memorial nasce per ricordare il suo impegno a partire da quel 2 agosto 2012, quando la sua voce contribuì a rompere il silenzio sul difficile equilibrio tra salute e lavoro, diventando un punto di riferimento per migliaia di cittadini. L'iniziativa avrà anche uno scopo benefico, l'intero ricavato sarà devoluto al reparto di ematologia dell'ospedale Moscati di Taranto, ma sarà anche un momento di riflessione sui temi della tutela dei lavoratori con il convegno e le richieste di riconoscimento degli infortuni e delle malattie professionali, criticità, procedure e prospettive, come sottolineato dalla presidente del Comitato Cittadini Liberi e Pensanti, Simona Fersini.
5: Il primo memorial Massimo Battista È un evento fortemente voluto, ideato e pensato da Cira, da Rosaria, da Benedetta e da Giovanni, la famiglia di Massimo. Noi insieme alla Virtus Taranto e all'AIL stiamo dando una mano per l'organizzazione. In un periodo in cui ci chiedono di pagare di più, di aumentare le tasse con l'addizionale regionale, questo evento invece sprona la cittadinanza a contribuire ad aiutare le persone che si ammalano per colpa dell'inquinamento industriale.
1: Questo pomeriggio a Taranto la manifestazione Human Pride, che sarà dedicata alla memoria di Bakary Sacò ma anche alle vittime di Gaza. Noi abbiamo in collegamento Luca Contrario, consigliere comunale e attivista, che in questo momento è impegnato nei preparativi, nell'allestimento. Buon pomeriggio Luca.
6: Buon pomeriggio a tutte e tutti.
1: Allora, vogliamo innanzitutto dare un po' le informazioni su questa manifestazione, gli orari, i luoghi in cui si svolgerà.
6: Sì, sì, la manifestazione parte oggi alle 18 dall'ingresso dell'Arsenale, il percorso sarà tutte le vie del centro, attraverseremo il Ponte Girevole, attraverseremo la Città Vecchia, ci fermeremo chiaramente a Piazza Fontana per ricordare la memoria di Bakary Sacò, con Mediterranea chiaramente, e il percorso poi si concluderà a Mercato Nuovo, con una grande festa finale e con musica e eccetera. Sul caso madrina d'eccezione del nostro Human Pride quest'anno sarà la di Luxuria, e ci auguriamo che attraverso le sue parole, attraverso le parole anche degli attivisti di Human Pride, riusciamo a reagire a quello che stiamo vivendo in questo periodo, un clima di odio che è stato legittimato probabilmente anche da alcuni rappresentanti della politica e che tende a discriminare, ad attaccare le differenze, a rompere ancora di nuovo il concetto di normalità. Invece Human Pride sarà una grande sfilata colorata, allegra, gioiosa, in cui tutte e tutti, ognuno come meglio crede, come meglio decide di amare, di essere, di vivere la propria vita, ben accetto e con l'orgoglio di rappresentare appunto un movimento inclusivo che accetta tutte le differenze e che appunto ribadisce l'orgoglio degli esseri umani, essere quello che vogliono e vivere la propria vita come credono, nel rispetto chiaramente.
1: E sono diritti ovviamente, Luca, che noi pensiamo siano scontati, invece la cronaca quotidianamente purtroppo ci smentisce, non solo il caso di Bakary Sacò ma anche di questo ragazzo che sarebbe stato ucciso dal padre perché omosessuale. Insomma, c'è ancora bisogno di normalizzare questi diritti.
6: Sì, sì, infatti lo ricorderemo qui come la mamma del Pompio, e purtroppo questo episodio di cronaca ci racconta anche quanto ancora oggi nel 2026 sia difficile per ragazze vivere la propria identità sessuale o addirittura in famiglia trovare i principali nemici. A maggior ragione ci chiediamo come sia possibile in questa fase storica che il ministro Valditara, ad esempio, minima possibilità di effettuare nelle scuole, che sono i luoghi in cui la coscienza critica, civica si forma, si sia vietata l'educazione affettiva, l'educazione sessuale, se non attraverso il consenso delle famiglie. Ma immaginiamo che il consenso di quelle famiglie, proprio in cui questi principi, questi valori non sono riconosciuti, faranno fatica a dare il consenso, e quindi proprio quei ragazzi che vivono quei disagi e che vivono quelle difficoltà e che magari proprio nella scuola potrebbero trovare delle momenti di ascolto, di accoglienza, saranno ancora più ai margini. E questi episodi di cronaca invece ci raccontano quanto necessario sia oggi invece interrogarsi su come trasformare questa società in una società un po' più inclusiva e che accetti le differenze tutte.
1: Assolutamente d'accordo. E allora noi poi ci vedremo questo pomeriggio per seguire la manifestazione Human Pride. Nel frattempo auguriamo buon lavoro e ringraziamo per la sua disponibilità Luca Contrario. Grazie.
6: Grazie a tutte e tutti. Ci vediamo oggi alle

0: 18 all'Arsenale per il grande colpo di Human Mind.
1: Bene, noi andiamo avanti con il nostro telegiornale. Passiamo adesso a parlare di un libro di Fabrizio Pomes intitolato Trovate la speranza voi che entrate, un racconto che nasce dall'esperienza personale della detenzione e si trasforma in una riflessione sul sistema carcerario. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Carcere, reinserimento e speranza al centro dell'incontro ospitato dalla biblioteca Clavio di Taranto, dove è stato presentato il libro di Fabrizio Pomes, Trovate la speranza, voi che entrate, promosso dall'associazione di volontariato Ti Ascolto.
3: La prima uscita pubblica dell'associazione Ti Ascolto, che abbiamo costruito con il contributo di amici che, come me e come gli altri, condividono questa necessità di dare ascolto alle esigenze dei cittadini, un'associazione di volontariato che ha iniziato appunto questa attività presentando il libro di Fabrizio Pomes, un nostro vecchio amico che ha deciso di avviare, dopo l'esperienza vissuta, questo percorso di ricostruzione della sua storia a favore del miglioramento della condizione carceraria in Italia.
2: Il volume nasce dall'esperienza personale dell'autore durante il periodo di detenzione, propone una riflessione sul sistema penitenziario, raccontandone criticità, difficoltà e percorsi possibili di riscatto.
4: Un libro, quello Trovate la speranza voi che entrate, che attraversa il carcere, vuole accompagnare i lettori a conoscere una realtà molto spesso disconosciuta.
2: Un appuntamento che ha offerto l'occasione per riflettere sul senso della pena, sul valore del reinserimento sociale e sull'importanza dell'ascolto come strumento di inclusione e cambiamento, come sottolineato anche dal vice sindaco Mattia Giorno.
5: C'è il tema della sensibilizzazione non solo sul sovraffollamento delle carceri, e da questo punto di vista devo dire che anche a Taranto viviamo una condizione di elevata criticità sullo stato in cui versano l'infrastruttura e tutto quello che è collegato alla condizione di detenzione. Ma c'è un problema sociale che noi non possiamo ignorare, cioè il reinserimento in società delle persone che hanno scontato la pena. Lo Stato non deve lasciare indietro nessuno, soprattutto perché quando le persone non vengono reinserite veramente, il rischio che si corre è quello della reiterazione del reato.
1: Ci spostiamo ora a San Marzano di San Giuseppe. Ieri, presso la direzione generale della BCC, un importante convegno sul futuro della finanza, dell'industria e dell'impresa, con un focus particolare sui rapporti tra Italia e Marocco. Vediamo il servizio.
6: Nel pomeriggio di venerdì 26 giugno, presso l'auditorium della Direzione Generale della BCC San Marzano, il convegno Economia e Dignità, Impresa, Finanza ed Industria del Terzo Millennio. Al centro del dibattito temi come innovazione, transizione energetica e sostenibilità, ma anche agricoltura, internazionalizzazione delle imprese e nuove opportunità di sviluppo nei mercati emergenti. Focus particolare sulle opportunità di collaborazione tra Italia e Marocco, considerate strategiche per la crescita e gli investimenti.
7: Parleremo di energie rinnovabili in concreto, però, cioè quali sono le iniziative attualmente sul territorio per poter aumentare la potenza di fuoco delle energie rinnovabili nel nostro territorio, e poi una seconda parte molto interessante anch'essa, dove i rappresentanti del Marocco illustreranno le opportunità per gli imprenditori pugliesi nel loro stato. Anche questo è molto interessante, perché sono argomenti che magari sfuggono a una prima attenzione, però trattati in un convegno di questo tipo sono sicuramente molto seguiti, almeno a vedere la grande platea che in questo momento si occupa di questo argomento.
8: Il Marocco è un paese in forte crescita, un paese stabile che si affaccia sul Mediterraneo e che è diventato leader di alcuni settori come quello portuale con il porto di Tangeri e anche del settore della blue economy, di cui mi occupo nell'ambito del direttivo dell'organismo del Marocco in Italia per le relazioni industriali e commerciali, sperando appunto che questa collaborazione tra l'Italia, il Marocco, la Puglia e Taranto possano sempre più crescere e portare benefici reciproci.
1: E adesso vi lasciamo alla nostra pagina sportiva a cura di Dario Galitelli.
9: Nel corso di 100 Sport Weekend in onda su Studio 100, l'assessore del Comune di Taranto alla Governance Gianni Cataldino ha fatto chiarezza sul futuro dello stadio Erasmo Iacovone, affrontando i temi della continuità sportiva, del PPP e della sostenibilità economica del progetto di riqualificazione. L'assessore ha esordito smentendo le preoccupazioni dei tifosi e confermando ufficialmente che la SS Taranto 2025 giocherà il prossimo campionato nell'impianto cittadino, avendone già ricevuto la piena disponibilità da parte dell'amministrazione. Per quanto riguarda il project financing, Cataldino ha spiegato che l'Inter sta procedendo nel pieno rispetto della trasparenza e della legalità. Il dialogo con i fratelli Ladisa è continuo e la loro proposta è già stata dichiarata di interesse pubblico. Attualmente i tecnici comunali e della società sono al lavoro per definire

0: Il valore del progetto è sceso dai 36 ai 30 milioni di euro, con una quota privata ferma a 18 milioni. L'assessore ha precisato che i dati relativi alle migliorie introdotte dal commissario ferrarese vanno ancora quantificati ufficialmente. Cataldino ha inoltre ribadito che il comune, a causa di un bilancio ereditato decisamente risicato, non interverrà con contributi economici diretti per non rischiare di tagliare i servizi essenziali ai cittadini. La partecipazione pubblica non avverrà quindi tramite liquidità, bensì attraverso operazioni di carattere immobiliare e altre forme previste dalla normativa vigente, salvaguardando così le casse comunali. Infine, l'assessore ha annunciato un incontro tecnico decisivo in settimana per definire le tempistiche e verificare la bancabilità del piano, sottolineando la forte volontà di accelerare l'iter per non perdere i cruciali finanziamenti legati ai fondi ZES. Questo modello di gestione basato sul partenariato, concluso Cataldino, verrà applicato in futuro anche ad altri impianti cittadini, con l'obiettivo di trovare un equilibrio tra sostenibilità dei gestori e tutela dello sport minore, delle società dilettantistiche e dei giovani del territorio. Al Circolo Tennis di Taranto si è svolta la prima edizione del Memorial de Tommaso, un evento pensato per ricordare e celebrare una figura storica del calcio tarantino. Fortemente voluto dalla famiglia e organizzato dal figlio Sergio De Tommaso, il Memorial ha riunito sportivi, calciatori ed ex calciatori in un clima di festa e grande partecipazione all'insegna del ricordo e dell'affetto per un protagonista del calcio rossoblu. Un'iniziativa che ha sottolineato il valore umano e sportivo di Vito De Tommaso, come confermato anche da Ghigo Gori, dallo stesso Sergio De Tommaso, dall'assessore alla Blue Economy del Comune di Taranto Francesco Cosa e da Fabio Simonetti presenti all'evento.
1: Per me Vito lo chiamavo zio, perché per me è stata una figura molto importante nella fase giovane. Oggi sono onorato di essere qui, grazie a Sergio per l'invito. Voglio ricordare Vito come una persona speciale, di una bontà incredibile, che veramente è stato importante nella fase della mia crescita.
2: Stasera ho trovato realmente lo spirito che ho lasciato quando ho giocato a calcio. È una cosa bellissima vedere tutta questa gente per mio padre, persone che sono cresciute con mio padre, li hanno sempre rispettato e questa è la dimostrazione. E per me è il mio regalo più grande che posso fare a loro. Stare una sera, un memorial, a me non piace chiamarlo così, mi piace evento. L'evento va fatto una volta, con musica, bevande, mangiare e stare con amici.
3: Capisco la commozione di Sergio perché anche io sono qui a testimoniare il valore umano del papà di Sergio, del signor De Tommaso, che rappresentava un po' il papà di tutti, perché è sempre stato un punto di riferimento calcistico. Ricordo la De Tommaso che partecipava a tutti i tornei, quindi davvero con lui siamo cresciuti e oggi la testimonianza di tutti questi grandissimi calciatori della città di Taranto, vecchie glorie.
4: Sì, ricordiamo a Vito De Tommaso, facciamo questo memorial tutti insieme. C'è stata veramente una bellissima organizzazione dal figlio e dalla famiglia, diciamo. Noi siamo qua per De Tommaso, quindi ce lo ricordiamo che era una grandissima persona, gentilissima, rispettava tutti, quindi ce l'abbiamo tutti dentro di noi, la vita di Tommaso.
5: E si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento alle 19:30 per l'edizione serale del nostro TG. Una buona giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno...

0: mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Mio caro amico, questo è Studio 100.
3: Signori, il decimo posto.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: No matter what, no matter what, you

0: runway.
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

Costruito probabilmente in età normanna, l'interessante ambiente ipogeo che stiamo visitando insieme, il cui accesso si apre immediatamente su Via Cava, una delle strade più antiche e principali della città vecchia di Taranto, ci racconta dell'uso di ambienti scavati nella roccia per la produzione sia di olio lampare che di olio alimentare.

0: Estremamente diffusi nel Tarantino e nel Salento, i frantoi ipogei furono utilizzati per molto tempo ed ebbero anche fortuna, in funzione del fatto che la struttura garantiva temperatura costante e sicurezza. Lo studio degli archivi ha datato quello che stiamo visitando insieme al 1084, rendendolo uno dei frantoi ipogei più antichi di Puglia.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Il 2000, un anno positivo per il Taranto e per tutto l'ambiente rosso-blu. Con questo speciale noi vogliamo ripercorrere, domenica dopo domenica, tutte le tappe che hanno visto protagonista il Taranto, di Carrano prima e di Buso poi. Vediamo insieme la prima partita dell'anno, 9 gennaio 2000, si gioca allo stadio Tursi di Martina Franca. La partita finisce 0-0, è una gara di cartello e Martina è secondo, a 3 punti di distacco dal Taranto capolista.
1: Finisce senza vincitori né vinti l'attesissimo derby tra Martina e Taranto che apre il nuovo millennio. A dire il vero vince qualcuno, non sul campo ma sugli spalti. È la tifoseria al completo che rende elettrizzante con sgargianti colori e spettacolari coreografie l'atmosfera del derby. Nonostante le tensioni della vigilia c'è anche un piacevole episodio di pacificazione tra i supporters delle due compagini tarantine che sono stati eccezionali nel rivolgere le proprie attenzioni solo a ciò che accadeva sul campo dove le due formazioni non si sono date un attimo di tregua. È stato un derby vibrante nel quale è mancato il suggello del gol, ma che ha visto di fronte due formazioni, seppur diverse nella struttura tecnico-tattica, simili per ciò che riguarda il valore dei rispettivi organici. La partita ha inizio con quasi un quarto d'ora di ritardo a causa della massiccia invasione di tarantini, oltre il previsto, che costringe i dirigenti del Martina e forze dell'ordine a sistemare i tifosi in soprannumero alle spalle di una delle porte di gioco. I due tecnici Boccolini e Carrano, che vantano entrambi un palmarès vincente di 5 promozioni dal CND alla C, non fanno alcuna pretattica. Assenti Monaco per influenza e Donghia per squalifica nel Martina, Ferri per lo stesso motivo nel Taranto. Massimo equilibrio in campo, dove Taranto e Martina ribaltano spesso il fronte dell'azione, ma peccano nella finalizzazione. Al nono gli equilibri sembrano rompersi, ma il gran bolide di Silvestri è fermato da Spagnuolo. Il Taranto però reagisce presto e 5 minuti dopo è dell'Oglio a sprecare una palla gol ghiottissima, facendosi ipnotizzare dal baby portiere Sardella. L'inizio scoppiettante fa pregustare una giornata ricca di gol, ma strada facendo le squadre, pur dandosi da fare, impostano la gara sul piano muscolare e la contesa si fa maschia. Il direttore di gara fa capire subito che c'è poco da scherzare, ammonendo al primo tentativo di sommossa. Alla fine saranno 8 i cartellini gialli comminati dal signor Nappi, 5 dei quali al Taranto. Il Martina ha dei lampi, ma il gioco palla a terra che aveva sempre funzionato sinora trova difficoltà di fronte al pressing asfissiante dei rossoblù di Carrano, che mettono in mostra i ringhiosi Rubino e Zangla su tutti. Il Taranto da parte sua si affida alle ripartenze e schiera spesso anche 6-7 uomini nella metà campo martinese, ma il regista Stasi in giornata no e la costruzione del gioco non è limpida. Insomma, alla fine trionfano il podismo e la grinta, che fanno ristagnare la gara su uno 0-0 che comunque diverte il pubblico. Nel finale saltano i nervi ad uno dei tanti ex, lo juniores De Tommaso, che stende con un fallo da Tergo Campioli a centrocampo. Fallo inutile, diciamo noi, ed anche ingenuo, che il signor Nappi punisce con il cartellino rosso. A nulla valgono i cambi effettuati dalle due squadre per dare smalto all'attacco, né Bagnoli da una parte né Magno dall'altra alimentano le azioni e finisce come era cominciata, 0-0, un risultato che sta bene soprattutto al Taranto, che si conferma squadra non troppo bella ma concreta e combattiva, ma non dispiace al Martina di Boccolini, che conferma il suo buon impianto tecnico, confermandosi l'antagonista numero 1 alla vittoria finale del torneo.
0: Lo 0-0 di Martina lascia in vetta alla classifica le cose più o meno inalterate. Taranto 34 punti, Martina Rutigliano 31, Locorotondo 30. Il 16 gennaio si gioca l'ultima giornata di andata della Serie D Girone H. Il Taranto ospita lo Iacovone e il Cerignola, terz'ultimo in classifica con 9 punti. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Nettis e Magno, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. L'arbitro è il signor Partipilo di Bari. Finisce 4-0 per il Taranto. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2-0 per i rossoblù. In gol i due attaccanti, Disidoro prima e Dantò poi. Nella ripresa la coppia d'attacco rossoblù si ripete e quindi il 4-0 è firmato ancora da Disidoro e Dantò. La classifica dopo il girone di andata vede il Taranto capolista solitario con 37 punti, segue il Rutigliano a 34 e poi un trittico di squadre a quota 32, Martina, Galatina e Campobasso che si sta facendo sotto, è già giunto alla seconda vittoria consecutiva espugnando il campo di Vasto per 2-1. Il 23 gennaio è una data tanto attesa dal popolo sportivo tarantino. Allo Iacovone arriva il Rutigliano per la seconda partita consecutiva in casa e la prima giornata di ritorno, vale a dire la prima contro la seconda in classifica, ma c'è qualcosa in più, c'è da cancellare lo 0-6 dell'andata. Il Taranto scende in campo con Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. Davanti a circa 13.000 spettatori arbitrerà il mediocre Gentile. Sentiamo il commento originale della partita finita 3-1 per il Taranto di Angelo Leone.
1: Il Taranto mantiene la promessa e batte il Rutigliano giocando una gara ad handicap con un arbitraggio censurabile che lo priva di un uomo in meno sin dalla fine del primo tempo e con un grande pubblico in più. La maggiore soddisfazione è stata quella di illudere il Rutigliano di poter cullare le speranze di un successo per poi tramortirlo nel finale grazie ad una doppietta del baby Pizzolla e di un gol su punizione di Ferri. E alla fine l'umiliazione dei 6 gol subiti nella gara di andata è stata vendicata con i 6 punti di vantaggio sul Rutigliano che tagliano quasi del tutto i baresi dal giro promozione. La partita è stata intensa, giocata da entrambe le squadre seppure con qualche spezzettamento di troppo per la posta in palio troppo alta. Formazioni al gran completo con un ex di lusso nel Rutigliano, Andrea De Gregorio, forte cursore ai tempi di mister Iaconi. Proprio De Gregorio alla fine si rivelerà determinante avendo fallito sul risultato di parità 2 ghiotte palle gol, tra cui una traversa. Decisivo in tale circostanza si rivelerà Capitan Spagnuolo, portiere salva partita, senza nulla togliere alla freddezza altrettanto decisiva di Nicola Pizzolla, doppiettista di giornata. Ma veniamo alla cronaca. Al quarto, punizione di De Rosa, buca il pallone Migliozzi e Fanizzi stampa la conclusione dal dischetto sul palo. Dopo il brivido corso dal Taranto, al 14° il gol. Pizzolla, ben servito da Campioli, batte in diagonale Petrazzuolo e fa esplodere lo stadio di Torino. La partita si fa piuttosto nervosa e di ciò ne fanno le spese Ferri, Gulino e De Rosa che si beccano il cartellino giallo. Al 31° azione pericolosa del Taranto, Rubino scende sulla sinistra e pesca Dantò che di testa costringe in angolo il portiere. Al 34° bello lo schema su punizione per il Rutigliano, con Bitetto che però è anticipato da Ferri al momento del tiro. Al 45° per uno scontro normale di gioco tra Migliozzi e Gulino si scatena il putiferio. L'attaccante del Rutigliano, non nuovo ad atteggiamenti ostruzionistici, simula un fallo contraendosi sul terreno di gioco senza essere stato colpito duro. Il direttore di gara, Gentile di Catanzaro, si consulta con il guardalinee e sentenzia l'espulsione di Migliozzi. Capitan Spagnuolo perde le staffe giustamente e rimedia il cartellino giallo. Si giocano 5 minuti di recupero nei quali

0: Si continua a proporre azioni da gol. Al 51esimo Prisciandaro si fa spazio ed entra in area per tirare, para Spagnuolo. Al 52esimo da Bitetto a Prisciandaro e stavolta la conclusione alta. Si chiude il primo tempo col Taranto in vantaggio per 1-0. Ma in apertura di ripresa, dopo neanche 3 minuti, il gol del contestato pareggio del Rutigliano. Gulino rincorre un pallone che crossa dopo che lo stesso ha superato ampiamente la linea di fondo. Ferri si trova sulla traiettoria e mette in rete. Gol assolutamente irregolare che l'arbitro però assegna al Rutigliano. È l'1-1, un gol a freddo e per di più in 10 contro 11 taglierebbe le gambe a chiunque, ma non ad una squadra reattiva e determinata come il Taranto di Carrano, che subito reagisce con Dell'Oglio che lanciatissimo viene platealmente atterrato in area. Sarebbe, anzi, è rigore netto per tutti ma non per l'arbitro. La partita e gli spalti da questo momento in poi si elettrizzano sempre più. Fiammate e veementi la investono da un versante all'altro. Al 7° Prisciandaro trova il solito grande Spagnuolo miracoloso e neanche 2 minuti dopo la traversa si oppone all'ex De Gregorio, da cui prestazione è stata veramente buona. In questa prima fase della ripresa è il Rutigliano che sembra più a suo agio nel clima incandescente e la squadra barese sembra sul punto di far sua la partita al 27esimo, quando ancora De Gregorio costringe Capitan Spagnuolo a superarsi salvando il pari. Ma sul capovolgimento di fronte e col gol decisivo. Pizzolla si ritrova un pallone vagante sulla tre quarti, vede la porta libera e di piatto manda in rete. Lo stadio crolla letteralmente e non pochi sono i tifosi che vengono meno in questo turbinio di emozioni continue. È il gol del 2-1, segnato in un momento di particolare sforzo e sofferenza per un Taranto in 10 e per di più penalizzato da un arbitraggio alquanto di parte. Ti attendi la risposta del Rutigliano, ma è il Taranto che, sospinto dal suo impagabile pubblico, sfiora ancora il gol al 29esimo con Stasi che manda alto. E questa è la fase in cui la squadra di Carrano con rabbia raddoppia gli sforzi, annebbiando le idee a Rutigliano e puntando con veloci ripartenze all'azione d'attacco. Il Rutigliano da parte sua insiste sulle geometrie ma non trova spazi, tranne nei minuti finali quando Prisciandaro conferma di essere un giocatore da categoria superiore, andandosi a procurare 2 palle gol dal 41esimo al 43esimo. A tempo scaduto anche Baldari può prendersi una rivincita rientrando dopo 3 mesi. Proprio a Rutigliano aveva giocato l'ultima volta prima dell'infortunio. Sembra finita, ma ci sono ancora le ultime scintille. Prima un assembramento da partite da rugby nei pressi dell'area ionica, poi il sigillo ad una vittoria voluta con il cuore. Ferri fa centro direttamente su punizione, piegando la resistenza del portiere avversario e del Rutigliano, che torna a casa come un cane bastonato. Lo stadio Iacovone impazza e continua ad alimentare la certezza che con questo cuore il Taranto non lo fermerà più nessuno.
1: Taranto sembra lanciatissimo in classifica, a 40 punti occupa la prima posizione. In seconda c'è il Campobasso che incalza e spugna anche il campo di Casarano per 3-1, poi Rutigliano e Locorotondo 34, Martina 33, Galatina 32. Il 30 gennaio si gioca la seconda giornata di ritorno. La squadra di Carrano va a far visita al Taurisano, si gioca sul campo in terra battuta e la partita finisce 0-0, ma il Taranto ha molto da recriminare, soprattutto per una gran traversa colpita da Campioli nel primo tempo. Si giunge così alla terza giornata di ritorno, il 6 febbraio del 2000. Allo Iacovone arriva il Ferrandina, disperato, con soli 10 punti in classifica e invischiatissimo nella zona retrocessione. La partita però è difficile. Il Taranto sblocca il risultato con Danton nel primo tempo e con il punteggio di 1-0 si va al riposo. Nella ripresa arriva ciò che non t'aspetti. Il Ferrandina riesce a pareggiare grazie a un gol di Leonetti. Si deve arrivare ai minuti finali per conquistare i 3 punti ed è Disidor a firmare il gol vittoria del 2-1. La classifica, dopo 3 giornate del girone di ritorno, vede il Taranto in testa a 44 punti, ma il Campobasso non molla. La squadra molisana continua a vincere, stavolta sul campo del Melfi, che non aveva mai perso in casa. Finisce 2-0 con i gol di Sibilli e Mitri. Quindi Taranto 44, Campobasso 41, Martina 39, Rutigliano e Galatina 36 punti. Il 13 febbraio si gioca Maglie Taranto allo stadio Tamburrino Frisari di Maglie. Sulla carta la partita è facilissima, infatti la squadra salentina non ha mai vinto e ha soli 6 punti in classifica ed è fanalino di coda, ma per il Taranto risulterà una partita difficile nonostante il doppio vantaggio. La formazione di Carrano riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie ad un gran gol di Disidoro. poi mette al sicuro partita e tre punti nella ripresa con un pallonetto di Dantò. Ma la gara si riapre nei minuti finali grazie a Tursi che realizza il gol che dimezza lo svantaggio e poi il Maglie, proprio nei minuti di recupero, sfiora il pareggio. Comincia a serpeggiare un po' di malumore, ma il Taranto è sempre in testa e tiene il campo basso a distanza debita di tre punti, sebbene la formazione di Busetta abbia vinto nuovamente, stavolta in casa contro il Barletta. Pertanto la nuova classifica dopo la quarta giornata di ritorno vede il Taranto a 47 punti, Campobasso 44, Martina 42. Accusano un po' di ritardo Rutigliano e Galatina a 39 punti. Il 20 febbraio si gioca in casa con il Boiano. La formazione molisana va in vantaggio nel secondo tempo dopo una prima frazione scialba finita 0-0. È Pozziello che, dopo aver effettuato una penetrazione nell'area rossoblu, viene atterrato. L'arbitro, il signor Durante di San Benedetto, per la cronaca colui che aveva arbitrato Rutigliano Taranto 6-0, concede il penalty per i biancorossi. Dagli 11 metri si porta Pozziello che manda in vantaggio il Boiano. La partita dunque per il Taranto diventa in salita, ma la formazione di Carrano non si perde d'animo e riesce a pareggiare con Campioli e nei 5 minuti finali usufruisce di un calcio di rigore che si incarica di trasformare Disidoro e porta a casa i tre punti che gli consentono di mantenere inalterato il vantaggio sul Campobasso. Taranto 50, Campobasso 47, Martina 45, Taurisano 41. Si giunge così al 27 febbraio, sesta giornata di ritorno. Il Taranto va a far visita all'Altamura. Il Campobasso che vince e non perde colpi fa paura e bisogna assolutamente far bottino pieno. E il Taranto ci sta per riuscire quando l'arbitro, per un fallo di mani in aria di un difensore biancorosso, concede un calcio di rigore che Disidoro trasforma. Ma pochi minuti più tardi l'Altamura pareggia proprio con l'ex Bellacicco. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca ai tantissimi tarantini presenti ad Altamura. Nel dopogara si verifica un episodio spiacevole. Spagnuolo viene colpito da uno schiaffo da uno pseudo tifoso entrato addirittura negli spogliatoi. La questione solleva una gran polemica. Spagnuolo vuole ritirarsi, poi viene convinto dalla dirigenza a rimanere in campo e a vestire la fascia di capitano. E infatti, 7 giorni più tardi, il 5 marzo, il Taranto si presenta al gran completo al Locorotondo. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Pacetti, Dell'Oglio e Dantò. Il Taranto passa in vantaggio subito con un calcio di punizione di Ferri, ma poco più tardi è lo stesso Ferri a riequilibrare paradossalmente le sorti dell'incontro con un autogol. Il gol partita giunge nella ripresa grazie ad un caparbio Campioli che prima ruba palla, si invola verso la porta avversaria e viene atterrato. Dagli 11 metri lo stesso Gianfranco Campioli trasforma per il 2-1 finale. Il 5 marzo la classifica vede il Taranto in testa con 54 punti, il Campobasso che dopo ben 8 vittorie consecutive pareggia in casa con il Martina quota 51, lo stesso Martina 49 e Taurisano 44 punti. Per la 25esima giornata, l'ottava di ritorno, il Taranto ospita allo Iacovone il 12 marzo il Manfredonia. La squadra si pontina a quasi 30 punti in meno del Taranto, ma in netta ripresa, non subisce gol da 3 giornate. E infatti si chiude dietro e per il Taranto è difficile scardinare la difesa biancazzurra. Ci riesce Ferri nel secondo tempo grazie a un gran calcio di punizione che piega le mani del portiere biancazzurro. La classifica dopo 8 giornate di ritorno vede Taranto sempre in testa da solo a 57, il Campobasso che ha vinto a Cerignola con un rigore al 90esimo segue a 54, Martina 52 e la lotta per il primo posto si restringe a queste 3 squadre. Il 19 marzo il Taranto va in Abruzzo a far visita al Provasto. Inizia una serie di risultati di parità, ben 3 0-0 consecutivi. Il primo proprio sul campo del Provasto, dopo inutili assalti del Taranto in maglia gialla. La settimana successiva il Taranto ottiene uno striminzito 0-0 con il Casarano e il terzo pareggio casalingo della stagione. E la settimana ancora successiva, il 2 aprile, ancora uno 0-0, questa volta sul campo di Isernia. Il Taranto ha perso la vetta, adesso comanda il Campobasso a quota 63. Il Taranto è distanziato di 3 punti, a quota 60. Il Martina si avvicina a 59. Appare lontanissimo il Taurisano, a quota 48. Il 9 aprile il Taranto ospita il Melfi. È fondamentale vincere per non perdere ulteriore terreno dal Campobasso, che continua a macinare sassi. Il tecnico Carrano manda in campo Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Baldari e Rubino, Magno, Campioli, Barraco, Dell'O.

Bergoglio e Danton. Il momento è difficile, il pubblico protesta, ci sono state delle fortissime contestazioni durante gli allenamenti. La squadra è in silenzio stampa. Ascoltiamo il servizio che andò in onda in Cento Sport del 10 aprile. L'Arsenal Taranto rialza la testa, i rossoblù tornano alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno e fanno registrare interessanti progressi rispetto alle ultime prestazioni.

0: infortunati. Come se non bastasse, gli ionici hanno giocato in 10 per gran parte dell'incontro a causa dell'espulsione di Rubino al 33esimo del primo tempo per fallo da ultimo uomo. Stavolta si è vista una squadra reattiva che ha dimostrato di voler continuare a lottare sino al termine per la promozione in C2. L'approccio alla gara è buono, l'Arsenal Taranto spinto dall'incitamento del pubblico dopo un tentativo di Baldari da fuori che finisce alto, al 7esimo il portiere Monaco a terra D'Antò in uscita, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dagli 11 metri Barraco calcia sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Poco più tardi ancora D'Antò, tra i più attivi, cerca senza successo la via del gol, ma il suo colpo di testa trova pronto alla parata il portiere Monaco. La gara scivola a ritmo accettabile, ad eccezione della parte centrale della prima frazione, in cui si teme il peggio, un momento no sottolineato dal rumoroso disappunto degli spettatori. L'incontro sembra prendere una brutta piega al 33esimo quando, come dicevamo, Rubino viene espulso per fallo da ultimo uomo su D'Ambrosio. In un primo momento il fallo sembra in aria, ma l'azione, rivista alla moviola, dà ragione all'arbitro, il fallo inizia fuori. La reazione dei tarantini è immediata e nonostante l'inferiorità numerica sbloccano il risultato. L'azione nasce da un calcio piazzato sulla respinta della difesa lucana, Dell'Olio prima e Magno poi confezionano di testa l'assist per D'Antò, che indovina la zampata vincente che piega le mani di Monaco. È la fine di un incubo e della sterilità offensiva. Per Mimmo D'Antò si tratta dell'11esima rete stagionale. Subito dopo il vantaggio Carrano sacrifica Magno per far posto a Sacco. Con questa mossa tattica l'Arsenal Taranto passa alla difesa a 4. Nella ripresa da annotare un salvataggio sulla linea, il terzo nelle ultime tre partite. La conclusione era di Barraco su suggerimento del solito D'Antò. Alla mezz'ora giunge l'eurogol di Bruno Baldari che di forza si impossessa del pallone e lo scaraventa alle spalle del portiere lucano. 2-0 è risultato al sicuro. La reazione del Melfi sta in un paio di conclusioni. Prima Acquaviva spara sull'esterno della rete e poi ci prova Carlucci da fuori area, ma Spagnuolo è pronto alla parata. Al quarto minuto di recupero i lucani accorciano le distanze con potenza, subentrato d'inizio ripresa. Nel dopopartita sala stampa deserta, parla solo il direttore sportivo Antonio Borsci.
1: No, i silenzi stampa sono un'altra cosa, credo. Questo è, diciamo, uno pseudo silenzio stampa, se vogliamo, insomma, coniamo questo nuovo termine. Noi la settimana scorsa la società ha ritenuto opportuno cercare di tenere un po' l'ambiente, lo spogliatoio più sereno attraverso questo, chiamiamolo, silenzio stampa. Però il silenzio stampa non, se io in questo momento rappresento la società, la squadra, i tecnici, vuol dire che non c'è proprio silenzio stampa. Insomma, avrete la possibilità dei vostri strumenti attraverso quello che posso dirvi io. Credo che quello che dico io poi è quello che pensa la società, è quello che pensa il tecnico, eccetera.
0: Anche nella 12esima giornata il Campobasso risulta un rullo compressore, andando a vincere 3-1 sul campo del Maglie. La classifica dopo 29 giornate vede la formazione molisana in testa a 66 punti, Taranto 63, Martina 59. La 13esima giornata di ritorno prevede l'incontro Barletta-Taranto. Il prefetto di Bari, Mazzitelli, per questioni di ordine pubblico decide l'anticipo dell'incontro. Si gioca dunque sabato 15 aprile e per il Taranto è una giornataccia. Infatti a Barletta matura la terza sconfitta stagionale. La formazione ionica rimane in 9 uomini per le espulsioni di Sacco nel primo tempo e di Migliozzi nella ripresa. Il gol partita giunge nel finale ad opera di Porro. 1-0 per il Barletta e il Taranto adesso è a 6 punti di distacco dal Campobasso, che il giorno dopo vince in casa il derby con il Boiano per 2-0. La classifica a 4 giornate dalla fine vede il Campobasso più saldamente in testa con 69 punti, Taranto 63, Martina 62. Si giunge così al 30 aprile dopo una settimana di sosta del campionato. 31esima giornata, la partita forse tanto attesa che il pubblico tarantino avrebbe preferito giocare con una classifica diversa. Allo Iacovone infatti arriva il Campobasso che veleggia in vetta alla graduatoria con 6 punti di vantaggio sul Taranto, ma la partita è di quelle importanti e sugli spalti dello Iacovone ci sono quasi 10.000 spettatori. Carrano manda in campo Gori, Nettis e Orsini, Ferri, Zangla e Pizzolla, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Olio e D'Antò. La reazione dei tarantini è davvero di quelle sorprendenti. Davanti a circa 10.000 spettatori arbitra il signor Zambon di Padova. Il risultato è lo stesso dell'andata, 1-0 per il Taranto e così come all'andata, a 7 minuti dalla fine è un calcio piazzato a decidere l'incontro. Stavolta è Campioli che fa esplodere lo Iacovone con un

0: un calcio di punizione che batte il portiere molisano. Il Taranto dimezza lo svantaggio dal Campobasso e adesso a 3 giornate dalla fine la classifica vede Campobasso 69, Taranto 66 e il Martina che va a fare una cinquina sul campo del Maglie ad un solo punto di distacco dagli Ionici a quota 65. Si giunge così al 7 maggio, 32esima giornata, 15esima di ritorno. Il Taranto va a far visita al Galatina, ormai tagliato fuori dal discorso promozione. Nella ripresa il Taranto si impossessa della gara dei 3 punti grazie ai gol di Barraco prima e di Disidoro poi, ma il Campobasso supera il Locorotondo per 2-1 e quindi la classifica vede sempre la formazione di Busetta con 3 punti di vantaggio sugli uomini di Carrano, Campobasso 72, Taranto 69, Martina 68 punti. Il 14 maggio si gioca la penultima giornata del campionato e il calendario propone il derby Taranto-Martina. La formazione martinese vuole assolutamente il secondo posto, pensando ad un ipotetico ripescaggio. Stesso discorso per il Taranto, che strizza l'occhio ancora al vertice della classifica. E dopo i primi 45 minuti di gioco, il Taranto è infatti proprio capolista. Il Campobasso infatti perde a Manfredonia 1-0 e il Taranto vince con il Martina in casa grazie ad un gol di Disidoro. Ma nella ripresa la formazione di Busetta pareggia con Galantucci, il risultato del derby non cambierà più, finirà 1-0 per il Taranto e quindi la classifica vedrà adesso una posizione di distacco diversa da parte del Taranto, un solo punto dal Campobasso che comanda quota 73, Taranto 72, Martina 68 punti, ormai fuori anche dal discorso secondo posto. L'ultima giornata di campionato il Taranto va a giocarsela a Cerignola, ma con l'orecchio teso alle radioline per ascoltare il risultato che giunge dal Selvapiana di Campobasso, dove di scena la Provasto, ormai condannata alla retrocessione. La formazione molisana straripa 3-0 ed è inutile la vittoria di Cerignola del Taranto per 2-1 grazie ai gol di Disidoro su rigore e D'Antone nel secondo tempo. Il Cerignola accorcia le distanze con una rete di Spera. Il campionato si conclude con il Campobasso promosso in C2 a quota 76. Il Taranto ad un solo punto di distacco ne ha 75, il Martina 71, il Rutigliano 60. Comincia così un'estate turbolenta per il calcio tarantino. A giugno la tifoseria al completo comincia a dare segnali di insofferenza e invita la dirigenza, che ha retto il timone della società per 2 anni, a fare le valigie. Comincia a serpeggiare sui giornali e nelle televisioni locali il nome di Ermanno Pieroni, che pare seriamente intenzionato a rilevare le sorti del calcio ionico. A Papalia e soci va riconosciuto l'indubbio merito di aver ricostruito il calcio tarantino. Ma adesso i tifosi tarantini vogliono di più, vogliono il salto tra i professionisti e magari sperano in un ripescaggio. Intanto in riva allo Ionio approda Ermanno Pieroni, che è già stato direttore sportivo del Taranto agli inizi degli anni 90 e aveva avuto una breve parentesi a metà degli stessi quando alla guida della società c'era Bitetti. Adesso però Pieroni torna in pompa magna e vuole prendere in mano le redini della società. La notizia infiamma il popolo rossoblù. A luglio la società nasce. La cordata di 8 imprenditori che aveva gestito dal 1998 si spacca. Vanno via il presidente Papalia, il vice Ciracia e con loro Gennarini e Schinaia. Rimangono in sella Giove, Tagarelli, Palma e Simonetti, ai quali viene attribuito l'appellativo di reggenti. Pieroni acquisirà il 60% delle quote intestate alla moglie Claretta Fiore. Il rimanente 40% è equamente suddiviso tra i 4 reggenti. Il 23 luglio il Taranto parte per il ritiro, si va a Norcia, in Umbria. È stata perfezionata l'iscrizione al campionato di Serie D. Alla guida tecnica della squadra è stato chiamato un nome di gran rilievo, Sergio Buso, che appena pochi mesi prima aveva allenato in Serie A e in Coppa UEFA il Bologna. A Norcia comincia a nascere un Taranto che si prepara ad affrontare il campionato di Serie D, ma l'ipotesi di ripescaggio non è ancora tramontata. E non tramonterà, perché il 28 luglio, dal Consiglio federale, si avrà la gran notizia. Ecco quello che Studio 100 ha mandato in onda il 28 luglio alle 13:44, quando si ebbe l'ufficialità della notizia.
1: C'è trepidante attesa per

0: Esito di questa riunione che stiamo seguendo passo per passo grazie al collegamento telefonico costante che abbiamo con Gianni Sebastio, nostro inviato a Roma, per seguire da vicino questo momento che sancirà ufficialmente, questo è nell'auspicio di tutti, il ritorno del Taranto in Serie C2. Abbiamo effettuato una serie di collegamenti telefonici per tutta la mattinata, coinvolgendo giornalisti, ex dirigenti e tecnici del Taranto, ma ora è pronto nuovamente il collegamento. Sentiamo se Gianni è in linea, pronto?
1: Sì, allora Angelo, attenzione. Sì. Pronto?
0: Sì.
1: La notizia è ufficiale, il Taranto è in Serie C2. La data adesso, in questo preciso istante, il presidente della Lega di Serie C, Macalli, il Taranto è in Serie C2. Abbiamo la dichiarazione a caldo o a freddo, visto la temperatura. Presidente Giove, allora adesso è ufficiale, l'ha detto il presidente Macalli. Ripescate, Taranto e Nardò.
2: Sono contentissimo, abbiamo atteso con grande fermento e trepidazione questo momento.
3: In poche ore Taranto diventa tutta di rosso-blu, in città non si parla d'altro e in pochissimo tempo viene organizzata una mega festa sulla rotonda del lungomare, una festa destinata a passare negli annali della storia calcistica tarantina.
4: Una serata particolare, tantissima gente qui alla rotonda a festeggiare il Taranto che torna in Serie C2. Vedete il sindaco di Taranto e naturalmente il presidente, andiamo a vedere, il presidente del Taranto Giove, poi il direttore Ermanno Pieroni, tutto è diretto da Mauro Pulpito ed ecco le bottiglie che vengono stappate, il bagno solito. Taranto in C2.
5: Franco, vai in pezzo. Vai, tutti insieme. Pronti?
6: E avere una squadra in promozione vuol dire avere la possibilità di far conoscere la nostra città, quindi vuol dire anche riuscire a posizionare la nostra città all'attenzione di tanti altri territori, quindi questo vuol dire anche economie, opportunità di marketing, di pubblicità e quindi chiaramente ha un valore economico enorme.
4: Dicevo poco fa, serata di festa per Taranto e il Taranto. Presidente, due parole di incoraggiamento a questa città che veramente oggi è tutta, abbiamo visto migliaia, veramente migliaia di persone con voi.
7: Walter, tu sai che io a questa città sono legatissimo, ci sono nato, ci vivo, è una sensazione stupenda, eccezionale, vedere la città in festa, la mia città in festa è una sensazione indescrivibile.
4: Pieroni, allora una strada che comincia bene per la tua avventura nuova rosso-blu.
8: Beh, questo deve essere il punto di partenza del futuro del Taranto, non deve essere un traguardo acquisito. Direi che da questo entusiasmo, da questa soddisfazione, da questa credibilità che Taranto ha a livello nazionale, perché non è un caso che sia stata ripescata, significa che è considerata negli ambienti che contano a livello calcistico, dobbiamo gettare le basi per costruire un grande Taranto che possa dare veramente le soddisfazioni che merita questa gente qua, che piange, che esulta, quindi ecco, queste sono cose che mi danno una carica interiore ancora maggiore e che mi fanno sentire ancora più impegnato.

Nel frattempo, a Norcia, in ritiro, il Taranto cambia pelle, sveste i panni del dilettantismo e indossa l'abito elegante dei professionisti. Buso comincia a fare le sue richieste e in breve tempo il Taranto cambia decisamente formazione. Arrivano giocatori di grosso calibro come Monza, Bertuccelli, Veronese, Puglisi, Giuliano, che si vanno ad aggiungere a quelli già forti che il Taranto aveva ingaggiato, come il centravanti Riganò e poi le conferme di Spagnuolo, Gori, Pizzolla e tanti altri giovani promettenti. Ad agosto inizia la Coppa Italia, la prima partita si gioca allo Iacovone, arriva l'ex di turno, Ivo Iaconi, che allena il Catania, formazione di C1 finisce 1-1, due pareggi e due sconfitte e il bilancio di una Coppa Italia che ha proposto un Taranto in fase di rodaggio.

0: Nella settimana che precede l'inizio del campionato, previsto il 3 settembre, avviene il colpo di scena. La società non riesce ancora a sancire il passaggio di consegne, e cioè ad ufficializzarlo con la firma davanti al notaio, cosicché i giocatori fanno sciopero e il giovedì, prima della gara d'esordio contro il Gela, nessuno si allena. Il giorno successivo, venerdì 1 settembre, si va dal notaio leccese. I quattro reggenti firmano il passaggio di consegne, quindi Pieroni e Claretta Fiore assumono il 60% delle società. Tutto torna alla normalità e quindi il Taranto si prepara a fare il suo esordio in C2 affrontando il Gela. Allo Iacovone ci sono 11.000 spettatori.
1: Vittoria meritata, il Taranto festeggia il suo ritorno tra i professionisti con un successo a spese del generoso Gela. Spettacolo in campo e sugli spalti, dove c'erano quasi 12.000 spettatori. Le emozioni si vivono subito, già prima del fischio d'inizio, con il ruggito della curva nord e con l'urlo della folla che scandiva i nomi dei calciatori rossoblù. Squadra e società non potevano chiedere di più. Il primo acuto in campionato regala alla squadra di Sergio Buso 3 punti, frutto di un'ora abbondante di gioco spumeggiante e prolifico. Il Taranto gioca con la squadra annunciata, c'è anche Jimmy Wilson dal primo minuto, dopo un quarto d'ora potrebbe essere già gol. Rigano fa tutto molto bene, tranne la conclusione, a porta vuota, tocco sporco e palla incredibilmente sul fondo. Il vantaggio però non tarda ad arrivare, bisogna attendere solo 4 minuti. Ancora Rigano, come al solito straripante, fa vibrare la traversa con una sventola al limite. Sulla ribattuta la percussione di Monza è prepotente, il suo sinistro gonfia la rete. Il boato dello Iacovone è assordante per il primo sigillo dell'annata. Nonostante il vantaggio, il Taranto comanda e al 36esimo raddoppia al termine di un'azione corale da applausi. Il traversone di Puglisi dalla sinistra è raccolto di testa da Bertuccelli, il cui assist è sfruttato a dovere da Pizzolla, che mette il risultato al sicuro. Del Gela nessuna traccia sino allo scadere del tempo, quando un tiro di Porchia senza pretese incontra la deviazione brivido di Zangla e nei minuti di recupero della prima frazione Spagnulo deve risolvere una mischia in aria. La ripresa si apre con un calcio piazzato di Procopio di poco a lato. A metà del secondo tempo i padroni di casa rallentano, ma i siciliani tengono solo di più il pallone. Il gol che dimezza lo svantaggio è un jolly che Calvaresi pesca al 23esimo con un gran tiro dalla lunga distanza. Il Taranto si fa vedere in area avversaria al 28esimo con Rigano che spara a lato su invito di Bertuccelli. Il contropiede dei rossoblù è pungente ed ancora Bertuccelli alla mezz'ora impegna severamente Schettino con un forte tiro ravvicinato, neutralizzato in 2 tempi. Nel finale qualche apprensione con il Gela alla disperata ricerca del pareggio, da segnalare l'espulsione del capitano Di Dio per doppia ammonizione ed una testata sotto porta di Scopellitti che manda sul fondo. Finisce 2-1 con la squadra di Buso che abbandona il campo tra gli applausi del pubblico.
0: La prima trasferta del campionato è un trionfo. Il Taranto si reca a Giuliano, dove vince 3-0, e la domenica di Cristian Rigano che firma una tripletta.
1: Chiamano già Riga Gol perché ha segnato 3 reti da Cineteca per illuminare una prova impeccabile e gli applausi a scena aperta del caloroso pubblico di Giuliano hanno completato il tutto. Il Taranto formato esterno gioca, lotta e stravince su un campo ufficialmente difficile contro una squadra per nulla dimessa. Buso studia una gara tatticamente perfetta, la squadra capitalizza al massimo le occasioni da gol ed alla fine il risultato parla da sé. Giuliano 0, Taranto 3. Questi tifosi tarantini sono i fortunati che possono affermare «io c'ero». In questa partita c'è di tutto, anche un rigore parato da Spagnulo quando i rossoblù vincevano 2-0. Tra le notizie l'esordio positivo di Donato Terrevoli, infaticabile cursore a destra, più di un'ora ad altissimi livelli, poi la sostituzione. Il 3-0 finale è il logico epilogo di un incontro in cui la squadra di Buso ha dimostrato una netta superiorità dovuta ad un tasso tecnico più elevato e ad una migliore organizzazione di gioco. Da farvi vedere c'è parecchio. Al 15esimo Balestrieri sbuca dalle parti di Spagnulo che respinge. Un paio di minuti più tardi il Taranto in maglia bianca sblocca il risultato. Terrevoli modella un assist per Rigano, il cui pallonetto è tanto bello quanto efficace. Cambio di passo e palla a scavalcare la fronte di Spinetta. In 5 minuti il risultato è in cassaforte. Sul calcio piazzato di Vitali lo schema provato e riprovato infinite volte in allenamento dà i suoi frutti. Lo stacco di Rigano è imperioso. L'esplosione di gioia degli oltre 200 tarantini al seguito, la logica conseguenza. Spagnulo si sente una saracinesca e dal 26esimo para ancora una conclusione di Balestrieri. La gara potrebbe riaprirsi al 35esimo quando l'arbitro concede un rigore al Giuliano per un fallo di Zangla che si vede sventolare sul volto il cartellino giallo. Dagli 11 metri Balestrieri, uno specialista, si vede parare il tiro da Spagnulo che addirittura blocca la sfera. La reazione

0: del Taranto fa quasi gol. Puglisi generosissimo, come sempre vola sulla sinistra, sembra per lui che non ci siano avversari, ma la conclusione è sull'esterno della rete. Si va al riposo con la sensazione che questo Taranto sia una corazzata cinica e fredda. Nel secondo tempo sprazzi di Giuliano che, nonostante il doppio svantaggio, non si dà per vinto e continua a correre ed a lottare. E allora un po' di lavoro per Spagnuolo che vola un po' di qua, un po' di là. Lui è fatto così, quando decide che non si passa, non si passa. Il Giuliano, proteso in avanti, innesca il contropiede rossoblù che al 19° dà i suoi frutti. Riganò Giuliano, doppio scambio al limite e tocco morbido per completare il repertorio. Il diagonale del bomber gonfia la rete per la terza volta e costringe il numeroso pubblico di casa a regalare applausi sinceri alla palese superiorità tarantina. Partita finita, ma sarebbe un torto a Spagnuolo non raccontare ciò che accade nel finale, che lo vede ancora protagonista con un paio di interventi che si commentano da soli. Nell'immediato dopopartita, Mister Buso è un manuale di professionalità nell'analisi e nel commento della gara e del risultato.
1: Forse il 3-0 è un risultato un po' pesante per il Giuliano, che ha fatto un'ottima partita ed è stato penalizzato in alcuni episodi. Quindi il 3-0 forse non rispecchia esattamente l'andamento.
0: Il 17 settembre il Taranto gioca in casa la terza giornata, arriva il Tricase nel primo derby stagionale. Lo Iacovone è gremito, ci sono 17.000 spettatori. Una grande festa, tutta rossoblù, 17.000 spettatori per una gara di C2, terza vittoria consecutiva e testa della classifica punteggio pieno. La storia di Taranto-Tricase potrebbe essere riassunta così. La squadra di Buso vince 2-1 con i gol di Vitali e Riganò, quest'ultimo con 4 reti e il capocannoniere del girone C. Altre pillole di un evento sportivo importante, la riapertura al pubblico della curva sud, non accadeva dal 1993. E ancora una volta lo Iacovone ha fatto registrare la maggior affluenza di spettatori nella domenica calcistica nazionale. Subito dopo c'è Cagliari per vedere la capolista della Serie B, c'erano 12.000 persone, ben 5.000 in meno rispetto allo stadio ionico. Il Taranto si presenta con la formazione annunciata, il Tricase è concentrato e mostra un modulo tattico simile a quello di Buso, 3-4-3. La gara è gradevole sin dalle prime battute, anche l'agonismo è a buoni livelli. Spinti dall'incitamento del pubblico, i padroni di casa si impossessano della gara come fa un felino con la preda nel giro di un solo minuto. Il micidiale 1-2 è firmato da Vitali al 23° che sfodera un numero d'alta scuola calcistica, calcio piazzato e palla sotto l'incrocio. È da Riganò che avvia e finalizza un'azione offensiva corale, pallone giocato dal tridente al completo, Riganò, Bertuccelli, Puglisi e zampata vincente ancora di Cristian Riganò. 2-0 e gara al sicuro. Il momento sì del Taranto si allunga con i quasi gol di Monza su tiro franco dal limite con pallone deviato e sugli sviluppi del corner ancora Riganò da posizione favorevole spedisce al lato. Il Tricase, ben organizzato e volenteroso, sembra demolito, ma allo scadere del primo tempo riapre la partita con un velenoso colpo di testa di Armonia che supera Spagnuolo. Il finale di frazione regala qualche brivido, lo scontro in area tra Spagnuolo e Vadacca provoca le proteste degli ospiti che reclamano la massima punizione e sempre Vadacca, nel finale, costringe il portiere ionico ad un difficile intervento. Secondo tempo ad alta tensione, le occasioni capitano dall'una e dall'altra parte suddivise equamente, ma il risultato non cambia. Tra i fatti da segnalare, l'infortunio a Spagnuolo che rimedia una botta al ginocchio sinistro e deve abbandonare il campo in barella. Al suo posto entra Gori che fa il suo esordio in C2. Il Taranto nel finale stringe i denti e regge l'urto dei tricasini che con grande generosità si lanciano alla ricerca del pari che non arriverà. Finisce 2-1 tra gli applausi della folla che saluta con un boato la vetta solitaria della classifica di C2. I 9 punti in classifica, il primo posto, il punteggio pieno inebria forse troppo il Taranto che a Palma Campania, campo neutro contro il Santa Anastasia, subisce il 24 settembre la prima sconfitta stagionale. È una brutta giornata da dimenticare in fretta, 11 contro 9 il Taranto non riesce a segnare neanche una rete e poi gli incidenti sugli spalti. Il Taranto esce sconfitto dall'inferno di Palma Campania. Il Santa Anastasia, sebbene ridotto in 9 dalle espulsioni di Tarantino e Bonetti, riesce a conquistare l'intera posta in palio grazie ad una gara coraggiosa, generosa e spesso anche ostruzionistica. Gli uomini di Buso invece sono apparsi frastornati, privi dello smalto che aveva contraddistinto le precedenti esibizioni, forse perché condizionati dalle condizioni ambientali. La squadra è apparsa intimorita e nonostante la superiorità numerica per tutto l'arco dell'incontro non è riuscita a scardinare la volenterosa retroguardia campana. Poi gli scontri tra le opposte tifoserie, una vera e propria guerriglia che le forze dell'ordine non sono riuscite a fronteggiare sempre a causa dell'esiguità

0: di uomini inviati. Nel finale c'è stato anche un violento corpo a corpo, nell'intervallo una lunga e pericolosa sassaiola. L'inferno è proseguito nel dopogara, nell'atrio degli spogliatoi, con decine di estranei che hanno costretto la squadra rosso-blu e i dirigenti a ritardare la partenza. Il direttore generale del Taranto, Maglione, non riusciva a salire sul pullman. Qualcuno gli chiedeva di firmare un documento di responsabilità oggettiva relativo ai danni subiti dall'impianto sportivo a causa dei tafferugli. A distanza di un'ora dalla fine dell'incontro, il Taranto era ancora negli spogliatoi. La tensione altissima, di tanto in tanto scoccava qualche scintilla qua e là. Insomma, un vero e proprio girone infernale dantesco. La cronaca della partita inizia al quarto, quando Tarantino viene espulso per aver sferrato una gomitata a Monza. I blu di casa passano in vantaggio al 17° su calcio di rigore. Contatto in area tra Zangla e Marsic e l'arbitro Benedetto di Messina decreta il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Marsic porta in vantaggio il Sant'Anastasia. La reazione del Taranto non tarda. Su invito di Bertuccelli, Puglisi da pochi passi si coordina male in acrobazia e spedisce alto. Al 25° Vitali prova il suo numero su punizione angolata, ma senza fortuna. Un minuto più tardi, su traversone di Terrevoli, dalla destra testata imprecisa di Riganò. Allo scadere della prima frazione, Vitali serve in area Puglisi, che non trova l'attimo giusto per battere a rete. E così si va al riposo. Nel secondo tempo si vede Migliozzi in campo al posto di Zangla. La prima palla gol è del Sant'Anastasia. Sgambati impegna Spagnuolo con un tiro ravvicinato. Appena 2 minuti dopo, colpo di testa di Bertuccelli che costringe Morrone ad un difficile intervento. Sul capovolgimento di fronte, Sant'Anastasia vicino al raddoppio. Al 13° la partita subisce un altro scossone. Bunetti non sa come fermare Puglisi e lo strattona platealmente al limite. Per il campano, secondo giallo e conseguente espulsione. La punizione di Monza è violenta ma termina sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Ridotta in 9 la squadra di Maestri Pieri decide per la difesa ad oltranza, ma il Taranto ha le idee confuse e si ostina ad attaccare con infruttuosi traversoni dalla tre quarti. Da registrare semplicemente i tentativi di Wilson al 21° da posizione favorevolissima e di Monza con un gran tiro al 26°, entrambi senza successo. Allo scadere il Sant'Anastasia addirittura raddoppia con il nuovo entrato Sardo che di testa batte Spagnuolo per il 2-0 finale, sfruttando un traversone su punizione proveniente dalla sinistra. Il 1° ottobre si gioca la 5ª giornata. Il Taranto ha voglia di riscatto. Lo Iacovone scende il Castrovillari fanalino di coda. La formazione di Buso si riscatta ampiamente e vince 3-1. Nel primo tempo vanno in gol Riganò e Puglisi. Nella ripresa il Castrovillari dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di De Luca, ma al 90° è Bertuccelli a ripristinare la distanza di 2 gol di scarto con un eurogol dalla linea di fondo. Il Taranto riconquista la vetta a quota 12 e si appresta a disputare la trasferta di Pozzuoli contro la Puttiolana. I rossoblù sembrano avere in pugno il match clou della giornata, infatti passano in vantaggio dopo appena 17 minuti grazie a Vitali che trasforma un calcio di punizione. Poi accade quello che non t'aspetti. La Puttiolana pareggia subito con un gol del centravanti Fioravanti. Poi nella ripresa, a 10 minuti dal termine, il gol beffa del difensore Toledo sancisce il 2-1 finale per i campani. Al termine della gara, la delusione dei tifosi e fioccano le prime contestazioni al tecnico. Nonostante la sconfitta, il Taranto non perde la testa della classifica, anche se adesso è in condominio con altre 3 squadre. Quella di Pozzuoli era la prima di 2 trasferte consecutive. La seconda prevede la partita di Nardò nel derby salentino. Una gara infuocata che il Taranto cerca di amministrare. Per la prima volta Buso cambia atteggiamento tattico. È un Taranto più guardingo, ma è anche un Taranto che riesce a difendersi meglio. Il Nardò comunque riesce a passare in vantaggio a metà ripresa con Ghirardelli. Il pari dei rosso-blu in maglia bianca giunge nel finale grazie ad un calcio di rigore trasformato da Vitali. Ma quella di Nardò sarà anche una gara che sarà ricordata per i tafferugli che si sono registrati prima, durante e dopo l'incontro. Il 22 ottobre si gioca l'8ª giornata. Alla Iacovone c'è Taranto-Campobasso, una gara che ha il sapore della rivincita visto quello che è accaduto nel campionato precedente. Finisce 1-0 per il Taranto con Riganò che segna al 37° minuto fatale per i molisani.
1: Una vittoria importante, meritata. Il Campobasso subisce allo Iacovone la prima sconfitta stagionale. Il Taranto è più tonico rispetto al passato, praticamente regge sino alla fine e nella ripresa schiaccia i molisani sino ad ottenere il gol partita, anche sfruttando la superiorità numerica maturata al 20° del secondo tempo per l'espulsione di Bello per fallo su Bertuccelli. È sempre Riganò l'uomo che decide la gara. Per il Campobasso ancora fatale il 37° della ripresa. Sul traversone di Vitali c'è la zampata vincente del bomber tarantino che fa esplodere lo stadio Iacovone affollato da 11.000 fantastici tifosi che hanno ancora una volta dimostrato il loro grande attaccamento alla squadra. Incitamento per tutto l'arco della partita. Presenti in curva sud i tifosi del Campobasso, comunque efficace l'organizzazione delle forze dell'ordine. Nel primo tempo la gara è spumeggiante, ricca di capovolgimenti di fronte, ma i due portieri quasi mai sono chiamati ad interventi impegnativi. Buso deve rinunciare allo squalificato Wilson e a Spagnuolo, infortunato. Dall'inizio c'è tra i pali Gori, sicuro e pronto in ogni circostanza in cui è stato chiamato ad intervenire. Rientra a Veronese dopo due giornate di squalifica, Migliozzi si accomoda in panchina, al centro della difesa si rivede Ferri. Bella la combinazione Monza-Riganò-Terrevoli con tiro di quest'ultimo alto sulla traversa. Le due squadre non rinunciano al gioco, anche se a tratti la gara risulta molto tattica. Al 27° Vitali, ancora tra i migliori in campo, si produce in un'azione personale, conclusa con un violento tiro da fuori di poco alto. Il Campobasso si vede solo allo scadere della frazione con Moretti che conclude a lato sugli sviluppi di un calcio piazzato. Prima del riposo, occasione sui piedi di Puglisi che di esterno sinistro spara sul fondo. Nella ripresa si vede solo il Taranto, il Campobasso va spesso alle corde. Al 20° fuga di Bertuccelli sul quale Bello commette fallo da dietro e l'arbitro gli mostra il cartellino rosso, espulsione giusta. Ridotti in 10, i molisani si chiudono nella propria metà campo e la partita si trasforma in un assalto alla porta di Gnudi. La pressione del Taranto sta per dare i suoi frutti intorno alla mezz'ora quando Riganò si libera bene nel cuore dell'area avversaria ma si vede ribattere la conclusione dal portiere avversario. Due minuti dopo una palla vagante viene toccata debolmente da Puglisi che spedisce sul fondo. Il gol è nell'aria e giunge fatalmente al 37° come era accaduto nei due precedenti col Campobasso. Traversone di Vitali che taglia la difesa molisana. Sulla sfera si avventa Riganò che fa impazzire di gioia i tifosi tarantini e regala tre punti importantissimi alla sua squadra. Il Campobasso non ha la forza di reagire, gli ionici chiudono bene gli spazi e controllano senza difficoltà i flebili tentativi di penetrazione degli ospiti. Sei minuti di recupero non risultano fruttuosi ai fini del risultato finale. L'1-0 scolpisce la quarta vittoria interna consecutiva per i tarantini ed il primo posto in classifica.
0: Il 29 ottobre il calendario propone per il Taranto la prima trasferta in Sicilia. Si gioca a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina contro l'Igea Virtus che è stata la squadra che ha lanciato il bomber Christian Riganò. Finisce 0-0 ed è proprio il grande ex di turno a fallire una ghiottissima occasione nel secondo tempo. La decima giornata propone Taranto Acireale, si gioca allo Iacovone. L'Acireale è stata capolista per un paio di giornate nel campionato in corso e giunge a Taranto in un momento decisamente no, ma si conferma formazione ostica e difficile da superare. L'incontro è deciso da Terrevoli che segna la sua prima marcatura in maglia rosso-blu nel secondo tempo, regalando al Taranto e ai suoi tifosi tre punti importantissimi. Sui siciliani giunge nonostante l'inferiorità numerica, infatti in avvio di ripresa viene espulso Riganò per un fallo di reazione. La domenica successiva il Taranto si reca in Campania, a Cava dei Tirreni contro la Cavese ed è orfana proprio del suo bomber. Buso schiera dal primo minuto Spader che ripaga la fiducia accordatagli con una bella doppietta. Ascoltiamo il servizio andato in onda il lunedì successivo alla gara in 100 Sport.
2: Una gran bella partita. Cavese e Taranto hanno dato vita ad una gara ricca di episodi in cui si è registrato un po' tutto il repertorio. Quattro reti, un rigore parato, un palo, un espulso e frequenti capovolgimenti di fronte. Gli ionici prima vanno sotto, riescono a ribaltare il risultato dopo una lunga fase di predominio e poi nel convulso finale, 8 minuti di recupero, rischiano qualcosa. Al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni si è visto calcio vero per gli uomini di Buso. Alla fine c'è il rammarico di non aver conquistato una vittoria assaporata e sfumata a 7 minuti dalla fine, ma resta la prestazione condizione di una squadra tonica che cresce ormai a vista d'occhio anche in trasferta. Eppure ieri il Taranto si è presentato all'appuntamento con la Cavese privo di ben 4 giocatori, oltre al portiere spagnolo, assente ormai da un mese, hanno dato forfè Rigano, squalificato, Wilson infortunato e proprio all'ultimo momento si è aggiunto anche Vitali, costretto ai box da una forte contrattura alla schiena. In campo dal primo minuto Spader, che ha firmato una doppietta, Ferri e Migliozzi. In avvio la Cavese parte a razzo e crea scompiglio nella metà campo ionica. Al nono De Carolis fa le prove generali del gol con un colpo di testa in tuffo di poco alto. Tre minuti più tardi giunge il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'attaccante Barrucci con la nuca riesce a deviare il pallone in fondo alla rete. I metelliani, sulle ali dell'entusiasmo, mettono alle corde il Taranto in maglia bianca e sfiorano il raddoppio in almeno altre due circostanze, al 13° prima e al 22° poi, ma sempre senza graffiare. Nonostante la supremazia dei campani, si capisce che il Taranto ha voglia di reagire, ed infatti è così. Dopo 20 minuti di marca campana, il pallino del gioco passa nelle mani dei rossoblù, che cominciano a macinare gioco e azioni, a creare palle gol. Al 28°, al culmine di un'azione corale, Monza ha sul destro la palla dell'1-1, ma il portiere Onorati si oppone con bravura. Solo un minuto più tardi Bertuccelli serve Puglisi, che dal limite dell'area alza la mira. Il gol sembra maturo e giunge puntuale al 32°. A siglarlo è Spader, che finalizza un assist dal fondo di Colletto, lanciato in aria da Terrevoli in giornata di grazia. Il tocco vincente da pochi passi e da centravanti consumato. Al 36° c'è gloria per Ghigo Gori, ventenne di ottime speranze, che ipnotizza De Carolis, che tutto solo si vede ribattere in calcio d'angolo il pallonetto. Il tempo si chiude con una magia di Terrevoli, che dalla linea di fondo si avvita e centra il palo interno. Il portiere cavese Onorati, incredulo, ringrazia. Nella ripresa per quasi mezz'ora in campo si vede solo il Taranto. La netta supremazia della squadra tarantina si concretizza al 16°, quando con un'azione molto simile a quella del primo gol giunge il raddoppio. Bertuccelli imbecca sulla corsia mancina Migliozzi, la cui sovrapposizione è perfetta come l'assist per la corrente Spader, che ancora una volta non perdona sotto misura e con freddezza porta in vantaggio il Taranto e firma così la sua doppietta personale. A metà ripresa, durante un break della Cavese, il direttore di gara sugli sviluppi di un calcio piazzato concede un rigore ai padroni di casa per questo contatto tra Veronese e De Carolis. Vicinanza di Albenga aveva fischiato prima del colpo di testa vincente di Caliano. Dal dischetto Giannascoli si vede parare il penalty da un Gori strepitoso. Il pareggio dei campani però giunge proprio quando ormai non se lo aspettava più nessuno. L'azione nasce da un corto rinvio della difesa ionica, preda di De Carolis, che si invola e serve il ben appostato Caliano, che non ha difficoltà a depositare nella porta sguarnita. 2-2. La rete del pareggio metelliano provoca un malore al presidente della Cavese, Montella. Deve intervenire l'ambulanza sul terreno di gioco, fortunatamente nulla di grave. Il finale è drammatico, il Taranto resta in 10 per espulsione di Giuliano per doppia ammonizione, con Colletto claudicante a causa di una botta alla caviglia. Lunghissimi gli 8 minuti di recupero in cui Ferri compie un salvataggio quasi sulla linea su tiro ravvicinato di Terzaroli. Poi nulla più, finisce 2-2, un punteggio che forse sta stretto al Taranto, ma che comunque rappresenta un risultato positivo in trasferta che consente agli ionici di proseguire il campionato in perfetta media inglese.
0: La settimana successiva, il 19 novembre, il campionato di C2 osserva il primo turno di sosta. Si riprende il 26 novembre, allo Iacovone arriva la Turris e per il Taranto matura il primo pareggio interno stagionale. La gara finisce 1-1 con i campani che passano in vantaggio nel primo tempo con un gol di testa di Matticari. Nella ripresa un bolide di Monza riporta le due squadre in parità, inutili gli assalti nel secondo tempo della squadra di Buso. Il 3 dicembre il Taranto gioca a Foggia, allo stadio Zaccheria, dove ci torna dopo quasi un decennio. Il derby storico dunque ritorna tra i professionisti, la partita finisce 1-1, in vantaggio i Downi con un gol di Perrone sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pareggio del Taranto nel secondo tempo grazie ad un penalty trasformato da Giulio Spader. La settimana successiva il Taranto gioca il posticipo, è la prima volta nella storia calcistica rossoblù che si verifica un posticipo in diretta televisiva, ma per lo sciopero dei giornalisti della RAI il tutto salta. Il Taranto riesce ad onorare l'impegno così come anche i suoi tifosi, inoltre 12.000 allo stadio Iacovone inscenano una scenografia d'altri tempi. La partita finisce 2-0 per il Taranto con le reti nella ripresa di Rigano e Puglisi. La partita con il Fasano in programma il 17 dicembre viene rinviata per motivi di ordine pubblico. L'ordinanza è del prefetto di Brindisi. Taranto Juve Stabia è storia recente. Si chiude così il 2000 con un pareggio interno 1-1 con i campani. Un gol al 92esimo beffa il Taranto, che aveva realizzato il gol del vantaggio con Rigano a 10 minuti dalla fine. Un 2000 che tutto sommato possiamo definire positivo, e l'augurio è che per il 2001 ci possa essere nel cassetto dei sogni rossoblù un'altra promozione.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. È innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale parleremo di cronaca, sono 37 le persone indagate nell'ambito delle indagini della polizia penitenziaria all'interno del carcere di Taranto per l'uso indebito dei telefoni cellulari. I sindacati parlano di un grande risultato raggiunto nonostante la cronica carenza di organico. E poi ancora l'incendio divampato ieri pomeriggio nel tratto stradale compreso tra Taranto e Martina Franca, 60 ettari di macchia mediterranea completamente bruciati. E poi parleremo della riapertura della SP50 Martina Alberobello, un grande risultato per questo tratto stradale chiuso da 2 anni. Abbiamo ascoltato il presidente della provincia Gianfranco Palmisano. E ancora parleremo delle dimissioni di Federica Stamerra che sono confermate, si attende l'ufficialità per lunedì e si parla già di nuovi nomi, sempre in quota al consigliere di azione Vincenzo Di Gregorio. Questa e molte altre notizie a tra poco nel nostro TG.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

37 indagati al termine delle indagini della polizia penitenziaria sull'uso dei telefoni cellulari nel carcere di Taranto. I sindacati, grande risultato nonostante le criticità irrisolte del carcere. 60 ettari di macchia mediterranea bruciati nell'incendio divampato nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale 172 tra Taranto e Martina Franca. Si indaga sulle cause. Confermate le dimissioni di Federica Stamerra, lunedì l'ufficialità, la nuova assessora sempre in quota al consigliere Di Gregorio. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati con la nostra edizione serale del TG. In apertura parliamo ancora di cronaca. Sarebbero 37 gli indagati nell'ambito delle indagini condotte dalla polizia penitenziaria all'interno del carcere di Taranto per l'uso indebito dei telefoni cellulari. Vediamo il servizio. Si è conclusa un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto e condotta dal personale di polizia giudiziaria del reparto penitenziaria in servizio presso la casa circondariale del capoluogo ionico. L'inchiesta ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 37 persone, 36 detenuti e un familiare, accusati di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. Secondo quanto emerso dalle indagini, i reclusi avrebbero utilizzato telefoni cellulari introdotti e nascosti all'interno delle celle per mantenere contatti con l'esterno, eludendo i controlli previsti dall'ordinamento penitenziario.

0: Gli apparecchi sono stati scoperti durante un'importante operazione di perquisizione eseguita all'interno dell'istituto nell'ambito delle attività coordinate dalla Procura. Le verifiche svolte dagli investigatori della Polizia Penitenziaria avrebbero inoltre consentito di ricostruire un considerevole volume di chiamate effettuate dall'interno delle sezioni detentive verso l'esterno, confermando la diffusione del fenomeno. Durante le operazioni di controllo si è verificato anche un episodio di violenza. Un detenuto avrebbe aggredito gli agenti impegnati nelle perquisizioni ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L'obiettivo resta quello di rafforzare la sicurezza all'interno del carcere di Taranto e contribuire attraverso un costante lavoro di prevenzione e repressione dei reati alla tutela della collettività. Le organizzazioni sindacali della Polizia Penitenziaria hanno evidenziato come questo risultato sia stato raggiunto nonostante le difficoltà con cui quotidianamente opera il personale del carcere del capoluogo ionico, caratterizzato da un elevato sovraffollamento e da una cronica carenza di organico. E ci spostiamo ora a Castellaneta per la brutta notizia di cronaca che ha sconvolto la comunità locale. Saranno infatti celebrati lunedì 29 giugno alle ore 10 nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria di Castellaneta i funerali di Giulio Razzano, il giovane di 20 anni, ritrovato senza vita nel pomeriggio di mercoledì nella Gravina Grande. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Taranto intanto ha aperto un fascicolo di inchiesta. L'ipotesi di reato al momento contro ignoti è quella di istigazione al suicidio. Gli investigatori stanno svolgendo una serie di accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo e chiarire ogni aspetto della vicenda. Particolare attenzione è rivolta al telefono cellulare del giovane che però al momento non è stato ancora rinvenuto. Per questo motivo gli inquirenti stanno effettuando approfondimenti attraverso sofisticati sistemi di analisi e collegamento da remoto, nella speranza di recuperare elementi utili alle indagini. Intanto, nel giorno dei funerali, il sindaco di Castellaneta Gianni Di Pippa ha disposto il lutto cittadino. E parliamo adesso del vasto incendio che ha interessato nel pomeriggio di ieri il tratto della strada statale 172 tra Martina Franca e Taranto in prossimità dello svincolo per Statte. Le fiamme alimentate dal vento hanno rapidamente interessato un'ampia area di 60 ettari di macchia mediterranea e terreni incolti, estendendosi nel giro di poco tempo verso le campagne circostanti. Una densa colonna di fumo nero, visibile anche a diversi chilometri di distanza, ha reso particolarmente critica la situazione, creando disagi alla circolazione e soprattutto preoccupazione tra gli automobilisti in transito lungo l'arteria stradale. Immediato l'intervento dei soccorsi, sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Taranto, supportate dai distaccamenti del territorio e dai volontari della Protezione Civile con i mezzi antincendio. Nelle operazioni di spegnimento sono entrati in azione anche un elicottero e un Canadair, impegnati in ripetuti lanci d'acqua per contenere il fronte dell'incendio e impedire l'ulteriore propagazione. Le attività di spegnimento si sono concluse nel pomeriggio di ieri. Al momento non sono state ancora accertate le cause dell'incendio, sulle quali saranno avviati gli opportuni accertamenti al termine dell'emergenza. E parliamo adesso di politica, del caso che sta scuotendo in questi giorni Palazzo di Città, le dimissioni dell'assessore al patrimonio Federica Stamerra, che sarebbero ormai certe. Si attende l'ufficialità forse proprio nella giornata di lunedì, e intanto si pensa già alla sostituta che potrebbe essere sempre in quota, al consigliere di Azione Vincenzo Di Gregorio. Vediamo.
1: Una giornata convulsa, quella di ieri a Palazzo di Città. Sin dalla mattina le voci sempre più insistenti delle dimissioni di Federica Stamerra dall'incarico di assessore al patrimonio hanno agitato la politica locale. A poco meno di un anno dall'entrata in carica, la giunta Bitetti, contrariamente alle previsioni del sindaco, che avrebbe voluto mantenere la stessa squadra per tutta la durata del mandato, è costretta a fare i conti con il primo cambio. La decisione della Stamerra è certa, l'ufficialità, legasi protocollo della lettera di dimissioni, potrebbe arrivare già lunedì. Le motivazioni ufficiali sarebbero di carattere personale, ma da più parti assicurano che non ci sarebbe alcun cedimento del primo cittadino alle pressioni del PD, orfani del terzo assessorato, col passaggio di Enzo Di Gregorio e della Stamerra stessa ad Azione. All'origine della decisione, infatti, spunterebbero problematiche interne alla direzione patrimonio, insofferenza per carenza di organico, ma anche difficoltà nel conciliare l'indirizzo politico con il lavoro di tecnici e dirigenti, che di fatto avrebbe reso difficile la prosecuzione dell'incarico. Vero è che nei giorni scorsi la Stamerra

aveva già subito una modifica delle deleghe da parte di Bitetti, perdendo quella al personale per investire patrimonio, servizi demografici e politiche del lavoro. Intanto però si pensa già alla sostituta in ossequio alla legge sulla parità di genere, che secondo fonti vicine all'amministrazione potrebbe restare in

0: Sul rigassificatore nei giorni scorsi. Infatti la Regione Puglia ha ascoltato una delegazione del Comune di Taranto composta dal primo cittadino Piero Bitetti, dall'assessore all'ambiente del Comune di Taranto Fulvia Gravame e dal presidente della Commissione Ambiente Gian Domenico Vitale per acquisire informazioni utili a capire quali sono le criticità che renderebbero sempre meno concreto questo progetto sul nostro territorio. Vediamo il servizio.
1: Potrebbe essere più lontano di quanto si possa immaginare il progetto del rigassificatore a Taranto, mentre il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha riaperto nelle scorse settimane la procedura di valutazione relativa all'installazione dell'impianto da 12 miliardi di metri cubi di gas l'anno nell'area del molo polisettoriale, continuano ad emergere molteplici criticità che renderebbero la realizzazione dell'infrastruttura decisamente poco probabile. La Regione nei giorni scorsi ha ascoltato il Comune di Taranto sulle problematiche presenti, in particolare una delegazione composta dal primo cittadino Piero Bitetti, dall'assessore all'ambiente Fulvia Gravame e dal presidente della Commissione Ambiente Gian Domenico Vitale.
2: Abbiamo avuto modo di confrontarci con l'assessora all'urbanistica Marina Leuzzi, purtroppo l'assessora all'ambiente Deborah Ciliento era impegnata in giunta, ma abbiamo avuto modo comunque di parlare con i funzionari e con i dirigenti della direzione ambiente. Ci siamo confrontati su temi tecnici, quindi sull'analisi della documentazione presentata dal proponente sul rigassificatore, che presenta una serie di criticità non di poco conto, che sono state anche nell'ambito dell'autorizzazione riguardante la sicurezza, quindi il nulla osta di fattibilità, già esplicitamente citate al proponente. Quindi ci sono numerose criticità sia tecniche che organizzative del condominio fondamentalmente che si andrebbe a instaurare sul molo polisettoriale tra la San Cataldo Containers, la cantieristica dell'eolico offshore ed eventualmente anche il rigassificatore. Ci sono criticità non di poco conto e non trascurabili, quindi io credo che la procedura non potrà andare granché avanti. Vedremo le integrazioni che farà il proponente, ma sono abbastanza fiducioso che la posizione sia di netta contrarietà anche da un punto di vista tecnico-amministrativo.
1: Questo potrebbe spiegare anche perché secondo alcuni comitati, per esempio quello di Lido Azzurro, l'amministrazione comunale non ha preso ancora una posizione pubblica ben definita in merito.
2: Beh, sicuramente sì, siamo in una fase primordiale per la politica da un certo punto di vista. Io ho raccolto ovviamente le istanze dei cittadini perché svolgendo il ruolo da presidente di commissione, quindi di un organo meramente consultivo e anche di, ripeto come ho detto prima, di ascolto della cittadinanza, ho cercato di mettere tra virgolette le mani avanti e far capire che la volontà politica espressa da questa amministrazione è di dare tutt'altra narrazione al territorio, non di certo con un altro impianto di rigassificazione, con un altro impianto sottoposto a direttiva Seveso, quindi il rischio di incidente rilevante in una zona già di per sé martoriata dagli altri impianti presenti nella medesima zona. Quindi dal nostro punto di vista la posizione politica è chiara e devo dire che abbiamo avuto modo anche di interloquire con l'autorità di sistema portuale che ha esplicitato una vision anch'essa completamente diversa e in netta collisione con quello che sarebbe l'impianto di rigassificazione, perché loro hanno intenzione di procedere con la cantieristica dell'eolico offshore. Quindi io non credo che ci sia alcun interesse verso un impianto che è stato proposto dall'alto e verrà rispedito assolutamente al mittente.
0: E noi continueremo a tenervi aggiornati su questa vicenda, ma adesso ci occupiamo di un'avvertenza occupazionale importante. Dopo il mancato accordo al MIMIT tra Natuzzi e i sindacati, l'azienda ha dato avvio al piano di riorganizzazione, sarebbero coinvolti oltre 600 lavoratori. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: Dopo il mancato accordo al MIMIT tra Natuzzi e sindacati arrivano le prime conseguenze del piano di riorganizzazione dell'azienda. Dal 3 luglio chiuderà lo stabilimento di Jesce 2 di Santeramo in Colle, mentre le attività nei siti di Graviscella, Daltamura e Santeramo saranno sospese fino a nuova comunicazione. La decisione riguarda in tutto 668 lavoratori. I 251 dipendenti di Jesce 2 saranno trasferiti nello stabilimento di La Terza. Per altri 4 è invece in corso una valutazione per un possibile trasferimento nella sede centrale di Santeramo. I 417 lavoratori degli stabilimenti di Graviscella e Santeramo saranno distribuiti tra gli impianti di Matera e La Terza e in media lavoreranno con una cassa integrazione pari al 62%. Natuzzi spiega che questa scelta è dovuta al forte calo del mercato del mobile, peggiorato dalle tensioni internazionali e dalla diminuzione degli ordini, una situazione che ha ridotto ricavi e liquidità dell'azienda. Negli ultimi 4 anni il fatturato del gruppo è sceso da circa 468 a 300 milioni di dollari. Secondo l'azienda, lo stabilimento Jesce 2 ha costi di produzione troppo elevati e non è più competitivo. La sospensione delle attività negli altri due siti, invece, è legata al calo della produzione.

0: il trasferimento temporaneo di una parte delle lavorazioni in Romania, una scelta che secondo Natuzzi servirà a ridurre i costi e migliorare l'efficienza. L'azienda ha inoltre confermato la disponibilità a un nuovo confronto con le organizzazioni sindacali per illustrare le motivazioni economiche, tecniche e organizzative delle decisioni adottate e valutare possibili misure per limitare l'impatto sociale. L'incontro è stato fissato per martedì 30 giugno nella sede di Confindustria Bari BAT. Dura la presa di posizione della filea CGIL. Il segretario generale della filea CGIL Bari BAT, Davide Lavermicocca, afferma che il sindacato non si è mai sottratto al confronto, che le decisioni comunicate dall'azienda confermano le preoccupazioni espresse nei mesi scorsi.
1: Ci spostiamo adesso in provincia, dove è stata riaperta la strada provinciale 58 che collega Martina Franca ad Alberobello dopo 2 anni di chiusura, un'opera attesa da residenti, pendolari e operatori economici della zona. C'era per noi Luciana Convertini.
2: La strada provinciale 58 è stata riaperta al transito, restituendo il collegamento diretto tra Martina Franca e Alberobello dopo oltre 2 anni di chiusura. L'apertura è stata resa possibile dal collaudo parziale dell'opera, che ha interessato la strada e il ponte e ha consentito il ripristino della circolazione. Il cantiere però resta aperto. Nelle prossime settimane l'impresa completerà alcune opere minori e le sistemazioni finali nelle parti esterne dell'intervento, senza interferire con il traffico.
3: Solo un anno fa, divento presidente della provincia e trovo un cantiere fermo con una ditta che lo stava per abbandonare a causa di aumenti delle materie prime.
2: Il presidente della provincia Gianfranco Palmisano ha ricordato che al momento del suo insediamento il cantiere era fermo e l'impresa stava valutando di interrompere i lavori a causa dell'aumento dei costi delle materie prime e dell'insufficienza delle risorse economiche disponibili.
3: Abbiamo rifinanziato la parte che hanno attestato, insomma, dall'aumento prezzi, insomma, tutte le varie voci tecniche, anche con un importo importante della provincia, e fortunatamente posso dire mi sono trovato a essere io ora il presidente della provincia, perché non so se magari altri avrebbero finanziato un'opera per 2,8 milioni in più. E infatti nell'ultimo anno poi abbiamo potuto vedere che il cantiere ha accelerato tantissimo fino all'apertura.
2: Il presidente ha infine annunciato che la riapertura della strada provinciale 58 consentirà ora di avviare gli interventi di sistemazione della viabilità utilizzata come percorso alternativo durante la chiusura del ponte.
3: Quindi il tratto dalla rotatoria di Cuba fino a Martina Franca, e stiamo facendo il quadro economico ora per via del fine. È l'alternativa che abbiamo utilizzato finora.
2: La riapertura della strada provinciale 58 arriva in un periodo particolarmente importante per il territorio, con l'avvio della stagione estiva. Un collegamento strategico per residenti e pendolari, ma anche per le numerose strutture ricettive, le masserie e gli agriturismi, i ristoranti e le aziende agricole presenti tra Martina Franca e Alberobello, che per oltre 2 anni hanno dovuto affrontare i disagi causati dalla chiusura dell'arteria.
1: E il 2 agosto arriva a Taranto il primo memorial dedicato a Massimo Battista, consigliere comunale e attivista scomparso 2 anni fa. Un torneo di calcio con un fine solidale, infatti l'intero ricavato sarà devoluto al reparto di ematologia dell'ospedale Moscati di Taranto. Ce ne parla Dario Galitelli.
4: Il ricordo di Massimo Battista diventa solidarietà e impegno civile. Il prossimo 2 agosto si terrà il primo memorial dedicato ad una delle figure simbolo della battaglia di Taranto per il diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente. Il memorial nasce per ricordare il suo impegno a partire da quel 2 agosto 2012, quando la sua voce contribuì a rompere il silenzio sul difficile equilibrio tra salute e lavoro, diventando un punto di riferimento per migliaia di cittadini. L'iniziativa avrà anche uno scopo benefico: l'intero ricavato sarà devoluto al reparto di ematologia dell'ospedale Moscati di Taranto, ma sarà anche un momento di riflessione sui temi della tutela dei lavoratori con il convegno Le richieste di riconoscimento degli infortuni e delle malattie professionali, criticità, procedure e prospettive, come sottolineato dalla presidente del comitato Cittadini Liberi e Pensanti, Simona Fersini.
5: Il primo memorial Massimo Battista è un evento fortemente voluto, ideato e pensato da Cira, da Rosaria, da Benedetta e da Giovanni, la famiglia di Massimo. Noi, insieme alla Virtus Taranto e all'AIL, si stiamo dando una mano per l'organizzazione. In un periodo in cui ci chiedono di pagare di più, di aumentare le tasse con l'addizionale regionale, questo evento invece sprona la cittadinanza a contribuire ad aiutare le persone che si ammalano per colpa dell'inquinamento industriale.
1: Passiamo adesso a parlare di un libro di Fabrizio Pomes intitolato Trovate la speranza voi che entrate, un racconto che nasce dall'esperienza personale della detenzione e si trasforma in una riflessione sul sistema carcerario. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
0: Carcere, reinserimento e speranza al centro dell'incontro ospitato dalla Biblioteca Clavio di Taranto, dove è stato presentato un libro di Fabrizio Pomes, Trovate la speranza, voi che entrate, promosso dall'associazione di volontariato Ti Ascolto.
6: La prima uscita pubblica dell'associazione Ti Ascolto, che abbiamo costruito con il contributo di amici che come me e come gli altri condividono questa necessità di dare ascolto alle esigenze dei cittadini, un'associazione di volontariato che ha iniziato appunto questa attività presentando il libro di Fabrizio Pomes, un nostro vecchio amico che ha deciso di avviare, dopo l'esperienza vissuta, questo percorso di ricostruzione della sua storia a favore del miglioramento della condizione carceraria in Italia.
0: Il volume nasce dall'esperienza personale dell'autore durante il periodo di detenzione e propone una riflessione sul sistema penitenziario, raccontandone criticità, difficoltà e percorsi possibili di riscatto.
7: Un libro, quello Trovate la speranza voi che entrate, che attraversa il carcere, vuole accompagnare i lettori a conoscere una realtà molto spesso disconosciuta.
0: Un appuntamento che ha offerto l'occasione per riflettere sul senso della pena, sul valore del reinserimento sociale e sull'importanza dell'ascolto come strumento di inclusione e cambiamento, come sottolineato anche dal vice sindaco Mattia Giorno.
8: C'è il tema della sensibilizzazione non solo sul sovraffollamento delle carceri, e da questo punto di vista devo dire che anche a Taranto viviamo una condizione di elevata criticità sullo stato in cui versano l'infrastruttura e tutto quello che è collegato alla condizione di detenzione, ma c'è un problema sociale che noi non possiamo ignorare, cioè il reinserimento in società delle persone che hanno scontato la pena. Lo Stato non deve lasciare indietro nessuno, soprattutto perché quando le persone non vengono reinserite veramente, il rischio che si corre è quello della reiterazione del reato.
1: Ci spostiamo ora a San Marzano di San Giuseppe. Ieri, presso la direzione generale della BCC, un importante convegno sul futuro della finanza, dell'industria e dell'impresa, con un focus particolare sui rapporti tra Italia e Marocco. Vediamo il servizio. Nel pomeriggio di venerdì 26 giugno, presso l'auditorium della Direzione Generale della BCC San Marzano, il convegno Economia e Dignità, Impresa, Finanza ed Industria del Terzo Millennio. Al centro del dibattito temi come innovazione, transizione energetica e sostenibilità, ma anche agricoltura, internazionalizzazione delle imprese e nuove opportunità di sviluppo nei mercati emergenti. Focus particolare sulle opportunità di collaborazione tra Italia e Marocco, considerate strategiche per la crescita e gli investimenti.
9: Parleremo di energie rinnovabili, in concreto però, cioè quali sono le iniziative attualmente sul territorio per poter aumentare la potenza di fuoco delle energie rinnovabili nel nostro territorio, e poi una seconda parte molto interessante anch'essa, dove i rappresentanti del Marocco illustreranno le opportunità per gli imprenditori pugliesi nel loro stato. Anche questo molto interessante, perché sono argomenti che magari sfuggono a una prima attenzione, però trattati in un convegno di questo tipo sono sicuramente molto seguiti, almeno a vedere la grande platea che in questo momento si occupa di questo argomento.
10: Il Marocco è un paese in forte crescita, un paese stabile che si affaccia sul Mediterraneo e che è diventato leader di alcuni settori come quello portuale con il porto di Tangeri e anche del settore della blue economy, di cui mi occupo nell'ambito del direttivo dell'organismo del Marocco in Italia per le relazioni industriali e commerciali, sperando appunto che questa collaborazione tra l'Italia, il Marocco, la Puglia e Taranto possano sempre più crescere e portare benefici reciproci.
1: E adesso vi lasciamo alla nostra pagina sportiva a cura di Dario Galitelli.
4: Nel corso di 100 Sport Weekend, in onda su Studio 100, l'assessore del Comune di Taranto alla Governance, Gianni Cataldino, ha fatto chiarezza sul futuro dello stadio.

0: Cosmo Iacovone affrontando i temi della continuità sportiva, del PPP e della sostenibilità economica del progetto di riqualificazione. L'assessore ha esordito smentendo le preoccupazioni dei tifosi e confermando ufficialmente che la SS Taranto 2025 giocherà il prossimo campionato nell'impianto cittadino, avendone già ricevuto la piena disponibilità da parte dell'amministrazione. Per quanto riguarda il project financing, Cataldino ha spiegato che l'Inter sta procedendo nel pieno rispetto della trasparenza e della legalità. Il dialogo con i fratelli Ladisa è continuo e la loro proposta è già stata dichiarata di interesse pubblico. Attualmente i tecnici comunali e della società sono al lavoro per definire il piano economico-finanziario, passaggio fondamentale per incastrare gli interessi pubblici e privati prima di poter procedere alla gara per l'aggiudicazione definitiva. In merito alle cifre circolate, che vedrebbero il valore del progetto sceso dai 36 ai 30 milioni di euro con una quota privata ferma a 18 milioni, l'assessore ha precisato che i dati relativi alle migliorie introdotte dal commissario Ferrarese vanno ancora quantificati ufficialmente. Cataldino ha inoltre ribadito che il comune, a causa di un bilancio ereditato decisamente risicato, non interverrà con contributi economici diretti per non rischiare di tagliare i servizi essenziali ai cittadini. La partecipazione pubblica non avverrà quindi tramite liquidità, bensì attraverso operazioni di carattere immobiliare e altre forme previste dalla normativa vigente, salvaguardando così le casse comunali. Infine, l'assessore ha annunciato un incontro tecnico decisivo in settimana per definire le tempistiche e verificare la bancabilità del piano, sottolineando la forte volontà di accelerare l'iter per non perdere i cruciali finanziamenti legati ai fondi ZES. Questo modello di gestione basato sul partenariato, concluso Cataldino, verrà applicato in futuro anche ad altri impianti cittadini, con l'obiettivo di trovare un equilibrio tra sostenibilità dei gestori e tutela dello sport minore, delle società dilettantistiche e dei giovani del territorio. Al Circolo Tennis di Taranto si è svolta la prima edizione del Memorial de Tommaso, un evento pensato per ricordare e celebrare una figura storica del calcio tarantino. Fortemente voluto dalla famiglia e organizzato dal figlio Sergio de Tommaso, il Memorial ha riunito sportivi, calciatori ed ex calciatori in un clima di festa e grande partecipazione all'insegna del ricordo e dell'affetto per un protagonista del calcio rossoblu. Un'iniziativa che ha sottolineato il valore umano e sportivo di Vito de Tommaso, come confermato anche da Ghigo Gori, dallo stesso Sergio de Tommaso, dall'assessore alla Blu del comune di Taranto Francesco Cosa e da Fabio Simonetti presenti all'evento.
1: Per me Vito lo chiamavo zio, perché per me è stata una figura molto importante nella fase giovane. Oggi sono onorato di essere qui, grazie a Sergio per l'invito. Voglio ricordare Vito come una persona speciale, di una bontà incredibile, che veramente è stato importante nella fase della mia crescita.
2: Stasera ho trovato realmente lo spirito che ho lasciato quando ho giocato a calcio. È una cosa bellissima vedere tutta questa gente per mio padre, persone che sono cresciute con mio padre, li hanno sempre rispettato, e questa è la dimostrazione. E per me è il mio regalo più grande che posso fare a loro. Stare una sera, un memorial, a me non piace chiamarlo così, mi piace evento. L'evento va fatto una volta, con musica, bevande, mangiare e stare con amici.
3: Capisco la commozione di Sergio, perché anche io sono qui a testimoniare il valore umano del papà di Sergio, del signor De Tommaso, che rappresentava un po' il papà di tutti, perché è sempre stato un punto di riferimento calcistico. Ricordo la De Tommaso che partecipava a tutti i tornei, quindi davvero con lui siamo cresciuti, e oggi la testimonianza di tutti questi grandissimi calciatori della città di Taranto, vecchie glorie.
4: Sì, ricordiamo a Vito De Tommaso, facciamo questo memorial tutti insieme, c'è stata veramente una bellissima organizzazione dal figlio e dalla famiglia, diciamo. Noi siamo qua per De Tommaso, quindi ce lo ricordiamo che era una grandissima persona, gentilissima, rispettava tutti, quindi ce l'abbiamo tutti dentro di noi, a Vito De Tommaso.
5: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione di Studio 100 torna domani alle ore 14 con il nostro TG. Una buona serata.

La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti,

0: e la tecnologia più recente. This, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: No matter what, no matter what, you

0: Subway.
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

0: Bentrovati alla seconda puntata di 120 Estate. Come già promesso la puntata precedente, vi porteremo in giro per conoscere e per riscoprire le bellezze del nostro territorio, soprattutto della litoranea salentina. Ed è proprio dalla litoranea che vi parliamo per questo appuntamento. Siamo all'interno del Monrev, ormai Monrev Eco Green Resort, in compagnia di Emilia Di Lello e di Vincenzo Di Somma, con il quale insomma ci facciamo una chiacchierata su quello che è il Monrev, un po' la storia, come è nato, che cos'è adesso, e poi ovviamente i servizi. Poi conosceremo altre figure impegnate in questa stagione 2026. Io parto dalla signora, assolutamente. Allora Emilia, parliamo un po' della storia del Monrev, perché insomma è qualche anno che voi gestite questo luogo, che non è più soltanto una spiaggia, non è più soltanto un lido, è un insieme di tante cose durante tutto l'anno.
1: Sì, noi al Monrev abbiamo iniziato l'avventura più di 20 anni fa, però il Monrev è preesistente a noi, ha una storia ben più lunga. Qualche anno fa abbiamo festeggiato il 50esimo. È una struttura fortunatissima perché gode di una posizione naturalistica eccezionale. Chiunque venga, tarantino e non, anche dall'estero, ne apprezza la bellezza. Il mare è spettacolare qui, insomma, è oggettivo. Quello che abbiamo invece fatto noi è cercare negli anni, anche sbagliando, anche dovendo riparare ad errori, abbiamo dovuto superare delle critiche, a volte forzate, a volte giuste. Abbiamo cercato di dare a questa struttura la dignità che merita e siamo arrivati a questo risultato, che è apprezzato da tanti. Abbiamo inserito tanti servizi ed è stata quella che abbiamo applicato una politica dei piccoli passi. Ogni anno nel corso di questi 20 anni abbiamo aggiunto un pezzo. Non potevamo immaginare, anche quando abbiamo iniziato, che saremmo arrivati a questo risultato, né sentiamo di essere arrivati a un punto di arrivo, perché ci rendiamo conto che c'è ancora tanto da fare. Infatti è in fase di progettazione quello che ancora mancherebbe, il pezzettino dell'area giochi e sport che stiamo progettando qui vicino al bistrò. Di tutti i servizi che noi abbiamo nel tempo organizzato, sicuramente Vincenzo sarà più bravo di me a illustrarli, perché tecnicamente è lui che li ha gestiti dal loro nascere e adesso

Cerchiamo di portarli avanti un po' tutti, ovviamente noi rappresentiamo solamente una parte di tutta l'organizzazione amministrativa che c'è dietro a questo posto e parliamo di altri elementi della nostra famiglia che in tutte le maniere intervengono, ognuno per la propria parte, a dare forza a questo progetto. Con Vincenzo si sono realizzate tante belle cose, tante idee sono partite proprio da loro, da lui, e ognuno con il proprio supporto ha dato vita.

0: Per parlare appunto di quello, di come si sono evoluti poi i servizi negli anni, perché comunque voglio dire questa certo. Baietta insomma ci ha visto un po' tutti passare di qui negli anni, no? Cioè da quando qui c'era una situazione più da clubbing nei primi anni 90, poi mano a mano si è evoluta, questa si è allargata, si è estesa soprattutto con tutti i servizi, per cui ti passo il microfono appunto per parlare di questi servizi che ormai sono presenti e si stanno evolvendo sempre di più, come diceva Emilia.
1: Sì, buonasera a tutti. È difficile poi aggiungere qualcosa a quello che già ha detto Emilia, però in realtà è vero, il Morrev oggi rappresenta una splendida realtà, racchiude molte attività produttive. Sicuramente le innovazioni che abbiamo apportato, cioè le modifiche che abbiamo apportato noi, sono innovazioni nel campo della ristorazione. Abbiamo aperto la spa, anche quest'area a cui facevi riferimento tu, che prima era un clubbing, oggi è il nostro bistrò, insomma una cucina un po' più fugace per gli utenti giornalieri e non. E poi che dire, il Morrev prosegue in questa sua metamorfosi, abbiamo trasformato anche in una discoteca, abbiamo da poco autorizzato una discoteca per 3.500 posti, siamo uno dei pochi teatri all'aperto autorizzati con 600 posti e continuiamo in questa direzione, con non poche difficoltà. Sicuramente quello che è la nostra missione è quella di valorizzare Taranto, perché un altro gruppo imprenditoriale magari con una meraviglia del genere avrebbe pensato più che altro a fare un albergo e basta, invece noi abbiamo mantenuto innanzitutto la sua normale collocazione, cioè che è uno stabilimento balneare per i tarantini, e poi abbiamo immesso anche quello che è insomma l'accoglienza e poi portare Taranto all'esterno, quindi siamo orgogliosi di far vedere la vostra città all'esterno.
0: Infatti c'è da dire insomma che tutto questo discorso comunque parte da imprenditori che non sono di Taranto.
1: Assolutamente no,
0: e quindi siamo, questo voglio dire siamo già entrambi, una particolarità,
1: siamo entrambi molisani. Però è impossibile non innamorarsi di questo territorio. Cerchiamo di valorizzarlo in tutti i modi, cerchiamo di far sì che a valle dei nostri interventi la mano dell'uomo sia quasi, diciamo così, impercettibile. Abbiamo ristrutturato e implementato piante autoctone in modo da camuffare anche quegli errori che ci sono stati commessi nel corso dei decenni precedenti alla nostra avventura. E proseguiremo su questa strada, insomma, poi ci sarà chi dopo di me vi rappresenterà meglio tutte le altre novità.
0: Esatto, parleremo dei servizi, però io voglio fare una domanda che insomma ho rivolto anche la scorsa settimana, perché questo è un lavoro bellissimo ma durissimo. Cioè, voglio dire, so che ti colpisco molto sotto questo aspetto.
2: Molto duro.
0: Però sì. Ovviamente è un lavoro che ti porta anche dei ricordi, o comunque ti porta, no, a relazionarti con tante persone. Cioè, di qualche secondo fa, no, il caso che è passato un cliente che ovviamente che è ormai affezionato a voi e al posto, che magari sente la mancanza quando non vi vede, quindi questo significa il quotidiano.
2: Sì, è vero, noi d'inverno incontriamo persone in città che, noi facciamo il conto alla rovescia, quindi sono ansiosi di ritornare. Tornare al mare, ovviamente accadrà sicuramente anche negli altri stabilimenti, nelle altre strutture, perché abbiamo scoperto che il Tarantino non vive senza il mare, quindi appena inizia la stagione giustamente lo frequentano e quindi trovano lì il loro benessere. Anche noi al Morrev insomma ci piace ascoltare le persone che sono ansiose di ritornare per la loro stagione balneare.
0: C'è un particolare, una cosa carina che è successa negli anni, che magari ti ricordi, una particolarità, una cosa che ti ha colpito, qualche rapporto, anche qualche relazione con il pubblico particolare?
2: Quello che possiamo dire che è, diciamo, speciale è che gli abbonati del Morrev, che sono qui per 3 mesi all'anno minimo, diventano loro i padroni di casa, quindi veramente più di noi. La cosa bella è che diventano accoglienti anche nei confronti di chi magari, famiglie che vengono da fuori, anche dal nord Italia, e loro sono lì, mantengono i rapporti durante l'inverno, e le famiglie da fuori, grazie anche alle amicizie che hanno trovato qui sul posto, hanno un incentivo più a tornare. Possiamo dire chi è il nostro Abbiamo

0: Abbiamo un amatore, insomma, di questo posto che viene a trascorrere qui le sue estati. Non lo diciamo
1: Oddio,
0: per
1: la lasciamo
0: risalire, però sì, è una
1: all'anonimato.
0: persona simpaticissima che fa parte del mondo dello spettacolo. Ha trovato qui la sua dimensione con la famiglia, i figli vengono a trascorrere le vacanze qui e devo dire che gli abbonati, le persone che ci sono sempre, rispettano, sono
1: La privacy.
0: rispettosi,
1: Allora la
0: sì.
1: rispettiamo anche
0: Proprio perché
1: noi.
0: si sentono padroni di casa e a noi piace così.
1: Vincenzo, tu invece c'hai qualche cosa particolare che ti è rimasto in questi anni? Insomma, 20 anni di attività sono tanti per avere qualche ricordo in particolare. Anche durante le serate, perché poi ne parleremo di quello che accade durante la rassegna estiva.
0: Ci vorranno
2: No,
0: molta
2: ma,
0: puntata.
2: più che qualche ricordo in particolare, quello che insomma poi rimane più dentro è vedere il luogo frequentato. Perché per esempio a me d'inverno quando mi mette malinconia, cioè il vedere il silenzio assoluto, cioè invece di ascoltare i bambini che corrono, le cose, trovarsi negli stessi spazi non frequentati, quello mette un po' di malinconia. Quindi in realtà quello che poi il Morrev trasmette di più è proprio questo senso di famiglia che si crea tra tutti gli abbonati, noi compresi, e quindi è forse questo la cosa che mi colpisce di più. Il fatto che, come giustamente diceva Emilia, anche gli abbonati poi sono promotori di loro stessi, del territorio, anche nei confronti di
1: Certo.
2: quelli che arrivano. E poi è chiaro che, insomma, quando ci si affaccia in una baia del genere, si gioca facile, insomma, l'effetto
1: È
2: wow.
1: facilissimo. E allora, intanto io vi ringrazio perché quindi, insomma,
0: Grazie a te.
1: questa
2: Siamo noi a
1: prima
2: ringraziarti.
1: chiacchierata ce la siamo fatta, complice il mare, non dico il caldo perché comunque il
0: È il
1: sole
0: caldo,
1: ci ha
0: meno.
1: colpito pur venendo di tardo pomeriggio e insomma con questa baia bellissima alle spalle e tutto il resto, tutta la natura che ci circonda qui all'interno del Morrave. Io intanto vi auguro un buon lavoro. Non finisce qui diciamo, la chiacchierata sul Morrave perché adesso parleremo con due dei referenti dei servizi aggiuntivi che insomma fanno sì che il Morrev sia davvero una struttura a tutto tondo. Grazie Emilia Di Lello, grazie Vincenzo
2: Grazie a te.
1: Insomma, e insomma ci ritroveremo presto nel corso dell'estate e io do la parola ai nostri amici.
3: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Allora, cambio, qui alla mia destra e alla mia sinistra abbiamo, come dicevo prima, due persone che si occupano

0: di servizi particolari durante la stagione del Morrebbe. Sto parlando di Felice Colella, che è responsabile food dell'area food, insomma, del Morrebbe, e Mimmo Battista, che direttore artistico della rassegna Morrev Summer Festival, che quest'anno, insomma, tra qualche settimana prende il via. Allora, parliamo del food e poi parliamo di spettacoli. Come è cambiata la ristorazione in questi anni, adattandosi a quello che diceva prima Vincenzo, no, di una zona dove c'è una ristorazione più veloce, a parte i grandi eventi ai quali comunque vi dedicate?
1: Intanto buonasera a tutti. In realtà io non ho cambiato molto, perché il Morrev sinceramente viaggiava bene anche prima di me e ha una sua identità. Io ho cercato umilmente comunque di entrare piano piano, passo passo, in un sistema che era molto più grande di fare lo chef, ma era una cosa molto più articolata. E negli anni abbiamo creato una vera e propria macchina che si occupa di tantissime cose, a prescindere dal food, anche di concerti, discoteca, proprio come dicevano appunto Vincenzo ed Emilia prima. Io, come ripeto, mi sono affiancato in maniera molto, molto umile, e ho cercato appunto di seguire la loro strada. Oggi penso che siamo una delle poche realtà che si può permettere di fare determinati eventi, determinate cose, perché sia per la postazione che abbiamo, che ci ha regalato la natura, sia anche per la grandezza degli spazi e delle strutture. Io sono contento ancora oggi di far parte di questa famiglia in maniera sempre più presente, e cercherò di essere ancora più presente anche nelle vicende
0: di cui adesso ci parlerà
1: Mimmo Battista, che mi coinvolgono quasi sempre, anche quelle in prima persona, certo. Quindi sono contento anche di partecipare a quelle cose.
0: E allora, grazie, passo il microfono a Mimmo Battista, che ogni tanto incontriamo per varie attività da nord a sud della provincia di Taranto. Allora, in realtà adesso parliamo invece del Morrebbe Summer Festival, che ormai è una rassegna, insomma, che è già qualche anno che si attesta ad occupare delle date ben precise all'interno dell'estate. Quest'anno sono 5 più un extra. E partenza il 3 luglio, un programma molto vario che vuole, insomma, accontentare e abbracciare un po' tutto il pubblico.
2: Sì, è il Morrebbe Summer Festival, è la quinta edizione, quindi comincia ad avere una sua identità e storicità ben precisa. In particolare quest'anno siamo molto contenti, crediamo di aver fatto veramente un bellissimo lavoro su mandato della direzione, che ci ha dato l'input categorico, la qualità. Quindi la qualità è quello che contraddistingue questa rassegna, che partirà il 3 luglio con il concerto di Mario Biondi, che festeggia quest'anno, che verrà ovviamente in full band qui al Morrev, che festeggia quest'anno il ventennale di That's the Way You Are, e quindi sarà veramente bello, ne sono certo, ascoltare la sua voce iconica qui al Morrev. Ma posso raccontare anche degli altri eventi che seguiranno, quello del 12 luglio con la band ufficiale di Amy Winehouse, quindi la band che ha accompagnato, col produttore di Amy Winehouse, che ha accompagnato la grandissima cantante in giro per il mondo in tutti i suoi tour, per proseguire poi il 22 luglio con Joe Evan e il suo spettacolo Extraterrestre, che raccoglie da tutta la Puglia davvero tantissima gente che segue questo artista, che lo segue ormai come un karma, poeta, scrittore, cantautore, ed è uno spettacolo molto particolare. Il 4 agosto siamo davvero felici di aver fatto, secondo noi, un bellissimo colpo, cioè avere qui Davide Petrella, che è il proprietario dei diritti di tantissime canzoni, in arte tropico, che ha la sua identità anche come artista, come cantante, per poi chiudere con un gruppo, con una grande festa, l'11 agosto, i Patagarri. Insieme a questi appuntamenti ricordo il 6 agosto una grandissima festa che sicuramente raccoglierà il consenso di migliaia di persone, così come già vinto l'anno scorso. Voglio tornare negli anni 90, che è un format pluripremiato in Italia, che ha tantissime date in Italia, fa la sua tappa qui in Puglia, a Taranto, al Morrev. Siamo veramente felici, quindi come potete vedere è una rassegna molto variegata, c'è il cantautorato, c'è la festa, c'è la casciara, c'è il divertimento sano, che è quello che si vuole, che questo posto merita fondamentalmente, perché è un posto bellissimo, una venue incredibile. Posso garantire che quando gli artisti vengono qui rimangono estasiati, se ne innamorano e chiedono di poter tornare. Insomma, potremmo raccontare tanti aneddoti su questo, ma tralasciamo, quindi guardiamo sempre avanti, guardiamo sempre al futuro. I biglietti sono su Viva Ticket e Ticket One, saranno andati a Roma, in particolare quelli di Tropico e di
0: Mario Biondi
2: soprattutto, perché Mario Biondi comunque l'abbiamo inseguito per tanto tempo. Non è facile, come tu sai bene, in un ambiente così inflazionato di eventi, cercare di mettere a segno tra virgolette dei colpi come un calciomercato buoni,
0: sì,
2: di qualità, e siamo davvero contenti, perché comunque Mario Biondi farà credo soltanto due tappe in Puglia, qui a Taranto e poi mi pare nel Foggiano più o meno.
0: Se cioè, anche per te la stessa domanda, sì. Vabbè, a te non lo chiedo che piatto particolare ti ha lasciato il segno, però magari un artista che negli anni insomma ti cioè in quel momento ho detto, ah bello, la soddisfazione di aver insistito su questo.
2: Ma io veramente ho realizzato tantissimi sogni, ho copartecipato a tantissime produzioni e ormai non le ricordo nemmeno più. Se devo parlare del Morrev, sicuramente il concerto di Manuel Agnelli è stato veramente, veramente bello, ma anche perché c'è un rapporto, un'amicizia, ma al di là di quello la qualità. Però se devo raccontare degli aneddoti più belli, sicuramente Tullio De Piscopo, cioè Tullio De Piscopo è veramente un maestro, è davvero parlare con lui di Pino Daniele, di aneddoti che riguardano Pino Daniele, è stato veramente bello, perché comunque rimani estasiato dai suoi racconti, ed è una persona molto umile, ne potrei raccontare tanti, però sicuramente quello con Tullio De Piscopo è stata una serata che ricorderò per sempre.
0: Va bene, quindi insomma siete pronti per affrontare questa nuova stagione?
2: Sì, siamo pronti.
0: Come dicevi, qui stanno anche perché il 3 luglio siamo praticamente vicini.
2: Non vediamo l'ora e siamo convinti che comunque il Morrev Summer Festival abbia una sua collocazione primaria lungo la litoranea ionica salentina. Quindi venite al Morrev, è un posto aperto a chiunque voglia partecipare, ci sono tantissimi modi, c'è la segreteria per prenotare, il mare è bellissimo, c'è il food buono grazie allo chef Colella, ci sono tutti gli ingredienti, se vogliamo utilizzare una metafora culinaria, per dire che comunque il Morrev, siamo noi tarantini che dobbiamo curare il Morrev e non il contrario, dobbiamo tenercelo veramente stretto, perché è una struttura che merita grande considerazione, è veramente vicino alla città e molto spesso non ci rendiamo conto noi tarantini di quale sia la fortuna che comunque ci pervade, basta guardarsi alle mie spalle per capirlo.
0: Bene, allora grazie a Mimmo Battista, grazie a Felice Colella, grazie al Morrev, oltre il mare, la sabbia, insomma la piscina e tutti i servizi c'è molto di più, quindi insomma
2: vi aspettiamo
0: alle serate del Morrev, grazie per questo intervento.
2: Grazie a tutti voi, grazie a te.
0: E noi ci vediamo tra qualche minuto.
3: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
0: Presentata ieri a Taranto nella conferenza stampa al Teatro Fusco la stagione del Teatro Comunale 2026-2027, 16 appuntamenti tra parola, musica e visioni del presente, con una grande novità per quest'anno perché gli spettacoli si svolgeranno su 3 giorni di programmazione. Tante le novità, tanti gli artisti. Bellissimi entrambi i programmi e quindi insomma seguiremo prossimamente con i diretti interessati questo bel calendario e niente, vediamo il servizio.
4: 10 spettacoli di prosa e 6 concerti per la nuova stagione 2026-2027 del Teatro Fusco di Taranto, promossa da Comune Puglia Culture. In programma grandi classici e drammaturgia contemporanea con protagonisti come Francesco Pannofino, Alessandro Haber, Stefano Massini e Massimiliano Gallo. Accanto alla prosa 6 appuntamenti musicali con artisti

0: del calibro di Teresa Desio, Chiara Civello, The Brand New Avis e Tosca.
1: Crediamo di aver fatto anche quest'anno un lavoro di ricerca molto importante, ci sono grandi nomi sia per la prosa, grandi regie, grandi attori, anche per la musica, diciamo che abbiamo fatto un lavoro di ricerca che passa, da vari generi musicali, dal cantautorato più raffinato che l'Italia può presentare a progetti nuovi, innovativi e in più tanta musica internazionale con Frank McComb che parte il 13 novembre con una guest particolare che è il nostro amico Mario Rosini che lo affiancherà sul palco per questo progetto esclusivo e in più abbiamo, diciamo, la chicca della stagione è l'arrivo dei Brand New Avis a Taranto.
0: Tra le novità, ogni spettacolo resterà in cartellone per 3 giorni, ampliando le possibilità di partecipazione del pubblico.
2: Gli abbonati e gli spettatori possono usufruire di una replica in più per tutti gli spettacoli e questo è il modo più tangibile per far vedere come Taranto sta crescendo. E sta crescendo proprio con tutti i suoi cittadini e le sue cittadine. Di questo siamo molto fieri e orgogliosi.
3: Dal 24 al 28 giugno all'interno di Palazzo d'Aquino, Museo Temporaneo della Miti di Cultura, un progetto curato dalla cooperativa Isola, cooperativa sociale, intitolato Miti di Mare. Ne abbiamo parlato con il presidente della cooperativa, Paolo Vinci, per questo nuovo approccio a quello che è un racconto, un recupero della memoria condivisa e l'incontro sul territorio, parlando di una particolarità, appunto, come la Cozza Tarantina. Un luogo di incontro, di racconto e di memoria condivisa è quello che si troverà all'interno del Museo Temporaneo della Miti di Cultura nell'ambito del progetto Miti di Mare, creato, ideato dalla Isola Cooperativa Sociale e di questo ne parliamo con Paolo Vinci, presidente della cooperativa, che in questo periodo proprio pullula di idee, di progetti e di racconti, ovviamente.
4: Grazie, grazie per
3: Niente.
4: l'invito. Sì, è un momento in cui stiamo cercando di portare avanti delle progettualità, ovviamente già esistenti da tempo, avendo uno sguardo diverso e innovativo per il sociale. Il progetto Miti di Mare, infatti, nasce proprio da questa volontà. Abbiamo risposto a un avviso pubblico del Comune di Taranto, il SUAP, quindi lo sviluppo economico, ha proposto una partecipazione di enti del terzo settore che potessero coordinare le cooperative di mitilicoltori per portare una narrazione differente del mare e della mitilicoltura in particolare. È un progetto ambizioso, lo stiamo portando avanti con forza e con grande intenzione, anche perché è proprio il reparto della mitilicoltura che merita tutta questa nostra attenzione e questa nostra forza di portare avanti progetti innovativi.
3: Senti Paolo, allora intanto nello specifico raccontiamo, no? Cioè, che cosa accade dal 24 al 28 di giugno all'interno di questo museo, perché ci sono vari step, insomma, se vogliamo, attorno a questo
4: Come no?
3: progetto.
4: Dal 24 siamo a Palazzo d'Aquino, ogni pomeriggio dalle 17 alle 21, dal mercoledì appunto 24 al sabato 27 e poi ci sono due appuntamenti anche diurni, dalle 9 alle 13, il sabato 27 e la domenica 28. C'è l'esposizione di tutti i prodotti tradizionali e quindi tutti i materiali per la produzione delle cozze, quindi utilizzati direttamente dai mitilicoltori, alcuni oggetti storici particolarmente interessanti, delle riproduzioni di barche, di pali delle cozze, ma la cosa particolare e interessante è che ci saranno degli angoli in cui gli artigiani locali esporranno la loro tradizione nella costruzione di questi attrezzi. C'è ancora un altro spazio legato all'artigianato locale per il riutilizzo del guscio della cozza come souvenir. Perché sappiamo che Città Vecchia
3: Sì,
4: ha
3: sono nati dei
4: dei
3: negozietti, insomma, che
4: negozietti
3: si sono
4: carini.
3: dedicati a questo.
4: Quindi l'idea è proprio quella di dare voce a tutte le realtà che girano attorno alla mitilicoltura. Parlavo di innovazione, l'innovazione principale è che non siamo noi a raccontare, sono i mitilicoltori personalmente che hanno dato la disponibilità dei loro attrezzi e che racconteranno ai turisti. Quindi noi abbiamo già la convenzione con le guide turistiche del territorio, abbiamo già intercettato le navi da crociera che attraccheranno in quelle giornate per poterle guidare. Quindi assieme alla collaborazione di beneficiari del progetto Eleginet, regolari sul territorio, che sono

0: seguiti sempre da Isola Cooperativa Sociale, per impegno civico, supporteranno anche a livello linguistico i mitilicoltori per raccontare direttamente della loro voce il mare.
1: Ovviamente non mancherà, diciamo, l'aspetto più legato alla gastronomia.
0: Sì, il racconto in generale di miti di mare, ovviamente, essendo legato il
1: Certo.
0: prodotto della cozza, ecco, al cibo e quindi al consumo dello stesso, ha anche un percorso enogastronomico, perché c'è anche un abbinamento che avverrà il 24 luglio, poi più in là. Noi abbiamo raccolto le ricette della tradizione, anche in questo caso abbiamo messo la mitilicoltura e i mitilicoltori al centro, quindi sono loro che raccontano le ricette tipiche anche sulla tipologia di cottura e sui momenti anche dell'anno in cui è preferibile utilizzare l'alimento. Poi al 24 luglio, che sarà un altro evento che andremo a realizzare, di cui magari potremo parlare in
1: Ah,
0: un'altra
1: certo, come no.
0: occasione. Ci sarà anche una trasformazione di questo prodotto tipico con uno street food più facilmente consumabile e con un'idea magari imprenditoriale che non sarà raccolta dalla cooperativa Isola, ma sarà messa a disposizione della cittadinanza per sviluppare delle start-up legate alla cozza tarantina. Così come anche invito chi volesse a contattarci e a far parte del nostro gruppo di lavoro che ha già ampliato la compagine iniziale con l'ingresso di Enjoy Your Dive di Plastica Qua, che conoscendo l'iniziativa si sono resi disponibili a partecipare e aumentare il tipo di azioni che possiamo porre in essere.
1: Senti, è un momento in cui la cooperativa Isola sta aumentando il suo raggio di azione, con una serie di iniziative che ovviamente state curando in prima persona. Ultimamente ne abbiamo parlato relativamente al parco di Lulù, che voi gestite per conto del comune per quanto riguarda le attività ricreative dedicate ai bambini. C'è stata la festa dei popoli la settimana scorsa. Adesso questa attività, come si svolge l'attività di una cooperativa come la vostra che sta ampliando nell'ambito di un anno varie iniziative? Cioè, come individuate i punti di intervento?
0: Allora, come raccontavo prima, il passaggio è un passaggio ponderato, strutturato e programmato, perché avevamo necessità di conoscere realmente il bisogno. Non partiamo mai da una strutturazione precostituita dell'intervento da realizzare. Abbiamo dei progetti strutturali che esistono da molto tempo in Italia, finanziati dal Ministero, che sono SAI e LeggiNet. Il SAI è molto già ben prestabilito dal Ministero come sistema di accoglienza legata all'inclusione e all'integrazione, parliamo di immigrazione ovviamente. LeggiNet allo stesso modo ha una struttura rigida, però permette e consente di ampliarla secondo delle azioni specifiche proprio in funzione del bisogno. E quindi questo tipo di azione di LeggiNet ci ha invogliato ad avere delle azioni innovative in funzione dell'esigenza territoriale. Proprio l'anno scorso, dicevi bene, Parco di Lulù è stato uno dei primi elementi. Il parco era chiuso per la cessazione della precedente gestione. Ci siamo proposti con i beneficiari di progetto a quantomeno tenere aperto il parco, mantenerlo e iniziare a svolgere delle attività di animazione sociale. Poi, col dialogo col comune, si è avuto la possibilità di partecipare anche questa volta da esterni a un avviso di coprogettazione. Ad avere l'affidamento questa volta direttamente legato a un avviso pubblico e continuiamo l'attività. Quindi la programmazione ci porta a individuare delle strategie differenti, ma con un ascolto e con quella che si chiama in progettazione, io mi occupo di progettazione, analisi del bisogno, che cambia di volta in volta, anche forse in funzione delle azioni che abbiamo posto in essere. Quindi ora
1: Certo.
0: abbiamo degli immigrati che riescono a seguire meglio il percorso di integrazione e di inclusione sociale, a essere propositivi, tanto da proporci delle loro start-up che vorrebbero costituire, che vorrebbero essere accompagnati nella costituzione, una delle quali proprio nella mitilicoltura, perché hanno partecipato alla pulizia delle spiagge e hanno stretto rapporti con i mitilicoltori. Ipotizzano di porre in essere alcune attività per le quali vorrebbero il sostegno per poterla costituire assieme ai mitilicoltori.
1: Un'integrazione reale,
0: Reale.
1: quindi anche progettistica. E allora, l'invito ovviamente, come si fa per partecipare a questo? Cioè, questa è la cosa fondamentale che dobbiamo diffondere.
0: Allora, è semplicissimo perché c'è la possibilità, ora girerà sui social anche la possibilità di fare una prenotazione online tramite un semplicissimo link, ma potete venirci a trovare, sarà aperto dalle 17 alle 21, non c'è bisogno di prenotazione. È totalmente gratuito, non ci sarà neanche troppo da attendere perché, come dicevo prima, lo spazio è meraviglioso.
1: Abbiamo Palazzo d'Aquino.
0: Palazzo d'Aquino. Abbiamo il giardino di Palazzo d'Aquino e il salone centrale di Palazzo d'Aquino. Abbiamo premuto molto a che rimanesse anche allestita la mostra della Settimana Santa, sì, in maniera tale che i turisti possano anche seguire il percorso della tradizione passando anche all'ultima parte di quella mostra della Settimana Santa. Quindi sarà facile l'accessibilità, in quanto ci sono dei gruppetti che accompagneranno nei diversi luoghi per poter raccontare. Vi aspettiamo, siamo lì.
1: E allora l'invito appunto è quello di approfondire la conoscenza della nostra città, questa volta attraverso questo museo temporaneo della mitilicoltura e attraverso questo progetto sviluppato da Isola Cooperativa Sociale Miti di Mare, che insomma dovremmo sentire proprio il richiamo immediato per seguire queste cose. Grazie a Paolo Vinci, ci rivediamo per altre iniziative, noi siamo qui, teneteci al corrente di ciò che accade attorno ai nostri mari e attorno al nostro territorio.
0: Molto volentieri, ti ringrazio.
1: E noi ci fermiamo qualche secondo.
2: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
1: In un clima assolutamente festoso abbiamo incontrato il maestro Antonio Santoro per parlare della grande iniziativa che si terrà in tutto il mondo il 25 giugno alle 23:26 per commemorare il grande Michael Jackson, la Dancing for Michael Jackson, l'associazione che dal 2009 si occupa appunto del re del pop. Darà vita a questa iniziativa, a questa manifestazione, un memorial tribute che si terrà il 25 giugno a Taranto nel Parco della Gioia a Lama, e all'interno di questo ci sarà questo momento condiviso con tutti i fan di tutto il mondo appunto alle 23:26 del 25 giugno. Vediamo l'intervista con Antonio Santoro. In questi mesi si è parlato tantissimo di un mito che davvero non tramonterà mai. Con l'uscita del biopic Michael si è tornato a far conoscere ai più giovani appunto il mito di Michael Jackson, e noi vogliamo ricordarlo perché il 25 di giugno è un anniversario importante. Ci ritroviamo a parlarne con il maestro Antonio Santoro. E, insomma, che dal 2009, esattamente dall'anno della scomparsa di Michael Jackson, si occupa di diffondere diciamo il suo mito attraverso la danza, attraverso la musica, attraverso la conoscenza di questo grande re del pop. Che cosa succede il 25 giugno 2026?
3: Allora, buonasera a tutti gli amici di Studio 100. Allora, il 25 giugno è l'anniversario della morte del re del pop e noi, come tutti gli anni, celebriamo un memorial per ricordare il grande Michael, e lo facciamo in tanti modi. Mettiamo anche in esposizione i nostri gadget, libri, chiamiamo i collezionisti, invitiamo i tanti amici della provincia di Taranto che ci conoscono e che ci seguono, perché noi nasciamo proprio come fan club di Michael Jackson e poi come un'associazione di danza. E quindi tutta la serata è dedicata a lui. Poi ci saranno anche tanti bambini che vogliono cantare, chi vorrà dedicare qualche poesia, e poi c'è lo spazio della danza, e alla fine poi faremo un flash mob. E infine poi c'è una cosa molto particolare.
1: Adesso ne parliamo, perché in realtà alle 23:26 per l'esattezza, in sincro, quindi sincronizzato in tutti i paesi del mondo, ci sarà questa celebrazione particolare dedicata a Michael Jackson dal titolo Heal the World, che ovviamente prende spunto dal titolo della sua famosa canzone. E che cosa succede in tutti i paesi? Perché io ho visto sulle pagine delle varie città italiane, non solo che si stanno preparando tantissime persone, tantissime scuole di danza, tantissimi anche privati, che ovviamente non mancheranno di far sentire con questo pensiero il proprio affetto nei confronti di Michael Jackson.
3: Sì, a quell'ora, alle 23:26, molte città che stanno organizzando questo evento, molte associazioni, noi con un click manderemo l'audio Heal the World. Ognuno di noi celebrerà chi vorrà fare un tributo con vari LED, con un grande cerchio. Varie città si stanno organizzando. In Puglia Puglia siamo noi e Bari, sicuramente ci sarà un evento, non so gli altri, però in tutte le città d'Italia. Però la cosa che ci tengo a sottolineare è che noi lo stiamo celebrando.

0: quest'anno, ma non l'abbiamo, cioè, non solo dopo il film, lo abbiamo fatto per tanti
1: Sempre,
0: anni, è
1: certo.
0: vero. Lo abbiamo fatto non solo qui a Taranto, siamo stati al Michael Jackson Day a Roma, a Napoli, a Oltremare, il 25 giugno e anche il 29 agosto, che è la data della sua nascita. E quindi in quel momento sarà molto particolare perché proprio in quell'ora morì, quel 25 giugno alle 14:26 in America e alle 23:26 qui
1: Ora
0: in ora
1: italiana.
0: italiana. Sarà un grande momento. Io ho coinvolto tutti gli amici, tutti ovviamente i miei allievi, ma soprattutto tutti i jacksoniani che conosco nella zona della provincia di Taranto.
1: E allora, questo Memorial Tribute a Michael Jackson, intanto lo ricordiamo dove si svolge, a che ora inizia, perché ovviamente l'ingresso è libero, potranno partecipare tutti e ovviamente un po' tutti si troveranno anche coinvolti nell'orario, insomma, predetto delle 23:26.
0: Allora, inizieremo intorno alle 21. Mostreremo, come ho detto prima, tutti i libri, i vinili, i CD, tutto quello che abbiamo di Michael. Non solo io, anche altre associazioni. Ci tengo anche a sottolineare che c'è una Hollus, un'associazione, la Neverland Hollus, di un amico portulano che ci segue da tanti anni. Poi subito dopo mostreremo dei video privati di Michael Jackson perché noi, soprattutto io, ci tengo a raccontare l'uomo perché adesso dopo il film molta gente sta conoscendo il grande Michael, si sta avvicinando a lui, ma non è solo quello, è anche altro Michael. Quindi ogni volta io mi impegno con i video privati che abbiamo e non solo, dopo aver letto la sua autobiografia. Racconto e specifico varie cose della sua vita privata di Michael Jackson. Poi ci sarà lo spazio alla danza a seguire, qualcuno che se vorrà cantare e poi faremo un sorteggio dove regaleremo al pubblico presente dei gadget di Michael Jackson.
1: Allora, tutto questo, il Parco della Gioia, a Lama, via Federico II a Lama, l'ingresso gratuito e quindi insomma, sarà l'occasione per ritrovarsi insieme a Antonio Santoro e a tutti i ragazzi, i partecipanti, insomma, piccoli, grandi,
0: Anche tutta la
1: insomma.
0: mia associazione che sarà, anche tutta la mia associazione, la Dancing for Michael Jackson, che sarà sicuramente presente con le mie colleghe Anna, Vanessa e tutto lo staff.
1: E allora, Heal the World 23 e 26 del 25 giugno per ricordare il grande Michael Jackson. Grazie Antonio Santoro.
0: Grazie a voi, vi aspettiamo.
2: Allora, siamo pronti e vi aspettiamo il 25 giugno per il grande Memorial A.
1: Bene, questa puntata del 23 di giugno, come già detto in apertura, si è svolta sulla nostra litoranea ionico-salentina. Vi abbiamo portato a conoscere location e personaggi di questa estate. L'appuntamento ovviamente con 120 Estate si rinnova per la prossima settimana. Un ringraziamento a Giovanni Talamo e alla regia di Studio 100 TV che ci dà la possibilità di portarvi in giro per gli eventi di questa stagione. Grazie a tutti e l'appuntamento alla prossima settimana.
3: Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla!

0: Bene, riassumiamo. Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear. Un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy per gelosia cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato.
0: Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story.
1: In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jesse, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jesse gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Em. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia.

Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande, sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco di stina della soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli.
Bene, riassunto finito. Ora, nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Amico, questo è Studio 100.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Non è un errore, siamo all'interno della Villa Peripato, anche questo luogo iconico di Taranto fa parte di quello che è il recupero di quelli che sono i cantieri relativi ai giochi del Mediterraneo. Quest'oggi qui vi portiamo a visitare un'ala nuova, un luogo che ha ripreso vita, che ha cambiato completamente destinazione, è un cantiere che riguarda un campo da basket proprio all'interno della Villa Peripato, polmone verde della città di Taranto. Non sarò solo, con me ovviamente c'è la RUP del cantiere relativo alla Villa Peripato, Cristina Giannico. Cristina, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, ingegnere, dicevamo, sì, sembra strano essere all'interno della Villa Peripato, ma anche la Villa Peripato è un luogo di sport per i giochi del Mediterraneo.
1: Assolutamente, viene riqualificato proprio in occasione dei giochi del Mediterraneo per restituire poi alla cittadinanza uno spazio in cui poter condividere momenti di sport, socialità e intrattenimento, insomma.
0: Noi andremo da quella parte lì perché di là, sì, un luogo che, come dicevamo, ha completamente cambiato la propria destinazione. Noi eravamo abituati a conoscerla in diverse fasi storiche di Taranto, è stata per un periodo quella che volgarmente è stata definita come la piscina degli alleati, quindi successivamente allo sbarco degli alleati a metà anni 40. Poi è stato il laghetto che ha accompagnato l'infanzia di diverse generazioni di tarantini. Alle nostre spalle invece c'è gente che lavora per il rifacimento della facciata, vero?
1: Sì, è attualmente in corso infatti il restauro dell'ingresso, delle scalinate che è quasi completato e della parte destra del prospetto guardandolo rispetto all'ingresso.
0: Per far meglio comprendere a chi ci guarda, noi siamo prospicienti al circolo ufficiali, c'è Piazza Kennedy, alla nostra sinistra c'è Piazza della Vittoria, quindi nel pieno centro di Taranto. C'è l'info point, è vero, che sta prendendo vita?
1: C'è anche l'info point in corso di realizzazione che poi possiamo andare a vedere, sì.
0: Ci andiamo subito.
1: Ok.

0: Ingegnere, ci siamo spostati di qualche metro. Questa struttura mi dicevi essere l'info point.
1: Sì, questo è l'info point che stiamo realizzando, in cui stiamo anche installando un ascensore per consentire l'accesso a partire dal livello inferiore, quindi dal piano della strada, agli utenti diversamente abili, quindi per il superamento delle barriere architettoniche. È un volume che verrà realizzato interamente in vetro, quindi con una facciata continua in vetro che è in arrivo. Dobbiamo specificare che siamo in un'area sottoposta al vincolo architettonico, storico e paesaggistico, quindi tutte le scelte progettuali, quindi anche la realizzazione di questo volume nuovo, sono state sottoposte al parere della soprintendenza preventivo.
0: Mi dicevi che giù ci sono i servizi igienici,
1: i bagni, sì.
0: Quindi c'era un collegamento anche attraverso l'ascensore che consentirà,
1: sì,
0: poi di arrivare direttamente a questo piano, piano alto, piano rialto.

0: alzato, sì. Definiamolo così in maniera volgare,
1: sì.
0: La struttura invece sarà completamente a vetro.
1: Sarà completamente vetrata, sì sì, per consentire anche di poter vedere oltre, diciamo, quello che stiamo realizzando e quindi avere un nuovo volume che però non sia totalmente impattante in termini di densità materica, appunto. E poi all'arrivo dell'ascensore è stato realizzato un bancone in cui ci sarà una zona info point e accoglienza per gli utenti della villa privato.
0: Quindi il lavoro di risistemazione non si limita esclusivamente a quello che è il corpo del campo da basket, ma riguarda non la villa nella sua interezza, ma un'ala che è quella di Piazza Kennedy.
1: Sì. L'accesso da Piazzale Kennedy, sì sì, che viene appunto riqualificato nell'ambito di questo intervento in termini di accessi, di percorsi, anche di immagine col restauro del prospetto che poi possiamo andare a vedere.
0: Infatti una cosa che ci ha colpito arrivando è l'aver visto gli operai al lavoro con il muro di cinta, il prospetto esterno, che sembra quasi totalmente nuovo.
1: Esatto, sì sì, che abbiamo liberato da pochissimo, tra l'altro, stiamo restaurando la parte destra del prospetto rispetto all'ingresso, stiamo realizzando un intervento che abbiamo definito un intervento campione, un intervento pilota, per consentire di definire gli interventi più opportuni di restauro da poter eseguire anche sulla restante parte del prospetto della villa.

0: pochi passi, giusto il tempo di salutare l'info point, di arrivare in quest'altra zona che poi è vicinissima all'ingresso che abbiamo visto poco fa. Alle nostre spalle, dicevamo prima, qualche anno fa c'era una vasca, qualche anno prima c'era una sorta di piscina, adesso c'è invece un campo
1: da
0: basket.
1: Ci sono due campi da basket 3x3 che abbiamo realizzato, quindi abbiamo demolito l'ex piscina, abbiamo riempito per sollevarci al livello che vediamo adesso e abbiamo ripavimentato utilizzando una pavimentazione sportiva antitrauma per la realizzazione di questi campi, che sono tra l'altro stati dotati dei canestri. Le panchine che vediamo sono state realizzate in opera, quindi per gli spettatori che possono accedere al campo, e sono stati anche installati, sono in corso di installazione gli organi illuminanti per consentire l'utilizzo del campo anche nelle ore serali.
0: Prima di entrare sul campo, sì, di spiegarmi, ovviamente si gioca a basket, ma ci, sì, sono delle particolarità.
1: Sì.
0: Un'altra particolarità è riferita al luogo in cui si trova, perché noi siamo adiacenti al mare, di là, sì, c'è il Mar Piccolo, ma siamo in un cuore della socialità, in uno di quei luoghi che fa parte del cuore della socialità di Taranto, perché la Villa Peripato non è soltanto sport in questo momento, ma è certamente un luogo di incontro, un luogo nel quale si è svolta parte della storia di Taranto, quindi questo vi carica ulteriormente di responsabilità.
1: Sì.
0: In un luogo che apparterrà alla città ancora più degli altri impianti anche dopo i giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì. Diciamo che paradossalmente, pur non essendo un campo che serve a giocare le competizioni sportive, magari tra un po' spiegheremo, sarà un'eredità molto importante per il territorio, quindi sta in questo proprio l'obiettivo cardine di questo intervento per la cittadinanza.

0: Siamo quindi all'interno adesso della struttura, nel core business di quella che è il rifacimento strutturale di questa struttura. Non ti nascondo, ingegnere, che un po' mi fa specie perché io sono cresciuto, abituato anch'io alla considerazione che qui ci fossero, probabilmente siamo quasi coetanei, esatto, che qui sì ci fossero delle tartarughe piuttosto che dei pesci. Sì. Poi l'abbiamo visto in stato d'abbandono, invece sì, già questo è uno step importante perché viene riqualificato un luogo che apparteneva alla città e che adesso apparterrà sotto un altro aspetto alla città. Sì. Due campi distinti, 3 contro 3, dicevamo prima, faranno parte delle competizioni ma serviranno in maniera preponderante per gli allenamenti.
1: Esatto, sì, sono campi che verranno utilizzati per il warm up degli atleti, perché invece le competizioni durante l'evento si svolgeranno sulla rotonda su cui il comitato allestirà dei campi provvisori da basket.
0: Sulla rotonda della Villa Peripato, quindi sì, comunque all'interno della struttura.

0: Struttura
1: sì,
0: Villa Peripato,
1: struttura, sì.
0: Riscaldamento e poi trasferimento.
1: Si spostano di là, sì.
0: Quindi in un certo senso la Villa Peripato diventa il centro del basket tarantino durante i giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì, sì, diventa un impianto sportivo all'aperto, sì, sì, libero.
0: Struttura che non prevede l'installazione di tribune,
1: no.
0: Ma mi dicevi quelle panchine che
1: ci
0: vediamo
1: sono,
0: lì in muratura.
1: Sì,

0: Sì, lì all'ombra.
1: All'esterno,
0: In piedi, ma all'ombra, e questo vi garantisco che anche se l'orario ancora, insomma, è abbastanza tollerabile, la temperatura inizia a essere interessante, caldo. Quindi parecchio, parecchio caldo.
1: Sì.
0: Struttura che mi sembra assolutamente interessante anche cromaticamente, i richiami sono...
1: I colori sono, come accennavo prima, sono stati scelti con la soprintendenza, che aveva richiesto di utilizzare dei colori neutri e che richiamassero il verde e la terra, quindi abbiamo utilizzato appunto questo beige crema, il verde e il color terracotta.
0: Lo abbiamo detto prima, è un posto, è un luogo che riguarda lo sport, ma che riguarda anche Taranto. In quella direzione lì c'è uno scorcio fantastico e malinconico allo stesso tempo, ma direi che sarà ed è in questo momento una cartolina perfetta di Taranto. C'è il Mar Piccolo, c'è lo sguardo sulla città vecchia, non è solo sport, ma è anche promozione della nostra città.

0: All'esterno della struttura, ingegnere, l'abbiamo detto prima, non è solo sport, è sociale, questa invece è storia, perché la facciata che state restaurando e il muro di cinta che state restaurando fanno parte della storia di Taranto ed è forse il lascito più importante che verrà rimesso alla città.
1: L'intervento appunto ricomprendeva anche il restauro del prospetto per poter ridare una nuova immagine all'ingresso del lato di Piazzale Kennedy, quindi nell'intervento è stato inserito il restauro per il recupero della pietra originaria esistente che era stata ricoperta nel corso degli anni da atti vandalici e fenomeni di degrado che sono stati eliminati con interventi puntuali, delicati di microsabbiatura, eliminazione di materiale incoerente perché il degrado era stato ricoperto con materiale improprio, quindi addirittura era stato utilizzato il cemento che è un materiale irreversibile, quindi che non va utilizzato su questi elementi. Pulitura, risarcitura dei giunti, stuccature, ripristino di elementi mancanti e l'intervento sulle facciate, sul prospetto e sulle scalinate d'ingresso verrà completato attraverso l'applicazione di un materiale, possiamo definirla una specie di pellicola, di vernice, antigraffito per prevenire futuri fenomeni appunto di degrado.
0: Ingegnere, le faccio la domanda più complicata di tutte, costi dell'opera e tempi di consegna.
1: Allora, il quadro economico totale dell'intervento è da 1 milione di euro per 685.000 euro però di lavori. Tempi di consegna, noi a metà luglio completiamo con la facciata vetrata, quindi possiamo riconsegnare l'opera alla cittadinanza. Ci porteremo avanti fino a fine luglio solamente con il restauro che richiede delle ulteriori attività.
0: Ingegnere, non posso che ringraziarti.
1: Grazie.
0: Di tutte le delucidazioni che ci hai fornito.
1: Grazie.
0: Preziosissime.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Ringrazio voi che avete scelto di trascorrere con noi e di fare con noi questo viaggio all'interno della Villa Peripato, all'interno del cantiere relativo ai campi da basket. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo su Studio 100. Grazie e buon proseguo.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Signore e signori, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Taranto. Buonasera agli ospiti, buonasera ai turisti ancora. Buonasera alle autorità e buonasera soprattutto agli stilisti che sono qui presenti a onorare Taranto con l'alta moda internazionale. Attenzione, perché loro sono italiani, ma il loro marchio è famoso in tutto il mondo. Quindi facciamo un altro grande applauso per aver accettato l'invito dell'amministrazione comunale di Taranto e dell'agenzia Model Studio. Allora, benvenuti a questa serata magnifica. C'è un'atmosfera davvero magica con questo panorama che è davvero così suggestivo, con questo mare che ti guarda in faccia e ti dice che davvero sta per finire l'estate, per questo motivo che brilla una stella in più questa sera, ed è appunto la stella dell'alta moda internazionale che approda a Taranto in questo 15 di settembre. Un grazie prima di tutto ad una causa benefica, ad un'iniziativa che ha voluto il sindaco di Taranto, alla quale va il primo applauso di questo magnifico pubblico, Rossana Di Bello, che ha voluto, per onorare appunto l'alta moda, per onorare questa magnifica città, con una soluzione benefica, appunto con un'iniziativa davvero straordinaria, ovvero l'incasso di questa serata sarà devoluto al Telefono Azzurro, che ovviamente, come sapete, si combatte per i diritti dei minori e ovviamente cerca anche di reprimere quelli che sono gli atti criminali, possiamo definirli, verificatisi in questi ultimi tempi e non solo. Ma ovviamente non siamo qui per parlare di cronaca, siamo qui per celebrare la grande moda italiana a Taranto, una notte per la moda. E ovviamente, come sapete, non sono solo, sarò accompagnato da due altri amici straordinari e simpaticissimi. Il primo è una star qui a Taranto, un ragazzo straordinario, simpaticissimo, che vediamo sulle reti nazionali, su quelle locali, ma soprattutto è vostro e qui di Taranto, è un talento straordinario, Mauro Pulpito.
1: Buonasera. Ciao Vito, benvenuto.
0: Ciao Mauro.
1: Buonasera.
0: Siamo nella tua città, allora, siamo tuoi ospiti.
1: Sì, l'ho riconosciuta. L'ho riconosciuta dal borgo, perché vi abito, perché è una delle poche serate alle quali ho potuto avere accesso facendo la strada a piedi, che solitamente sono dei lunghi viaggi, invece io ho fatto due passi in questa città che in questo momento credo stia vivendo, dal punto di vista proprio estetico, uno dei momenti storici più belli. Direi, visto che io stasera qui mi sento addosso, ed è un grande piacere tra l'altro sentirne il peso, il fardello della responsabilità di configurare il territorio nel quale è ospitata questa magnifica manifestazione, io vorrei, da tarantini, anche perché così riprendo fiato, perché vedervi tutto d'un botto è stata un'emozione forte, farci un applauso, perché lo scenario che offre la nostra città stasera,
0: fatevelo, che ve lo meritate questa sera
1: davvero. Ma Vito, non lo dico perché sono tarantino, questo sfondo delle colonne doriche di Poseidone stanno veramente a sottolineare la storia che precede qualsiasi cosa accada in questa città.
0: Permettimi di dire però che la cosa più suggestiva è quello che fa sognare veramente questo mare, che non tutte le città si possono permettere in questa situazione strategica. Che
1: Vito, giustamente... io non vorrei sembrare troppo campanilista, però...
0: Lo dico io che sono leccese.
1: Siamo tutti salentini.
0: Siamo tutti pugliesi.
1: Il mare di Taranto è stato, il mare della nostra costiera, è stato riconosciuto qual è il più bello, il più pulito d'Italia. Abbiamo fatto gli slalom tra le bandierine blu, ce le hanno messe dappertutto perché il nostro mare era veramente straordinario.
0: Siete blu.
1: Grazie a Dio, proprio visto che stiamo parlando da un punto di vista puramente estetico, stasera voi sentirete Vito, sentirete il sottoscritto, ma rimirerete tra le beltà architettoniche e storiche un altro bacio della natura. A te l'onore di accogliere,
0: con un grande applauso, Eleonor Casalegno.
2: Buonasera, la terra dei due mari.

0: Bari, Taranto,
1: il cuore del Mediterraneo. Ciao Leomar,
0: un bacio.
1: È ancora più bella.
0: Grazie.
1: È vero,
2: anche perché...
1: fatecelo sapere con un applauso.
2: Ma guarda, insomma, che la spiegazione
1: è
2: c'è
1: straordinaria, eh?
2: La spiegazione c'è,
1: sì, sicuro.
0: Essendoci... cioè che io a questa città sono comunque legata, non direttamente ma indirettamente. Ti spiego perché. Perché mia figlia, nonché Suami di 9 mesi, è comunque per metà tarantina. Perché
1: bellissimo.
0: I genitori di Ringo sono tarantini.
1: Quindi ebbene, un motivo, sì, in più per
2: se
1: essere...
2: fossimo a Caramba,
0: questo che è più bello perché è pugliese.
1: Motivo in più per essere
2: a Caramba, qua scatta l'applauso più forte però. Un po'
1: grazie
2: di orgoglio, dai, questo è veramente un effetto. Più alte
0: mancano,
2: ne ce n'erano,
0: le lacrime,
1: no,
0: però.
1: L'abbiamo fatto di tutto per metterti in difficoltà, ma non ci siamo riusciti.
2: Però la sua sensibilità l'ha spinta comunque a non mettere i tacchi, e questo va molto apprezzato. Devo dire che.
0: No, ma sono bassissimi, dai.
2: Anche io. No, dico anche io, ho visto.
0: Anche
2: che,
0: tu, anche
2: che
0: tu.
2: Lo sono. Allora,
0: beh, io sono felice di essere qui a Taranto, sono felice di vedere tutto questo pubblico, tantissimo, e sono felice anche di stare in mezzo a voi due.
2: Quello direi,
1: grazie,
2: soprattutto.
1: Sei molto gentile.
2: Era da scaletta previsto.
1: E saranno Mauro e Delenoir, saranno felici anche i telespettatori che ci seguono via cavo, quindi sicuramente in televisione, ma via satellitare per tutta la Puglia, quindi ne approfittiamo per salutare i telespettatori e anche gli amici che sono qui presenti, la stampa, comunque Studio 100, che sicuramente ci segue da vicino.
2: Bene, io direi che comunque
0: possiamo iniziare?
2: Dobbiamo assolutamente iniziare. Devo dirvi ancora una volta, l'ha già detto Vito, io vorrei davvero in qualità di tarantino, proprio con grande sincerità, dare il benvenuto a questi grandi signori della moda che hanno onorato la nostra città della loro presenza e della presenza delle loro proposte moda. Quindi veramente, a nome della città di Taranto, benvenuti.
1: A te, Lenoir.
0: Benissimo, allora, grazie, questo applauso va soprattutto a tutti gli stilisti che partecipano questa sera. 90 anni di storia racchiusi nell'estro e nella fantasia della fondatrice che tramanda di generazione in generazione l'eleganza del jet set internazionale. Un nome che ha reso affascinanti i nomi più altisonanti delle star del cinema, della nobiltà dell'ultimo secolo e delle dive incontrastate. È con grande onore che la città di Taranto e tutta la Puglia accolgono in apertura della notte della moda la Maison Gattinoni.
2: A dopo.

0: Maison Gattinoni.
1: E voilà, per Gattinoni, Adamo.
0: La Maison Gattinoni, che ha aperto questa magica notte di moda a Taranto. Salutiamo queste magnifiche proposte ancora con il nostro applauso. Grazie.

0: chiesto se queste magnifiche proposte ti riferivi ai vestiti o alle modelle.
1: Ci conosciamo poco, poi figuratevi. Salutiamo anche gli amici che sono sul mezzo pubblico, vedono solo una parte dello spettacolo. Vieni, ti porto in giro per Taranto, vieni, andiamo verso il borgo, così salutiamo anche tutti gli amici che sono veramente tanti. Volete salutare le nuove?
0: Buonasera!
1: Buonasera.
0: Come va? Bene!
1: Ma avevi provato il pezzo
0: bene,
1: prima?
0: Stanno bene.
1: Ritorniamo verso la città vecchia.
0: Sì.
1: La bellissima città vecchia che tra l'altro noi stiamo rimettendo a posto con calma.
0: Anche l'orologio sarebbe da rimettere un attimo a posto.
1: Ma tu lo sai che io
0: sono
1: 30...
0: un po' burlona, eh?
1: No, io sono 35 anni che ci passo e non me ne ero mai accorto, a meno che... Ma è stato un bombardamento e da allora non sei più... va bene, sei venuta già a catechizzarci. No, no, abbiamo voluto fermare il tempo per il tuo arrivo e da lì non si muoveranno mai più le lancette, non ne hanno voluto più. Ma tu è la prima volta che vieni a vedere l'orologio a Taranto?
0: No, io l'orologio a Taranto sì. Non è la prima volta che vengo a Taranto, sono già venuta, però non la conosco benissimo. Io più che altro conosco l'Orecchiette Collection the Rap, la carta d'ot, queste cose qua.
1: Questa si è andata meglio, perché la prima te ne stavi andando sul barese. Tra l'altro ci seguono, quindi. Però, sì, poi che cos'altro? Sai qualcos'altro?
0: Poi uno stuttapone. No.
1: Brava.
0: Ma un applauso ci vuole, comunque l'impegno ce l'ho messo. Perché ogni tanto ci parla in pugliese la mia bambina, capito?
1: Sì, sono contento per lei. Io però volevo chiederti, i nonni paterni, giusto?
0: Sì,
1: sono
0: paterni.
1: Di Taranto.
0: Quindi, Taranto, proprio, Taranto.
1: La bambina gliela fai vedere ogni tanto ai nonni, sì?
0: Sì, sì.
1: E quindi?
0: Li devo tenere in riga perché sennò me la fanno diventare un po' chiattella, eh?
1: Sì, no, va bene, noi siamo così, qui si mangia benissimo.
0: Si mangia benissimo.
1: Ma perché noi smaltiamo, non pensare che mangiamo.
0: Perché bruciate, perché bruciate. Le donne tarantine sono bellissime!
1: Ah, lo sai. Infatti,
0: è piena di passione.
1: Sì. Sembri troppo informata su questi fatti. Io andrei sicuramente, procederei la nostra promenade.
0: Sì, non parlo dell'economia di Taranto, ma vado avanti col prossimo.
1: No, lascia stare. Sì. Dacci un altro paio d'anni, poi ne riparliamo, vai. Falli insediare. Vai.
0: Sì, ma non sta mazzitto questo, non lo so. Ci racconta delle storie importanti la prossima collezione, storie che hanno dentro altre storie antiche del passato, ma ripensate al presente e al futuro in tutta la modernità dello stile italiano di un'altra grande maison romana. Tele di lana e morbidi tweeds, miscelati e doppiati con visoni rasati, cincillà e sete impalpabili, renne, camosci e leggerissimi cashmere. Sono le storie intense e affascinanti di Madame Raffaella Curiel.

Curiel, la Maison Curiel, un'altra donna brilla in questa fantastica notte di settembre, la Maison Curiel, nome altisonante dell'alta moda internazionale, che ci ha raccontato delle storie bellissime, che sono questi abiti che vedete con queste straordinarie indossatrici che sono ospiti di Taranto questa sera. Giuliola Curiel e Raffaella Curiel, grazie.

Lella Curiel, grande maestra e grande stilista. E sì, abbiamo vissuto veramente un momento emozionante con questo quadro meraviglioso che ci hanno regalato, appunto, queste storie, come era il lancio, appunto, come è stata progettata l'immagine di questa nuova collezione di Raffaella Curiel. Io ovviamente volevo ringraziare, come si fa in queste circostanze, tutte le persone che lavorano, lo possiamo dire, al secondo piano, come lo vedete è illuminatissimo, che lavorano appunto dietro le quinte di questa manifestazione, a cominciare dai parrucchieri che, come avete visto anche in questo caso, sono stati bravissimi con queste acconciature che richiamano molto il passato in alcuni quadri, ma anche il futuro. E vorrei un applauso anche per loro, che precisamente sono Extro, Equipe Parrucchieri in via Nazario Sauro a Lecce, in collaborazione con la collaborazione di Angelo Labriola in via Machiavelli 1 a Taranto, eh? Quindi c'è anche un vostro concittadino, sono veramente molto bravi. Allora, parlavamo in apertura di Puglia, parlavamo di tradizioni, parlavamo di musica, parlavamo di danze, soprattutto perché questa non è soltanto moda, come sapete, e soprattutto spettacolo, perché questa sera sì, vi presentiamo le ultime collezioni di questi grandi stilisti, ma è anche un momento per apprezzare quelli che sono i numeri importanti delle stelle che abbiamo invitato questa sera, visto che di stelle si tratta. E c'è una stella che brilla anche a Lecce, parlando di Salento, parlando di Puglia, ma che brilla in tutta Italia con le loro fantastiche pizziche. Ma questa sera faranno un omaggio alla tarantella italo-spagnola del 600 e poi si soffermeranno proprio su questa splendida città con una tarantella di Napoli. È davvero che con grande orgoglio accogliamo gli Aracne Mediterranea.

0: Aracne Mediterranea. Complimenti.
1: Grazie ragazzi, complimenti. E grazie anche perché ci hanno fatto acclimatare in questo in questa atmosfera mediterranea che sì, è proprio un giusto preludio alla prossima stilista.
0: È vero, che ci è farà... vero, questo è vero. Ma poi è bello vedere,
1: ciao ragazzi,
0: vedere i giovani che portano con sé e portano anche al pubblico le proprie tradizioni. C'erano giovanissimi.
1: Sì, no, infatti, non tutti, e qualcuno ce n'era.
0: Certo, tu no, vabbè.
1: Ma non parlavo, parlavo del gruppo. Io volevo invece chiederti, perché la gente vuol sapere.
0: Sì.
1: Bisogna parlare.
0: Pettegoli.
1: Bisogna, intanto che cosa stai preparando? A parte super.
0: Ma adesso sì, sto
1: che come Beautiful, facendo... non finisce mai.
0: Non finisce mai, perché la musica non finisce mai. La musica è come la moda, è un bel connubio, Musica, moda, arte... non è male. Quindi c'è sempre super, e poi da gennaio ci saranno due programmi nuovi che stiamo preparando, che per ora per scaramanzia faccio pure corna.
1: Sì, perché
0: non
1: finché non si è in onda ci possono. Senti, qual è il partner col quale hai lavorato, dopo di me naturalmente, che preferisci tra tutti quelli? Perché io ci avrei un nome, perché hai lavorato con Raimondo Vianello, che secondo me è il più grande di tutti.
0: Beh, Vianello è unico sicuramente, è un di maestro tutti. Di saggezza, direi.
1: Con te,
0: ma tra i giovani, perché Vianello forse non è poi così tanto giovane, uno col quale mi sono trovata veramente molto bene, in gran sintonia, sicuramente Amadeus.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Vabbè, De Gustibus, no.
0: Sì.
1: No, voglio dire, non è
0: certo,
1: esatto,
0: adesso comincia una... Vabbè, sei fantastico, sei pazzesco.
1: Ma sono fuori concorso, ma non c'è competizione. Intanto, ma c'è un gran premio di Pullman stasera, c'è proprio un...
0: sono venuti a trovarci, capisci?
1: Fanno
0: col
1: il
0: pullman.
1: Pit stop al castello e poi escono dai box.
0: Pazzesco, guarda quanta gente è venuta per vedere te, questo bellissimo uomo. Facciamogli un applauso.
1: Arriverò, state qua, vi prego. Non sa quello che fa.
0: Tu non sei ancora papà? O di già?
1: Ma parliamo senz'altro di altro, perché... No, io ti volevo... Tu che sei invece neomamma,
0: sì.
1: Io adesso faccio uno sforzo tremendo perché io sono serio con cadenza bimensile praticamente.
0: Sì.
1: Però io ti volevo chiedere, tu sei neomamma, sai che noi stasera siamo tanti e siamo qui, e Taranto è unita nella moda, nella bellezza dei suoi monumenti, nella sua beltà naturale, ma è unita anche in questa vera e propria gara di solidarietà. Perché dobbiamo dire che noi pugliesi abbiamo patito con ancor più dolore il momento particolarmente triste che sta vivendo la fascia dei bambini, insomma, diciamo, chiamiamola così. Allora, questa volontà di fondere questa serata al telefono azzurro non poteva avere una testimonial migliore di una neomamma come te.
0: Grazie mille, io sono convinta che al mondo ci siano sicuramente persone meno fortunate di noi, e quindi se uno può fare qualcosa, e basterebbe veramente pochissimo, no? Per aiutare queste persone forse a essere un po' più felici.
1: Grazie cara. Torniamo,
0: torniamo
1: a quel
0: alla
1: clima
0: moda
1: mediterraneo che dicevo prima.
0: I bagliori delle sete cangianti, dei ricami.

rami arabeschi, dei corpetti rose brunite, dei mosaici dorati sembrano rubati ai tesori segreti delle sagrestie delle chiese siciliane. Siamo nel Mediterraneo più vero, quello che ha ispirato anche la spumeggiante collezione 2000-2001 di Marella Ferrera.

0: Presto ci avvicineremo perché non possiamo stare lontani per molto tempo, lo sai?
1: No, non diciamo così che dopo scrivono chissà cosa.
0: Era solo una battuta, ovviamente. Allora, dicevo, un bellissimo quadro dedicato al Mediterraneo vero, insomma, sì. Siamo nella terra del Mediterraneo, in questa Sicilia, con questi stilisti che proprio l'altra sera abbiamo visto su Canale 5 per celebrare un'altra città con la moda, Palermo, e c'era appunto ed era rappresentata a meraviglia appunto da Marella Ferrera con questo quadro che vi abbiamo fatto vedere. Prima di proseguire, Elenoir, io volevo ringraziare anche coloro che si sono adoperati per questa manifestazione, e che, come tu sai, è l'agenzia Model Studio di Lecce. Io volevo un applauso per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames, che hanno curato tutto quello che stiamo vedendo e tutto quello che vedremo.
1: Sicuramente, anche perché generalmente uno vede sempre i presentatori sul palco e dice invece no, ci sono tante persone che lavorano dietro le quinte, come le chiamiamo noi, per realizzare poi tutto questo, e forse a loro va il 70% degli applausi.
0: È vero, se lo meritano. L'agenzia Model Studio, che è l'agenzia insomma che ha
1: dato... Mi sono tenuta buona anche camera, me ne hai capito?
0: Una spinta, come dire, importante, una spinta decisiva per lo sviluppo anche di questo settore, perché come noi tutti sappiamo qui da noi siamo grande terra di accoglienza, quindi accogliamo le grandi firme, i grandi stilisti, ma guarda caso fino adesso non è mai partito nulla, ma sicuramente ci riusciremo prima o poi. Però loro sono riusciti a portarli in Puglia e a creare questi eventi, e stasera, 15 settembre, è nata un'altra stella qui a Taranto.
1: Perfetto.
0: Vai.
1: Vado?
0: Sì.
1: Aria di Cuba, nella sera innovativa e originale di cui è protagonista il prossimo silista. Uno che ha fatto il giro del mondo, è il caso di dire, e che approda proprio qui a Taranto per presentare l'autunno-inverno italiano in un'atmosfera tutta caraibica. Sete, ricami e pizzi in un tripudio di accostamenti tra il lilla e il rosa, tessuti fluidi ad effetto bagnato, abbinati ad organze con applicazioni di paillette per una romantica esclusiva latino-americana. E il signore di prima classe, Alviero Martini.

quest'altro grande stilista della moda internazionale. Dicevamo prima che è conosciuto in tutto il mondo perché insomma conosciamo bene quelle che sono state le sue produzioni, soprattutto negli accessori, la valigeria, con queste magnifiche cartine geografiche che ha fatto innamorare le più belle donne, ma anche quelle meno belle, perché no, di tutto l'emisfero, perché è veramente famoso in tutto il mondo. E questa era la sua collezione autunno-inverno 2000-2001 che ha presentato questa sera qui a Taranto. Allora, come dicevamo prima, non c'è soltanto moda, c'è anche grande spettacolo e grandi nomi. Siamo veramente orgogliosi di presentarvi un numero eccezionale, perché quando si parla di musica iberica bolle veramente il sangue ed è qualcosa di intenso veramente ascoltare e soprattutto vedere danzare questi artisti su queste musiche originali del grandissimo Astor Piazzolla. Con una cosa meravigliosa, io ho sentito la musica prima e davvero mi sono emozionato, spero, ma sicuramente lo sarà, sarà la stessa emozione per voi, con questo duo d'amor di Astor Piazzolla, una star della danza internazionale moderna e classica, in questo caso moderna, Raffaele Paganini.

0: a questa notte per la moda di Taranto un grandissimo Raffaele Paganini.
1: Anche bellissimo, vorrei dire. Guarda che fisico, un po' come il tuo.
0: No, Raffaele, guarda.
1: E non dico nemmeno l'età di questo ballerino, perché sennò si scandalizzerebbero tutti quanti.
2: 65.
1: Perché se li porta in una maniera invidiabile, nemmeno tu te li porti così.
0: Ma io sennò 10 di più.
3: Ma io
0: voglio capire, ma tu ti fai il bagno nella piscina di Cocoon? Come fai a mantenerti così? Io c'è l'avanzo, credo.
2: No, ma il segreto è non fermarsi mai, sempre.
1: Sicuramente.
2: Essere attivi, ballare, fare tournée, fare interviste dopo 3 minuti che uno...
0: Certo, col fiatone, ci mancherebbe. No, perché lui è l'unico che...
1: Signore, questi qua sono tutti veri.
0: E toc.
1: E tosti, e così almeno tocco.
0: E ti fa il ritocco. No, perché solo a guardarlo mi viene l'ernia del disco, ma proprio soltanto a vederne le... Io non...
1: Sembrava che camminasse su un palcoscenico di Bignetti. Fantastico, anche io vorrei farlo.
0: Senza rovinare.
1: Io sono l'incapace.
0: Ti hanno mai paragonato, con tutto il rispetto, a un pasticcere sul palco? È la prima volta.
2: Pasticcere sì, un bignè no.
0: Ci cammini.
2: Sui bignè ci cammini.
0: Stai combinando in giro? Perché noi siamo molto contenti, perché Taranto già ti ha come ospite.
2: Sì, sì, già sono stato qui più volte. Sto facendo un po' di danni in tutta Europa. In Inghilterra sto registrando una trasmissione, un talk show riguardante naturalmente inerente alla danza. Qui in Italia sto portando in giro i tanghi di Piazzolla, molto belli,
1: e le date, un po' le tappe?
2: Le tappe sono che meraviglia, Clinton proprio, guarda. Le tappe sono un po' dappertutto, sono in tutta Italia, avanti e indietro, e per quelli che riguardano l'estero, poi va bene, insomma, sono all'estero, dunque fanno parte di un altro circuito, però quelli in Italia finiscono nel 2003, è vero.
0: Dici bene, stai facendo danni
2: bene.
0: In tutta Europa.
2: Sì.
0: Come Prodi, quindi facciamo un applauso al...
2: Come
0: Prodi.
1: Raffaele... Avevo modo di vederti più spesso.
0: Tra l'altro lui è simpatico quanto bravo, immaginate quanto sia irresistibile, davvero.
2: Cioè zero.
0: Sì, praticamente non
1: lui
0: ti si sopporta.
1: Lui è bello e bravo.
0: Ma vai, ti abbiamo celebrato stasera. Raffaele Paganini, alla notte per la moda a Taranto. Ciao, ancora l'applauso della nostra città. Ciao, grazie Raffaele.
1: Guarda che agilità, tac, tac, tac, tac, tac. Sai cosa avete in comune voi due?
0: In comune?
1: Eh?
0: Sì, dillo.
1: Niente. Ascolta.
0: Solo i capelli, al limite, ma proprio è così.
1: Ma manco quelli. Velatamente manco quelli.
0: Devo dire che lui è uno...
1: Però devo dire che tu non sei pelato, tu ti rasi i capelli per moda.
0: Ecco, la prova che mi conosce da poco. Noi invece sappiamo che il problema è a monte. Dobbiamo intanto...
1: Sì, io volevo chiedere, dato che io sono curiosa e fondamentalmente non conosco nessuno, ad esempio, non so, c'è il sindaco, il presidente della provincia, il questore...
0: Sì, a quest'ora ci sarà senza... Sì, cioè, sì.
1: Mi
0: sì.
1: Faccio l'inciuccio.
0: Cioè, allora guarda, ti presento... Oh, dove
1: sì.
0: Sta? Rossana, dov'è? Oh, Rossana, primo sindaco donna di questa
1: donna,
0: città.
1: Donna, facciamo un applauso.
0: E che donna?
1: Ce ne vorrebbero un pochino di più in Italia di donne come
0: Candidati.
1: Sindaco. Cambierebbero tante cose.
0: Ce l'abbiamo un collegio per farla candidare a Taranto? Non ti preoccupare, presidente della provincia c'è, l'avvocato Rana. È uomo, che
1: uomo,
0: devi fare?
1: Vabbè.
0: Sì, c'è.
1: Meglio che niente.
0: Questore c'è, il dottor D'Agostino, buonasera, benvenuto.
1: Ti sono venuti a prendere.
0: Ma smetti. Vabbè, speriamo infatti che non si tratti di qualcosa di grave. Speriamo naturalmente. Io vorrei...
1: Sì.
0: Non vorrei, ma se vuoi vorrei,
1: sì, Battisti.
0: Vorrei,
1: come può uno scoglio arginare il mare?
0: Ce lo chiediamo da sempre a Taranto. Guarda, noi proprio non dormiamo per questo fatto. Volevo, la famiglia mia. Ciao.
1: Mamma
0: zia.
1: Mamma e papà?
0: Tutti qua stanno.
1: Tutti i parenti?
0: È un pullman.
1: Volevo ecco dire... perché prima ti applaudivano.
0: Sì,
1: ah,
0: certo.
1: Te li sei messi in prima fila, così almeno.
0: Ma tra l'altro non pensa che siano, li pago, pensa che lo faccio. È a nero pure, vogliono. Va bene, una cosa.
1: Certo.
0: È una vicenda familiare tristissima. Volevo, interpretando sicuramente.
1: Si vedono i risultati.
0: Tutto bene ancora. No, c'è un bel feeling. Allora vai, tu sicuramente vuoi ringraziare Comune di Taranto.
1: Ah, sì, io volevo ringraziare appunto.
0: Comune di Taranto.
1: Il Comune di Taranto,
0: la sua grande disponibilità.
1: La sua grande disponibilità.
0: Per non parlare del personale che si è veramente messo a disposizione per
1: questo. Sì, un po' più lunga, non ce la faccio mica.
0: Sto improvvisando, vado a braccio, perché è vero, qui si è lavorato da morire. A parte il fatto che il Palazzo di Città è diventato praticamente un teatro di posa, no? Perché stanno
1: si è posato anche l'orologio, sempre all'inferno.

0: Infatti non lo era, ti spiego, ecco. Almeno una parte in quel momento uno non le vede, non la vede. Ma senz'altro procediamo, perché sicuro sì. Questo vuoi.
1: Infatti l'immagine del prossimo maestro dell'alta moda è caratterizzata dal rigore e dalla cura delle diverse componenti stilistiche. Per questa collezione tanto colore, i capi prendono vita rivelandosi in mille declinazioni per rivitalizzare la tradizione con estrema modernità. Rivolgendosi al naturale, lo stilista ci accompagna in un nuovo fantastico viaggio con coerenza, equilibrio e raffinatezza. Lorenzo Riva.

0: Complimenti ancora e grazie.
1: E basta guardare, dai.
0: Cioè, mi fai un regalo, anche se non abbiamo simpatizzato molto. Te non andare troppo lontano, che
1: facciamo. Sei sempre piccolo uguale, lontano, vicino.
0: No, ma no, infatti, facciamo una volta sola, io qua e tu.
1: Ok, dai, no. Io direi che forse sarebbe meglio se tu ti mettessi almeno sul secondo.
0: Senti, mi modulo io. Dai. Fate, okay. Adesso voi, scusate, fate
1: adesso
0: i piani.
1: Fate pure le fotografie. Che...
0: ma chi ce l'ha mandata? Allora, volevo.
1: Io volevo, insomma, tu non mi hai presentato nessuno questa sera.
0: Ah, vuoi che ti presento in famiglia però già, vedi? Allora fai, chi disprezza compra.
1: Vabbè.
0: Dimmi.
1: Fai una... non so, qualcuno, dai, su via.
0: Vuoi...
1: sei del vieni. Posto.
0: Vieni.
1: Persone per bene,
0: applauso. Scusa, stavo parlando... tu volevi conoscere...
1: sì, qualcuno.
0: Allora, scusate... dura poco. Vieni, Rossana Di Bello è il sindaco.
1: Buonasera.
0: Che bel momento. Che bel momento.
1: Che bel momento. Che bella donna, direi. Che bel momento. Bella donna.
0: È un momento che per adesso qualche anno dura sicuro, questo momento.
2: Beh, mi auguro qualcuno in più.
0: Cioè, in questo sono sicuri. E poi, generalmente?
2: Tu porti fortuna.
1: Aia. Ah, questo è un impegno, eh? Attenzione, no, perché... se no ti viene a prendere tante quelle mazzate in testa che ti
2: aperto
1: rovina.
2: Aperto lui la mia campagna elettorale, quindi...
1: ah, perfetto.
0: Cioè, così,
1: allora diciamo già bene, signora.
0: Ci vediamo dopo noi, Tu mi avevi... allora, io
1: poi
0: non
1: ad,
0: posso
1: esempio,
0: adesso...
1: ad esempio...
0: mi hai chiesto il sindaco, perché tu
1: Presidente
0: sai...
1: Presidente della regione.
0: Presidente della regione non lo so se c'è l'assessore, buonasera assessore. Le presento
1: buonasera,
0: Eleonora Casalegna, se ne faccia una ragione.
3: Ma niente, assolutamente. Il Presidente...
1: è obbligato a farlo.
3: Ma è la seconda volta, ci siamo visti già a Otranto, la stessa manifestazione.
1: È vero,
0: recidivo lei.
1: Due anni fa.
3: Recidivo. Volentieri.
1: Evidentemente ho lasciato buoni segni.
3: Comunque il Presidente porge il saluto qui per quello che riguarda questa manifestazione. La Regione ci ha tenuto moltissimo a andare a organizzare insieme d'intesa, cioè col Comune, per dare un segno alla città e anche all'impegno quotidiano del Sindaco.
0: Assessore, sa perché la invidio? Perché lei adesso si siede e questo gap...
1: e tu invece continui ad andare
0: continuare
1: avanti con me.
0: Ci e saluti
1: esempio,
0: Presidente, grazie.
1: Prima ti ho chiesto il questore.
0: Il dottor D'Agostino. Dottor D'Agostino, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera.
0: Io non so, devo dirle sinceramente, perché la prima cosa che mi ha chiesto è il questore. Non so, lei se viene segnalata a tutte le questure
1: no,
0: quando
1: proprio.
0: Arriva, non lo so.
1: Che burlone, signora. No. Su via.
4: Insomma, io devo dire che sì. Tra i due le sembrerà strano.
1: Sì.
4: Ma lui è viviacissimo, anche lei.
1: Sì.
4: Preferisco lui. È piccolo, è basso, anch'io, quindi mi sento.
1: Ma va di moda, adesso, non è mica un problema.
0: Vediamoci con cadenza quotidiana.
1: A questo punto, dopo questa affermazione, potrei dire, per salvarti, mi presenti i tuoi genitori?
0: Sarà difficile. Vorrei presentarti l'avvocato Rana, presidente della provincia. Io non vorrei fare un torto a nessuno, ma siccome siamo 5.000, non finiamo più. Può bastare? Vorrei salutare l'avvocato, benvenuto.
5: Grazie. Io
0: lei 1,80 m può stare in
5: piedi. Io preferisco
1: me. Ah, grazie. Allora io le do un bacio. Grazie mille.
0: Basta, fra noi tutto è finito. Vai grazie. Di là. Io vorrei salutare anche Paola Galeone che ho visto in rappresentanza della prefettura. Buonasera, benvenuta Paola. E non c'era anche l'onorevole Angelici, scusate. Ecco, lei si nasconde dietro le belle signore, onorevole. Benvenuto, benvenuto. Poi ve la presento. Adesso
1: buonasera.
0: Andiamo avanti con lo spettacolo. Fra noi... fra noi è tutto finito, io vado di là, tu sali di
1: sì,
0: qua.
1: Io no, io vado al centro e tu vai di là.
0: Va bene, ci vediamo sopra. Allora, Eleonore.
1: Sei piccolo ma lesto, eh?
0: Ma non se ne può più.
1: Senti, però potevi presentare anche qualche
0: fuori...
1: ragazzotto, non
0: sei
1: so.
0: Sei tu, ma poi ti faccio conoscere.
1: Per questa nottata tarantina.
0: Ahia.
1: Vabbè che ti sei proposto, però.
0: Ma che mi sono proposto, non ero io.
1: Un po' scadente.
0: Vabbè, che sono yogurt. Bene,
1: sì,
0: se vuoi...
1: è andata male.
0: Continuare... cioè. È simpaticissimo.
1: Allora, lo so, è una delle mie qualità, pensa a te.
0: La tua qualità.
1: Con la nuova collezione del principe. Signor... ti dico solo una cosa.
4: Sì.
1: Te ne sono rimasti in testa tre. Mo te li faccio cadere tutti, anche quelli.
0: Ah, pensavo che parlassi dei pensieri strani.
1: Con la nuova collezione del principe dell'alta moda italiana. Tornano alla ribalta dopo anni di oblio il bustier e la guêpière. tu non l'avrai mai vista sicuramente.
0: In foto.
1: Quella che stiamo per presentarvi è una donna che ostenta la sua bellezza, che sfoggia la propria ricchezza, ama i colori accesi nelle nuance del rosso e dell'oro, porta gioielli evanescenti creati apposta dal principe per la sera importante. I tessuti sono preziosi e tutto allo stesso fine, il lusso di Egon von Fürstenberg.

0: von Fürstenberg. Il principe dell'alta moda italiana, il principe Egon von Fürstenberg. Gli applausi sono per lui per questa bellissima collezione d'alta moda, la sera di von Fürstenberg, autunno-inverno 2000 e 2001.
1: Esatto.
0: Sì, un altro applauso a queste splendide modelle che ci hanno regalato questo quadro meraviglioso. Lenoir, allora, ti stai divertendo?
1: Sì, molto,
0: io sì,
1: molto,
0: ti seguo
1: molto,
0: da dietro.
1: Assolutamente
0: sei
1: sì.
0: Sei, esprimi questa, tutta la tua bellezza nella tua simpatia. Sembra un po' importante questa cosa. Esprimi la tua
1: vera
0: bellezza e tutta la tua simpatia. Sì, come no, ci mancherebbe altro, mica dico boiate. È vero?
1: È vero?
0: Vogliamo sentirlo da voi, è vero? Sì. Allora, finiamo il parterre, Lenoir.
1: Sì,
0: io vorrei
1: sì,
0: far ammirare ancora un po' la tua bellezza da vicino, perché insomma ci dispiace molto per le persone che sono là in fondo che non possono
1: ma ammirarti, che salutiamo,
0: però le salutiamo ugualmente. Grazie per essere venute anche a voi e grazie al Banco di Napoli, un ringraziamento doveroso. Poi io volevo ringraziare, seguimi,
1: sì,
0: Lenoir, la Regione Puglia. Non vediamo il presidente ma vedo il vicepresidente che è Rocco Palese, un salentino che salutiamo. Buonasera,
1: che abbiamo anche salutato prima.
2: Buonasera, sono anche prima, comunque
1: doppiamente,
2: cioè, augurio.
0: Un'altra volta,
1: un'altra volta bene, come direbbero a Roma.
0: Porta
1: e
0: bene,
1: basta.
0: La Regione Puglia insomma era doveroso perché...
1: forse era da quella parte il parterre.
0: No, poi volevamo salutare, sì, anche Paolo Pagliaro che è il presidente del gruppo Mixer Media Management, che è un gruppo che dedica
1: questo
0: la sua...
1: titolo così lungo.
0: Eh sì, è molto...
1: Ci saluti anche lei, avanti, su via. Dica due parole.
3: Intanto...
1: Basta, sono troppe, sto scherzando.
3: Non vieni più. Niente, siamo orgogliosi di essere qui a Taranto, abbiamo portato l'alta moda, siamo felicissimi di questo. Voglio ringraziare ancora una volta i stilisti che hanno accolto il nostro invito. E poi voglio ringraziare in particolar modo la Regione Puglia, la persona del Presidente Fitto che questa sera purtroppo non è con noi, e anche il Comune di Taranto con la splendida signora Di Bello, sindaco di questa splendida città che questa sera ci ha accolto con tanto entusiasmo e siamo molto felici per questo. Grazie.
1: Grazie.
0: Due parole, dite bene.
1: Che veloce. Fa stasera?
0: La sintesi.
1: No, stavo scherzando.

0: Allora, Lenoir, io volevo mettere in risalto un'altra cosa. Voi vi sentivo, vi seguivo prima, parlavate di Taranto, parlavate di donne in carriera, di politica, come appunto questa splendida signora che è appunto il sindaco di Taranto. Devi sapere che questa è una città che rinasce. Non vorrei usare la parola oblio dopo tanto tempo di oblio, perché forse non sarà neanche vero, però questa città veramente ha un volto nuovo e se ne accorge soprattutto chi dopo tanto tempo, non so se siete d'accordo, arriva a Taranto per la prima volta. Siete d'accordo? Questa città veramente è rifiorita. C'è un progetto Urban 2, leggevo l'altro giorno sul giornale, c'è stata una prima tranche con Urban 1 che è stato valorizzato dalla comunità europea, tutto il patrimonio architettonico e culturale dell'Italia. Questa volta tocca alla città di Taranto, con Urban 2 c'è stata una pioggia di richieste di privati e questa è una cosa importantissima per lo sviluppo del nostro territorio e grazie anche a Rossana Di Bello che è il sindaco di Taranto.
1: Beh, voglio dire, poi del resto bisogna essere orgogliosi di questa bella città.
0: Sicuramente. Allora, guadagniamo il nostro centro perché insomma ci avviamo un po' alla.
1: E poi guarda qua che personaggini, guarda
0: Sì.
1: che ci difendono, vero?
0: Sicurezza?
2: Diciamo.
1: Ah, sì. Diciamo, ma
0: Loro non.
1: insomma, ma che me frega a me di sta casa
0: Sono
1: legno.
0: algidi, eh?
1: Ma guarda te se questa doveva venire a rompere
0: Ma
1: qua.
0: te ne frega della Casalegno, di la verità.
2: Cosa?
1: Vabbè, va domani. Un applauso anche alla sicurezza.
0: Eh sì, anche loro lavorano per voi e
1: Secondo
0: per
1: me lui
0: noi.
1: mi farebbe da un mucchio de botte, comunque.
0: Non è vero, chi si permetterebbe mai con te?
1: Sì, perché hanno paura, forse incuta un po' di timore
0: No,
1: l'altezza.
0: assolutamente, assolutamente. Allora, un'altra sfilata,
1: Sì, un
0: un'altra
1: altro
0: passerella.
1: stilista. Nella prossima collezione assisteremo all'incontro magico di diverse tradizioni culturali, ispirato ai fondamenti dell'architettura, della scultura e della pittura. Lo stilista che vi presentiamo è l'espressione di un mondo il cui glamour diviene forma di comunicazione. I canoni dell'eleganza sono quelli di una moderna dea scesa in terra.
0: Là.
1: Signore e signori, Malas.
0: Malas.

0: piacerebbe vederti sfilare anche solo per un momento.
1: Sì,
0: facciamo una prova, dai.
1: Ma sei matta?
0: Ma no, ma che sono matta, e falla.
1: No, oh, che metti la musica.
0: Con la musica, con la musica, perfetto. Io mi pretendo e tu scendi, ok? Vai dietro.
1: Devo andare dietro.
0: Vai dietro?
1: Hai cambiato spacciatore.
0: Ah.
1: Io non lo so, ragazzi. Antonio, ma che mi fa fare?
0: Dai, dai, sì, non scendere troppo perché tanto non ti si vede già.
1: Dai, posso fare il nome di...
0: Adesso è arrivato il momento che tutti voi aspettavate.
1: Sì, tutti.
0: È arrivato il momento, mi sento tirare la roba, non fare del male, alla
1: no, che se poi ti arrabbi tu mi sovrasti.
0: È arrivato il momento di far pulpitare i vostri cuoricini.
1: Meravigliosa battuta.
0: È arrivato il momento di Mauro Pulpito.
1: Che tragedia. Siate forti.
0: Avanti. Siate forti. Shakerà il culetto un po', dai.
1: Parla per te.
0: Ma che? Dai, slacciati.
1: Aspetta, aspetta,
0: sbottonati. Un applauso.
1: Ho sbagliato tutto.

0: Dove fa il modello?
1: Allora, va? Guarda, se proprio, visto che tu mi hai preso.
0: Scusa, scusa. Va, va, va, va. Dai.
1: Allora, guarda, so di prenderti in contropiede perché vi giuro, avrete capito anche dal dramma umano che mi pervadeva nell'espressione, che è stata una sua idea.
0: Anche le goccioline di sudore.
1: Come James Brown. Ma smettere, che c'ho solo questo. Volevo. Intanto, visto che tu adesso hai chiesto a me di sfilare, sì. Mi dispiace che non posso chiedere a te di presentare, perché è proprio una cosa che non ti riuscirebbe.
0: Adesso poi te lo fai da solo il programma.
1: Ah, senti.
0: Dimmi.
1: Tieni questa.
0: Ti perdono perché sei piccolo e nero.
1: Sì, guarda. Vabbè, intanto voglio dire, leggere devi, non è che devi fare queste grandi.
0: No, queste... assolutamente. Ah,
1: non ti fare grande.
0: Tu pensa commento. Che non leggi neanche.
1: No, infatti, ho detto che è un appalto che io non posso assolutamente prendere. Appalto nel senso, cioè voglio dire, è un compito. Quello... Ma sai che hai avuto il potere di farmi dimenticare? Ah, ecco cosa volevo fare.
0: Che cosa volevi fare?
1: Mi era venuto un'idea intelligente, ora se ne riparla nel 2004, quindi sfruttiamo il momento. Io come le Olimpiadi. Insomma,
0: una ogni quattro anni.
1: Una ogni quattro anni. Idee. Brillanti. Allora,
0: dimmi caro, non mi stringere troppo la mano.
1: È uno dei 6-7
0: momenti
1: più brutti. Ma smettila che non è vero. E tu che luccichi, mi hai riempito di brillantina che sembro John Travolta.
0: Sono tutto uno sbarluccichio io.
1: Allora, intanto scusate, io non voglio candidarmi, intendo dire, per la conduzione dell'eventuale prossima edizione. Però mettetemi Rita Pavone, non mi mettete questa... Cioè, non è possibile. Avanti. Per parlarle le faccio i messaggi al cellulare.
0: Sì, datemi proprio... un martello, che cosa che... ne vuoi fare?
1: Vogliamo
0: lo voglio
1: salutare...
0: dare in testa a chi non mi va.
1: Senti, vogliamo, guarda, facciamo una cosa.
0: Sì.
1: La pace
0: nella... mano nella mano, la pace in diretta.
1: Sì, arrampico. Vogliamo fare un saluto a tutti gli amici pugliesi che ci stanno guardando da casa?
0: Assolutamente sì. Come no? Un bacio
1: dovremmo
0: a tutti i pugliesi.
1: Acusticamente. Dobbiamo salutare. Grazie. Siete meravigliosi.
0: Ma fatevi sentire anche da laggiù.
1: Perché poi ci seguono in tutta Europa via satellite, se qualcuno li ha avvertiti, perché le coordinate satellitari sono la cosa più complicata che abbia mai visto in vita mia.
0: No, infatti,
1: ho fatto una vita difficile, devo dire, una vita intensa.
0: Sì, una perché vita tu sapresti un carrotone.
1: Sicuramente
0: tu più che un carrotone mi sembri un fagiolino.
1: Quando parti?
0: Tu mi ispiri perché queste battute mi vengono così spontanee.
1: Ma quanto è che non fai un attacco al cervello? Allora possiamo sicuramente procedere adesso alla prossima. Dai, torniamo nei ranghi.
0: Essere seri, nei ranghi.
1: Nei ranghi.
0: Tu torna nei tuoi che io torno nei miei. Quindi ritorna di qua, che mi piace di più da questa parte.
1: Sì.
0: Perché io sono scomoda da questa parte, non mi riesco a muovere.
1: Guarda, lo faccio proprio per chi governa che mi metto a destra, perché altrimenti io, guarda. Non pensare che altrimenti lo faccio perché adesso va così, ma se no.
0: Perché se va di moda così?
1: Va di moda. E devi leggere.
0: Ti sei incantato, non sapevi più che dire.
1: È dai. Sembriamo i fratelli De Regge, vai.
0: Va bene. Un nome di prestigio nella sfera dell'alta moda italiana, esportata in tutto il mondo, e non è Mauro. La collezione autunno-inverno 2000-2001 vede come protagonista la donna di cuori, di quadri, di picche. E di fiori, misteriosa e affascinante, velata di nero e provocante come lo stile inconfondibile del maestro che l'ha creata, Renato Balestra.

0: Renato Balestra a Una notte per la moda, ospite della città di Taranto. Ancora grandi applausi. Grazie.
1: L'ultima collezione autunno-inverno 2000-2001 di Renato Balestra, che chiude, buonasera maestro, Taranto, Una notte per la moda.
0: Ancora applausi, grazie a queste bellissime ragazze.
1: Che rimangono
0: grazie.
1: Con noi.
2: Cuori, fiori o picche o quadri?
0: Io...
2: Cos'è fiori. Che hai preso di più nella vita?
0: Fiori. Qualche vabbè. Opera di bene anche, qualche volta, comunque, fiori. Ma parla, ma perché ce l'hai con me? Ma una volta che ce ne sono due.
1: Io le ho prese già.
0: Ah sì?
1: Sì.
2: Le ha prese? Ecco.
1: A Lecce.
2: A Lecce.
0: Quando? Quando?
2: Tempo fa.
1: Qualche tempo fa.
2: Lui è già scontato.
0: Tu caspita, si vedono ancora gli effetti, Vito. Io sto inguaiato praticamente.
1: È vero.
0: Cioè,
1: è vero.
0: Non lo smaltisco.
1: Questa sera, infatti, è stata...
2: È stata buonissima.
1: È stata buonissima, gentilissima.
0: Pensa quando si
2: nervosisce. Carinissima. Bacia la manina.
0: Ci arrivo, ci sono arrivato.
1: Siete straordinari. No, non è che lo posso fare io un complimento.
0: Sì, vabbè, lo so. Ma guarda che sei tu che sei fuori norma, perché noi siamo normodotati.
2: Sì, vabbè.
1: Ve lo posso fare io un complimento. Siete straordinari. Una coppia fantastica, è vero.
2: Si vede che da 10 giorni che proviamo.
0: Ore.
1: Allora, Mauro.
0: Allora, io vorrei veramente abbracciare... ancora in un applauso, ma sono certo di interpretare il pensiero di tutta la città di Taranto e anche gli amici che simbolicamente, idealmente ci seguono da casa, gli amici che sono venuti a trovarci, gli stilisti che hanno veramente onorato la nostra città. Grazie, ne siamo stati
1: grazie
0: orgogliosi. E un arrivederci è il nostro auspicio. L'auspicio di questa serata, ragazzi, noi lo sappiamo e l'abbiamo vissuto con grande emozione, l'auspicio di questa serata era... offrire il contributo che dal punto di vista morale era già massimale, ma il più grande, anche concreto, possibile alla causa del telefono azzurro. Qui vorrei un applauso, poi parliamo di quello che Taranto è riuscita ad offrire. Ed è un momento molto bello perché fra un po' noi proprio materialmente consegneremo l'assegno, il vero e proprio benefico aiuto, il contributo che siamo riusciti con questa organizzazione, con questa atmosfera, con questo clima, con lo splendore delle proposte di alta moda, con questa serata a regalare al telefono azzurro. Io sono anche particolarmente contento di invitare finalmente sul palco la plurievocata Rossana Di Bello, sindaco di Taranto. Vorrei che l'assessore Rocco Palese in rappresentanza della regione accompagnasse il sindaco. Buonasera Rossana.
1: E con il sindaco di insieme nuovo, al vicepresidente della Regione Puglia anche il professor Antonio Acerra, che è componente del comitato direttivo di Telefono Azzurro. Professor Antonio Acerra.
0: Buonasera, benvenuto e complimenti per l'impegno. Allora, io adesso buonasera. Vorrei lasciare la parola al sindaco, che adesso veramente ci delineerà l'itinerario che ci ha portato a questo momento.
3: Io sento intanto il bisogno di ringraziare la Regione Puglia, che ha voluto fortemente portare qui a Taranto questa importante iniziativa, la sovrintendenza che è qui con noi, che ha consentito i lavori, ha consentito i permessi perché si potesse realizzare in questa cornice meravigliosa questa splendida serata, il Banco di Napoli che è stato vicino, e mi sia consentito anche di ringraziare la RAI nazionale che è qui, che ha ripreso la manifestazione e che consentirà quindi di portare Taranto a livello nazionale per far vedere una Taranto che cresce, le nostre meraviglie e soprattutto una Taranto solidale che ha voluto pensare al telefono azzurro in un momento drammatico dove forse si sono scoperchiate le coscienze degli italiani, dovevamo forse assistere ad episodi drammatici, ma ognuno di noi oggi ha preso coscienza che non succede sempre da un'altra parte, che certi episodi succedono anche nelle case a fianco a noi E stasera io vorrei dare un messaggio non agli adulti, vorrei darlo ai bambini, vorrei dire ai bambini: abbiate fiducia nelle istituzioni, nei sindaci, nella questura, nei carabinieri, in tutti coloro che possono starvi vicino, andate a parlare, se avete qualcosa da raccontare noi vi proteggeremo. E questo è l'appello che voglio che parta da Taranto e che mi auguro anche altre amministrazioni possano prendere come esempio. Noi abbiamo venduto, dottore, dei biglietti, i biglietti delle sedie che vede qui, e abbiamo raccolto 40.530.000 che sono qui in un assegno circolare che io ufficialmente le consegno.
4: La Regione ringrazia il Sindaco di Taranto e la città di Taranto per questa splendida serata, e che permette alla Puglia di dare un ulteriore segno a livello di tutto il Paese di quello che è il grande senso di responsabilità e di solidarietà dei pugliesi. Io ringrazio ancora tutti i tarantini per questo grande segnale e per questa grande serata.
0: Io, se mi permettete, vorrei veramente sottolineare il benvenuto che la città di Taranto all'organizzazione di questa serata vuole tributare alla presenza del professor Acerra per il Telefono Azzurro, veramente con il nostro grazie per il vostro impegno.
5: Ringrazio veramente tutti e per tutti il sindaco.

0: per il fatto che questa comunità abbia manifestato sensibilità, ma soprattutto responsabilità, cioè sia stato in grado di dare una risposta, anche se in termini di solidarietà, che noi restituiamo in termini di operatività. Grazie a questa solidarietà, appunto, noi rispondiamo a circa 8.000 chiamate al giorno, di cui 2.000 come richieste di aiuto. Di queste richieste di aiuto, 25 sono problematiche gravi. Ma non è solo l'ascolto che noi offriamo ai bambini grazie a questa solidarietà. Abbiamo recentemente costruito un tetto azzurro a Roma per dare una risposta concreta alle problematiche gravi di abuso. Siamo presenti sul territorio nazionale con 24 sedi di comitato, speriamo di consolidare questo rapporto anche con Taranto per intraprendere tutta una serie di iniziative culturali e di intervento, di collaborazione con tutte le istituzioni, la scuola, la questura, i servizi sociali, che sono fondamentali nella risposta di prevenzione al disagio dei bambini. Ancora una volta non voglio prendere molto tempo, un ringraziamento alla comunità per questa sensibilità, perché noi intendiamo chiedere alla comunità soprattutto di essere formata ed esperta, cioè una comunità che sia in grado di riconoscere il disagio dei bambini, di prevenirlo sia in quelle che sono le manifestazioni nella micro, nel piccolo, ma anche nella macro comunità. Noi vi ringraziamo ancora e vi sentiamo dalla nostra parte. Grazie.
1: Buon lavoro a lei.
2: Grazie mille.
3: Grazie al dottor.
1: Grazie, buon lavoro.
3: Acerra.
2: Grazie.
3: Grazie al sindaco di Taranto,
2: buonasera.
3: Rossana Di Bello. Grazie ancora per l'ospitalità.
2: Buonasera.
3: E grazie al vicepresidente
2: buonasera.
3: Della regione Puglia.
2: Buonasera.
1: Buon lavoro,
3: Palese.
1: Sindaco. Buon lavoro.
3: Arrivederci dottore, grazie per
1: buon
3: essere
1: lavoro,
3: venuto.
1: Poi, complimenti, buon lavoro.
2: Vorrei aggiungere, se tutte queste persone sono qui, testimoniano il fatto che l'italiano è un popolo romantico e passionale, non rimane indifferente ai problemi degli altri.
3: Su questo, è verissimo, un applauso ad Eleonora
1: Casalegno,
3: meravigliosa come sempre.
1: Allora, facciamo così, siccome c'è una bella sorpresa finale, perché ci salutiamo con un gran finale, c'era una sorpresa, vado a verificare che sia pronta, ma certamente voi saluterete chi ci ha preceduto, torno
3: subito. È prontissima,
1: subito.
3: Allora Lenoir.
2: Sì, carissimo, siamo ormai giunti al termine di questa bellissima serata.
3: Con quale impressione da parte tua?
2: Ma io mi ritengo una ragazza veramente fortunata, perché io questa sera mi sono divertita, ho visto un mucchio di vestiti meravigliosi, tantissimi, alle donne fa piacere. E poi nello stesso tempo, senza fatica, abbiamo aiutato i bambini.
3: Certo. E ci siamo
2: rincontrati. E io da buona mamma sono ben contenta.
3: Grazie ad Eleonora Casalegno, che ormai
1: ma non è finita.
3: Dobbiamo,
1: non è finita. Ci salutiamo
2: dopo.
1: Ma sei
2: dopo. Di nuovo qua?
1: Sì, ho controllato, sono dall'altra stanza.
2: Ma stavi così bene di là.
1: Era un momento, mancavi da morire. Veramente, perché il masochismo non ha confini. Adesso
3: Mauro.
1: Noi dobbiamo tornare dietro. E chi sei? Blanc con Bartet.
3: Sì, torniamo
1: allora,
3: per il gran finale.
1: Quelli della Francia.
2: Fatti
1: prima
2: vedere, guardate. No, non guardate, gli è mai capitato nella vita che una donna gli baciasse la testa.
1: Non mi sono mai tatuato la regione cranica.
3: Un ricordo indelebile. Non
1: è indelebile.
3: Non la vale la testa.
1: Allora, ci vediamo fra un attimo per salutarci, perché ora c'è una bella sorpresa. Ci salutiamo dopo. Dovete vederla un'altra volta sola, però coraggio.
3: A tra poco. È Taranto, una notte per la moda.

passione per la moda, la nuova collezione autunno-inverno di Gatti Nonni. La collezione autunno-inverno 2000-2001 di Raffaella Curiel.

0: Ve l'avevamo detto, era la stella in più di questa bellissima estate che si conclude con questo 15 settembre magnifico, spumeggiante.
1: Questo magnifico spettacolo pirotecnico.
0: A Taranto, una notte per la moda, con tutti gli stilisti che sono stati i nostri ospiti questa sera. Grazie.
2: È un momento in cui sinceramente sento forte l'orgoglio di essere tarantino. È una grande emozione.
0: Un applauso a Mauro Pulpito.
2: Vito, Bruno.
0: Grazie.
2: E Mauro Pulpito vogliono salutare a Taranto Eleonor Casalegno.
1: Grazie mille. Sono stata fiera di essere stata vostra ospite.
0: Grazie alla Regione Puglia, grazie al Comune di Taranto e al Sindaco Rossana Di Bello, forte, tempra.
2: La Model.
0: La Model Studio, l'agenzia Model Studio che ha organizzato e realizzato tutto questo. Un applauso anche per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames.
2: L'applauso più forte per queste splendide ragazze.
1: Modelle.
2: Grazie.
1: Fantastiche. Non dimentichiamoci di loro.
2: Ma quando mai? Dove andremo se no?
0: E ovviamente ragazzi, scusate, salutiamo anche i telespettatori che ci seguono via satellite da casa.
1: I telespettatori, ma anche gli spettatori qui.
0: Spettatori, senza dubbio.
1: Grazie di
0: essere stati con noi
1: a questa magnifica serata.
2: Grazie a tutti, speriamo che ci sia una notte per la moda di qui a un anno.
0: Arrivederci,
2: buonanotte. Ciao Eleonora. Grazie ragazzi.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale parleremo di cronaca, sono 37 le persone indagate nell'ambito delle indagini della polizia penitenziaria all'interno del carcere di Taranto per l'uso indebito dei telefoni cellulari. I sindacati parlano di un grande risultato raggiunto nonostante la cronica carenza di organico. E poi ancora l'incendio divampato ieri pomeriggio nel tratto stradale compreso tra Taranto e Martina Franca, 60 ettari di macchia mediterranea completamente bruciati. E poi parleremo della riapertura della SP5 Martina Alberobello, un grande risultato per questo tratto stradale chiuso da 2 anni. Abbiamo ascoltato il presidente della provincia Gianfranco Palmisano. E ancora parleremo delle dimissioni di Federica Stamerra che sono confermate, si attende l'ufficialità per lunedì e si parla già di nuovi nomi, sempre in quota al consigliere di azione Vincenzo Di Gregorio. Questa e molte altre notizie a tra poco nel nostro TG.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza.

0: musica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

sindacati grande risultato nonostante le criticità irrisolte del carcere. 60 ettari di macchia mediterranea bruciati nell'incendio divampato nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale 172 tra Taranto e Martina Franca. Si indaga sulle cause. Confermate le dimissioni di Federica Stamerra, lunedì l'ufficialità, la nuova assessora sempre in quota al consigliere Di Gregorio. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati con la nostra edizione serale del TG. In apertura parliamo ancora di cronaca. Sarebbero 37 gli indagati nell'ambito delle indagini condotte dalla polizia penitenziaria all'interno del carcere di Taranto per l'uso indebito dei telefoni cellulari. Vediamo il servizio. Si è conclusa un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto e condotta dal personale di polizia giudiziaria del reparto penitenziaria in servizio presso la casa circondariale del capoluogo ionico. L'inchiesta ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 37 persone, 36 detenuti e un familiare, accusati di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. Secondo quanto emerso dalle indagini, i reclusi avrebbero utilizzato telefoni cellulari introdotti e nascosti all'interno delle celle per mantenere contatti con l'esterno, eludendo i controlli previsti dall'ordinamento penitenziario. Gli apparecchi sono stati scoperti durante un'importante operazione di perquisizione eseguita all'interno dell'istituto, nell'ambito delle attività coordinate dalla Procura. Le verifiche svolte dagli investigatori della Polizia Penitenziaria avrebbero inoltre consentito di ricostruire un considerevole volume di chiamate effettuate dall'interno delle sezioni detentive verso l'esterno, confermando la diffusione del fenomeno. Durante le operazioni di controllo si è verificato anche un episodio di violenza. Un detenuto avrebbe aggredito gli agenti impegnati nelle perquisizioni ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L'obiettivo resta quello di rafforzare la sicurezza all'interno del carcere di Taranto e contribuire attraverso un costante lavoro di prevenzione e repressione dei reati alla tutela della collettività. Le organizzazioni sindacali della Polizia Penitenziaria hanno evidenziato come questo risultato sia stato raggiunto nonostante le difficoltà con cui quotidianamente opera il personale del carcere del capoluogo ionico, caratterizzato da un elevato sovraffollamento e da una cronica carenza di organico. E ci spostiamo ora a Castellaneta per la brutta notizia di cronaca che ha sconvolto la comunità locale. Saranno infatti celebrati lunedì 29 giugno alle ore 10 nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria di Castellaneta i funerali di Giulio Razzano, il giovane di 20 anni, ritrovato senza vita nel pomeriggio di mercoledì nella Gravina Grande. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Taranto intanto ha aperto un fascicolo d'inchiesta. L'ipotesi di reato al momento contro ignoti è quella di istigazione al suicidio. Gli investigatori stanno svolgendo una serie di accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo e chiarire ogni aspetto della vicenda. Particolare attenzione è rivolta al telefono cellulare del giovane, che però al momento non è stato ancora rinvenuto. Per questo motivo gli inquirenti stanno effettuando approfondimenti attraverso sofisticati sistemi di analisi e collegamento da remoto, nella speranza di recuperare elementi utili alle indagini. Intanto, nel giorno dei funerali, il sindaco di Castellaneta Gianni Di Pippa ha disposto il lutto cittadino. E parliamo adesso del vasto incendio che ha interessato nel pomeriggio di ieri il tratto della strada statale 172 tra Martina Franca e Taranto, in prossimità dello svincolo per Statte. Le fiamme alimentate dal vento hanno rapidamente interessato un'ampia area di 60 ettari di macchia mediterranea e terreni incolti, estendendosi nel giro di poco tempo verso le campagne circostanti. Una densa colonna di fumo nero, visibile anche a diversi chilometri di distanza, ha reso particolarmente critica la situazione, creando disagi alla circolazione e soprattutto preoccupazione tra gli automobilisti in transito lungo l'arteria stradale. Immediato l'intervento dei soccorsi, sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Taranto, supportate dai distaccamenti del territorio e dai volontari della protezione civile con i mezzi antincendio. Nelle operazioni di spegnimento sono entrati in azione anche un elicottero e un Canadair, impegnati in ripetuti lanci d'acqua per contenere il fronte dell'incendio e impedire l'ulteriore propagazione. Le attività di spegnimento si sono concluse nel pomeriggio di ieri. Al momento non sono state ancora accertate le cause dell'incendio, sulle quali saranno avviati gli opportuni accertamenti al termine dell'emergenza.
E parliamo adesso di politica, del caso che sta

0: scuotendo in questi giorni Palazzo di Città le dimissioni dell'assessore al patrimonio Federica Stamerra, che sarebbero ormai certe. Si attende l'ufficialità forse proprio nella giornata di lunedì e intanto si pensa già alla sostituta, che potrebbe essere sempre in quota, al consigliere di Azione Vincenzo Di Gregorio. Vediamo.
1: Una giornata convulsa, quella di ieri a Palazzo di Città. Sin dalla mattina le voci sempre più insistenti delle dimissioni di Federica Stamerra dall'incarico di assessore al patrimonio hanno agitato la politica locale. A poco meno di un anno dall'entrata in carica, la giunta Bitetti, contrariamente alle previsioni del sindaco, che avrebbe voluto mantenere la stessa squadra per tutta la durata del mandato, è costretta a fare i conti con il primo cambio. La decisione della Stamerra è certa, l'ufficialità, legasi protocollo della lettera di dimissioni, potrebbe arrivare già lunedì. Le motivazioni ufficiali sarebbero di carattere personale, ma da più parti assicurano che non ci sarebbe alcun cedimento del primo cittadino alle pressioni del PD, orfani del terzo assessorato, col passaggio di Enzo Di Gregorio e della Stamerra stessa ad Azione. All'origine della decisione, infatti, spunterebbero problematiche interne alla direzione patrimonio, insofferenza per carenza di organico, ma anche difficoltà nel conciliare l'indirizzo politico con il lavoro di tecnici e dirigenti, che di fatto avrebbe reso difficile la prosecuzione dell'incarico. Vero è che nei giorni scorsi la Stamerra aveva già subito una modifica delle deleghe da parte di Bitetti, perdendo quella al personale per rivestire patrimonio, servizi demografici e politiche del lavoro. Intanto però si pensa già alla sostituta, in ossequio alla legge sulla parità di genere, che secondo fonti vicine all'amministrazione potrebbe restare in quota al consigliere Di Gregorio e di conseguenza ad Azione.
0: Cambiamo argomento perché ci sarebbero delle novità sul rigassificatore nei giorni scorsi. Infatti la Regione Puglia ha ascoltato una delegazione del Comune di Taranto composta dal primo cittadino Piero Bitetti, dall'assessore all'ambiente del Comune di Taranto Fulvia Gravame e dal presidente della Commissione Ambiente Gian Domenico Vitale, per acquisire informazioni utili a capire quali sono le criticità che renderebbero sempre meno concreto questo progetto sul nostro territorio. Vediamo il servizio.
1: Potrebbe essere più lontano di quanto si possa immaginare il progetto del rigassificatore a Taranto, mentre il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha riaperto nelle scorse settimane la procedura di valutazione relativa all'installazione dell'impianto da 12 miliardi di metri cubi di gas l'anno nell'area del molo polisettoriale, continuano ad emergere molteplici criticità che renderebbero la realizzazione dell'infrastruttura decisamente poco probabile. La Regione nei giorni scorsi ha ascoltato il Comune di Taranto sulle problematiche presenti, in particolare una delegazione composta dal primo cittadino Piero Bitetti, dall'assessore all'ambiente Fulvia Gravame e dal presidente della Commissione Ambiente Gian Domenico Vitale.
2: Abbiamo avuto modo di confrontarci con l'assessora all'urbanistica Marina Leuzzi, purtroppo l'assessora all'ambiente Deborah Ciliento era impegnata in giunta, ma abbiamo avuto modo comunque di parlare con i funzionari e con i dirigenti della direzione ambiente. Ci siamo confrontati su temi tecnici, quindi su l'analisi della documentazione presentata dal proponente sul rigassificatore, che presenta una serie di criticità non di poco conto, che sono state anche nell'ambito dell'autorizzazione riguardante la sicurezza, quindi il nulla osta di fattibilità, già esplicitate al proponente. Quindi ci sono numerose criticità sia tecniche che organizzative del condominio, fondamentalmente, che si andrebbe a instaurare sul molo polisettoriale tra la San Cataldo Containers, la cantieristica dell'eolico offshore ed eventualmente anche il rigassificatore. Ci sono criticità non di poco conto e non trascurabili, quindi io credo che la procedura non potrà andare granché avanti. Vedremo le integrazioni che farà il proponente, ma sono abbastanza fiducioso che la posizione sia di netta contrarietà anche da un punto di vista tecnico-amministrativo.
1: Questo potrebbe spiegare anche perché, secondo alcuni comitati, per esempio quello di Lido Azzurro, l'amministrazione comunale non ha preso ancora una posizione pubblica ben definita in merito.
2: Beh, sicuramente sì, siamo in una fase primordiale per la politica da un certo punto di vista. Io ho raccolto ovviamente le istanze dei cittadini, perché svolgendo il ruolo da presidente di commissione, quindi di un organo meramente consultivo e anche di, ripeto come ho detto prima, di ascolto della cittadinanza, ho cercato di mettere tra virgolette le mani avanti e far capire che la volontà politica politica espressa da questa amministrazione è di dare tutt'altra narrazione al territorio, non di certo con un altro impianto di rigassificazione, con un altro impianto sottoposto a direttiva Seveso, quindi il rischio di incidente rilevante in una zona già di per sé martoriata dagli altri impianti presenti nella medesima zona. Quindi dal nostro punto di vista la posizione politica è chiara, e devo dire che abbiamo avuto modo anche di interloquire con l'autorità di sistema portuale, che ha esplicitato una vision anch'essa completamente diversa e in netta collisione con quello che sarebbe l'impianto di rigassificazione, perché loro hanno intenzione di procedere con l'impianto, con appunto con la cantieristica dell'eolico offshore. Quindi io non credo che ci sia alcun interesse verso un impianto che è stato proposto dall'alto e verrà rispedito assolutamente al mittente.
0: E noi continueremo a tenervi aggiornati su questa vicenda, ma adesso ci occupiamo di una vertenza occupazionale importante. Dopo il mancato accordo al MIMIT tra Natuzzi e i sindacati, l'azienda ha dato avvio al piano di riorganizzazione, sarebbero coinvolti oltre 600 lavoratori. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: Dopo il mancato accordo al MIMIT tra Natuzzi e sindacati arrivano le prime conseguenze del piano di riorganizzazione dell'azienda. Dal 3 luglio chiuderà lo stabilimento di Esce 2 di Santeramo in Colle, mentre le attività nei siti di Graviscella, d'Altamura e Santeramo saranno sospese fino a nuova comunicazione. La decisione riguarda in tutto 668 lavoratori. I 251 dipendenti di Esce 2 saranno trasferiti nello stabilimento di La Terza. Per altri 4 è invece in corso una valutazione per un possibile trasferimento nella sede centrale di Santeramo. I 417 lavoratori degli stabilimenti di Graviscella e Santeramo saranno distribuiti tra gli impianti di Matera e La Terza e in media lavoreranno con una cassa integrazione pari al 62%. Natuzzi spiega che questa scelta è dovuta al forte calo del mercato del mobile, peggiorato dalle tensioni internazionali e dalla diminuzione degli ordini, una situazione che ha ridotto ricavi e liquidità dell'azienda. Negli ultimi 4 anni il fatturato del gruppo è sceso da circa 468 a 300 milioni di dollari. Secondo l'azienda, lo stabilimento Esce 2 ha costi di produzione troppo elevati e non è più competitivo. La sospensione delle attività negli altri 2 siti, invece, è legata al calo della produzione e al trasferimento temporaneo di una parte delle lavorazioni in Romania, una scelta che secondo Natuzzi servirà a ridurre i costi e migliorare l'efficienza. L'azienda ha inoltre confermato la disponibilità a un nuovo confronto con le organizzazioni sindacali per illustrare le motivazioni economiche, tecniche e organizzative delle decisioni adottate e valutare possibili misure per limitare l'impatto sociale. L'incontro è stato fissato per martedì 30 giugno nella sede di Confindustria Bari BAT. Dura la presa di posizione della filea CGL. Il segretario generale della filea CGL Bari BAT, Davide Lavermicocca, afferma che il sindacato non si è mai sottratto al confronto, che le decisioni comunicate dall'azienda confermano le preoccupazioni espresse nei mesi scorsi.
0: Ci spostiamo adesso in provincia, dove è stata riaperta la strada provinciale 58 che collega Martina Franca ad Alberobello dopo 2 anni di chiusura, un'opera attesa da residenti, pendolari e operatori economici della zona. C'era per noi Luciana Convertini.
4: La strada provinciale 58 è stata riaperta al transito, restituendo il collegamento diretto tra Martina Franca e Alberobello dopo oltre 2 anni di chiusura. L'apertura è stata resa possibile dal collaudo parziale dell'opera, che ha interessato la strada e il ponte e ha consentito il ripristino della circolazione. Il cantiere però resta aperto. Nelle prossime settimane l'impresa completerà alcune opere minori e le sistemazioni finali nelle parti esterne dell'intervento, senza interferire con il traffico.
5: Solo un anno fa, divento presidente della provincia e trovo un cantiere fermo con una ditta che lo stava per abbandonare a causa di aumenti delle materie prime.
4: Il presidente della provincia Gianfranco Palmisano ha ricordato che al momento del suo insediamento il cantiere era fermo e l'impresa stava valutando di interrompere i lavori a causa dell'aumento dei costi delle materie prime e dell'insufficienza delle risorse economiche disponibili.
5: Abbiamo rifinanziato la parte che hanno attestato, insomma, dall'aumento prezzi, insomma, tutte le varie voci tecniche, anche con un importo importante della provincia, e fortunatamente posso dire mi sono trovato a essere io ora il presidente della provincia, perché non so se magari altri avrebbero finanziato un'opera per 2,8 milioni in più, e infatti nell'ultimo anno poi abbiamo potuto vedere che il cantiere ha accelerato tantissimo fino all'apertura.
4: Il presidente infine ha annunciato che la riapertura della strada provinciale 58 consentirà ora di avviare gli interventi di sistemazione della viabilità utilizzata come percorso alternativo durante la chiusura del ponte.
5: Quindi il tratto dalla rotatoria di Cuba fino a Martina Franca, e stiamo facendo il quadro economico ora per via Delfini. È l'alternativa che abbiamo utilizzato finora.
4: La riapertura della strada provinciale 58 arriva in un periodo particolarmente importante per il

0: territorio con l'avvio della stagione estiva, un collegamento strategico per residenti e pendolari, ma anche per le numerose strutture ricettive, le masserie e gli agriturismi, i ristoranti e le aziende agricole presenti tra Martina Franca e Alberobello, che per oltre 2 anni hanno dovuto affrontare i disagi causati dalla chiusura dell'arteria.
1: E il 2 agosto arriva a Taranto il primo memorial dedicato a Massimo Battista, consigliere comunale e attivista scomparso 2 anni fa. Un torneo di calcio con un fine solidale, infatti l'intero ricavato sarà devoluto al reparto di ematologia dell'ospedale Moscati di Taranto. Ce ne parla Dario Galitelli.
2: Il ricordo di Massimo Battista diventa solidarietà e impegno civile. Il prossimo 2 agosto si terrà il primo memorial dedicato ad una delle figure simbolo della battaglia di Taranto per il diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente. Il memorial nasce per ricordare il suo impegno a partire da quel 2 agosto 2012 quando la sua voce contribuì a rompere il silenzio sul difficile equilibrio tra salute e lavoro, diventando un punto di riferimento per migliaia di cittadini. L'iniziativa avrà anche uno scopo benefico, l'intero ricavato sarà devoluto al reparto di ematologia dell'ospedale Moscati di Taranto, ma sarà anche un momento di riflessione sui temi della tutela dei lavoratori con il convegno e le richieste di riconoscimento degli infortuni e delle malattie professionali, criticità, procedure e prospettive, come sottolineato dalla presidente del comitato Cittadini Liberi e Pensanti Simona Fersini.
3: Il primo memorial Massimo Battista è un evento fortemente voluto, ideato e pensato da Cira, da Rosaria, da Benedetta e da Giovanni, la famiglia di Massimo. Noi insieme alla Virtus Taranto e all'AIL stiamo dando una mano per l'organizzazione. In un periodo in cui ci chiedono di pagare di più, di aumentare le tasse con l'addizionale regionale, questo evento invece sprona la cittadinanza a contribuire ad aiutare le persone che si ammalano per colpa dell'inquinamento industriale.
1: Passiamo adesso a parlare di un libro di Fabrizio Pomes intitolato Trovate la speranza voi che entrate, un racconto che nasce dall'esperienza personale della detenzione e si trasforma in una riflessione sul sistema carcerario. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
4: Carcere, reinserimento e speranza al centro dell'incontro ospitato dalla Biblioteca Clavio di Taranto, dove è stato presentato un libro di Fabrizio Pomes, Trovate la speranza, voi che entrate, promosso dall'associazione di volontariato Ti Ascolto.
5: La prima uscita pubblica dell'associazione Ti Ascolto, che abbiamo costruito con il contributo di amici che come me e come gli altri condividono questa necessità di dare ascolto alle esigenze dei cittadini, un'associazione di volontariato che ha iniziato appunto questa attività presentando il libro di Fabrizio Pomes, un nostro vecchio amico che ha deciso di avviare, dopo l'esperienza vissuta, questo percorso di ricostruzione della sua storia a favore del miglioramento della condizione carceraria in Italia.
4: Il volume nasce dall'esperienza personale dell'autore durante il periodo di detenzione e propone una riflessione sul sistema penitenziario, raccontandone criticità, difficoltà e percorsi possibili di riscatto.
6: Un libro, quello Trovate la speranza voi che entrate, che attraversa il carcere, vuole accompagnare i lettori a conoscere una realtà molto spesso disconosciuta.
4: Un appuntamento che ha offerto l'occasione per riflettere sul senso della pena, sul valore del reinserimento sociale e sull'importanza dell'ascolto come strumento di inclusione e cambiamento, come sottolineato anche dal vice sindaco Mattia Giorno.
7: C'è il tema della sensibilizzazione non solo sul sovraffollamento delle carceri, e da questo punto di vista devo dire che anche a Taranto viviamo una condizione di elevata criticità sullo stato in cui versano l'infrastruttura e tutto quello che è collegato alla condizione di detenzione, ma c'è un problema sociale che noi non possiamo ignorare, cioè il reinserimento in società delle persone che hanno scontato la pena. Lo Stato non deve lasciare indietro nessuno, soprattutto perché quando le persone non vengono reinserite veramente, il rischio che si corre è quello della reiterazione del reato.
1: Ci spostiamo ora a San Marzano di San Giuseppe. Ieri, presso la direzione generale della BCC, un importante convegno sul futuro della finanza, dell'industria e dell'impresa, con un focus particolare sui rapporti tra Italia e Marocco. Vediamo il servizio. Nel pomeriggio di venerdì 26 giugno, presso l'auditorium della Direzione Generale della BCC San Marzano, il convegno Economia e Dignità, Impresa, Finanza ed Industria del Terzo Millennio. Al

0: centro del dibattito temi come innovazione, transizione energetica e sostenibilità, ma anche agricoltura, internazionalizzazione delle imprese e nuove opportunità di sviluppo nei mercati emergenti. Focus particolare sulle opportunità di collaborazione tra Italia e Marocco, considerate strategiche per la crescita e gli investimenti.
1: Parleremo di energie rinnovabili in concreto però, cioè quali sono le iniziative attualmente sul territorio per poter aumentare la potenza di fuoco delle energie rinnovabili nel nostro territorio e poi una seconda parte molto interessante anch'essa dove i rappresentanti del Marocco illustreranno le opportunità per gli imprenditori pugliesi nel loro stato. Anche questo molto interessante perché sono argomenti che magari sfuggono a una prima attenzione, però trattati in un convegno di questo tipo sono sicuramente molto seguiti, almeno a vedere la grande platea che in questo momento si occupa di questo argomento.
2: Il Marocco è un paese in forte crescita, un paese stabile che si affaccia sul Mediterraneo e che è diventato leader di alcuni settori come quello portuale con il porto di Tangeri e anche del settore della blue economy di cui mi occupo nell'ambito del direttivo dell'organismo del Marocco in Italia per le relazioni industriali e commerciali, sperando appunto che questa collaborazione tra l'Italia, il Marocco, la Puglia e Taranto possano sempre più crescere e portare benefici reciproci.
0: E adesso vi lasciamo alla nostra pagina sportiva a cura di Dario Gallitelli.
3: Nel corso di 100 Sport Weekend in onda su Studio 100, l'assessore del Comune di Taranto alla Governance Gianni Cataldino ha fatto chiarezza sul futuro dello stadio Erasmo Iacovone affrontando i temi della continuità sportiva, del PPP e della sostenibilità economica del progetto di riqualificazione. L'assessore ha esordito smentendo le preoccupazioni dei tifosi e confermando ufficialmente che la SS Taranto 2025 giocherà il prossimo campionato nell'impianto cittadino avendone già ricevuto la piena disponibilità da parte dell'amministrazione. Per quanto riguarda il project financing, Cataldino ha spiegato che l'Inter sta procedendo nel pieno rispetto della trasparenza e della legalità. Il dialogo con i fratelli Ladisa è continuo e la loro proposta è già stata dichiarata di interesse pubblico. Attualmente i tecnici comunali e della società sono al lavoro per definire il piano economico-finanziario, passaggio fondamentale per incastrare gli interessi pubblici e privati prima di poter procedere alla gara per l'aggiudicazione definitiva. In merito alle cifre circolate, che vedrebbero il valore del progetto sceso dai 36 ai 30 milioni di euro con una quota privata ferma a 18 milioni, l'assessore ha precisato che i dati relativi alle migliorie introdotte dal commissario Ferrarese vanno ancora quantificati ufficialmente. Cataldino ha inoltre ribadito che il comune, a causa di un bilancio ereditato decisamente risicato, non interverrà con contributi economici diretti per non rischiare di tagliare i servizi essenziali ai cittadini. La partecipazione pubblica non avverrà quindi tramite liquidità, bensì attraverso operazioni di carattere immobiliare e altre forme previste dalla normativa vigente, salvaguardando così le casse comunali. Infine l'assessore ha annunciato un incontro tecnico decisivo in settimana per definire le tempistiche e verificare la bancabilità del piano, sottolineando la forte volontà di accelerare l'iter per non perdere i cruciali finanziamenti legati ai fondi ZES. Questo modello di gestione basato sul partenariato, concluso Cataldino, verrà applicato in futuro anche ad altri impianti cittadini, con l'obiettivo di trovare un equilibrio tra sostenibilità dei gestori e tutela dello sport minore, delle società dilettantistiche e dei giovani del territorio. Al Circolo Tennis di Taranto si è svolta la prima edizione del Memorial de Tommaso, un evento pensato per ricordare e celebrare una figura storica del calcio tarantino. Fortemente voluto dalla famiglia e organizzato dal figlio Sergio de Tommaso, il Memorial ha riunito sportivi, calciatori ed ex calciatori in un clima di festa e grande partecipazione all'insegna del ricordo e dell'affetto per un protagonista del calcio rossoblu. Un'iniziativa che ha sottolineato il valore umano e sportivo di Vito de Tommaso, come confermato anche da Ghigo Gori, dallo stesso Sergio de Tommaso, dall'assessore alla Blue Economy del Comune di Taranto Francesco Cosa e da Fabio Simonetti presenti all'evento.
4: Per me Vito lo chiamavo zio perché per me è stata una figura molto importante nella fase giovane. Oggi sono onorato di essere qui, grazie a Sergio per l'invito. Voglio ricordare Vito come una persona speciale, di una bontà incredibile, che veramente è stato importante nella fase della mia crescita.
5: Stasera ho trovato realmente lo spirito che ho lasciato quando ho giocato a calcio. È una cosa bellissima vedere tutta questa gente per mio padre, persone che sono cresciute con mio padre, li hanno sempre rispettato e questa è la dimostrazione. E per me è il mio regalo più grande che posso fare a loro.

0: fare una sera, un memorial, a me non piace chiamarlo così, mi piace evento. L'evento va fatto una volta, con musica, bevande, mangiare e stare con amici.
1: Capisco la commozione di Sergio, perché anche io sono qui a testimoniare il valore umano del papà di Sergio, del signor De Tommaso, che rappresentava un po' il papà di tutti, perché è sempre stato un punto di riferimento calcistico. Ricordo la De Tommaso che partecipava a tutti i tornei, quindi davvero con lui siamo cresciuti, e oggi la testimonianza di tutti questi grandissimi calciatori della città di Taranto, vecchie glorie.
2: Sì, ricordiamo Abito De Tommaso, facciamo questo memorial tutti insieme. C'è stata veramente una bellissima organizzazione dal figlio e dalla famiglia, diciamo. Noi siamo qua per De Tommaso, quindi ce lo ricordiamo che era una grandissima persona, gentilissima, rispettava tutti, quindi ce l'abbiamo tutti dentro di noi, Abito De Tommaso.
3: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione di Studio 100 torna domani alle ore 14 con il nostro TG. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004 in un universo alternativo Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi 1 miliardo di dollari, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo. L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi,

sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema.
Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce. Ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica. Niente orchestra.
Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Goranson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva

Questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, o riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
2: Mai visto tanti pazzi per la strada.
0: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
0: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
0: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Jonigan. Questo è Willy.
2: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
2: Beh, non proprio.
0: È a posto, John.
2: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
0: Ti ho detto che è a posto.
3: Non sono mai stato in prigione.
2: Dì un po', sei uno studente per caso?
3: No.
2: Cos'è quella lettera?
3: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
3: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene, ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirle.
4: Dai, fammi vedere, di!
2: Scusa.
4: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
2: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
4: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
4: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
4: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
2: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
4: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi due vi manterrete da soli.
4: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
4: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
4: Fra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
2: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
4: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
2: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
4: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
4: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
4: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
2: E il nostro studentello?
3: Chi?
4: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
5: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
4: Niente di preoccupante.
5: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto?
4: Calmati.
5: Sì, ma io non faccio nient'altro.
4: Ho capito. Hai del denaro?
5: Dovevi provvederlo tu?
4: Io non ne ho.
5: Benone, io ho solo un paio di dollari.
4: Sai, Anne abita qui.
5: E allora?
4: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
5: No.
4: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
5: Non posso chiederle niente.
4: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
5: Non voglio rivederla, Jimmy.
4: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
5: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
4: Ma è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
5: Grazie.
4: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
5: Non so come fare.
1: Sei pronto, Paola?
3: Sì, signore.
4: A più tardi.
1: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latroncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: credevo fosse già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. E lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.
2: Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao.
1: Ciao, George.
0: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
1: Non sei cambiato molto.
0: Beh, nemmeno tu.
1: Oh.
0: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
1: Sono cambiata molto, George.
0: Già, vedo che bevi martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
0: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
1: Che cosa ti serve, George?
0: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
1: No, affatto.
0: Sono più o meno tutti uguali, vero?
1: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
0: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
1: Perché? Ti sembrano molto diversi?
0: In un certo senso.
1: Che cosa vuoi, George?
0: Jimmy mi ha detto di cercarti.
1: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
0: Mi ha fatto promettere.
1: Lui dov'è?
0: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
1: Se mi dici delle bugie, io...

0: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
1: Di quanto ha bisogno?
0: Almeno $50.
1: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
0: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
1: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
0: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
1: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
0: Allora?
1: Allora?
0: Ci rivedremo presto, spero.
2: Yes.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì? Che
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui. E
0: Non mi sfottere.
1: adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Li hai ricordati i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: posto, non ci resisto. Che ti prende?
1: Credevo di potercela fare.
0: A far che? Di che stai parlando?
1: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
0: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
1: Va bene. 5, 10.
0: Poco lavoro stamani,
1: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
0: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: Eh? No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: cowboy hit the road. Hot dog, yeah, leaving on the midnight train.
1: Un caffè e latte.
0: Honey, you can't love nine. Honey, you can't love nine. Can't love nine, I'm still being mine. I'm leaving on the midnight train. Oh boy, hit the road. Hot dog, yeah, leaving on the midnight train. Well, honey, you can't love eight.
1: Posso sedermi qui?
2: Si accomodi, stavo per andare.
1: Che ci fai qui?
3: Sono qui perché voglio parlarti.
1: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
3: Ho visto Jimmy.
1: Che cosa dici?
3: George, di la verità, so cosa state facendo.
1: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
3: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
1: Sei pazza.
3: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
1: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
3: Parliamone adesso, invece.
1: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
3: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
1: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
4: Niente polizia?
5: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
4: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
5: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
4: Ti ha notato?
5: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11.
4: Basta così.
1: Nessun periodo senza polizia?
4: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
5: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
6: Io però credo che ci manchi qualcosa.
4: Cosa, per esempio?
6: Chiedilo allo studente.
5: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
4: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
5: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
1: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
7: Ha parlato Seneca.
4: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti, questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest, la macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
5: E io che faccio?
4: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
1: Ma non hanno l'allarme?
4: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
5: E se lui non finisce gli sportelli?
4: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
5: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
1: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
5: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
4: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
5: Dove sarà la macchina?
4: Lo vedrai. Faremo una prova.
7: Senti un po', John.
4: Dimmi.
7: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
4: Beh, cos'è?
7: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
8: Sei pazzo?
7: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
4: Come lo spieghi, George?
8: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
7: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
4: Che facevi ancora là?
7: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
4: Non ti avevo detto di non trattenerti?
7: Solo pochi secondi.
5: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
7: Ma ti dico...
4: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
7: Devo venire anch'io?
4: Non devi guidare? Andiamo, Willy.
7: Che hai? Devo parlarti.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che pare, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: fatto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve.

0: cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
1: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
1: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
1: È rosso.
2: 2, 3, 4, via!
0: Bene, fa finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
3: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: Tu scendi qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Will e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George. È meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
3: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
1: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
2: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
2: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
2: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva a avvertirmi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: Oh, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sara.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quella, Giorgio.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, Giorgio, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. 33 scalini. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
4: Ma perché sei voluta venire qui,
5: poi? Non lo so.
4: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
5: Voglio vedere.

0: E George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarle.
2: E dov'è?
0: Calma. Qui davanti alla porta. Vieni, George.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è
3: vero.
4: Senti,
3: adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Puoi smetterla, insomma.
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza. Ma
3: potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta con rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi?
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: Oh, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
3: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Di mia sorella era fidanzata con
0: lui. Coraggio, Fowler!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Chi là! Ci hai già dato abbastanza guai.
4: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Star zitto! Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
4: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
4: Ma che fai dicendo?
3: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
4: Non voglio che le succeda niente.
3: Lascia fare a me adesso.
4: Io non voglio entrarci affatto.
3: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
4: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
3: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: George, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Ann. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.

0: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
1: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno. Non ha fatto niente.
0: Insomma, Fowler. Vuoi deciderti?
2: George.
1: Non è niente, cara. Sta tranquilla. Non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
2: Perché?
0: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
2: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
1: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
2: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
1: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
0: Ma certo.
1: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
0: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni. Vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
4: Non fidarti di lei.
3: Levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
0: Quelle.
2: Troppo tardi.
3: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
0: Va a finire la valigia. Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
3: No, a me non dice bugie.
0: Bel pasticcio.
3: Lo so.
0: Va bene. Tu vattene a Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
0: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
3: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
0: Non ho niente contro di lei.
3: Allora ci rivediamo al parco.
0: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia.
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Vai giù.
0: No! No!
1: Spalle!

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
1: Stava bene?
0: Certo, perché no?
1: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
1: Non è possibile.
2: Oh, avanti, Giorgio, smettila. La rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
1: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
3: Non è un'idea felice.
1: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
1: Oh, niente affatto.
3: L'hai sentito?
1: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
3: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
5: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
3: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
1: Quel fifone se la squaglierà. Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
3: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
2: Ma sì, sì, ragazzi. Filerà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
4: Ma sicuro.
2: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. A chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Non hai parlato affatto della radio.
1: Sta zitto. Due minuti, Jimmy. Dirò io se...
2: E della gente che entra in banca? Che ne devo fare?
1: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallentati.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: dove siete? Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani, non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatemi tutti la schiena. Alzate le mani.
1: Alzate le mani.
2: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
2: Fa come dice.
0: Comincia. Ho detto comincia. Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike!
1: Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
1: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: 50 secondi!
4: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
5: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
6: Ehi, ma
5: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Tu, mettiti là.
3: Dieci secondi.

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara? Li fermerà, li fermerà.

0: scappato! Siamo mollati, siamo in trappola!
1: È impossibile! Vieni, Jimmy!

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un Audi.
4: Non ci riusciremo mai.
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Arrendetevi. Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
5: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farò ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego, perché non vi arrendete?
0: Muoviti.
5: Comprate la strada.
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi.
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite.
2: Aeni.
3: Tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi. Sorvegliamo tutte le uscite. Tutto è sotto controllo.
0: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
3: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
4: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
4: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
0: Ma lasciami stare!
4: L'ha ammazzata!

0: Centrale? Ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
1: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
2: Eddie, non lasciarlo fare.
1: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. Esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.
3: Avanti, sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
2: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
1: Vuoi stare zitta?
2: Ma che cos'è? Una bestia feroce.
1: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
3: Arrendetevi, siete completamente circondati.
2: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
1: Oh, no. No, io non sono come loro.

Diteglielo che non sono così e ditegli di non sparare più. Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce. Ecco,

Dio. Perdonami.

0: qui. Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
1: Se questo tipo vi infastidisce...
2: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
1: Sì, signore.
0: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore.
1: Hitler.
0: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
2: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
0: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
3: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
0: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna. No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso. Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
2: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
0: Ora, apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel. Ma, signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
2: Ti ho detto di no.
4: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
0: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
2: Oh, finalmente, non se ne poteva più.
3: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
2: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondermi in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svetti ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Nathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, aspetta.
2: Prende la macchina dei nazisti?
0: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?
2: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
0: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
2: Ma come faremo a passare?